0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: certo che se nel weekend ci mettono concerti incredibili, partite rocambolesche,
1: il sole,
2: il tennis,
0: l'opzione per andare a dormire non c'è però, eh.
1: Cioè, allora, se ce l'avete con noi ce lo dite e noi smettiamo di fare questo programma alle 6, veniamo in onda alle 11:30.
2: Dobbiamo solo diventare eroi del dritto, come tanti.
1: È vero, perché non è possibile che mettete il sole in estate. Allora, noi abbiamo bisogno di dormire, mettete la pioggia, così uno va a letto sotto le copertine al calduccio.
0: E poi cambiate gli orari delle partite dei mondiali e anticipate l'inizio dei concerti alle 4 del pomeriggio.
1: Ma certo, ma anche ultimo, ma puoi fare a quell'ora lì? Ma la veramente. Gente dorme, eh.
2: No, io
1: la
2: sono
1: gente
2: senza
1: alle 9 dorme.
2: Sono dell'idea che dovrebbero iniziare a fare i concerti intorno alle 19, così alle 22:30 tutti a casa.
1: Ma per noi anziani va bene, poi dipende anche da chi è. Sfera e basta, per i ragazzini va bene, quelli per noi più grandi.
0: No, cioè, provate a immaginare adesso. Chi è che ha vinto questa? È Leclerc, il mondiale di Formula 1.
2: Sì.
0: Ecco.
2: Yes.
0: Ora, secondo me il premio va dato al primo che è riuscito a uscire dal concerto di ultimo, la prima auto.
1: A parte che cioè, quelli nell'ultima fila erano in Molise.
2: Comunque chiamarsi ultimo ti destabilizza, non sei mai arrivato l'ultimo. Oh, no, sì. faticoso.
1: Sì.
0: Buongiorno, good morning Radio 2, buongiorno Michel Dessì da Roma.
3: Buongiorno, io sono l'eroe del dritto.
0: Eccolo.
3: Un weekend folle.
0: E vai. Dopo ci confessiamo.
3: Dopo.
0: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, Sara, Max e Luca. Salutiamo gli eroi del dritto, che a questo punto mi sembrano tanti.
1: Salutiamo gli sveglioni.
0: E salutiamo i mattinisti. La mattina da noi inizia sempre col 2, con due canzoni per due, che si tengono per mano, due canzoni senza interruzione.
1: Per due mani.

0: Control, Zoe Wiz su Radio 2, è diventato fenomeno prima su TikTok, prima ancora di avere un contratto discografico, pensa a te.
1: Ragazzi, TikTok apre le porte a tanta
0: musica. TikTok.
1: Io lo guardo, non lo uso, non posto mai niente perché non sono capace, perché è una cosa da giovani, però lo seguo, lo guardo.
0: Guardi i gattini che fanno da mangiare?
1: No, c'è un tizio, adesso c'è un tizio che ha fatto un pezzo che mi è entrato nel cervello e mi sveglio con quella canzone, maledetto, maledetto tu.
2: Ma qual è?
1: User 123, stai lontana da me. Vabbè, ma è inutile che me la canto, dovreste sentire. Che cacchio ridi? Sì, allora siamo venuti a prenderci in giro.
0: Vogliamo sapere che hai fatto nel weekend.
2: Esatto, era del dritto, raccontati.
1: Confessati.
3: Io.
1: Confessati.
3: Padre Max, padre Luca, madre Sarah Jane. E ho peccato gravemente questo weekend.
1: Hai peccato?
3: Ragazzi, io sono single, che devo fare? Quindi mi innamoro anche facilmente. Così, non posso andare oltre.
0: Quindi tu invece cosa hai fatto nel weekend?
1: E io, non essendo
0: piscina, sei andato a cercare il venticello.
1: A parte che sono andato in piscina, ma detto questo, ho sempre una signora che abita con me.
0: Ah, già, è vero.
1: Con lei la quale mi disse alla mattina: perché non vai al centro commerciale che ci sono i saldi, te pirla?
0: Già, è vero, il 4 luglio sono iniziati anche i saldi. È successo allora, di tutto in questo weekend.
1: E allora sono andato. E niente, sono ancora lì in coda. Che mi sto parlando da Scalo Milano. Però bello, bello, peccato che c'era anche talmente tanta gente.
0: Ah, certo.
1: Che poi, più che altro, tu guardi le cose, poi ti metti in fila e la fila è lunghissima perché hanno sempre tre casse aperte. Cazzarola,
2: io
1: ma
2: già
1: apri le 21.
2: Detesto i centri commerciali, figurarsi con i saldi, neppure a pagamento ci andrei.
0: Te nel weekend che hai fatto?
2: Io sono andata a vedere l'Aida all'Arena di Verona, esatto, e poi sono rimasta lì nei dintorni, per intenderci.
1: Verona.
0: Sei andata a Valeggio sul Mincio?
2: Valeggio
0: sul Mincio.
2: Bellina.
1: Dove sei stata, scusami?
2: Valeggio sul Mincio.
1: Beh, bellissimo, cioè l'ambiente cittadina che offre la possibilità di vedere la cosa più bella di Valeggio del Mincio.
0: Sei mai stato a mangiare i tortelli a Valeggio sul Mincio?
1: Allora,
2: buonissimi.
1: Allora, sono stato a New York, però a Valencia
2: non è nulla. Mincio, no. Ignorante.
1: Niente, mi manca questo.

0: Cos'è? Prima ora, Joliet?
1: Sì, prima no, ora. Un'ora. Uno H.
2: Vabbè, comunque è uscito venerdì.
0: Comunque è uscito venerdì. Siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2. Insomma, c'è stato un weekend incredibile, non solo per Michel,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: mi sembra che abbia fatto piazza pulita, ma anche per il calcio, ragazzi. I mondiali hanno, riservano sempre cose speciali. Tra l'altro il passaggio del turno dagli ottavi ai quarti ha destabilizzato molte squadre, perché ieri il Brasile è andato a casa, ragazzi.
1: Ciao,
0: la novità,
1: belli!
0: La novità
2: io
0: assoluta.
2: Perché tifavo per la Norvegia.
0: Ah, che bravi ragazzi della Norvegia.
2: Impressionante.
1: Mi è già venuto il fiatone, ve lo dico.
0: Che tra l'altro poi vabbè, la Norvegia ha vinto 2-1, ho dovuto vedere tutta la partita, per questo ho fatto anche tardi,
1: certo,
0: perché mi sembrava importante. Poi
2: ma l'hai
0: dopo
2: fatto per la trasmissione,
0: l'ho fatto,
1: che
0: per il
1: bravo,
0: programma, vedi?
1: Che
2: sei
1: bravo,
2: bravissimo Max, mica come quello.
1: Capo, guardi i ruffiani, guardalo. E il capo guardi i ruffiani che sta sveglio, e poi quando arriva qui fa delle puntate brutte per colpa sua, guarda, brutte.
2: Quando i mondiali si incontrano con Wimbledon, Cobolli ha vinto, è passato agli ottavi, ieri purtroppo è uscito Berrettini, invece è passato ai quarti Sinner, ma Cobolli ha fatto il balletto del Brasile invece quando ha vinto, vedi?
0: Qualcosa è rimasto
2: iniziano
0: del Brasile.
2: Sì, sì, è rimasto Cobolli.
0: Comunque, Holland, due gol incredibili. Devo dire la verità, con una freddezza glaciale.
2: Hai
0: tipo
2: detto che non sembra umano.
0: No, come Ivan Drago. Stessa scena di Rocky e Ivan Drago. Stessa, due gol senza sorridere, senza esultare, proprio.
2: Chissà
0: sono
2: come
0: un vichingo,
2: mai.
0: Sono un eroe, sono un vichingo.
1: Ma Holland è Tom Holland, interprete di Spider-Man?
0: No. No, non è Tom Holland.
1: Però mette, allora cambiategli il cognome, sennò uno
2: certo
1: si confonde,
2: hai
1: ragazzi.
2: Hai ragione pure te.
0: Anche il Messico, squadra di ospitante insieme al Canada, purtroppo sono state eliminate tutte e due. Sì, il Messico è uscita con l'Inghilterra. L'Inghilterra ha vinto 3-2. Con l'ultimo gol, il 3-2 sul rigore di Harry Kane. Quindi insomma, il quadro dei quarti si sta così in qualche modo. Mancano altre partite? Stringhetti, ci sono altre partite?
1: Una.
0: Ancora una.
2: Per ora non mi lamento, comunque stanno andando bene entrambe, sia l'Inghilterra che la Norvegia.
1: Io invece ho seguito un'altra campionessa dei meme, che ve ne parlerò tra pochissimo, alla quale sono molto affezionato, e anzi direi anche, se è possibile, di farla venire qui da noi, perché vorrei parlare con lei, capire come si fa a essere così forti.

0: Il testo parla di una ribellione contro l'industria discografica. L'avevamo fatta anche noi. C'è un momento in cui un artista se la prende con la propria casa discografica, col mercato discografico.
1: Poi c'è chi va bene come Talk Talk e va meno bene, beh, però fanno fatto di numeri, più che altro.
0: Cos'hai da dire?
1: Ma no, niente, ci mancherebbe. Però i Talk Talk sono lì da tanti anni, hanno venduto molti dischi, e altri invece che hanno fatto dei dissing, i primi dissingari.
0: It's My Life dei Talk Talk. Tra l'altro mi piace anche molto la cover dei No Doubt,
1: sì,
0: della
1: caspita.
0: Band di Gwen Stefani, era bellissima, forse anche più bella, non lo so.
1: Sì,
0: lo
1: ci
0: so.
1: Sono delle cover molto più belle. Invece parlavo
2: dei meme.
1: Sì. Volevo parlare di questa giocatrice che si chiama Sophie Cunningham delle Indiana Fever, che ha puntato il dito contro la sua avversaria,
2: sì,
1: per
2: vista.
1: 22 secondi ed è diventato un meme vivente. Quella con
2: sì,
1: dito così.
0: Non bisogna mai indicare.
2: Ha detto non mi indicare.
1: E lei è partita in tromba, gli si è chiusa la vena che porta l'ossigeno al cervello, è iniziata a indicarla ed è diventata un meme. Però ha questa faccia che ha proprio la faccia da furbetta, no? Adesso ti faccio arrabbiare,
0: certo, sì.
1: E l'ha fatta
0: una
1: arrabbiare.
0: Provocatrice.
1: Bravissima, una provocatrice. Io sono dalla sua parte.
0: Prima di lanciare la good news volevo fare un saluto a Cristina D'Avena che fa gli auguri.
2: Auguri,
0: un bacione
2: Cristina.
0: Grande a tutti i ragazzi.
1: Auguri Cristina.
0: Auguri. Auguri. Good news.
3: In questi giorni durante i mondiali ne stiamo vedendo e raccontando di tutti i colori. Sciamani che fanno riti voodoo a favore della propria squadra, uomini statua che restano immobili per tutto il tempo della partita come rito scaramantico, e poi al mare. Nel weekend è arrivato anche lo squalo. Sì, lo squalo ritina. Uno squalo che fa i pronostici. E allora in questi giorni, nel weekend, circolava il video di questo squalo nel web che praticamente tra una lattina con la bandiera della Norvegia e una lattina con la bandiera del Brasile ha puntato e scelto la bandiera del Brasile.
1: Hai visto?
3: No? E tutti hanno detto, hanno scommesso dicendo vincerà il Brasile, e tutti dietro lo squalo, e invece no, è finita come abbiamo detto prima, ha vinto la Norvegia.
0: Ma perché lui se la voleva mangiare il Brasile, capito? Cioè non era inteso come il cagnolino che sceglie destra o sinistra, cioè lui ha scelto la lattina,
2: esatto,
0: del Brasile per mangiarsela.
2: Perché l'ha puntata, sono d'accordo.
0: Tu Sara mi insegni che le carte, i segnali vanno interpretati,
2: sì, sì.
0: Giusto?
2: Io avrei per esempio detto, ah vedi, ha scelto la Norvegia, ha salvato la Norvegia.
3: E invece ragazzi c'è chi ha interpretato il gesto dello squalo come premonitore, dice vincerà il Brasile, sicuramente dentro la lattina ci sarà stata della carne, sicuramente, no? Perché la gente poi dietro a queste cose, il guaio è che ci va dietro. Va
2: certo.
3: Dietro lo squalo.
1: Ma la domanda è: ma quanto gli può aver fatto bene mangiarsi una lattina per far giocare tutti i giocatori?
0: Non l'ha mangiata. Guarda che lo squali non sono mica scemi,
1: Non sono scemi.
0: Ma va, visto che era una lattina, ha detto vabbè, la stava per azzannare, poi basta.
1: Ah, perciò non l'ha mangiata.
0: Ma perché in casa tua mangiate le lattine? Fammi capire.
1: Poi da noi, c'è fame, Ciccio, da noi non è che si guadagna tanto.

0: Ciao ragazzi, grazie. Allora, volevo ringraziare a tutti i ragazzi di Good Morning Radio 2 perché siete stati i primi a farmi gli auguri per il compleanno, quindi non so come ringraziarvi. Vi abbraccio tutti e vi mando tantissimi baci. Ciao ragazzi, grazie.
1: Quanto mi piace Cristina D'Avena, quanto mi piace.
2: E poi i concerti sono molto belli.
3: Io ci sono stata.
1: Io non ancora, però voglio andarci perché penso che sia uno di quelli. Questa è Happy Music. Vai lì
3: sì,
1: e ti diverti.
3: Ti diverti.
1: Non è che puoi dire
3: torni bambino.
1: Che palle. Invece no.
3: Io sono Cristina e adesso lo sai che mi piace cantare, ballare, scherzare. Sono fatta così, Cristina.
2: No, perché poi ha ragione Sara, no? Le canzoni sono sia per bambini che per adulti, per noi aprono il cassetto dei ricordi, perché parte Lady Oscar e tu sei lì che impazzisci.
3: Oh, Lady
2: ecco,
3: Oscar,
2: vedi,
3: tutti fanno festa.
2: Cioè potremmo andare avanti.
1: Ti ricordi quella canzone dei Puffi? I Puffi è fortissimo.
2: Michel, ne hai qualcuna? Cioè, perché il jukebox è partito, eh?
4: Io li conosco, pure Pollon.
2: Pollon
4: combina guai.
3: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità, e dice una bambina che ancora non è graziosa birichina Pollone il suo nome è
1: c'era anche Giorgi.
2: Va bene, non potete andare avanti tutto il
3: Giorgi, ti porto che corre felice sui prati, le sa tutte
1: anche Belle
3: mia
1: Sebastien,
3: madre che mettetemi Piazzorro anche alla televisione perché le so tutte,
1: anche Belle Sebastien, il bambino con
3: Belle Sebastien il
2: no vabbè dai. Comunque, allora,
3: tutta la
2: cultura sui cartoni
3: animati c'è.
2: Cioè,
3: ragazzi,
2: potremmo
3: promossa.
2: Un giorno decidere di fare anche una puntata. Adesso, però, cose serie.
3: Sì.
2: Ci fermiamo perché andiamo a Saxa Rubra. C'è il notiziario, il GR. E diamo un occhio anche al meteo perché secondo me il tempo sta cambiando. A tra poco.
5: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare con valori localmente anche superiori ai 24 gradi, massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
8: Buongiorno da Laura Guida. La vigilia del vertice NATO di Ankara, nuovo attacco di Trump contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un post sul suo social il presidente statunitense ha postato una foto che lo ritrae con la premier Meloni con la scritta «è necessaria un'ordinanza restrittiva». La nuova stoccata dopo le ripetute accuse di Trump contro i paesi europei, tra cui l'Italia, sulle spese militari. Nella notte nuovo attacco russo in Ucraina con missili e droni contro Kiev e si contano al momento 9 morti e 34 feriti. La nuova aggressione di Mosca era stata anticipata dall'intelligence ucraina e Zelensky lo aveva detto: Putin colpirà nel suo tipico stile un giorno dopo la festa dell'indipendenza americana e un giorno prima del vertice NATO. Sale la tensione tra Russia e Polonia, il portavoce del Cremlino Peskov minaccia, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza se continua a produrre droni per l'Ucraina. La cronaca con le scioccanti parole del 22enne che a Milano ha aggredito un passante che per fortuna non è più in pericolo di vita.
7: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, dirà poi il 22enne ai poliziotti dopo l'arresto per tentato omicidio. Secondo la procura, che contesta le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, era uscito per strada pianificando di cagionare la morte della prima persona inerme. Gerardo, operato d'urgenza, resta in prognosi riservata al Niguarda, non più in pericolo di vita. Nato e cresciuto a Conegliano Veneto, Lamin Saidilli si era allontanato una settimana fa dalla casa dei genitori dopo una lite. Il padre, operaio e sindacalista alla Electrolux, non riesce a spiegare il gesto.
6: Mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo e gentile.
7: L'interrogatorio a San Vittore, il PM ha chiesto la convalida dell'arresto.
3: Per il GR2, Elena Scarrone.
8: Scoperta dall'Europol una rete internazionale di stupratori, identificate 156 vittime e 57 presunti autori di aggressioni sessuali commesse dopo aver somministrato sostanze stupefacenti o sedative alle donne abusate. Nell'operazione denominata Medusa, individuati gruppi misogini attivi su internet, forum e chat chiuse nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini, video e istruzioni su come compiere questo tipo di reati. Tragedia in provincia di Novara, due uomini sono morti annegati nel fiume Sesia nel tentativo di salvare una bambina.
9: Resta solo un telo e poco altro sulla riva del fiume Sesia, è quello che rimane di un pomeriggio in cerca di sollievo dal caldo di questi giorni che si è trasformato in tragedia. Era venuta qui a Romagnano la famiglia di origini marocchine, dove il corso d'acqua arriva in provincia di Novara. La bambina, 4 anni, finisce in acqua, resta bloccata tra una sorta di isolotto e la sponda del fiume, è in difficoltà e non riesce a risalire. Sotto gli occhi dei bagnanti, il padre e lo zio, entrambi sui 40 anni, si buttano nel tentativo di salvarla. Spariscono nella corrente. Forse il fondale è troppo basso, forse un mulinello di quelli che si formano spesso nei torrenti. Intervengono i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Le cause sono ancora da stabilire, ma il Sesia ne restituisce i corpi senza vita. La piccola invece si salva grazie al fratello che si tuffa e riesce a portarla al sicuro sulla sponda, sana e salva. La madre, incinta, ha avuto un malore ed è stata ricoverata all'ospedale di Novara. Torino, Giulia Paltrinieri, GR2.
8: A Palermo è stato arrestato dopo una lunga trattativa l'uomo che si era barricato in casa e accusato di aver ucciso un coinquilino.
10: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
11: Semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo con sangue che zampillava. È crollato fra i noi. Ho chiamato il 118, sono sceso, abbiamo aspettato 40 minuti adesso l'ambulanza. Li ho bloccati i carabinieri che passavano per caso, sono intervenuti loro poi.
10: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11:30, altri inquilini hanno sentito puzza di gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano. Fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Davanti al palazzo arrivano gli amici della vittima.
12: Veramente una persona bravissima, ma proprio buona. Gli hanno fatto di ogni a questo ragazzo, mi creda.
10: Da Palermo, Giorgio Ruta, GR2.
8: Disagio nei trasporti con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio ci saranno lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. E ora le ultime dallo sport.
13: L'Inghilterra soffre, resiste in 10 uomini e continua a sognare. Nella notte italiana all'Azteca ha battuto il Messico per 3-2, doppietta di Bellingham e gol del solito Harry Kane su rigore. Ma la sorpresa arriva da New York, dove la Norvegia, con una doppietta dell'implacabile Haaland, elimina il Brasile dai mondiali di calcio. Il tennis a Wimbledon sorride Jannik Sinner, che supera in 3-7 il giapponese Mochizuki e vola ai quarti di finale. Poco lontano, a Silverstone, è festa Ferrari in Formula 1. Il Gran Premio lo vince Leclerc, che torna al successo dopo quasi 2 anni, davanti a Russell e all'altra rossa di Hamilton, male Antonelli. Basket, Impresa Italia, con la Lituania vittoria in rimonta fondamentale nella corsa ai mondiali. Ciclismo, al Tour de France, la seconda tappa al messicano del Toro, sempre in maglia gialla Vingegaard. Giorgio Matteoli, GR2.
8: E la linea torna agli amici di Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.
14: Para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
15: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: sì. Good morning Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino che vi teniamo compagnia. Fino alle 9, precisi, puntuali.
1: Qui.
2: Tutti e quattro, eh?
1: Uè, tutti qua, non si sgarra un attimo.
2: E non si deve muovere nessuno. Tutti dentro.
3: Sì.

0: I The Color, Mark Cremont e Serena Brancale fanno Partenope. Tra l'altro, quando ho avuto amici che sono andati al concerto di Ultimo, no?
1: Sì.
0: E quando erano tutti in colonna, la canzone che urlavano con i finestrini aperti era "Quando torna al mio paese", erano tutti in colonna, no? "Quando torna al mio paese".
2: Tra l'altro, quindi è un omaggio alla Brancale.
0: Sì, no, perché non avrebbero messo molto tempo a tornare al proprio paese, no?
2: Ah,
0: visto la colonna.
2: Vista la coda.
1: No, tra l'altro un articolo di Lercio dice che adesso ogni volta che Serena Brancale torna al suo paese, tutti mettono dei cartelli fuori dalla finestra. Oh, erano tre palle, bella.
0: Diamo un po' di date, dai.
1: Diamo un po' di date.
2: 6 luglio del 1994, Forrest Gump debutta nelle sale americane. Stupido è chi lo stupido fa.
1: Wow, che film, ragazzi. Il 6 luglio del 1973, appena una settimana prima dell'uscita nei negozi del loro album di debutto omonimo, i Queen pubblicano nel Regno Unito il loro primo singolo, Keep Yourself Alive.
3: Il 6 luglio del 2016 invece esce Pokémon Go. Per settimane milioni di persone camminano con il telefonino in mano inseguendo Pikachu e compagni, trasformando così parchi e piazze in un gigantesco videogioco.
0: È vero, me lo ricordo quello.
2: Anch'io.
0: Un evento pazzesco.
2: A un certo punto vedevi delle persone che migravano, sì. Tipo tutti in gruppo, andavano dalla stessa parte, tutti a destra, tutti a sinistra, dice, ma
1: ci avete
2: bene?
1: Giocato voi?
0: Io ci ho giocato,
1: no.
0: Certo.
1: No, io no, zero, quello mi mancava proprio nel telefono.
0: Allora vi do l'ultima data, il 6 luglio del 1885 invece viene testata con successo il vaccino contro la rabbia.
1: Vaccino contro la rabbia.
0: Cioè, pensate, adesso oggi tra l'altro dovrebbe essere anche la giornata mondiale del bacio.
1: Sì.
0: Cioè, pensate che coincidenza, no? Viene testato il vaccino contro la rabbia, però la giornata mondiale del bacio.
1: Ma il vaccino contro la rabbia dov'è che si trova? Ma dove cacchio è che si trova il vaccino contro la rabbia? Perché me non viene dato il vaccino contro la rabbia?
0: Questa qui non è la rabbia, quella del cane, eh?
1: È la rabbia saudita questa.
2: Mamma mia. Sarà lunga oggi, sarà lunga.
0: Questa è fa parte del famoso tac quino del milanese bruttino. No, però adesso
1: ma come ridete, sì, però ma come si diverte?
2: Solo che sì, però questo è il problema.
0: Comunque la mattina presto,
2: sì.
0: No? Cioè non c'è bisogno di essere morsi dal cane per essere incazzati. A Milano se ti fai un giro,
1: sì.
0: No? In macchina lì sono tutti con la rabbia.
1: Sì, sì, c'hanno tutti.
0: E non
1: tutti.
0: Capisco perché quando apri una mela la mattina presto, tac, rabbia anche lì.
1: Ragazzi, bisogna gestire la rabbia, non si può vivere così, non si può. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Da piccolo ci dicevano conta fino a 10 prima di arrabbiarti, no? Con qualcuno. Io adesso conto 10 persone per...
2: con cioè, cui arrabbiarti.
1: Vabbè, comunque dai, anche gestire la rabbia, insomma, in qualche modo, non è che c'è bisogno del vaccino, gestire la rabbia ormai è diventato sempre più difficile. Una volta a 20 anni ti arrabbiavi perché magari litigavi con la fidanzata, no? A 50 perché, che ne so, ti ha spostato il telecomando.
3: E invece adesso ti arrabbi per delle stupidate, ma diventano delle cose molto più grosse, cioè gente che si pesta in macchina per un incrocio, bisogna essere un po',
2: in
3: po'
2: macchina,
3: più calmi.
2: Credo se ti esca il peggio.
3: Sì.
2: Personalmente ormai cerco di evitarla perché so che è una doppia fatica, ma arrabbio comunque, mi deve passare, tutta una fatica, sono stanca, sarà quest'estate. Quindi no, io tendo a non arrabbiarmi neppure più.
3: Ma neanche col marito, per esempio, cioè ti arrabbi tu o sei di quelle che...
2: No, lui è molto pacato come atteggiamento, quindi io magari posso sembrare più stile Rinni, la furia cieca, però attualmente sono troppo accaldata, non riesco neanche, quindi andiamo perfettamente d'accordo.
1: Però ti sei arrabbiata venerdì quando hai capito che faceva caldo alla Ida 4 ore sotto il sole e lo spettacolo
2: è stata faticosa,
1: non era...
2: È stata faticosa, a livello di acustica mi ha un po' deluso la Ida, forse perché all'Arena di Verona c'era veramente poca gente, non c'era il pienone, quindi sai, se non fai il pieno qualcosa non funziona.
3: Erano tutti da ultimo.
2: Erano tutti in coda.
3: In coda per
2: attendevano l'evento.
1: Vabbè, comunque anche Vasco Rossi ha fatto i complimenti a ultimo.
2: È andato
1: il record.
2: Poi gli ha fatto comunque, cioè, ci sono delle foto che li vedono insieme.
3: No, presumo che ultimo sia andato da Vasco a vedere il concerto. Non so se Vasco è andato a vedere. Non lo so, poi magari. Sì, ci sono delle foto
2: comunque
3: che viene
2: tra
3: insieme. Però
2: no,
3: non parliamo
2: scrive
3: di cose.
2: Proprio comandante,
3: sì,
2: con la K. Complimenti ultimo.
3: Sì, sì. Però cambiamo discorso.
1: No,
3: perché
1: no,
3: non
1: parliamo
3: vorrei...
1: di rabbia perché tu non la sai gestire.
3: Ah,
1: la rabbia.
3: Mi si chiude la vena qua.
1: Vasco è andato a fare i complimenti
3: Vasco,
1: a ultimo.
3: Vasco,
1: il record è stato battuto. I record servono proprio per essere comunque superati. Cioè, quindi in qualche
2: detto
1: modo.
2: Largo ai giovani.
3: Esatto. Allora, prima di tutto, se il Papa fa l'omelia da San Pietro, non è che poi va a casa della gente, non è che dice vengo a casa tua a fare. Lui rimane il Papa e la gente va a vedere lui. Lui ogni tanto mette delle foto. Su, vi spacco il microfono.
2: Potrebbe farlo a Zocca Vasco Rossi il suo concerto.
3: E dove li metti tutti? Dove li
2: ovunque,
3: metti?
2: In tutta la città, tipo il funerale di Bob Marley.
1: Potremmo chiedere così ai nostri ascoltatori appena svegli, no? La cosa che fa più incazzare, comunque, è una delle cose quotidiane che vi fa più arrabbiare.
3: Ah, mia moglie.
1: 348 7 300 200.

0: successo dei Lighthouse Families,
1: certo,
0: sì, tratto dall'album come si chiama? Postcard from Heaven.
1: Ah, era uscito, quando è uscito quel disco lì e sono andato a fare la spesa non ho visto il titolo, mi
2: Postcard
1: spiace.
2: Postcard from Heaven.
1: Beh, vedi, tu non eri a fare la spesa quel giorno lì, vedi?
0: Allora, vi devo dire una cosa.
2: Sì.
0: Fausto è incazzato. Fausto, il nostro ascoltatore, è incazzato nero. Mi fa incazzare alzarmi tutte le mattine dopo 40 anni per andare a lavorare. C'ha ragione, ma tieni duro perché 40 anni facendo due calcoli, la pensione
1: perché,
0: dovrebbe...
1: Ma perché devi raccontargli le bugie? Per quale motivo devi dirgli che può andare in pensione? Non ci andrai mai!
0: Invece Mimmo dice che negli anni 90, quando Vasco Rossi andò a Catanzaro, c'erano molte di più di 250.000 di persone. Molte, molte, molte di più.
1: Allora, quello lì non era negli anni 90, era il 2004, è stato un concerto gratuito tenuto da Vasco a Catanzaro, nel quartiere Germaneto di fronte... Ultimo, ascolta un poco, ascoltate.
2: Però era gratuito.
1: 420.000 persone.
2: Vabbè, era gratuito, è un'altra cosa.
1: Però nessuno si è lamentato.
0: E comunque noi facciamo anche il tifo per Ultimo.
1: Ma certo,
3: buongiorno,
1: ci mancherebbe.
3: Radio 2. Allora, io forse perché faccio parte della generazione dei boomer, ma io non concepisco tutto questo tempo aspettare al sole e spendere soldi per vedere a uno che urla. È un urlatore per me, Ultimo, fra l'altro.
0: Ulula.
3: Non lo so, forse perché faccio parte di questa generazione, ma io no, questo non lo concepirò mai.
1: Io invece sono uno di quelli che difende Ultimo, perché comunque è uno che non è uscito da un talent e ci ha messo l'anima, si è fatto un mazzo tanto per arrivare dove è arrivato, è bravissimo, perché comunque
0: adesso guarda che ha cambiato faccia,
1: è partito
0: con Vasco il migliore.
2: Io vi devo dire la verità, perché sono onesta, sapete, comunque non sono una che conosce Ultimo. Ieri sono tornata in viaggio, ho provato ad ascoltarlo, non è nelle mie corde, ma soprattutto non ho capito quando è uscito, nel senso che lavoro nella musica da ormai il 2005, sono 21 anni. Ultimo mi è sfuggito, 250.000 persone mi hanno davvero stupita, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere per Ultimo. Detto ciò, però... non mi dispiace, anzi è una persona che fa del bene, canta comunque dei testi impegnati, non è uno che parla, capito, di cose
4: devo
2: tristi.
4: Dire che è molto bravo e io lo ascolto, e in questi giorni a Roma, ragazzi, c'è stato un grande fermento, pure questa mattina, ieri mattina, in questi giorni tanti fan provenienti da tutta Italia, è stato un bel momento di aggregazione.
2: Mi sento quasi in colpa di non aver vissuto questo fenomeno Ultimo, perché obiettivamente non lo conoscevo così bene.
1: Allora, tutte le persone che a Roma stavano parlando ancora di Ultimo è perché stavano uscendo dal concerto, ci ha messo un po'.
4: Ragazzi, sei ore di deflusso, quasi. Avevo degli amici che si sono accampati, però erano felicissimi, hanno vissuto un momento magico.
1: No, complimenti a Ultimo. Dai, sì, non comunque, è Vasco, però comunque.
0: Mettiamola così.
2: Ancora?
0: Da produttore musicale, in qualche modo, vi dico che ha due grandi qualità. Uno è un grande musicista, suona il pianoforte, suona la chitarra, è un grande musicista, e poi non usa l'autotune,
2: racconta
0: canzoni d'amore, è un po' si può dire un cantante degli anni 90?
1: Sì, certo, ecco. Un Baglioni, quelli che quando cantano si sente quello che dicono.
2: È verissimo.
1: Cioè, se lui dice sono andato a mangiare una mela, si capisce sono andato a mangiare una mela, e non... mela, che cazzo è detto?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Allora, oggi abbiamo detto che ricorre la scoperta del vaccino contro la rabbia. In contemporanea c'è anche la giornata mondiale del bacio. Sì. Questo praticamente è il giorno che ci ricorda una regola fondamentale. Prima di baciare qualcuno...
2: devi arrabbiarti come un pazzo.
1: Assicurati che non morda.
2: Ma dai! Anche perché la lingua è un attimo che ti salti, eh?
1: Vabbè, comunque il bacio, oltre a essere un simbolo, è anche... fa bene, no? Dicono che riduce lo stress, stimola il buon umore e fa bene, insomma, in qualche modo alla salute. Addirittura rafforza il sistema immunitario. Io sorrido quando leggo queste cose, perché ormai di qualsiasi cosa, no?
2: Tutto, cioè, rafforza
1: tutto
2: il sistema.
1: Tutto fa bene.
3: Sì, sì, sì. Fa malissimo, fa benissimo.
2: Sì, sì, non c'hai più la mezza stagione. No, però io per esempio sono uno di quelli che a me il bacio piace tanto. Io sono uno di quelli che
1: baciatore.
2: Ma io bacio tutti. È come Viola bacia tutti. Anche Luca bacia tutti.
1: Però noi non, cioè, in questo caso vorremmo parlare non del bacio, quello del saluto, giusto, Sara?
2: No,
1: che
2: io,
1: ci frega.
2: No,
1: bacino,
2: io limono con tutti.
3: Lingua in bocca.
2: Io limono con tutti. Ciao, come stai?
1: Ma tu hai capito?
3: Tipo i cani.
2: Tra l'altro ci sono tantissime modalità di bacio che poi pian piano durante la puntata
1: snoccioleremo. Praticamente ci dai le tecniche,
2: certo,
1: i metodi, come...
2: sì.
1: No, perché poi una delle domande più importanti non è soltanto, no, è chiaro che uno dice il bacio in sé, è riuscire a capire quando baciare, ad esempio, no? Quando fai un primo appuntamento,
3: il momento in cui
1: riesci a capire che
2: il momento è quello giusto.
3: C'è quello sguardo e tu capisci, ok, sta per baciarmi, vado con la testa a destra o a sinistra?
2: Esatto.

0: cattive abitudini con Salmo, con la pece.
1: Con la pece.
2: Con la pece.
1: Ciao,
0: con la pece.
2: Con la pece.
0: È l'orario, eh?
1: È l'orario,
0: è
1: certo,
0: l'orario,
1: ragazzi,
0: attaccato al weekend, insomma. In qualche modo anch'io ho cercato di divertirmi questo weekend tra concerti e partite di calcio e ho riposato poco.
1: Che diciamo, tra l'altro, visto che c'è pochissimo tempo, in pochi secondi, cosa hai fatto in questo weekend?
0: Ho cercato il venticello, alla caccia del venticello.
2: Venticello?
0: L'ho trovato.
1: L'hai trovato?
0: Ho trovato il venticello. Potrei darvi anche la posizione in tempo reale.
1: Potete farlo anche voi al 348 7300 200. Aspettiamo le vostre posizioni, proprio quelle specifiche.
2: Geolocalizzazione.
1: Sì, fateci sapere dove siete.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Questo qui ha 52 anni, sì. Una vita di abusi e fallimenti, poi anche soffriva di balbuziente, no?
1: E si sente una canzone.
0: Bene, ha fatto un successo, cioè ha trasformato un suo difetto, no? una sua patologia in un'arma. È un rap velocissimo in qualche modo. Pensa come bacia lui.
1: Beh, cioè, pensa che questa canzone
2: è stata fatta proprio per questo, per aiutare i bambini.
1: Questa canzone era tra l'altro colonna sonora di Vacanze di Natale del 95, sì. E il brano è proprio quel momento dove si ricorda quella iconica scena meravigliosa dove Boldi percorre la discesa della morte seduto su un water attaccato agli sci.
0: È vero, me la ricordo, mitica.
1: Ma dici che lui lo sa che questa canzone è stata associata a quell'immagine, a quel momento del film?
2: Credo di sì.
1: Ok. Perciò ha accettato.
0: Sono arrivate le vostre posizioni in tempo reale, ascoltatori. Vero. Quindi possiamo sapere e possiamo anche darvi. Fammi allargare qui. Pestum, un ragazzo ci scrive da Pestum.
2: Felice.
0: Felice. 8 ore di viaggio da qui. Salutiamo Pestum.
1: 8 ore? Ma cosa sta facendo nel frattempo lui? Scusa, cosa fai a Pestum? Cioè, uno che è Pestum come un fabbro.
0: Dai, questo fa parte sempre delle battute del tuo
1: taccuino.
0: Va bene, allora, giornata mondiale del bacio. Diciamoci la verità, il bacio è una di quelle cose, di quei momenti che se va bene te lo ricordi per sempre. Se disgraziatamente decidi di dare un bacio e la cosa non funziona, vara Michelle, sì.
2: Secondo me te ne rendiamo subito conto se una persona ti piace dal bacio.
1: Sì, certo.
0: Anche è perché vero. Michelle questo weekend ha esercitato, mi sembra di aver capito, no? Più tecniche.
2: Sì. Contemporaneamente.
3: No, con moderazione, ma ragazzi, non esageriamo.
1: Ma
3: però
1: sei uno di quelli. Cioè, che tecnica usi? Cioè, gli prendi la testa, sei tu che la porti a te.
3: No, gli prendi le prendi la testa.
1: No,
3: è un po' esagerato.
1: No, non in quel senso. Nel senso che sì, certo. Quando ti stai avvicinando, le metti la mano dietro la nuca?
3: Ma dipende, no, non mi piace quel gesto, sai, lo vedo un po' magari dopo sulla guancia, una carezza, io sono romantico, Luca, non sono mica imbruttito.
0: No, anche perché capire il momento esatto non è facile, tu ti avvicini, lei sorride, allora è il momento giusto.
2: Mio amico per baciarla ha detto semplicemente, senti, io mi sto per togliere la cicca e ti sto per baciare, lei ha detto ok. Cioè, l'ha proprio annunciata la cosa, Gabriele Santoni. Trovo molto intelligente questa roba.
1: C'è anche il problema dei denti, cioè se tu ti sposti a sinistra, sbatti, a destra, che picchi i denti, quello è fastidioso.
0: Quello
1: è fastidioso. Certo, costa un sacco, però ci sono sempre dentisti che guadagnano su questo.
0: 3487 300 200. Il momento giusto per baciarsi.

0: mentre andava il brano The Wave dei The Jungle, si parlava di tecniche di bacio.
1: Sì.
0: Allora, io sono uno molto prudente, cioè, certo. Prima mi avvicino, cioè, sono uno che per avere, insomma,
1: aspetta,
0: lo stimolo, certo, insomma, per,
1: sì, lo stimolo,
0: cioè quella cosa lì, no, insomma, siccome sono uno
2: forse
0: molto prudente, allora
1: sì,
0: mi avvicino 5 metri. Poi mi fermo, la guardo.
1: Che sei, un puma?
0: Poi, poi faccio altri 3 metri. Tipo, hai presente?
3: 3 metri? Da dove parti per dare il bacio? Dall'inizio della coda di ultimo.
0: Come il parcheggio dell'auto, no? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti.
3: No, no. No.
0: Tipo così.
3: No, no, non ci credo.
0: Mi avvicino. E quando?
3: Ah, ecco così.
0: Mi sto avvicinando, mi sto avvicinando. E qui
1: sbam, cazzate sui denti.
3: Ma tra... dimmi.
1: No, no, io sono concordo con lui.
0: Anche tu
1: però,
0: sei uno prudente.
1: No, non sono prudente, però ci metto uno sguardo. Faccio lo sguardo da.
3: Secondo me si vede quando uno ti bacia. Ma io l'ho sempre capito, non è che mi hanno baciato a tradimento. Era abbastanza evidente che stava per accadere. Voi,
0: vabbè, per voi donne
3: è più
0: facile.
3: Perché voi siete quelli che devono,
1: esatto,
3: fare il gesto,
1: esatto,
3: per noi
0: prendere l'iniziativa. Per questo ti dico, bisogna essere prudenti.
1: Perché cambia la cosa. Se una donna ti bacia anche all'improvviso, tu dici, nel caso, dici, wow, l'ho conquistata. Se un uomo bacia all'improvviso una donna, e oi, scemo di bacio, sta ammazzo,
3: chi te l'ha detto? No, scusa. Ma soprattutto quelle prove dove le avete fatte? Come avete capito come si baciava? Io con i cuscini.
1: Ma tu leccavi i cuscini?
3: Io baciavo i cuscini, certo, cioè, ma è l'ABC, ragazzi.
2: Sai cosa volevo dire? Che a me è capitato, ha ragione pure Luca, perché cambia lo sguardo, no? Quando ti avvicini e suona. Allora, a me una ragazza in macchina mi ha detto una sera: no, non lo fare. Queste tue parole, no, non lo fare.
3: Perché vedi, ha capito, certo, ma è evidente,
0: Allora, lo sguardo sornione, quello da piaccione, da farfallone, devi avere anche comunque coraggio. Io non ce l'ho, sono uno che riesce anche a fare 3, 4, 5 uscite prima di dare un bacio.
3: No,
0: anche se avverto che mi piace,
3: sì,
1: io
3: sì,
1: non,
3: sì,
1: io,
3: a me
1: io

0: avete fatto pensare al bacio più brutto che ho dato nella mia vita, ed è stato un ragazzo con cui l'appuntamento era andato già male, e a cui ho dato un bacio giusto per togliermi lo sfizio di capire se poteva o non poteva funzionare, ed è stata la conferma che non poteva funzionare. Doveva essere un bacio alla francese, ma la lingua io non l'ho trovata, sembrava che gliel'avessero tagliata, e niente, è sembrato un bacio con una tartaruga. Mai più una cosa del genere. Ciao, un bacio Matilde.
1: Ma dove l'ha messa la lingua, Mati? Dove l'avrà messa? L'ha tenuta sopra al palato. Cercala. Cioè, chissà.
2: Comunque ci sono un sacco di tecniche, poi ne citeremo alcune.
3: Adesso guarda come hai visto il tono da professionista. Sì, ci sono un sacco di tecniche per quanto riguarda
1: l'illuminare del limone.
2: Ragazzi, io ragazzi sono veramente un gran bravo baciatore.
1: Se lo dice da solo, tra l'altro.
2: Il mio approccio. Il mio cane lo sa, perché ogni volta la mattina mi dà delle linguate in testa.
3: Good morning Radio 2 continua dopo il GR. A tra poco.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
2: 2-2.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Il ritorno, dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
2: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 € e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 €. Lidl vale davvero.
2: 2-2.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 € anziché 26.900 €. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 € di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 €. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Violenza sulle donne, scoperta una rete misogena che organizzava stupri su mogli e compagne dopo averle drogate. 57 gli arresti in tutta Europa. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Così il 22enne che ha accoltellato senza motivo un passante a Milano. Alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, nuovo attacco di Trump contro Giorgia Meloni in una foto sui social che lo ritrae con la premier, scrive: serve un ordine restrittivo, nessuna replica da Palazzo Chigi. Mosca minaccia la Polonia, aiuta l'Ucraina. Nella notte ancora missili su Kiev, colpito un edificio residenziale. Turismo, Italia meta preferita dai viaggiatori, arrivi in crescita nel primo semestre 2026. Musica rock, in 65.000 a Milano hanno partecipato al concerto dei Foo Fighters. Infine lo sport, mondiali di calcio, vittoria dell'Inghilterra e della Norvegia che elimina il Brasile. Tennis a Wimbledon, è ancora Super Sinner oggi in campo, Cobolli e Paolini. Buongiorno da Simona Giacinti. Scoperto in rete un nuovo gruppo che a livello europeo pianificava violenze sessuali su mogli e compagne. Il sito ricorda quello poi chiuso di Mia Moglie, eseguiti arresti in vari paesi.
3: 57 persone sono state arrestate in 7 paesi europei nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini che organizzavano violenze sessuali contro le proprie partner dopo averle drogate. L'operazione, denominata Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori. 158 donne sono state messe in salvo. Gli investigatori hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Nella maggior parte dei casi le vittime sono state sedate. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e inoltre per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR2.
2: Battaglia invece vinta per tutte le donne. La Corte Europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per una sentenza definita sessista e stereotipata. Il caso riguarda una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
4: Al centro della sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico ministero donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico l'uomo era l'ex compagno di Audrey, le cui azioni di fatto non vennero considerate dalla PM, le cui parole vengono ora giudicate sessiste e stereotipate dalla Corte Europea, alla quale Audrey si era rivolta. E così arriva la condanna. L'Italia dovrà risarcire con 60.000 euro la donna, secondo la CEDU, sottoposta a ulteriore vittimizzazione. La Corte inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR2.
2: Parole agghiaccianti, quelle del giovane che a Milano ha accoltellato un uomo in un bar e accusato di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.
5: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. E questa è la frase shock detta dalla Minse di Yi mentre i poliziotti lo ammanettavano. Il 22enne ha colpito senza motivo un 55enne fuori da un bar in zona San Siro. La telecamera di sorveglianza lo inquadra mentre arriva, con passo tranquillo davanti al locale. A un paio di metri dal 55enne che di spalle sta parlando col padre, il ragazzo accelera e infligge almeno 10 coltellate all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. Tutti cadono a terra, poi diversi uomini gli salgono sopra per impedirgli di scappare, tra loro due muratori egiziani. Il giovane è nato a Conegliano Veneto, dove il padre, originario del Gambia, lavora alla Electrolux. Da una settimana se n'era andato dopo un litigio. L'uomo ora è costernato per il gesto del figlio, cui non sa dare spiegazione.
6: Voglio dire, mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo, gentile, simpatico, tranquillo.
5: Stabili le condizioni della vittima, ricoverata al Niguarda. È in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Claudio Vigolo, GR2.
2: Il presidente Trump è atteso domani ad Ankara per un vertice NATO difficile, incentrato sui finanziamenti dei paesi aderenti a un'alleanza atlantica che negli ultimi tempi è apparsa indebolita. Il capo della Casa Bianca lancia ancora una stoccata alla premier Giorgia Meloni.
7: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia: serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran. Tra le nazioni più bersagliate, l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di 2 giorni fa con lui e quella di quasi 1 ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR2.
2: E alla vigilia del vertice NATO, la Russia è tornata ad attaccare Kiev. Il bilancio al momento è di 9 morti e 34 feriti, la corrispondente.
8: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
2: L'aumento della spesa per NATO ed armi e le questioni economiche al centro del dibattito politico.
9: Gli impegni saranno rispettati, assicura Guido Crosetto, che prova a chiudere la polemica sui fondi per la difesa, sottolineando che non sono in alternativa a quelli per la sanità o i salari.
10: La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà.
9: E poi l'unico programma economico della sinistra è mettere le mani nelle tasche degli italiani, dicono sia Malana che Costa, Forza Italia, patrimoniale e interventi sui conti correnti, come propone la Schlein. Nessun prelievo, ma misure per incentivare gli investimenti privati, chiarisce il PD, sciacallaggio sulle parole di Schlein. La segretaria Dem, insieme agli altri leader del campo largo, si prepara al primo, a Napoli, dei 2 eventi annunciati per la stesura di un programma comune. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Vittoria Baldino.
11: 4 anni, 0 riforme, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte.
9: Meloni sceglie di nuovo le armi anziché i bisogni dei cittadini, ribadisce Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR2.
2: Vacanze, l'Italia si conferma tra le mete preferite, le prenotazioni online superano quelle di Spagna e Francia.
12: L'estate conferma la fase positiva del turismo italiano, che solo nei primi 6 mesi dell'anno ha registrato un aumento delle presenze tra italiane e straniere del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Sono i dati del Viminale. A beneficiare di questa spinta turistica è tutto il territorio e non solo le località classiche, comprese le città d'arte. Un risultato frutto del lavoro di squadra e la posizione del governo. Impegno condiviso, confermato anche dalla presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
13: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana.
12: Paola Bonanni, GR2.
2: Ma prenotare le vacanze online può comportare anche dei rischi, a farne le spese sono soprattutto i giovani. Sentiamo Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
14: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali, anche online, ma quelli certi. Rivolgersi a siti certi e assodati, avere riscontri di quello che si fa, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali che ti danno il tempo di essere annullati.
2: Disagi nei trasporti con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. I Foo Fighters in concerto a Milano festeggiano oltre 30 anni di carriera. L'inviata.
15: rock and roll, chiede Dave Grohl ai 65.000 accorsi ad applaudire i Foo Fighters a 8 anni dal loro ultimo concerto in Italia. In risposta è arrivato un boato e una selva di mani al cielo. Energia allo stato puro, quasi 3 ore di concerto, senza concedere pause. Una scaletta che ha attraversato 30 anni di carriera e uno spettacolo che gira attorno al cantante senza diventare mai un one-man show. Spontaneo, naturale, divertente, Dave Grohl intrattiene il pubblico sfoggiando anche un po' di italiano.
16: Ragazzi, tutti pazzi!
15: Una macchina da guerra del rock contemporaneo, i Foo Fighters hanno suonato gran parte del loro repertorio, da All My Life a Learn to Fly.
17: We'd like to dedicate this song to Taylor Hawkins.
15: Un pensiero speciale per l'indimenticato Taylor Hawkins. Una sorta di jukebox alla dinamite che non poteva chiudersi se non con l'immancabile Everlong. Milano, Marcella Sullo, GR2.
2: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli, buongiorno.
18: Buongiorno Simona, a te, a chi ci ascolta.
2: Mondiali di calcio e le ultime della notte.
18: Fa festa l'Inghilterra, ha battuto il Messico, inglesi ai quarti di finale 3-2, decisivi Bellingham, doppietta e il solito Harry Kane su rigore. Festeggia anche la Norvegia che ringrazia la doppietta di Haaland, si impone 2-1 sul Brasile, inutile il penalty di Neymar nel finale. Sentiamo proprio Haaland.
19: Sono davvero felice quando un'occasione di solito finisce in gol. Non so cosa dire, ma è così che va, quindi si tratta di restare concentrati finché non arriva il momento e di solito sento chiaramente che so per segnare.
18: Deluso ovviamente Carlo Ancelotti, tecnico dei brasiliani eliminati da una squadra europea per la 6ª volta di fila ai mondiali.
20: Temos que manejar a tristeza e depois...
18: Dopo la tristezza bisogna guardare al futuro, ha detto Ancelotti, l'allenatore emiliano, che parla di un gruppo di giovani che possono fare la differenza nel futuro della Seleção.
2: E oggi congelano gli ottavi.
18: Alle 21 una delle sfide più attese, Spagna-Portogallo, poi nella notte una partita che ha già acceso le polemiche, Stati Uniti-Belgio, con gli americani che avranno a disposizione l'attaccante Balogun, nonostante l'espulsione ricevuta nell'ultima partita. Ci sarebbe la mano di Trump dietro alla mancata squalifica di Balogun. Trump avrebbe chiamato il presidente della FIFA Infantino.
2: Voltiamo pagina, passiamo al tennis.
18: A Wimbledon vince ancora Sinner, superato il giapponese Mochizuki in 3-7, domani nei quarti giocherà col tedesco Struff, già oggi in campo altri due italiani, Cobolli contro De Minauri, al femminile Paolini contro la filippina Iala.
2: E restiamo in Inghilterra, ma passiamo alla Formula 1.
18: A Silverstone trionfo Ferrari, delude Antonelli solo 15esimo, vince con la rossa Leclerc al successo dopo quasi 2 anni davanti a Russell e l'altra rossa di Hamilton, tutta la gioia di Leclerc con il nostro Manuel Codignoni.
21: È facile lasciarsi andare in questi momenti e dire ho trovato la chiave magica, adesso andrà tutto bene. Il motorsport è più complicato di quello e devo stare attento a dire questo. Queste macchine sono molto difficili, sono molto strane da guidare al limite. Ho dovuto lavorare tantissimo recentemente e sono contento che ha pagato. Adesso devo continuare a fare questo lavoro per fare in modo che queste performance siano tutte le domeniche.
2: E prima di chiudere, ciclismo e basket.
18: Al Tour de France la seconda tappa a Barcellona è andata al messicano del Toro, sempre in maglia gialla il danese Vingegaard, per la pallacanestro impresa della nazionale italiana, rimonta contro la Lituania, è successo per 87-84 per gli azzurri, un passo importante verso i mondiali del prossimo anno.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Luciano Pecoraro, Alessio Caranzetti, ci risentiamo nel giornale delle 8:30 da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: Radio 2. Hola.
1: Hola. 7.44.
2: Buenos días.
1: Buenos días, siamo i ragazzi del mattino. Good morning Radio 2, il programma che state ascoltando. Vi diamo le nostre coordinate. Noi trasmettiamo da Corso Sempione 27. E invece quali sono le vostre coordinate? Mandateci la vostra posizione in tempo reale, che stiamo tracciando un profilo dei nostri ascoltatori. Tra l'altro 7.44 sono soprattutto la community del Ruggito del Coniglio.
3: Certo.
1: Quindi insomma loro... sono tanti, eh. Guarda, quelli sono tanti.
3: Sono tanti e sono belli, sono i più belli.
1: Citazione.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Buongiorno, Mish.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Seconda parte di Good Morning Radio 2. Partiamo con la bella musica,
0: sì,
1: di
0: dai.
1: Radio 2. Sì, dai, vi facciamo ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso. Agitare.
3: Non dirlo.
1: No, lo dico, lo dico.
3: No, no, agitare quella bevanda
0: gassosa,
3: analcolica, gassosa, marrone.
1: Buongiorno. Buona. Good morning Radio 2.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
3: Famila, con noi, sei in famiglia. 2-2.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: 2-2. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Un'emozione da poco. Anna Oxa, cosa continuate a ridere?
1: Niente.
0: Stavano provando la tecnica del bacio a mulinello, sì, mi sì. sa, eh?
2: Sì. Sì, stavo cercando di capire, adesso apro questo argomento anche con tutti voi all'ascolto, perché ho scoperto fuori onda che Max e Luca non hanno fatto delle prove di bacio. Loro sono andati lì, pa, lingua.
0: No, io guardavo i film.
2: Tu che facevi?
0: Paul Newman mi ha insegnato un sacco di cose. John Wayne mi ha insegnato un sacco. John Wayne, guardavo lui come baciava le donne sul set.
2: Ma tu vedi però l'impostazione.
0: Sì, proprio la tecnica,
2: la
0: capito?
2: Tecnica,
0: il braccio.
2: La postura.
0: Sì, la postura, la durata del bacio. Per me è John Wayne.
2: Con tutti voi all'ascolto, perché ho scoperto fuori onda che Max e Luca non hanno fatto delle prove di bacio. Loro sono andati lì, pa, lingua.
0: No, io guardavo i film.
2: Tu che facevi?
0: Paul Newman mi ha insegnato un sacco di cose. John Wayne mi ha insegnato un sacco. John Wayne, guardavo lui come baciava le donne sul set.
2: Ma tu vedi però l'impostazione.
0: Sì, proprio la tecnica,
2: la
0: capito?
2: Tecnica
0: il braccio.
2: La postura.
0: Sì, la postura, la durata del bacio. Per me John Wayne, oltre a insegnarmi a mangiare i fagioli.

0: ragazzi, stiamo parlando di quello. E mi ha fatto un po' schifo. Cioè,
1: vabbè,
0: i primi due secondi ho detto: cos'è sta? Perché mi ha messo una lumaca in bocca?
2: No, vedi, invece noi, io, Valentina Berni, Arena Isola, in casa, tutte insieme con i cuscini.
1: Ah, proprio
2: provavamo col
1: cuscino. Il corso avete fatto?
2: Facciamo
1: un corso.
2: Stata,
1: di...
2: secondo me, la destra, sinistra, poi da sola con un panda.
0: Ma come col panda?
2: Era un peluche che tra l'altro ho ancora e dico: se mamma mia, quanto era veloce quel coso, che brutto.
0: Scusami, ma gli acari.
2: Guarda, chissà. Cioè, ho baciato un centinaio di acari in quegli anni. Centinaia e centinaia.
0: C'erano gli acari che si facevano la doccia. Oh, arriva Sara. Io mi sono fatto la doccia.
2: E ripensando al primo bacio, Max diceva: mi ricordo esattamente tutto quello che è accaduto. Io non mi ricordo bene, mi ricordo solo che non era a Molinello, ma era sopra e sotto.
1: Ah, ok. La tecnica del sopra e sotto.
0: Dell'ascensore.
1: Vabbè, comunque, per gli ascoltatori in ascolto, siamo i ragazzi del Good Morning Radio 2. Stiamo parlando di baci.
0: Sì.
1: Giornata mondiale del bacio. Non siamo amanti della giornata mondiale del bacio. Delle giornate mondiali. Però oggi.
2: Quella del bacio.
1: Quella del bacio non si poteva comunque, no?
0: Perciò
1: evitare.
0: La domanda che vi vogliamo fare è: come avete fatto? Come è stato il vostro primo bacio? Quando è stato? Come è stato? 3487-300-200. Fatecelo sapere.
2: Dracula se la cava bene.

biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 20.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Ragazzi, gli ascoltatori ci dicono che possiamo smettere di dire siamo i sostituti dei conigli. Ci fanno i complimenti, quindi andate avanti tutta l'estate, fateci divertire. Complimenti da Rosalba da Palermo.
1: Grazie,
0: ci tenevo
1: Rosalba.
0: A dirlo a noi ragazzi, no? Per essere un po' più motivati, visto che comunque alzarsi tutte le mattine da una stagione a questa parte, insomma, non è facile. Quindi grazie Rosalba.
1: Grazie.
0: Stiamo
1: grazie.
0: Parlando di baci, vi leggo questo. Avevo 15 anni, fidanzatino un po' più grande di me, era il mio primo bacio e lo diedi a stampo. La sua reazione? Non si bacia così. Mi ha gelata. Ricordo quella sensazione ancora oggi dopo quasi 50 anni. Paola.
2: Questo è triste effettivamente. Ricordarsi male, no? L'esperienza del primo bacio, un brutto ricordo, non è il massimo. Invece mi piace Marina da Udine, scrive: il mio primo bacio è stato umido. Questo è ciò che ricordo. Avevo 13 anni ed era una festa di compleanno in un agosto torrido. Avevo i pantaloni che mi cadevano e per questo avevo messo nascoste le bretelle. Lui, mentre ballavamo, me le tirava. Io mi vergognavo per il fatto che all'epoca mettevi le bretelle quando non avevi ancora i fianchi, voleva dire che eri ancora piccola.
1: Povera gioia.
2: Che bella questa immagine.
1: Marina da Udine. Invece volevo raccontarvi un po' quali sono i modelli classici di baci, con la lingua. Oh, allora c'è a stampo, perciò senza lingua le due labbra si incontrano, a mulinello, a martelletto.
0: A martelletto qual è?
2: È su e giù.
1: No, dentro fuori.
0: Tipo il martello pneumatico.
1: A martelletto pneumatico è quello più veloce. È quello più veloce. Poi c'è a lumaca con perdita di bava inclusa.
2: Che schifo.
1: Ci sta, ragazzi. A morto, cioè che appoggi dentro la lingua e sta ferma. Così l'appoggi dentro.
2: E rimani là un paio d'anni.
1: Esatto. A San Bernardo, che inizi con la lingua in bocca e poi lecchi anche la faccia.
2: Quelli proprio se proprio ci proviti meno.
1: Poi c'è a tampone, che la spingi tanto in fondo la lingua che vai a stuzzicare il pancreas.
2: E oddio, no. Comunque vedi, ne ho baciati un po' perché mi ricordo le varie.
0: È vero,
2: cioè, effettivamente hanno tutti diversi metodi di bacio.
1: E poi l'ultimo, che è forse quello che io non ho mai provato, è a sberla con la lingua che cerchi di umiliare la sua colpendola.
2: Quello, però è vero che delle volte sembra quasi una
1: guerra,
2: sì. No? Che devi metterla.
3: Questo mi torna. Però, ragazzi, attenzione a dove si danno i baci.
1: È vero.
3: Attenzione alle kiss cam. Vi ricordate al concerto dei Coldplay?
2: Mamma mia.
3: La coppia, gli amanti che sono stati inquadrati per darsi il bacio dalla kiss cam e invece sono scappati.
1: Sì.
3: Si sono scoperti.
0: Quindi,
3: le corna.
0: Attenzione a dove dare i baci.
2: Che è proprio lì il problema. È proprio il fatto che siano scappati a aver generato il tutto.
3: Esatto,
2: se fossero rimasti lì, nessuno se ne sarebbe accorto.
1: E pensate che c'è anche una città che ha vietato i baci in pubblico. Adesso non ricordo, ma una città italiana.
0: Che senso?
1: Adesso
0: ti devi nascondere.
1: La vado a cercare e ve lo dico.
2: In Giappone non si può, per esempio.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Forse era in Giappone allora.
2: In Giappone non si può
1: baciare.
2: No.
0: Neanche qua in studio.

0: Una delle cose più belle a lavorare a Radio 2 è che gli ascoltatori non solo interagiscono, ma ci suggeriscono anche i temi, no? Sviluppano i temi del bacio. Certo. In questo caso del bacio, ad esempio, non solo dove baciare, in quale momento è il momento giusto per baciare o dove baciare, ma anche quando, perché. No? Insomma, in qualche modo il bacio ha tutto un suo discorso molto più complesso.
1: Abbiamo parlato del Giappone dove non ci si può baciare, ma ci sono un sacco di posti dove non si può fare, certo. Giusto Luca?
2: Sì, sono tipo in Malesia, Dubai, nel Maryland, non più di un secondo.
3: Quindi solo
2: baciare.
3: Veloce, eh?
2: Sì, vai, sì, vai. Devi baciare, poi via. Però ci sono dei luoghi in Italia dove invece è obbligatorio baciarsi, perché ci
0: obbligatorio,
2: sono
0: obbligatorio, cioè tu passi di lì e devi baciarti.
2: Ci sono dei cartelli con adesso mi è andato via l'immagine, però lo stavo leggendo perché è un classico che,
1: come il muschio a Natale, come, quando passi sotto,
2: esatto,
1: il muschio, no?
2: No, ci sono dei cartelli dove c'è scritto obbligatorio baciarsi, luogo romantico.
1: Ah,
2: perciò tu
1: carini.
2: Vai lì e ti puoi baciare tranquillamente.
1: Bello.
2: Pensa che se magari passi con un amico e non volevi baciarlo perché la tua sessualità ti impone il contrario e devi baciarlo ugualmente, vabbè.
1: Beh, che c'entra, il bacio si può dare a me,
2: certo.
1: Per esempio ci sono donne che bacerei, cioè nonostante sia sposata, ovviamente non lo farei attualmente perché sono sposata, però ci sono delle bellissime donne al quale un bacio lo darei volentieri.
0: Ma io quando dicevo dove baciare, non intendevo soltanto come posto, come luogo, intendevo parte del corpo, sul collo, sulla guancia, sulle labbra.
1: Hai capito?
0: Ah. Cioè,
1: sul
0: capito?
1: Nasino, il famoso fronte, il bacio sulla fronte vuol dire che non gli piaci.
2: Sì,
0: il succhiotto,
2: sì, ragazzi,
0: il succhiotto che lascia il segno è un bacio,
2: no,
0: o è un'altra,
2: no,
0: cosa? Non è considerato bacio.
1: No, il succhiotto
0: è
1: volgare.
2: No, il succhiotto è per far incazzare i genitori. Quello, cioè, il succhiotto è stato creato per quello. Tu mi fai un succhiotto, io arrivo a casa, mio padre mi rompe le
0: che
2: scatole.
0: È il famoso segno che uno dovrebbe lasciarti.
1: Poi è fastidioso il succhiotto.
2: Ma fa anche male, adesso
1: sì,
2: non ho
1: dei
0: ricordi. Vabbè ragazzi, adesso mo il succhiotto, adesso
1: tu sei
0: una tragedia. No, però così
2: cosa
0: gli stavo...
2: chiesto?
1: Sei un appassionato. Se lo difende così a spada tratta, evidentemente lo pratica.
0: Luca, ancora un messaggio, a proposito di baci, il mio primo ragazzo, avevo 15 anni, lui un po' più grande di me, mi ha detto dobbiamo fare le prove per baciarci.
2: È come
0: non mi ha mai... non mi ha mai centrato la bocca. Non ci siamo, non ci siamo mai messi insieme.
2: E probabilmente gli tirava la lingua. Radio
4: 2. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: 2-2. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: 2-2.
10: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: mio DNA.
1: Il tuo DNA col mio DNA.
2: E la lingua, secondo
3: la lingua.
1: Sì. Giovanotti e Gabri Ponte. State ascoltando Radio 2. Good morning, Radio 2. Parliamo di baci. Dobbiamo fare. Ci correggono
2: sì, alla grande. Corrige.
1: Ci correggono alla grande proprio.
4: Sara Panca cara, si dice vischio, non muschio.
1: Hai capito?
3: Hai ragione, ma non me ne sono resa conto.
1: Anche perché il vischio nasce sugli alberi, quella bacca bianca, mentre il muschio
3: esatto,
1: nasce per terra.
3: Esatto, il vischio è quello che metti quando passi a Natale sotto la famosa porta.
1: Però
3: no?
1: Tu se vuoi baciarti sul muschio, basta che ti sdrai per terra. Capito?
2: Ragazzi, quando c'è il presepe pieno di muschio, io limono come un pazzo. Anche Pina dice: ehi, non si bacia sotto il muschio ma sotto il vischio. Comunque sto venendo tantissimo a Pina, ciao Pina, grazie.
3: Mi sei sbagliata, mi è uscita male, ogni tanto si inverto le parole,
1: non
3: capita.
1: Preoccuparti che qua Good Morning Radio 2
2: come se fosse la prima volta.
1: Sentite qua il bacio più lungo, 58 ore consecutive.
3: No.
1: Tanto per parlare di baci, questa è informazione. 58
2: ore consecutive di lingua in bocca, ma neanche se mi dai 30.000 euro al minuto.
3: Ma voi quando baciate immagino pensiate a qualcosa, non è che state lì concentrati sul bacio.
1: Sì, infatti,
3: pensa a 58 ore a quanto pensi.
1: In realtà loro quando hanno iniziato hanno pensato qualcosa, quando 50 anni non si sono più ricordati di il motivo. Perché ci siamo baciati per
3: 58 ore?
2: Cioè ti vengono dei muscoli sulla lingua che puoi aprire un vasetto di marmellato solo con la lingua.
3: Ma sì. Uno ogni tanto dormiva, si davano il cambio per andare al bagno, come facevano?
2: Quello deve essere un problema.
1: Lì bisognerebbe approfondire.
2: Se non hai intimità, scusami, devo andare in bagno,
3: alzava la mano.
5: Si trattavano con la cannuccia.
2: Esatto.
5: Lei si vede nelle foto che beve da un bibitone con la cannuccia, lei attaccato lì, poveraccio.
1: Pare che dopo i 58 ore di bacio abbiano chiamato il fisioterapista.
2: È certo. Dai.

0: 7:27 Radio 2, stavo dando un'occhiata alle mappe in tempo reale dei nostri ascoltatori.
1: Sì. Come va?
0: Stanno andando bene. Da Pieve Veneto ci scrive Marco Mauro di Castenago, vicino a Bologna. Partito dal mare con moglie e nipoti, adesso sta andando vicino a Rovigo e poi tornerà a lavorare. Un sacco di mappe. Ci fermiamo, ragazzi. Torniamo tra poco.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: 2-2.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
14: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono le 8 e 30.
16: Rai GR2.
17: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Trump è tornato ad attaccare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessun commento da Palazzo Chigi, la corrispondente da New York.
18: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della Premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia, con la Premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump, che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Da New York, Laura Pepe, GR2.
17: Nella notte nuovo attacco russo in Ucraina, colpiti palazzi residenziali a Kiev, si contano al momento 11 morti, 56 i feriti. Nella Crimea occupata, droni ucraini contro le infrastrutture energetiche hanno provocato un blackout nella città di Sebastopoli. Sullo sfondo le parole del portavoce del Cremlino Peskov, che minaccia la Polonia. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza se continua a produrre droni per l'Ucraina. La cronaca con l'operazione Medusa, coordinata dall'Europol, scoperta in 7 paesi una rete internazionale di stupratori di mogli e compagni eseguiti arresti.
19: Organizzavano e discutevano online di stupri delle proprie mogli e fidanzate dopo averle drogate e si scambiavano in rete i video di queste violenze. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 48 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR2.
17: Ancora un tragico incidente stradale, un motociclista è morto in seguito allo scontro con un'auto a Bussolengo. Siamo in provincia di Verona, nel solo Veneto nel fine settimana sono stati 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Truffe digitali estive sempre più frequenti, quelle collegate alle prenotazioni online e alle app di servizi di mobilità, e a farne le spese sono soprattutto i giovani.
6: Pochi giorni alle ferie, umore più leggero e testa rivolta alle vacanze. Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose. Complici le reti aperte dei wifi, sempre più spesso capitano intrusioni informatiche e furti d'identità, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
8: I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
6: Come tutelarsi?
8: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali che ti danno il tempo di essere annullati.
6: Mauro Zanda, GR2. As we sip champagne, watch a
17: purple rain, body. State ascoltando il nuovo singolo pubblicato a sorpresa di Beyoncé. L'inedito è Morning Donk, è il primo dopo 2 anni, scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. Il brano fa parte delle celebrazioni, ristampa inclusa in uscita il 4 settembre, per i 20 anni di un album importante per la pop star, B-Day, che le regalò la prima posizione nelle classifiche degli Stati Uniti e poi diversi Grammy Awards. E in tema di musica parte oggi da Venezia il tour estivo di Edoardo Bennato, Quando sarò grande.
11: Una settimana, un giorno solamente, un'ora a volte vale.
17: Dopo Piazza San Marco, altre 8 date nelle più belle arene d'Italia. L'artista napoletano nella città lagunare si esibirà anche con l'Orchestra Sinfonica Veneziana del maestro Diego Basso. Ultima data del tour è il 12 settembre al Teatro Grande di Pompei.
11: Vorrei che il tempo si fermasse.
17: Siamo allo sport, mondiale di calcio, la Norvegia elimina il Brasile e ai quarti di finale sfiderà l'Inghilterra, che ha battuto il Messico. Stasera Spagna, Portogallo e Stati Uniti, Belgio. Tennis, dopo il successo di Sinner a Wimbledon, tocca a Cobolli e Paolini. Basket, la nazionale alla meglio sulla Lituania e sogna il mondiale del prossimo anno. Al microfono del nostro Massimo Barchesi, ecco il vice allenatore dell'Italia, Marco Ramondino.
20: Entrare con una sola sconfitta al girone successivo ci mette nella posizione di poter guardare con fiducia la qualificazione al mondiale, che è un obiettivo molto importante e corre parallelo al processo di allargamento della base che Coach Banchi e la federazione hanno avviato.
17: Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea che torna alla rete. Buon ascolto.
21: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
22: E quindi la rete di Radio 2 si sta allargando, mi raccomando, risintonizzate la radio, le frequenze giuste sono su Rai Play Sound o sul nostro sito, quindi le potete trovare. Noi siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2, parliamo di baci, della cosa più bella del mondo.

0: Decisamente estiva la canzone di Karol G e Manu Chao. Siete su Radio 2, parliamo di baci. Considerazione sui baci: io non sapevo che esistessero tutte queste tecniche.
1: Ma perché non sei uno che, ragazzi, io bacio tutti
0: a pennello, a stampino, a martello. Cioè, ragazzi, i baci, io conoscevo quello, un bacio sulle labbra,
1: alla francese,
2: alla francese.
0: Cioè, quattro baci.
2: Ma poi tra l'altro, ragazzi, i baci sono un antistress naturale, eh? Cioè, perché abbassano il cortisolo, lo riducono e poi si muovono, come diceva Luca prima, 30 muscoli del viso e circa 100 muscoli del corpo, per non parlare delle calorie che si perdono perché
3: 100
2: già entri,
3: muscoli
2: no?
3: del corpo quando che, baci.
2: Sì.
1: Quali
2: così dicono gli scienziati.
1: Ne conosco uno, cioè almeno per quello che riguarda
2: la lingua,
1: i maschietti.
2: Che...
3: Mamma mia, senti, c'era un audio giusto, sentiamo quello per favore, cambiamo argomento.
4: Poi, lingua serpente o lingua pennello?
3: Ah, vedi, tutti lì vanno proprio.
1: Allora, è diverso perché a pennello o alla Picasso si concentra sui movimenti ampi, morbidi e ondulatori.
0: Questo è a pennello?
1: Questo è a pennello.
3: Alla Picasso.
1: O a Picasso.
0: Un po' come Baggio quando scartava i giocatori.
1: Esatto,
0: no?
1: Che così, come una foglia che cade nel Veneto.
0: È un bel bacio quello, è piacevole.
3: Alla Van Gogh era l'orecchio, scusate.
1: Questa è tremenda. Questa è molto bella, potevo dirla io. Invece a vipera è caratterizzata da movimenti rapidi e ripetuti della lingua avanti e indietro. È il copra con gli occhiali.
0: Invece
1: quello che
0: un'ascoltatrice giovanissima di 20 anni che si chiama Stefania da Milano dice:
1: ciao Stefania.
0: Da noi si usa anche dire reverse. Oh, ma ha dato un reverse.
3: Oh,
0: praticamente il reverse è: stai per baciarti e tutte e due girano la faccia contemporaneamente e non lo danno. Allora lì si dice: oh, ma ha dato un reverse, capito?
1: Okay, no,
3: reverse.
1: Un reverse.
0: Oppure il bacio lavatrice. Ecco, questo è il bacio lavatrice, famosissimo bacio.
1: Con detersivo.
0: È ammorbidente. Il bacio lavatrice consiste così: parti piano.
1: Sì.
0: E poi centrifughi fino a 1400 giri.
3: Io già sono stanca.
1: E poi alla fine asciughi.
0: E poi stendi.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Tears in My Soul, Chaka Khan, Snoop Dogg su Radio 2. Adesso giochiamo col destino dei nostri ascoltatori.
1: Giochiamo, non è che facciamo le cose
2: così. Credete.
3: No, non è vero, è un oroscopo, è serio. E cosa sarà?
0: Ariete da sfondamento.
3: Questa settimana è una carica che nemmeno tu sai gestire. Usala per finire quello che hai iniziato.
2: Una carica sessuale, una carica emotiva, la carica dei 101.
3: Ma
2: no,
3: dai.
2: Sei un caricabatterie, ma non hai il cavo giusto. Inutile.
1: Toro seduto.
3: Cerca stabilità nelle piccole cose. È lì che trovi la vera pace questa settimana.
2: La pace, ragazzi. Sì, ormai hai trovato la pace dei sensi.
1: Gemelli omozigoti.
3: Le parole giuste arriveranno al momento giusto. Fidati della tua capacità di comunicare.
2: La tua capacità di comunicare arriverà al momento giusto, quando sarai solo, bloccato in ascensore, ma puoi leggere la targhetta del peso massimo.
1: Adesso tocca al mio segno, sono io, il cancro malefico.
3: Proteggi chi ama, ma ami, ma ricorda di proteggere anche te stesso. Comincia da lì, dai.
2: Proteggiti da te stesso, anche perché non avendo gente che ti sta accanto, il problema principale per te sei tu.
1: Leone da tastiera.
3: Il palcoscenico è il tuo, ma questa settimana lascia spazio anche a chi ti sta vicino.
2: Non hai un palcoscenico, hai al massimo una doccia e una spazzola come microfono e sei pure stonato.
3: Non so perché, ma mi fischiano le orecchie.
2: Chissà perché.
3: Incredibile.
0: Vergine di ferro.
3: La perfezione può aspettare, questa settimana concediti qualche imperfezione ma con serenità.
2: Le imperfezioni le hai tutte tu, è inutile mentirti, ma se vuoi ti diciamo che sei perfetto, poi credici.
1: Poi vediamo. Bilancia fiscale.
3: L'equilibrio che cerchi arriva scegliendo, non rimandando la scelta, cara.
2: Sei indeciso persino quando ti lavi la faccia. Essendo pelato, non sai dove finisce il viso.
3: Ma vabbè. È questo, è per questo che non è veritiero, per Luca.
1: Ma in serio?
2: Tu devi
1: tocca a te.
3: Siamo in
2: Vai.
3: Gioco.
2: Ma tocca a te.
3: Veloci, tocca allo scorpione.
1: Scorpione. Corazzato.
3: L'intensità che senti è un dono, canalizzala in qualcosa che ti fa crescere.
2: Per crescere hai bisogno di fertilizzante, sotterrati e copriti di concime.
1: Ma veramente cattivo. Sagittario l'arciere.
3: La libertà che cerchi questa settimana comincia con una decisione presa senza paura.
2: Prometti viaggi in capo al mondo, ma sei un fifone e hai paura degli spostamenti. Se vuoi giochiamo a un 2-3 stella.
3: Stella.
1: Capricorno da montagna.
3: Il lavoro paga, ma questa settimana concediti anche un momento di leggerezza, ne hai bisogno.
2: E ti sentirai leggero come un assorbente con le ali.
3: Ali.
1: Acquario comunale.
3: Le tue idee originali trovano finalmente terreno fertile questa settimana. Condividile.
2: Condividile pure, ma poi non ti lamentare se ti dicono che sono delle cagate pazzesche.
3: Mamma mia.
1: Pesci in faccia.
3: Vivi in un mondo che non è il nostro. Ascolta la tua intuizione. Questa settimana ti guida meglio di ogni piano razionale.
2: Vivi nel tuo mondo. Peccato che se continui così non sarà più il tuo mondo, ma sarà l'altro mondo.
3: Che spavento!

0: la playlist di Good Morning Radio 2 si chiude con i The Cardigans, con Carnival. Allora, abbiamo fatto delle considerazioni sui baci, abbiamo parlato tutti belli baci, tutti fantastici, ricevere
1: tantissimi
0: baci,
1: tantissimi metodi e modi per
0: però
1: baciare.
0: Ce n'è uno, forse il più famoso, il più antico, no? Più antico, che è il bacio di Giuda.
2: Ah, quello lì,
0: È stato il primo caso documentato di non è come appare.
2: Sì, non è come sembra, ecco. Non è come sembra.
0: Giuda si avvicina, gli dà un bacio e lì era per,
2: il COVID.
0: Non sbaglio, identificare, no, la persona da arrestare.
2: Sì.
0: Giusto?
2: Sì, era sì. Io ti ho detto sì, ma non ne ho la più pallida idea di quello che sto dicendo.
0: Era, diciamo,
3: sì.
0: Era il primo caso, no? Era,
3: sì.
0: Identifico lui come la persona da arrestare e quello era il famoso bacio di Giuda. Quindi riceve...
1: Chissà com'era.
2: Cosa?
1: Come l'avrà baciato? Esatto,
0: che tecnica
1: tipo
0: ha usato
1: di bacio, no?
2: Beh, non l'ha baciato sulle labbra. Cioè, neanche non l'ha baciato né l'anello né, cioè l'ha baciato sulla guancia.
1: Sì, non lo sappiamo. Non ero presente, sinceramente. Non mi ha invitata Gesù,
2: no,
1: non ho capito perché.
2: A me mi ha invitato, purtroppo avevo Giuda quella sera lì, non sono riuscito ad andare.
0: Strano, che Sara non ci fosse all'ultima cena. Quando si tratta di mangiare.
1: Quando si tratta di Gesù, vi ricordo che proprio se potessi, proprio
2: anch'io,
1: con Gesù tutta la vita.
2: Anch'io, assolutamente.
1: L'adoro.
2: Allora, invece, Fra da Roma dice: c'è anche il bacio a farfalla, un gesto tenero in cui i partner sbattono le ciglia l'uno contro il viso dell'altro mentre si baciano.
0: Ah.
2: Allora, questo mi manca.
1: Non l'ho capita.
0: Bacio, cioè, a farfalla.
2: Probabilmente tu sei, dai il tuo volto sulla sinistra, lui sulla destra, e le tue ciglia gli fanno i ghirighiri sul viso. Non so come funzioni, non ho più pallida idea.
0: Francesco da Bari invece dice: ho provato a baciarla, lei si è abbassata per prendere la borsa.
1: È lì, caro. È chiara,
2: allora,
1: è chiara, non andrei oltre.
2: Allora, se fossimo stati in un'altra stazione radiofonica dove si poteva dire tutto, ti dicevo che cosa dovevi fare. Però capisco che non si possa fare.
0: Dai, chiudiamo con Giulia da Bologna. Il mio primo bacio è durato 5 secondi. Peccato che prima ci siamo fissati in silenzio per 20 minuti. Alla fine è arrivato il cameriere e ci ha chiesto se volevamo ordinare o sposarci.
2: Potete uscire, per piacere.
1: Via, via.
0: Ragazzi, vi lasciamo con Radio 2, Vado al Massimo, con Max Cervelli e Flaminia Bolzan.
2: Ok.
1: Buongiorno.
2: Prima o poi ne parleremo.
3: Ciao.
4: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. Mobilità, andiamo sull'autostrada 7 Milano-Genova, si registrano 3 km di code per un incidente tra l'allacciamento per Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Sull'autostrada A22 6 km di rallentamenti per traffico intenso, siamo tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole in direzione sud. Andiamo proprio in Autosole sul tratto Milano-Bologna, code tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Ci spostiamo in Toscana, sulla Firenze Mare si segnala 1 km di coda tra Capannori e Lucca per un incidente in direzione di Pisa. Nel Lazio, sull'autostrada Roma-Napoli, 3 km di coda tra Ferentina Nagni Fiuggi in direzione della capitale per un veicolo fermo. E infine vi segnaliamo sulla tangenziale di Napoli rallentamenti e code tra Corso Malta e la zona ospedaliera in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: Radio 2, Vado al Massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
3: 9 in punto, buongiorno, buon inizio settimana a tutte voi e tutti voi all'ascolto in questo lunedì 6 luglio. Buongiorno Flaminia Bolzano.
7: Buongiorno Max, buongiorno amici in ascolto. Mi piace quando vedo il cronometro che scorre, 9:00:17 secondi. Questa è proprio il mio guilty pleasure della mattina.
3: Fantastico, avremo un'ora e mezzo da trascorrere insieme. Il fine settimana, quante cose sono accadute? 250 anni della indipendenza americana, dell'indipendenza, 4 luglio 1776 e 2020. E 250 vittorie della Ferrari, vedi quanti numeri ricorrono.
7: Anche il Brasile eliminato dai mondiali.

0: Ieri sera barra stanotte con Inghilterra che ti vince nonostante i disturbatori messicani sotto l'albergo degli inglesi che hanno fatto le serenate con la cucaraccia e fuochi d'artificio, ma
1: grande classico quello del disturbo sotto le finestre. Una volta c'erano le serenate per le spose e per le belle ragazze, ma durante gli eventi sportivi anche questo si vede.
0: E ancora gli 80 anni di Sylvester, Rocky, Rambo, come preferite, il mega concerto con qualche polemica, ma ne parleremo tutto il tempo a disposizione. Intanto Elisa con l'amore come le vignette degli anni 60, ricordate, due fidanzatini e la frase dalla Neozelanda arrivava.

0: scattare una foto.
1: Amore Elisa, appuntamento per tutti i fan della cantante di Monfalcone, così non ripeto Elisa, bisogna usare ogni tanto sinonimi per non ripetersi. Pensate
2: un ricamatore, io veramente ho accanto un ricamatore.
1: Amore sarà una delle canzoni scalette per l'appuntamento, dicevo, dell'11 settembre 2027, Campovolo, quindi altra area sterminata. Ricorderete il concerto di Liga nel 2005 2. Che radunò centinaia di migliaia di persone. A proposito di mega raduni, è ancora negli occhi di tutti e nelle orecchie di chi vi ha partecipato il Tor Vergata 2026. Siamo nella storia sui social, il commento di Ultimo estasiato da cotanta folla sterminata, e la domanda è: ma quelli nel Pit 22, per dire, cioè nelle file esime del
2: concerto. Sì, c'era gente dai Castelli Romani, esatto, in realtà, che non faceva parte del concerto, ma da lì l'hanno seguito. E forse.
1: Domanda: se l'acqua era passata dal palco, chi era? No, questa è una gag, ovviamente, che poi l'organizzazione ha distribuito tutto ciò che era necessario in modo certosino e preciso. Però, a fronte di 250.000 persone, ora Flaminia è pronta in rampa di lancio a vergare il proprio manine editoriale, come le mosche che ha visto si strusciano le zampette prima di prendere il decollo. È troppa gente, ma la domanda è: era bello essere lì e quindi raccontarlo anche attraverso gli smartphone, ma questo è un altro discorso, e dire io c'ero a questo evento storico, oppure non essere in grado di percepire, se non come un francobollo, il cantante, il tuo idolo?
2: No, come un francobollo magari, nel senso che forse qualcuno molto molto ipermetrope, nel senso che vedendo le immagini da sopra con il drone, la cosa che personalmente mi ha colpito tantissimo, per carità, bello a colpo d'occhio, nel senso che un sacco di persone, ma un maxi schermo per ogni area, io immagino, insomma, c'erano, chi magari come me proprio non è che spicchi per altezza, dietro in realtà tu ascolti, sei vivi un'emozione diversa, ma il cantante non lo vede.
1: Sì, in molti hanno fatto un paragone, no, con tanti altri raduni con migliaia di persone, tipo Cremonini a Modena. C'era chi diceva: io ero nelle file laterali, nelle retrovie, e spesso sentivo più i commenti e il canto di chi stava accanto a me, non di Cremonini, che cercava anche interazione col pubblico. Quindi il problema è: che spettacolo godi spendendo fior di quattrini?
2: E soprattutto, guarda,
1: viaggio, volo e hotel, no, questo è un altro concorso.
2: No, questa è un'altra roba parte. Però la cosa che mi ha colpito tantissimo è stato il prezzo del parcheggio, perché l'ho ascoltato, ovviamente tantissimi TikToker, tantissimi ragazzi sui social hanno parlato. Noi non vogliamo essere polemici, però ecco, il prezzo del parcheggio, un parcheggio lontano, con la difficoltà di arrivare lì, una roba esorbitante, tenendo presente che, insomma, sarebbe bello che certi eventi fossero davvero accessibili per tutti. E accessibili io intendo di tasca, e anche per le persone che sono in situazioni un pochino più complesse della nostra rispetto, certo, alle questioni di mobilità. Questo è il grande interrogativo che mi rimane, quindi sicuramente bello, perché poi qualcuno che ha partecipato, io ho visto anche un po' quella che è stata la narrazione di tanti amici che sono stati lì e si sono emozionati, chiaramente. Ma nel momento in cui sei fan e senti 250.000 persone che cantano lo stesso pezzo, torniamo al discorso dell'emozione, che è un po' come quella della partecipazione ai mondiali, e però 40 gradi e il parcheggio lontano.
1: È anche poi quello che è successo al termine del concerto, metro chiuse, difficoltà a rientrare in città, qualcuno che addirittura ha dormito, non richiesto, non previsto, nell'area di Tor Vergata, perché un conto è dormire lì aspettando il concerto ed è tua scelta, un conto è non avere servizi per rientrare in centro. A Roma molte persone venivano da fuori della città e dovevano recuperare appunto mezzi e rientrare a casa, cosa che non è stato possibile. Domanda ulteriore: premesso che ha dato tutto, 3 ore, sì, con finale tipo il gioco di Jerry Scotti,
2: quello della botola,
1: che finisci nella botola, che si è lasciata andare e si è chiuso appunto questo spazio, questa buca dove lui è finito, e il concerto si è concluso nel boato del pubblico, fuochi d'artificio eccetera eccetera. Però mi domando: l'arrivo in elicottero era necessario? Papa Benedetto XVI che arrivava, anche il Berlusca, no? Frrr. Ora è vero, c'è traffico, ma Ultimo avrebbe trovato traffico secondo te? Dicevo, c'è Ultimo, fatelo passare.
2: Beh, diciamo, no, che sarebbe stato difficile ipotizzare che Ultimo potesse fare come Mosè, aprire le acque della folla. Già. Quindi questa scelta, mi piacerebbe sentire cosa ne pensano gli amici in ascolto, perché in realtà è un po' questo il punto. Ci sta rispetto alla modalità con cui è stato fatto l'evento, sicuramente molto gratificante anche per il ragazzo, perché
1: certo,
2: insomma,
1: diventerà film, insomma, un bacino di affari intorno ai 90 milioni di euro, solo l'incasso del concerto 16 milioni, poi l'indotto 90 milioni, quindi tutto questo ha creato un...
2: Guarda, io che non sono venale, immagino semplicemente le vibes di sentire 250.000 persone che cantano il tuo, certo, nome, tu sei su quel palco e sostanzialmente ti senti un po' come, mi verrebbe da dire, un gladiatore.
1: Inizi, no, con Pianeti e come attacchi 250.000 persone cantano con te.
2: Ho i brividi, ho i brividi.
1: Allora andiamo con Phoenix, mettiamo Ultimo? No, perché è ancora in elicottero.

0: 9:13, i commenti possono essere riassunti così dai nostri ascoltatori al 3487-300-200 sul mega raduno, mega concerto di Ultimo a Tor Vergata. So ragazzi, è un'esperienza da condividere e da portare nel cuore, vista dal punto di osservazione di un adulto, una massa di disagiati. Questo è la sintesi, i due estremi.
1: Si sono divisi, i nostri però, amici si sono divisi in due fazioni.
0: D'altra parte, quando sei ragazzo, scusa, tu hai mai fatto una questione del posto ponte per andare in Grecia da Patrasso a Brindisi o da Patrasso a Ancona?
1: Ma
0: chi
1: no.
0: Se ne frega, vai in vacanza, vivi tutto con uno spirito che è quello del ragazzo, della
1: con ragazza. La spensieratezza giusta. E quindi celebriamo l'archetipo del puer, del fanciullo, perché insomma lo siamo stati tutti. Però siccome in questo lunedì ci siamo svegliati con questa vis un po' polemica, l'altra notizia del giorno, Max, qual è?
0: Ponte Alpino, per chi non abita a Firenze, potrebbe essere una qualsiasi località, è una zona di Firenze, Campo di Marte, zona della stazione.
1: Non si dice Campo di Marte, eh?
0: Campo è con la C dura.
1: C'ha la C.
0: Campo
1: dura.
0: Di Marte. È l'errore che poi tutte le C vengono tolte. No, dipende dalla C. Campo di Marte, senti come
1: Campo di Marte,
0: non è mica le Hascine, allora sì, alle Hascine. Dipende dalla C come è posizionata. E questo ponte alpino che va ristrutturato bloccherà il traffico ferroviario sulla quella linea che è abbastanza trafficata, no? Quella Roma-Milano che passa attraverso Firenze e quindi creerà qualche disagio. Si va sulla Tirrenica oppure bisogna avere pazienza di aspettare questa settimana, perché poi verrà riaperto dopo la riparazione del ponte alpino.
1: Delle due l'una, quindi pazienza oppure la Tirrenica.
0: 6 ore Roma-Milano.
1: La terza opzione quale potrebbe essere secondo te?
0: Ci sono servizi di navetta che vengono messi a disposizione da Firenze-Santa Maria Novella per arrivare a Campo di Marte per poi riallacciare, riprendere il discorso interrotto. Però insomma disagi e non pochi sulla linea ferroviaria, l'ha comunicato Trenitalia, e quindi organizzatevi per tempo se avete da andare a Milano per un concerto.
1: Prendete l'aereo o prendete la macchina, state a casa vostra.
0: Ponte Alpino, che non si sa da dove derivi l'origine del ponte, perché comunque già nella seconda guerra mondiale doveva essere bombardato, quando gli alleati da una parte e i tedeschi dall'altra tentavano di liberare la città, gli alleati e i tedeschi di resistere, poi lasciarono Firenze e venne liberata nell'estate del 44. Perché alpino? Perché c'è un pino.
1: C'è un pino.
0: Ma non è quello originario.
1: Ma è come quelli di Roma che cantava Antonello Venditti, quindi.
0: Più o meno. Quello originario pare sia stato segato perché un.
1: Perché le radici erano marce. No,
0: perché un addetto al comune zelante chiese al responsabile del territorio: mi porti la pianta? E lui portò letteralmente la pianta e segò il pino, e poi è stato rimesso dopo. Pensate un po' che storia. Ponte Alpino, c'è un po' di pubblicità e poi torniamo.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.
6: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano. Due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Eugenio in via di gioia per tutte le consegne, baciamoci. E 9:20 vado al massimo Radio 2, ricordiamo che Eugenio in via di gioia saranno sul palco Radio 2 Live da Cosenza, il grande concerto 22 luglio su Rai 2 e Radio 2. In TV andrà anche il concerto di Ultimo. Io vorrei leggere un messaggio per ogni intervento, perché i commenti si susseguono, non possiamo tenere testa a tutti se non leggendole durante i dischi. E allora su Ultimo: perché non fare un concerto da 70.000 diviso per tre? Così avrebbero goduto una visione migliore e ci sarebbero stati anche meno problemi logistici, soprattutto in uscita, scrive Maurizio, uno dei tanti messaggi. Uno alla volta facciamo la tecnica del carciofo.
1: Li spiniamo come il carciofo per arrivare poi al cuore, che è anche la parte più buona del carciofo.
0: Tu puoi mangiare carciofo in spiaggia? No. No.
1: Ma neanche la focaccia mi sa che si possa.
0: Invece si può. Abbiamo avuto Massimiliano Dona dell'Asso Consumatori, avvocato, certo, che è dalla parte di
1: bravissimo, peraltro, che ci ha chiarito tutti i dubbi, è stato proprio un po' il nostro faro nella notte, il paladino della giustizia di tutti gli avventori e forse diciamo un po' meno per alcuni esercenti.
0: Estate che sta entrando nel vivo, no? Quella a livello turistico, soprattutto gli stabilimenti balneari, e allora nelle ultime ore è saltata fuori la notizia riportata da tanti quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, da cui attingiamo. A Vieste, siamo sul Gargano, la perla del Gargano, in uno stabilimento balneare una signora è stata invitata a non consumare il cibo portato da casa.
1: Ma la motivazione ci è piaciuta.
0: Decoro e soprattutto danno economico. Tu devi consumare al bar dello stabilimento, dove sta scritto, te lo dico io, il regolamento è questo. Non è vero, ribellatevi, libera i cani, schiavo, come dice Gasman.
1: No, Smithers, sapato, quello dei Simpson.
0: Esatto, salve Salvino, non si può, perché il regolamento dice che tu, se non consumi al bar, è ovvio, non puoi portare il panino, andare al tavolo del bar e dice, oh, mi porti anche un bicchiere d'acqua
1: del rubinetto?
0: Non voglio pagarlo. Certo, ci vuole buon senso, però sotto l'ombrellone tu, il tuo panino nella carta stagnola, quello con la frittata,
1: bello,
0: che
1: ma anche
0: bagnato umido.
1: Esatto, il pomodoro col riso, queste cose qui.
0: Lo puoi consumare, certo, se porti per ciascun occupante l'ombrellone una borsa frigo e ti accampi, sai, il lettino che diventa una tavolata. 4 laterali, 2 per parte, un capotavola, il CEO dove c'è la tendina che distribuisce a tutti.
1: Guarda,
0: anche no.
1: Come dicevano i latini, in media res stat virtus, il giusto sta nel mezzo, nell'equilibrio, quindi insomma pezzettino di pizza, di focaccia, ma la cosa del decoro, guarda, mi ha colpito, perché che cosa vuol dire il danno d'immagine? Ma insomma, ma che cosa significa? Perché dobbiamo puntare il dito contro chi vuole la pizza con la carta stagnata?
0: Qualora ve lo facessero presente, voi rivolgetevi alla polizia municipale che interviene in men che non si dica.
1: Pensavo a Massimiliano Dona.
0: Anche denunciate comunque, e se dovessero farvi storie, dite Flaminia Bolzan, l'ho sentito a Radio 2, vado al massimo, garantisce lei per tutti. Tranquillo, capito? Questa è la legge, non sta scritto da nessuna parte che tu debba sottostare a divieti che sono frutto della ritorno economico del gestore del.
1: E ora verrò cacciata da tutti i lidi e da tutti gli stabilimenti balneari d'Italia.

0: My Body Isn't Ready, vado al massimo 9, 27 e 25 secondi di pura frizzantezza, si può dire, di lunedì mattina?
1: Sì, friccicorio. Frizzantezza non so, però vabbè, tanti commenti appunto frizzanti sulle spiagge. Certo, se ti porti spaghetti al sugo, la lasagna, le manzane parmigiana diventa un problema, certo, il buon senso deve regnare da una parte e dall'altra, però un panino sullo scandalo, no, sul tema delle focacce vietate e dei panini sotto l'ombrellone, accaduto a Vieste, ma disseminato un po' ovunque in Italia, perché si trovano i gestori di stabilimenti balneari, gestori perché non sono proprietari del demanio,
0: no, perché la spiaggia è demanio,
1: c'è la concessione, ogni anno polemiche anche sulle concessioni, rinnovi delle licenze eccetera eccetera, ma questo è un
0: teniamoci buoni, perché siamo già partiti un pochino strong.
1: Esatto, il problema, forse quello che io ho visto spesso, è quante persone ci sono sotto l'ombrellone.
0: Se tu,
1: ho capito, ma ci dovrebbe essere un minimo. Se tu hai un lettino e una sdraio, o due lettini e una sdraio, o la sedia da regista, quante persone al massimo? 3-4? Che però uno va al bagno, fa il bagno, l'altro sta a rotazione.
0: A rotazione.
1: Perché 4 sotto l'ombrellone e poi 5-6. Io ho trovato anche nuclei familiari corrispondenti a 7-8 persone. A quel punto come fai? È chiaro che ti invadono gli spazi vicini, no?
0: E qui però viene l'altra cosa. Quanto vicini li metti gli ombrelloni, sì, con i rispettivi lettini? Perché quello fa tantissimo la differenza, cioè la disposizione e quel minimo di distanza. Io dico proprio, la prossemica ce lo insegna, cioè quel minimo di distanza sociale dove tu sostanzialmente non devi sentire tutte le telefonate, tutte le cose di quello
1: già
0: che
1: le
0: ombrellone
1: senti,
0: vicino.
1: Comunque, perché comunque, certo. Però se poi ci sono tante persone, 6-5, forse a mio avviso più di 3-4, tiene una famiglia, va bene, genitori, due figli, poi se arriva nonna, nonno, zio, zia e mangia tutto a nonna e allora anche no? E guarda che ti ho preparato.
0: Però anche questo, c'è grande spazio, Max, alla discrezionalità.
1: Però siate educati, ricordate il precetto del Vangelo, credo, non fare agli altri quello che
0: non vorresti fosse fatto a te stesso, ma soprattutto ama il prossimo tuo come te stesso, anche il vicino. Bene. Di ombrellone.
1: E soprattutto mangia e non biasciare a bocca aperta, si mangia a bocca chiusa.
0: Stiamo facendo il galateo secondo Massimo Cervelli.
1: Simpaticissimi stamani.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: Due, due.
3: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
2: 2-2.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
10: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, grazie per questo titolo che già ci instrada sull'ascolto della canzone. 9:34, Radio 2, vado al massimo.
1: Flaminia Bolzano. Io subito pensavo Flaminia Paranoia.
0: Flaminia Paranoia Bolzano, potremmo metterlo come soprannome, come Vosigna, no? Nonnina Vecchietto,
1: quel calciatore, portiere. Nazionale di Capoverde,
0: meraviglia.
1: Il quarantenne che è diventato proprio un emblema della nazione, guarda, una roba che mi è rimasta nel cuore,
0: sì,
1: nonostante l'eliminazione di Capoverde, ma veramente anche l'abbraccio con Messi, ecco, questa è stata una delle cose che ci sono più piaciute fino ad adesso
0: del mondiale.
1: Dei mondiali.
0: Meriterebbe un romanzo, e allora se si parla di romanzi non possiamo non tirare in ballo una scrittrice che noi amiamo. Il suo ultimo romanzo si intitola Non scrivere di me, edito da Einaudi. Veronica Raimo al telefono, buongiorno, benvenuta a Radio 2, vado al massimo, ciao.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Veronica,
0: ti abbiamo svegliata?
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: No, ti abbiamo svegliata.
2: Vabbè?
0: Veronica? Eri già in piedi da...
2: Ma sono sveglia, diciamo.
0: Ecco, infatti mi sembrava un po' intorpidita. Vabbè, ma prendiamo il largo,
2: bene,
0: remando lentamente, perché non bisogna mica mettere il motore a tutta velocità. Con calma. Allora, partiamo da un argomento laterale rispetto a Non scrivere di me. Tanti commenti, tanti giudizi e tanti pareri sul concerto di Ultimo a Tor Vergata. Sei stata interpellata? Se no, ti interpelliamo noi. Tu saresti andata a vederlo? Cosa pensi di questi mega concerti con 250.000 persone, ad esempio?
2: Oddio, non me l'aspettavo. No, vabbè, io purtroppo ho sviluppato, invecchiando, non so se è l'agorofobia o claustrofobia, quello che è, comunque non riesco più assolutamente ad andare in posti del genere, e, però la cosa brutta è che ci sono sempre meno concerti, diciamo, nei clubettini, quindi fondamentalmente ho smesso di andare ai concerti ed era una cosa che facevo tantissimo. Cioè proprio, no, però una cosa del genere non l'avrei mai fatta, secondo le temperature che ci sono, no?
0: Okay. Tu, lo spazio più ampio dove sei stata a vedere un cantante o un gruppo, qual è stato? Uno stadio?
2: Sì, lo stadio, l'Olimpico.
0: Che hai visto?
2: Avevo vinto
0: Chi avevi vinto?
2: Con il cornetto algido.
0: Sì.
1: Il cornetto algido.
0: Algido perché non doveva fare il product placement.
1: Bellissima.
0: Continuate così.
1: Ma è bravissima questa cosa. Scusatemi se intervengo così, ma veramente c'è della maestria da parte di Veronica Raimo anche in questo.
0: D'altra parte il cornetto, se non è freddo, è algido, se no ti si scioglie, scusami. Scusa, che concerto era?
2: E Cure.
0: Cure, sono fantastico.
2: Un po' vecchietti, però ancora non troppo.
0: Ma no, stupendi sono, altro che Robbie Smith. Brava.
2: Comunque non ti aspetti a vincere, cioè, mangiare un cornetto.
0: No, davvero, che colpo di fortuna.
2: Non voglio continuare a fare pubblicità al cornetto.
0: No, no, però vabbè.
1: Non lo hai nominato, quindi no.
2: No,
0: benissimo.
2: Esatto.
0: Allora, andrei sul romanzo a questo punto, prima di fare una carrellata di cornetti e...
1: Romanzo che sì, è qui con me, perché io in realtà Veronica Raimo l'avrei proprio voluta qui per avere la dedica sulla mia copia, perché mi ha catturato tantissimo il titolo. In realtà ti dico, ero in aeroporto, ho visto, ho detto non scrivere di me, dico adesso lo prendo, in realtà ero partita per prendere un'altra cosa. Mi ha colpito molto...
0: Un cornetto?
1: No, non era un cornetto.
0: Vabbè.
1: Però,
0: magari ci scappa un concerto.
1: C'è dell'accanimento, però mi ha colpito il titolo che parte con una negazione, perché l'altro tuo libro, Niente di vero, comincia sempre in questi termini. Ci avevi mai riflettuto o è una casualità?
2: No, è un caso, cioè, come tutte le cose che faccio di cui mi rendo conto solo dopo, quindi non so quali sono i processi inconsci, eccetera, però no, sarà un caso, sì, un caso.
0: E il titolo, a questo punto infieriamo, nasce dopo aver mangiato un cornetto, durante la scrittura, prima o alla fine? Come salta fuori il titolo di un romanzo che è importantissimo, così come la copertina che tu personalmente curi e segui con la casa editrice, in questo caso Einaudi?
2: Cioè, passa questa leggenda che sono molto ossessiva sulle copertine,
0: è vero.
2: Okay. No, il titolo in realtà è nato quasi prima del libro, era più o meno, insomma, c'è sempre stato, e era un titolo che mi piaceva e devo dire che un po' ha direzionato quindi anche la storia, perché appunto anche poi una frase, no, che dirà uno dei personaggi del libro, e quella cosa è stata un po' un condizionamento, perché per me il titolo doveva essere quello, e quindi sì, era una frase che mi piaceva, che funzionava, che... stava lì.
1: Ed è stata una scelta, Veronica, decisamente vincente.
2: Ecco.
0: Allora Veronica, rimani con noi, perché così ti svegli completamente, magari addentando un bel cornetto, e chiudiamo qua questa saga. Intanto Robbie Williams e poi con Veronica Raimo e il suo Non scrivere di me. Ma...

0: Robbie Williams, a proposito di concerti, è stato in Italia, a Firenze, ha suonato.
1: E anche recentemente.
0: Sì, qualche settimana fa al Parco delle Hascine, appunto, delle di Hasci. Cui si parlava. E Robbie Williams, con lui siamo arrivati alle 9.43, c'è Veronica Raimo che invece ha visto i Cure all'Olimpico, e però ha anche scritto un bellissimo romanzo il cui titolo è Non scrivere di me, di cui parliamo. Veronica, quando una scrittrice, uno scrittore scrive, a chi si rivolge? A chi pensi, a qualcuno? Questa è una domanda che ogni tanto ricorre nella mia testolina. Vuoi affascinare, sedurre, raccontare, affabulare? Che cosa succede nella testa dello scrittrice? La tua in particolare, quando si scrive?
2: Beh, insomma, sì, in realtà spero che ci sarà qualcuno che lo leggerà, cioè il che vuol dire che ci sarà qualche libro verrà pubblicato, tutte queste cose. Però essendo abbastanza, non so, paranoica e pessimista di mio, non riesco proprio a immaginare una figura, perché non lo so, dovrei avere, no, troppa fiducia in quello che sto facendo. E, detto questo, proprio come personaggetto immaginario, sì, forse l'idea di sedurre qualcuno c'è, nel senso, una specie di superiore che ti dica: beh, dai, troppa cosa ti è venuta bene, una roba del genere.
1: Quindi essere un po' una sorta di maga Circe che attraverso le parole vergate riesce ad avvicinare, ad incantare un pochino il lettore. Se dovessimo stare sulla dimensione di fantasia, ti piacerebbe qualcosa di questo tipo, Veronica, oppure è qualcosa di diverso ancora?
2: No, perché l'incantamento non è un sentimento che mi piacerebbe suscitare, più cioè qualcosa appunto tra seduzione, ammirazione, cioè come quando stai flirtando con qualcuno e speri, no, di fare la battuta giusta, di dire una cosa che lo colpisce,
0: carina.
2: Però no, l'incantamento no.
1: Beh, devo dirti che almeno con questo libro e con questo titolo un po' hai flirtato con me e mi hai conquistata.
2: Bene, ok.
1: Quindi è un feedback che posso darti adesso.
0: Tra l'altro, a proposito di flirt e sentimenti, c'è un passaggio, tu una scrittura molto asciutta senza tanti barocchismi, e un po' mi ricorda la Gainsbourg quando parla nel lessico, parla del marito, dice, e poi lui a un certo punto muore, chiuso il discorso. L'innamoramento della protagonista lo racconti in una pagina, poco più.
2: Sì, quello, perché per me è stato difficilissimo scrivere quella paginetta, cioè nel senso, nei miei libri effettivamente ci sono sempre i sentimenti andati un po' in malora, no? Quindi il post amore, la nostalgia, rimpianto, rancore, okay? Però in effetti descrivere l'innamoramento è come se avessi paura poi, no, invece di darmi una retorica e di far falle nella pancia, e quindi ho sempre paura di avventurarmi in quel territorio, e quindi sono difficilissimo scrivere quella paginetta semplicemente perché non volevo concedere poi alla protagonista di essere felice almeno per 3 righe. E avevo davvero, cioè poi appunto quando l'ha letto la mia editor, perché io avevo il terrore di aver scritto qualcosa che fosse troppo appunto lezioso o allegro, insomma, no, cioè lo puoi fare, cioè è una paginetta in un libro, ok, non è successo niente.
1: Non mi sembri leziosa, ma l'ultima domanda prima di salutarci, perché è proprio una mia curiosità: non ti piace parlare dell'innamoramento, ma una sorta di innamoramento invece per Roma c'è, mi sembra.
0: Che è sempre lo scenario, il fondale dei tuoi racconti, dei tuoi romanzi.
2: Sì, vabbè, quell'odio amore che si può avere per una città come Roma, però un po' non riuscirei ovviamente a ambientare un libro forse da un'altra parte, a meno che proprio non me la inventi, come è stato con un romanzo di pseudo fantascienza. Sì, cioè, Roma secondo me è lo scenario perfetto per tante cose, cioè con tutte le contraddizioni e i conflitti e le cose che però insomma lo stesso ti fanno essere affezionata dopo anni a questa città assurda.
0: E poi, come scriveva Tondelli, si scrive di ciò che si conosce, non è che puoi raccontare Copenaghen se l'hai vista attraverso la sirenetta.
2: Sono abbastanza d'accordo con questo, poi c'è chi invece scrive anche di quello che non conosce, magari gli piace fare ricerca, sono abbastanza pigra, mi sveglio tardi appunto, quindi insomma non è che posso allargarmi troppo.
1: Allora noi ti ringraziamo, allora
0: scusa se ti abbiamo svegliato, Veronica. Puoi tornare a riposare dopo essere stata con noi a Vado al Massimo. Grazie, non scrivere di me, grazie, bellissimo grazie romanzo da portare in vacanza o comunque nei fine settimana in villeggiatura, quello che volete, anche sui mezzi di trasporto quando li prendete per andare da e per lavoro. Grazie, Veronica.

0: La Gianna con Marrakesh, Gianna dell'Oca, che non ha vinto, ha vinto l'Aquila dopo 34 anni, il Palio di Siena, giusto per il campanile, visto che sono nato lì, e poi mi fermo, se no sul Palio poi si
1: innescano. Sul Palio, ecco, sul
0: polemiche
1: Palio è proprio...
0: a non finire. L'Oca vinse l'anno scorso a luglio.
1: L'Oca.
0: Adesso dell'Oca, appunto delle cicche vanno e vengono. America che, ricordiamo, stava a Sandir, vero? Il grande successo di inizio carriera della Nannini, con quella copertina che tante polemiche suscitò. La Statua della Libertà con in mano un vibratore al posto della fiaccola. Spento, ragazzi. Non...
1: Però è veramente un pezzone questo.
0: Eh sì. Tanti messaggi. Allora, dove vuoi la spiaggia o vuoi ultimo?
1: Farei uno e uno partendo dalla spiaggia, però.
0: Allora, vogliamo parlare dei bagnini poveri che alla sera devono raccogliere tutto ciò che viene lasciato da chi mangia sotto l'ombrellone ed è incivile? Ma questo è un altro discorso ancora. Noi stiamo parlando del fatto che il responsabile, il gestore dell'impianto del bagno dove ci si reca per andare al mare non può vietare di consumare panini e bibite in forma, in un contesto educato sotto l'ombrellone. Il fatto che poi uno lasci
1: i noccioli della frutta, esatto. Il classico il nocciolo dell'albicocca piuttosto che della pesca.
0: Ma poi hai visto con quale scaltrezza mangiano e si abbassano lateralmente sul lettino e fanno la buchetta, dice stai mettendo un ombrelloncino, no? Sto piantando un albicocco, l'anno prossimo non prendo l'ombrellone, ci sarà un bellissimo albicocco sotto cui mi metterò. Stiamo pensando anche a un salice piangente, siete interessati? Ho i semi, ma roba da matti. Ragazzi, c'è il cestino a 20 metri, è vero che la sabbia è bollente, ma mettete un sacchettino.
1: Però questo è il mio suggerimento in generale ai gestori, ma anche nei comuni. Implementiamo la presenza dei cestini, perché questo genera circoli virtuosi. Ci sono un sacco di teorie sociologiche che ci rimandano su questo. Se noi non vediamo carte per terra e troviamo tutto ordinato, siamo più propensi a porre in essere lo stesso comportamento. Quindi proviamo a mettiamo più secchi anche nelle spiagge, mettiamo più cestini.
0: Con grazie come le panche in chiesa, donato da Flaminia Bolzano per una spiaggia più pulita.
1: Sì.
0: Molto bene. Allora, dopo abbiamo la pubblicità, perché no? Quindi possiamo rientrare da Ivan Allen, perché avete visto David Lee Roth sui social che canta questo pezzo. Intanto mettiamolo nella forma originale con questa bella friggitrice all'inizio. Senti qua, sembra una friggitrice. Bellissimo sto synth. Jump.
1: Provo.
0: Qui fa la spaccata, ma ora un po' meno.
1: Però non...

0: Might as well jump, i Van Halen, David Lee Roth, che qualche giorno fa ho trovato sui social nella versione 2026 di Jump, un po'
1: arrugginito, l'hai trovato?
0: Un po' imbastito, e mi fermo qua. Grande però questo pezzo dei Van Halen. Sai che la canzone nasce da un fatto di cronaca. David Lee Roth era in albergo, doveva andare per un live, e nell'uscire di casa, breaking news alla TV, c'è un signore che tenta il suicidio, vuole buttarsi da un grattacielo, jump. Lì per fortuna intervengono le forze dell'ordine e lo salvano. Might as well jump, cioè potrebbe anche saltar giù, e di lì nasce l'ispirazione per la canzone che poi diventa tutto quello che conosciamo. Super grande successo. I messaggi, chiudiamo capitolo spiagge. Perché non fare come in Giappone, scrivono Flaminia. Tu sporchi e ti riporti a casa quello che hai sporcato, trovi pulito, lascio pulito.
1: E qua ci ricordiamo quello che è successo proprio da parte dei tifosi giapponesi durante varie occasioni.
0: Anche la squadra in Giappone,
1: certo.
0: Gli spogliatoi, come li lasciano?
1: Sì, perfetti, perfetti.
0: Quindi meglio questo, di prima.
1: Sì, questo è un aspetto che culturalmente ci piace molto e denota il rispetto, la cultura, all'attenzione dell'altro. Quello che tutti quanti, nel nostro piccolo ovviamente, possiamo iniziare a coltivare. Perché poi insomma la filosofia da adottare credo sia questa, nell'interesse di tutti. Perché poi quanto ci piace quando troviamo i posti puliti, le cose sistemate, questo credo che sia un piacere per tutti. Questa forse è la cosa che mette d'accordo tutti.
0: Certo, anche perché appunto vedere e arrivare in spiaggia al mattino quando tutto piatto, calma piatta, e c'è chi va per telline, chi fa la passeggiata per risveglio muscolare alle gambe, che cammini, no, fino al busto.
1: Fino al busto è già too much.
0: Sì, ma vai pianissimo. Hai visto qualcuno che corre nell'acqua alle 7 di mattina? No, sono tutte persone di una certa, io tra questi che.
1: No, ma io pure.
0: Con la maglietta, oddio signora, che caldo! La protezione, schermo totale.
1: Ma io arrivo. Io arrivo solo
0: fame.
1: Sopra il ginocchio, però vabbè.
0: Però una delle cose più belle che ho visto negli anni in Versilia, il bagnino che aveva appena visto, passano quella specie di.
1: Il rastrellone?
0: No, il tappeto che appiana tutto.
1: È che praticamente è lo stesso, cioè lo stesso, è molto simile a quello che si usa per risistemare i campi da tennis,
0: rasare
1: terra
0: il
1: battuta,
0: sì,
1: certo,
0: esatto.
1: Per rifarli piatti, per pulire poi le righe, il tappetone.
0: Il bagnino passa e arriva un malcapitato che calpesta sull'area appena. Show! O non vedi, ho appena passato il coso. O non lo vedi, sono scarso. Che cazzata. Vabbè, comunque
1: no,
0: c'è un po' di pubblicità. Questa arriva dopo, però era bella. C'è la pubblicità. No, c'è Olivia Rodrigo. Ma avete messo break.
1: E niente, c'è Drop Dead.
0: L'avevo visto sopra. Drop Dead. Vabbè, Radio 2 va dal Massimo. E se
1: Massimo
0: volete
1: Cervelli e Flaminia Bolzan, non ci abbandonate, restate con noi.
0: Che siamo.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: 2-2. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA
3: e i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...

0: spalla.
1: Balla, Michele Bravi, io, tu, lei, lui, anche lui protagonista del Radio 2 Live da Cosenza, 22 luglio, Rai 2, Radio 2, Radio 2 è la radio che state ascoltando in questo momento. Vado al Massimo Flamini a Bolzan e il Cervelli. Allora, schiarisco la voce e intono il canto come in Caruso Lucio Dalla, tormentone di qualche estate fa. Questa mi emoziono.
2: Di qualche, del 1991, mi piace questa
1: 91.
2: Cosa.
1: 35 anni fa. Io ero già PR in discoteca e chiudevo locali uno dietro l'altro come Rena, perché dovunque sono stato l'anno dopo non ci sono stati. Evidentemente non funzionavo tanto come
2: Ma non è PR. Vero, ma però no, ma perché è la realtà? Dove c'è il Cervelli poi non cresce più il filo d'erba.
1: Esatto. All'inizio degli anni 90 c'era sta ragazza che lavorava presso un ufficio del governo a Washington, perché laureata in economia e informatica, molto brava, ma aveva la passione del canto. Ogni giorno, in questo lavoro noioso e ripetitivo, attraversava degli isolati e all'angolo di uno di questi c'era questa signora vestita di tutto punto, truccata, pettinata in perfetto ordine, che chiedeva, cantando gospel, soldi a chi passava con un cappello teso verso i pedoni, i passanti. Lei, questa ragazza, ancora non dico il nome, ogni giorno si chiedeva: ma scusa, ma sei vestita bene, sei truccata, pettinata, tu bleffi, cioè, ma perché vai a cercarti un lavoro invece di stare all'angolo della strada a chiedere quattrini? Su un giornale locale viene a sapere la storia di questa signora che aveva incuriosito tanti anche giornalisti della zona, e scopre che è stata licenziata dalla mattina alla sera senza un motivo se non quello dell'esubero. Quindi si ritrova in mezzo di strada e allora tira fuori questa passione per il gospel per cercare di sbarcare il lunario. Lei, che aveva la passione anche della musica, perché cantava musica jazz, la nonna era stata una grande star degli anni 40, tira giù il testo di questa storia, riferita a questa storia, e potrebbe capitare a me e a te, potrebbe capitare a chiunque di trovarsi in mezzo di strada. E allora nasce Gypsy Woman, eccola qua. Che meraviglia, non si ballava altro,
2: No, io sono ipnotizzata da questo racconto, oltre che da questo sound.
1: Crystal Waters, fatto solo questa,
2: Poi, vabbè, però
1: Singing for Money, She Stands There.
2: Basta una,
1: Sì.

0: C'è una trilogia 91, 92, 93, 91 Gypsy Woman, Crystal Waters, 92 Rhythm is a Dancer, Snap, 93 Hathaway. Sono proprio tre diamanti delle estati che ho appena elencato, che non passeranno mai di moda. Li metteremo.
1: Rhythm is a Dancer assolutamente dobbiamo farla. Stavo ascoltando proprio l'altro giorno. Beh, e ti pensavo.
0: Grazie per gli Snap, soprattutto per avermi pensato. Chissà cosa pensa un velista in solitario quando naviga. La domanda che giriamo ad Ambrogio Beccaria, fresco vincitore, qualche settimana fa ha vinto, primo italiano a raggiungere questo risultato, la Vendée Arctique. Buongiorno Ambrogio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, tanto complimenti per il successo, anche se con qualche settimana di ritardo. Hai navigato nelle acque gelide dell'Artico con non pochi contrattempi, Ambrogio, tipo una rete da pesca
2: e tante altre cose, ma Veloceanica spesso diciamo, ha a che fare con episodi di questo genere, però un incontro di questo tipo non mi era mai capitato, cioè proprio che mi sono incastrato in una rete da pesca abbandonata al largo del nord dell'Irlanda. E niente, quindi ho dovuto immergermi sotto la barca per liberarla da...
1: Spero tu fossi corredato da una muta di almeno 10 mm di spessore, perché non oso immaginare veramente l'esperienza, però insomma intensa.
2: Ma, allora, il problema è che ogni cosa che ci portiamo a bordo deve essere molto leggera, no? Quindi no, avevo una muta da 3 mm e quindi almeno sei motivato a fare le cose molto velocemente.
0: Sì. Comunque hai risolto tutto, hai vinto. E Ambrogio, prossimi impegni per quanto ti riguarda con navigazione in solitario, di cui tu sei fantastico testimonial?
2: Ma allora, la prossima regata è a metà settembre. Si chiama Defi Azimut, è una regata molto più corta, perché la Vendée Arctique è una regata di quasi 9 giorni che ci ha portato appunto dalla Francia fino al circolo polare artico e ritorno, quindi una regata molto molto estrema e anche molto lunga, mentre adesso la Defi Azimut è una regata più estiva, più corta, c'è una piccola offshore di 2 giorni. E poi, perché invece l'1 novembre partiamo per la rotta del Rum, che va da San Malo alla Guadalupe.
0: Vabbè, dalla Bretagna tutto l'Atlantico si arriva a Guadalupe.
2: Esatto, e quindi è una regata storica con un pubblico pazzesco. Dura ogni 4 anni ed è appunto la traversata dell'Oceano Atlantico in solitario più importante che ci sia.
1: È un po' tipo i mondiali della vela.
2: Un po', ma allora in realtà della vela oceanica, però sì, possiamo dire che della vela oceanica in solitario, sì. Vabbè. È un po' l'evento che aspettiamo tutti ogni 4 anni.
0: Grande pubblico cosa significa? Che lungo la rotta? No, perché comunque mica sommare all'arrivo alla partenza, si intende?
2: No, sì, sì, soprattutto alla partenza si parte appunto da San Malo, che è una cittadina sulla costa nord bretone della Manica, ed è riempita di gente per 2 settimane, c'è il villaggio della prepartenza che è veramente super super accogliente, siamo più di 120 barche, diverse classi ovviamente, e io partecipo per la prima volta nella classe IMOCA, che è un po' la classe, diciamo,
0: regina
2: dei monoscafi, e non vedo l'ora.
0: Quando si è in navigazione così lunga da tutto l'Atlantico, da San Melo appunto alla Guadalupe, che cosa si pensa? Se c'è modo di pensare oltre alla parte tecnica e calcolare i venti, il moto del mare, eccetera eccetera, c'è modo di fare riflessioni sul proprio stato?
2: Sì, sì, assolutamente. Diciamo che, anzi, forse è una cosa che bisogna cercare di fare ogni tanto, perché bisogna riuscire a uscire dal modo competizione H24, perché appunto le regate durano più giorni e quindi noi siamo anche in regata quando dormiamo, quando mangiamo, in ogni momento. Quindi dei piccoli momenti di riflessione servono anche a questo, servono a staccare, a uscire un po', andare... insomma in altri posti un po' con la mente, perché è riposante un po'.
1: Ambrogio, scusami la domanda, segui una preparazione mentale specifica prima di questi eventi?
0: Te lo chiedo l'esperta.
2: Io no, non seguo nessuna preparazione mentale, perché diciamo che fino all'ultima regata ho sempre pensato che l'aspetto psicologico fosse un po' il mio punto di forza. perché in tutte le regate che ho fatto comunque ogni volta che ho avuto delle difficoltà ne sono uscito molto bene e mi sono sempre sentito pronto, diciamo, da questo punto di vista. Diciamo, c'è una cosa però che invece questa regata ho gestito molto male, che credo che vorrò preparare con l'aiuto di qualcuno. Era appunto lo stress della prima di partire.
0: Ti lasciamo il numero di Flaminia per un incontro.
2: Vai, volentieri.
0: Grazie. Intanto Ambrogio, grazie per essere stato con noi. Poi noi ci risentiamo in previsione nella vicinanza, in prossimità della regata appunto di settembre. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buon
2: grazie
1: proseguimento.
0: Complimenti per la Vendée Arctique.
1: La Vendée Arctique.
0: Sì. Si parte dall'Irlanda, che ha detto, no, dalla Francia fino al circolo polare artico. Insomma, si va verso il fresco, non ci dovrebbe essere stati. Mark Ronson, che bravo lui, quanto mi piace. Susanna insieme a Reyes.

0: Mark Ronson, questa è la Susanna, 10 e 23 Radio 2, vada al massimo. Lo sai chi è la suocera di Mark Ronson? L'ho scoperto qualche giorno fa, ma è incredibile, una super attrice, quella che è stata più volte candidata al premio Oscar miglior attrice protagonista non protagonista nella storia.
1: Meryl Streep.
0: Brava. Ha sposato la figlia.
1: Ma hai dato l'indizio.
0: Brava.
1: Proprio
0: non
1: per
0: era
1: questo.
0: Facile, non era facile, perché c'è l'attenzione della diretta radiofonica, l'emozione, invece no, tac.
1: Ma
0: subito.
1: Tu proprio allenti tutte le tensioni del sistema nervoso.
0: Allora, come Haaland, che ha allentato le tensioni dei norvegesi che ancora festeggiano, posso dire una cosa? A me la Viking Roma ha rotto le scatole, basta con questa roba che alla fine e poi avanza. Ieri il Tullio d'Episcopo era lui che batteva il tempo, che tutti,
1: col tamburone.
0: Poi direte, ragazzi, ma festeggiano,
1: faceva,
0: giusto?
1: Faceva anche un po' andamento lento. Show me the way. Niente, vabbè. E ci stiamo avviando così verso la tarda mattinata, quindi ci concediamo anche qualche piccola licenza su Tullio d'Episcopo, ma ti riporto
0: all'ordine.
1: Posso
0: fare un sondaggio? Abbiamo 6 minuti. A voi la Viking Row piace ancora o vi ha un po' stufato? Sì, no, non vi dovete spendere in basta sì o no 3487 300, anche perché vogliamo avere il termometro del vostro no.
1: Dopo Ultimo e la focaccia in spiaggia, come sì, possiamo no. esimerci dal sì e il no della
0: Vado.
1: Viking Row?
0: Okay. Allora, noi si era detto sì, vabbè, no. Sì, sì.
1: Li conto,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì. Beh, forse sono solo in questo universo, come cantava.
1: Io non lo so, li
0: figata
1: conto.
0: Figata pazzesca. Bene. Ammazza, Deo.
1: Come i punti a burraco proprio, sì, sto qua con la penna in mano.
0: Allora, noi avevamo parlato di Haaland la settimana scorsa.
1: Certo, della routine di Haaland, quindi quando si parla di queste routine con il sonno molto ben gestito, l'attenzione all'alimentazione, alla respirazione, e ragazzi, se poi fate come Haaland, seguitela.
0: Ma avete visto? 70 minuti come il coccodrillo nel fiume, con gli occhi aperti ma neanche si vede, poi apre le fauci e... Dove è finito? Sono 2-1 e 2. 2-0 è a casa. Ma poi lo stacco di testa. È andato sulla luna, tornato e via.
1: Sto ridendo perché penso.
0: È una bellissima coreografia.
1: Esatto. Quando la prossima volta vi chiederete e ci chiederemo, ma il coccodrillo come fa? Oltre a fare il gesto che ha fatto Cervelli battendo le mani, farà come Haaland? Questa sarà la risposta. Questo sarà il vero tormentone estivo di Vado al Massimo.
0: Ok, allora, una bellissima coreografia, ma è diventata un po' noiosa. Oh, meno male qualcuno che... No, non ci ha stancato, siamo in due. Non ci ha stancato, siamo in due, quindi siete in diversi, altro che due.
1: No, siete tanti a continuare ad apprezzarla, ma alla fine pure io, perché comunque questa cosa del poi sempre del ritmo più veloce.
0: Lo sai perché anche? Perché scopiazzano quel rito islandese dell'applauso.
1: Quello
0: era la Nuova Zelanda.
1: Ah, quella, gli All Blacks.
0: Gli islandesi e gli europei 2016 conquistarono la vetrina con questo rito dell'applaudire sempre più serrato il ritmo fino a il boato finale. La stessa cosa della Viking Row.
1: Sì, però il rito collettivo passa attraverso questo. Che bello, queste piccole scaramucce mattutine tra il cervello e la borsa.
0: E comunque la Norvegia, come ha detto Marco Tardelli, potrebbe essere l'Italia dell'82 che batte tutte le più grandi e conquistò il mondiale.

0: Francamente, cattedrale, abbiamo chiuso anche questa puntata di Vado al Massimo, appuntamento per domani alle 9, Flaminia Bolzan e il Cervelli con voi adesso.
1: Cattedrale non nel deserto, e noi vi lasciamo alle voci e nelle sapienti mani di Giodia Livernini e Simone Palomino con Radio 2 Summer Club.
0: Prima però c'è il GR2, quindi tranquilli. Intanto, chiudendo velocemente il mini sondaggio Shue veloce espresso, tutti amano la Viking Row, cioè la coreografia dei norvegesi che mettono su quando vince la Norvegia. Ieri ha vinto battendo il Brasile, come detto. Ciao, a domani.
1: Ciao.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. 2-2. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sono le 10:31. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In apertura la cronaca, morto a Savona l'uomo accoltellato ieri in spiaggia. Si cerca l'omicida, scappato tra i bagnanti dopo aver accoltellato la vittima. E sempre in Liguria versa in gravi condizioni in ospedale a Pietraligure l'anziana raggiunta da colpi di arma da fuoco dal marito ultra novantenne. Gli spari al culmine di una lite nella loro abitazione. E veniamo al vertice della NATO che si apre domani ad Ankara. Trump parteciperà ad una riunione con i paesi dell'Alleanza Atlantica in Turchia, dove incontrerà anche il leader ucraino Zelensky. Al summit ci sarà anche la premier Meloni, presa di nuovo di mira dal presidente americano.
4: Un altro attacco contro Giorgia Meloni. Questa volta Trump posta un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e sopra la didascalia serve un ordine restrittivo. Da lungo tempo il presidente degli Stati Uniti si lamenta di non aver ricevuto supporto né sostegno dagli alleati della NATO durante la guerra contro Teheran e l'Italia è uno dei paesi più bersagliati dalle sue critiche. Poco più di 2 settimane fa Trump aveva accusato la premier Meloni di averlo implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia. E adesso la nuova stoccata, con il tycoon che sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky, dopo le telefonate di 2 giorni fa con lui e con Putin. La Casa Bianca assicura ancora una volta che Trump vuole porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma al tempo stesso l'amministrazione americana è concentrata anche sul capitolo Iran e vuole che sul tavolo in Turchia sia in primo piano la sicurezza nello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR.
3: Nessuna reazione al nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. L'importante è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti, ha detto poco fa il ministro della difesa Guido Crosetto. Le persone passano, le relazioni invece devono rimanere. Medio Oriente, nuova provocazione dei coloni israeliani, questa volta in Siria, con uno sconfinamento bloccato dall'esercito di Tel Aviv. E Netanyahu torna ad incontrare Trump, la corrispondente.
5: Un nuovo incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump per il premier israeliano. La data indicata dalla CNN dovrebbe essere quella del 13 luglio. Iran, Libano, rapporto con l'Arabia Saudita, i temi che ormai sono da tempo al centro dell'agenda. Gli Stati Uniti non hanno alleato più grande di Israele al mondo, ha detto Netanyahu durante un'intervista a Fox News. Sul campo restano i fronti di Gaza e del sud Libano, dove anche ieri ci sono stati raid nell'area di Nabatie, sud del paese. Gaza poi, dove presto si potrebbe arrivare allo scioglimento del governo a guida di Hamas, una mossa per lasciare spazio a quel Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, formato da tecnocrati palestinesi e supervisionato dal Board of Peace. Trump chiederà a Netanyahu anche di contenere la violenza dei coloni in Cisgiordania. Proprio l'esercito ieri ne ha arrestato un gruppo che tentava di entrare nel territorio siriano, una delle ali più estreme che vorrebbe creare insediamenti anche in questo territorio.
6: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
3: Cambiamo argomento e parliamo ora dei social, dove emerge una nuova tendenza che va nella direzione opposta al concetto stesso di social. Are you
7: lonesome? Un'operazione a sottrarre è quella compiuta da tante ragazze, ora anche qualche ragazzo, che ha un immaginario social fatto di aperitivi con gli amici, weekend nei posti giusti, fitta rete di relazioni, sostituiscono quello della quotidianità domestica, della cena per uno, del sabato sera in pantofole. Raccontano di non avere amici e di stare bene da soli. Nuova strategia da like o celebrazione della solitudine? Parrebbe valida la seconda ipotesi anche per una questione generale. generazionale. I giovani, abituati alla socialità virtuale, hanno ridotto quella reale. Poi c'è la precarietà economica. Le uscite in compagnia costano. E c'è il risparmio emotivo. Le relazioni comportano un investimento personale ed espongono a frustrazioni che la solitudine consente di evitare. Donatella Gori, GR2.
2: Ora è per sempre.
3: Dopo Sanremo, in attesa dell'uscita del nuovo disco in autunno, Raf torna alla Dimensione Live per festeggiare in tour i 25 anni del successo Infinito con, appunto, Infinito Estate 2026. Prima tappa a Capurso, Bari, poi su e giù per lo Stivale. Infinito è un vero e proprio evergreen, uno dei brani manifesto della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni, con migliaia di live, 14 album e oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo. E siamo allo sport, tennis. Dopo il successo di Sinner, oggi a Wimbledon altri due azzurri in campo, Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Mondiali di calcio, l'indomani delle vittorie di Norvegia e Inghilterra contro Brasile e Messico, proseguono gli ottavi di finale. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna, poi nella notte italiana Stati Uniti-Belgio. E la linea va a Radio 2 Summer Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. Buon ascolto, buona giornata.
8: Sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirarsi.
9: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
10: Buongiorno Giodia Livernini, come
11: ma
10: stai?
11: Buongiorno a te Simone Calomino, ma meravigliosamente bene quando ti vedo ti vedo ringiovanito.
10: Eh sì, ho fatto un taglio di capelli un po' audace, mi sento di dire.
11: Ti manca una lettera.
10: Una lettera
11: laterale.
10: Poi ti dico
11: sceglierla.
10: Che cosa tatuerei. Allora, Radio 2 Summer Club, oggi vogliamo creare un nuovo club a cui tutti voi ascoltatori potrete iscrivervi al 348-7300-200, ma andiamo con calma, Giodi, che è tutta
11: sì,
10: un
11: attimo,
10: calma.
11: La settimana è lunga. Salutiamo Leonardo Carioti.
10: Buongiorno Leonardo.
11: Salutiamo Fiore Liborio.
10: Ciao Fiore.
12: Abbiamo salutato tutti.
11: Partiamo con la musica, partiamo con la musica, sì. Con molta calma.
10: Con grande calma.
11: Fino alle 12 in diretta su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini, anche sul canale 202, loro impegnatissimi, un calendario fittissimo di live per le vibrazioni che partono con Ambiguità.

0: vibrazioni, ambiguità, quell'ambiguità che si può creare a volte quando si comunica già tra esseri umani.
1: Sì.
0: Figuriamoci con degli animali.
1: Che gancio, Gioia Livernini.
0: Visto? Ma tu guarda.
1: Il club che vogliamo creare oggi è il club degli animalari. Tutti gli amanti degli animali, i possessori anche di animali. Infatti, come comunichiamo con i nostri animali, per esempio?
0: Non è facile comunicare con gli animali e soprattutto farsi capire o capire quello che loro vogliono dire a noi. E quindi questo è un po' quello che racconteremo in questa prima parte del Radio 2 Summer Club, ma lo istituiamo da questo momento, il club degli animalari, che non ha un'accezione negativa come termine. Animalari
1: no.
0: Nel senso di tutti quelli amanti degli animali, che avete animali, quanti ne avete, che animali avete,
1: esatto.
0: Come comunicate con loro.
1: Allora, a proposito della comunicazione con gli animali, forse l'intelligenza artificiale ci può dare una mano, sai, perché c'è un problema. Per esempio, nelle profondità marine,
0: sì,
1: quando le balene comunicano fra loro, i delfini, eccetera, si crea quello che è definito effetto cocktail party.
0: Addirittura.
1: Perché quando tu sei a un cocktail party,
0: sì,
1: senti tutti che parlano fra loro, si raccontano i fatti, sì, loro, è difficile capire il discorso di una persona.
0: C'è confusione.
1: Dal discorso di un'altra c'è confusione. Invece l'intelligenza artificiale riesce a separare questi messaggi. Quindi per ora siamo riusciti a fare questo. Chissà che non si riesca anche a decodificarli.
0: Eh sì, è stato fatto un vero e proprio esperimento e ha dato dei risultati abbastanza positivi. Per esempio hanno decodificato i corvi,
1: sì,
0: pare che dicano bugie ai propri simili.
1: Come te.
0: Sono bugia. Perché
1: Tu mi dici un sacco di bugie.
0: Ma quali bugie ti dico? Quando
1: bene,
0: mai?
1: Sei il mio preferito, non mi piace.
0: Non ci credi a
1: non
0: tutto questo? Non ci credi, vabbè, allora cercherò di essere più convincente.
1: Ti ringrazio.
0: Forse quando ti dico che sei giovane, lì dovresti capire che ti sto dando degli spunti. Dobbiamo giovanile Simone Calomino, dagli anni 50
1: a oggi.
0: La musica non ti aiuta.
1: E quindi al 3487 300 200, diteci voi cari ascoltatori che volete entrare a far parte di questo club degli animalari, ma voi come comunicate con i vostri animali? Che gli dite?

0: Do Sweet Baby ci porta alle 10.46 al Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino, dove oggi stiamo creando con voi al 348-7300-200 il club degli animalari, e già ci stanno arrivando dei messaggi.
1: Stanno arrivando diversi messaggi al 348-7300-200. Gabriella ci scrive: amici, rispetto gli animali in generale, ho un gatto che adoro, lui ricambia, le attenzioni sono reciproche, la comunicazione è empatica, fatta di gesti e parole da parte mia, e mi agolio e comportamento da parte sua, amore infinito. Ah,
0: questo è bellissimo. È, ma c'è Valeria invece che vive nella vecchia fattoria.
1: Ah,
0: perché
1: sì?
0: Ho un cane, 10 gatti, 5 galline, pesci rossi e un tirannosauro. No, non è un vero tirannosauro, è un labrador di un anno, e con tutti comunica più o meno normalmente, certo senza diciamo proprio parlare, insomma, che ti rispondono gli animali,
1: attenzione,
0: che parlano,
1: esempio,
0: come gli uomini.
1: Io con il mio cagnone non ci parlo, ci faccio dei lunghi discorsi. Quando tuo marito non t'ascolta, con chi parli? Col cane.
0: E infatti certe volte gli animali sono anche capaci di imitare i suoni degli esseri umani. Questa è una cosa incredibile.
1: Non solo i pappagalli, insomma, tutti sappiamo che i pappagalli sono parlanti più famosi. Ci sono tanti animali. Per esempio, se passiamo ai mammiferi, i casi più rari, i più famosi sono i cetacei, in particolare i delfini, le orche e beluga, che sono famosi per diversi casi che sono stati documentati di imitazione di parole umane udibili anche fuori dall'acqua, come hello, goodbye.
0: Sono inglesi, parlano.
1: Loro parlano inglese.
0: Perché sono internazionali, capito? Invece pensa che c'era Mozart, che aveva uno storno che non tanto parlava, però sapeva ripetere alcune delle melodie che ascoltava da Mozart. Insomma, essere lo storno di Mozart è un onore.
1: Non è cosa da poco. E voi come comunicate con i vostri amici animali? Ma avete dei nomignoli, dei vezzeggiativi? Ci parlate come fossero dei piccoli bambini? Li avete particolarmente umanizzati? 348 7 300 200.

0: I love you when you're under my skin.
1: Ciao, sono Nicola da Milano. Io, il mio cagnolino è un Fox Terrier, si chiama Pecorello.
2: Pecorello.
1: E niente, io gli parlo normalmente, come se parlassi una persona. Non ascolta mai, però ci provo.
3: Già, non ascoltano neanche loro, Jody.
4: Ma non
3: capito?
4: È vero che non ascoltano.
3: Non ci
4: capiscono
3: ascoltano.
4: Tutto.
3: Tutto, dici.
4: Capiscono tutto. Maria Rita da Alberobello ci scrive: io ho due gattini, Pedro e Luna, con loro parlo in spagnolo, alternando il siciliano. Ah. Posso dire che mi capiscono bene. Ho i gatti poliglotta.
3: Gatti poliglotta.
4: Senti, ma in calabrese come diresti al cane è pronto il pranzo?
3: Ecco, vena ca, vena druaco, vena mancia.
4: E tu pensi che loro non capiscano?
3: Capiscono meglio.
4: Tutto.
3: Capiscono meglio.
4: Del linguaggio degli animali parleremo questa mattina a Radio 2 Summer Club.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 2-2. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: 2-2.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA.
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da Iperceramica.

0: Trigno e Dermalmeta irrecuperabile alle 10.59 al Radio 2 Summer Club. Giulia Livernini, carissima.
1: Simone Calomino, ma hai visto, ho messo anche il collare del cane questa mattina?
0: Per essere a tema, a tema. Però diciamo, insomma, collare è più un
1: gioiellino così, una collana un po' stretta per chi ci vede sul canale 202, sa di cosa stiamo parlando, chi ci ascolta.
0: Un po' stretta,
1: non sta capendo,
0: un po' soffocato,
1: non sta capendo, un pochino, leggermente.
0: Toglietela.
1: No, adesso no, dai, ancora un po', ancora un po'.
0: Allora, della foresia vorremmo parlare alle 11 a Radio 2 Summer Club, sì, perché qua di minuto in minuto cambiamo, decidiamo di parlare della foresia. Cos'è la foresia?
1: Parliamo della foresia alle 11 del mattino, sì. Ma che poi tradotta semplicemente,
0: sì,
1: sono gli animali che fanno l'autostop, perché anche loro chiedono un passaggio.
0: Animali che trasportano altri animali, e succede, per esempio, ci sono casi in cui delle remore cavalcano una razza. Le remore sono dei pesci che hanno delle ventose,
1: sì,
0: no? Quindi riescono ad attaccarsi. Io mi ricordo quando ero bambino che guardavo una remora nera attaccata sulle pareti dell'acquario, era bellissima.
1: Tu già sapevi che era una remora, ovviamente.
0: E mia nonna mi diceva: guarda
1: quella remora, guarda quella remora.
0: Giuro. Poi c'è anche un caso invece incredibile osservato da Rochelle Constantin, mi piace citare questi professoroni, che ha osservato uno squalo maco di 9 piedi al largo della Nuova Zelanda che aveva un enorme polpo arancione sulla testa. Mm. Gli animali si trasportano,
1: anche se i polpi non sono noti praticare la foresia,
0: no.
1: Anche se hanno appunto tutte queste ventose, sembrano un po' attrezzati per farlo, in realtà sono quelli che meno non accompagnano,
0: non
1: nessuno, sono,
0: no? Prendono,
1: camminano,
0: vanno da soli. Animali pedoni, i polpi, ma diciamo più che pedoni sono, come si chiamano?
1: Mille piedi, hanno tanti tentacoli. Vabbè, detto questo,
0: sì,
1: comunque siamo un po' così esplorando il mondo animale, più che altro per capire il vostro rapporto con gli animali, e perché tra poco poi parleremo anche di un'iniziativa, perché l'estate è importante, non abbandonare gli animali, questo è un messaggio al quale teniamo particolarmente e di cui parleremo tra poco in maniera più approfondita. Qual è il vostro rapporto con gli animali? 348 730 200.
0: Leggo giusto un messaggio velocissimo. Io ho una gattina di nome Barbie, le canto le canzoni accarezzandola, lei quando le sente alla radio le riconosce e dice miau. Questo è Antonio da Cardiolo. Bene, molto bene.

0: London Grammar, How Does It Feel, su Radio 2, Radio 2 Summer Club, che oggi sposa la causa degli animali che amiamo tantissimo, perché in realtà Radio 2 sposa una campagna, la campagna anti-abbandono cani e gatti, e lo fa attraverso anche la voce di Alessandra Zavoli, conduttrice di Colpo di Coda, programma proprio che si dedica agli animali qui su Radio 2, e noi l'abbiamo raggiunta telefonicamente. Alessandra, buongiorno.
1: Buongiorno Jody, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori di Radio 2 Summer Club, e grazie per l'invito.
0: Ma
1: e allora
0: a te.
1: Sì, come dicevi tu, Radio 2 è in campo per chi non ha voce, gli animali appunto, perché in realtà solo sulla carta sono esseri senzienti, ma nella realtà sono ancora usati, illusi e poi abbandonati. E infatti la nostra campagna estiva ha uno slogan provocatorio, però efficace secondo me. Infatti è quei cani di Radio 2, il nostro slogan, molto carino, ma è stato coniato, pensa, dal nostro direttore Giovanni Alibrandi, che è sensibile al tema degli animali e ha voluto dare un messaggio che cerca in un certo senso di smuovere le coscienze, perché pensate, ogni anno in estate sono abbandonati oltre 130.000 tra cani e gatti, e questa è una cifra sottostimata in realtà, ed è un trend in continua crescita malgrado l'inasprimento di tutte le pene che ci sono state con la recente legge sul maltrattamento, sull'uccisione, perché sai, sono stati resi dei reati penali, ma malgrado questo non c'è niente da fare, continua questa terrificante situazione degli abbandoni sulle nostre strade. Per cui Radio 2 ha scelto di stare appunto dalla parte degli ultimi con la nostra campagna, alla quale hanno prestato la loro immagine e anche la loro voce tantissimi VIP, da Dacia Maraini, Luca Ward, Marisa Laurito, Dario Ballantini, Beppe Convertini, Massimo Westmüller, tantissimi talent di Radio 2. Insomma, c'è veramente tanta gente amante degli animali, VIP e non VIP, che ha prestato la propria immagine e le proprie idee appunto per aiutare,
0: come è giusto che sia,
1: sensibilizzare in questa campagna. Sì,
2: Alessandra, poi, grazie allora, veramente, dimmi. Sempre della tua attenzione a questo tema che è molto molto importante, e noi ci risentiamo presto, Alessandra.
1: Grazie Simone, grazie Jody, e ricordate sempre, se trovate un cane o un gatto abbandonato non vi girate dall'altra parte, quindi se non lo potete accogliere 112 subito, senza nessuna esitazione. E buona estate a tutti, ragazzi.
0: A te,
1: grazie.
0: Buona
2: estate. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini in vostra compagnia fino alle 12. E per quanto riguarda il club degli animalari che abbiamo istituito questa mattina, salutiamo anche Brigitta che ci scrive: la mia casa è una caserma con regole ferree, d'altronde ho 6 cani e 4 gatti, un branco del genere deve essere gestito con grande attenzione. Ci credo.
1: E ci credo, sì. Già se c'hai un cane solo,
0: un cagnolino,
1: è complicato, eh.
0: Già. Anche gestire, appunto, come poi prima parlavamo con Alessandra Zavoli, no abbandono animali, questo è ovviamente un messaggio chiaro che non deve essere interpretato in nessun modo se non questo, però arriva l'estate, la gestione anche degli animali, no? Le partenze, a chi lo lascio, lo posso portare con me, certo, 4 cani e 6 gatti, quanto erano?
1: È un lavoro, è un lavoro.
0: Un po' complicato.
1: Sì. Allora lanciamo in questo momento, sono le 11:14,
0: eccolo, hai visto che
1: ho ripreso
0: piace.
1: Le redini,
0: ora lo dirà, ora
1: l'iniziativa
0: lo dirà.
1: Etnografica del Radio 2 Summer Club, la cartolina sonora, in che cosa consiste? Ve lo state chiedendo, ve lo dirà Giodia Livernini adesso.
0: In quanto annunciatrice di Simone Calomino,
1: esatto.
0: Posso?
1: Non sei stata promossa
0: oggi
1: sei co-conduttrice.
0: Quindi,
1: oggi sì.
0: Quindi
1: oggi sei la Emma
0: Antonella
1: Stoccolma del Radio 2 Summer Club.
0: Non esagerare, allora devo partire con la remoce.
1: No, dillo, vai, cos'è la cartolina sonora?
0: La cartolina sonora, vi chiediamo di inviare una nota audio non più di 20-30 secondi, sì. Ci dovete raccontare cosa state facendo in questo momento, e qui sarà tutto molto
1: tutto
0: semplice,
1: ma
0: che mo nel vostro dialetto. Quindi in calabro, come
1: in calabro.
0: Io il romano dove posso fare.
1: Ma tu sei romana di Roma.
0: Sono romana di Roma, delle sette generazioni.
1: E se vede,
0: capito? Guardalo come snob dentro. E allora in calabrese come mi diresti? Sto così bene questa mattina con te.
1: Stai una crema. No?
0: Come stai una crema? È romano.
1: Forse ho confuso i due sto qua da 10 anni, Jody. Le origini mi si stanno lentamente sgretolando.
0: Sto una crema è romano, ragazzi.
1: Tra un po' parleremo anche del club affiliato di oggi, che è il club dei giocatori di Quidditch.

0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
8: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Domani alle 21:20. Rai 2.

0: Delia, Fiat 131, rum e cioccolata, Radio 2 Summer Club, il club dei club. Ogni mattina istituiamo un club nuovo, questa mattina è il club degli animalari, ma ogni mattina andiamo alla ricerca anche di club affiliati particolari e oggi parleremo del club del Quidditch.
1: Ecco, tu sai cos'è il Quidditch, Jody?
0: Sì, l'ho scoperto insieme a te, ecco, che sei un appassionato di Harry Potter.
1: Harry Potter, pensa che io l'ho scoperto quest'anno, non l'avevo mai visto prima. Il Quidditch è un gioco di fantasia creato da J.K. Rowling, appunto, in Harry Potter, che però si gioca volando a cavallo di una scopa, no? Quindi per portarlo a terra questo gioco hanno dovuto scrivere delle regole che sono anche riconosciute a livello internazionale. Noi chiederemo qualcosa in più del Quidditch a Pietro D'Agostino, cercatore nel Torino Quidditch Club, che è collegato con noi. Buongiorno Pietro.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Come stai?
2: Tutto bene, si va avanti.
1: Noi ce la caviamo così a parlare di Quidditch insieme a te. Ma senti un po', da dove nasce questa passione? Qual è stato il tuo incontro col Quidditch?
2: Ovviamente per me personalmente è arrivata da Harry Potter, la saga con cui comunque sono cresciuto, essendo un figlio degli ultimi anni 90. Ma non per tutti è la stessa cosa, infatti in squadra avevamo persone che assolutamente di Harry Potter non ne sapevano niente e invece sono arrivati solo perché hanno appunto trovato il gioco, si sono divertiti e sono poi rimasti. Quindi ovviamente la maggior parte arriva dal fan club, possiamo dire, di Harry Potter, ma non per tutti è così.
0: Non per tutti è così, voi avete una squadra che è la Green Tauros, ma come fate però a giocare senza volare, Pietro?
1: Il problema fondamentale.
2: Questa è la classica domanda che ci pongono. Allora, ovviamente non vogliamo, ma corriamo, e invece delle scope volanti utilizziamo comunque delle scope che però sono dei tubi di PVC lunghe più o meno un metro, sulle quali bisogna sempre tenere in mezzo alle gambe, altrimenti appunto si è eliminati temporaneamente.
1: Quindi voi dovete correre con un tubo in mezzo alle gambe, lo trovo di una difficoltà immane.
0: Insomma, può essere anche interpretato male, eh? Adesso spieghiamola. Capiamo un attimo, quanti siete intanto a correre in fila, diciamo?
2: Allora, 6 persone fino al 20° minuto e poi 7 perché entra il cercatore.
1: Ok, ecco. Quindi tu sei un cercatore, giusto?
2: Sì.
0: Esatto. Quindi in 7 in fila indiana, diciamo, con un ostacolo, ecco, questo è tradotto, no? No, perché non ci ho capito niente.
2: No,
0: allora facciamo questo, ci ascoltiamo un disco e poi cerchiamo di capirlo meglio.
1: Sì, c'è da capire. Pietro, resta con noi.

0: of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi a parlare del club del Quidditch, ne stiamo parlando con Pietro D'Agostino, il rappresentante del Torino Quidditch Club, con la squadra Green Tauros. Spieghiamo un attimo allora, Pietro, vediamo se ho capito bene. Il gioco consiste in questo, me l'ha spiegato in realtà durante il disco Simone, vediamo.
2: Ci ho provato almeno.
1: Vediamo, allora. Abbiamo vediamo. 7 giocatori in campo, cioè inizialmente 3, avevi detto, o 5?
3: No, all'inizio siamo in 6.
1: 6 e poi diventate 7. 7 esatto. Giocatori in campo, che ognuno di voi ha un ostacolo tra le gambe, deve correre, deve cercare di inserire la palla in un cesto, di fare
2: un cerchio.
1: Un cerchio.
2: Giusto?
3: Sì, non proprio, nel senso che ci sono
1: diverse... ce la facciamo.
2: Perché,
1: non ce la facciamo,
2: perché sono 3 sport in uno, giusto? È un, esatto. Un gioco molto complesso.
1: Cosa manca, Pietro? Che cosa manca in questa descrizione?
3: Allora, innanzitutto ci sono 4 cacciatori, 2 battitori e poi un cercatore.
1: E così.
3: I cacciatori cacciano la palla, quindi usano questa palla da beach volley un po' più sgonfia.
2: Sì.
3: Devono passare.
1: Ma stai giocando in questo momento, Pietro? Mentre parli?
2: No, perché abbiamo avuto un momento, un rumore di fondo strano.
1: Hai fatto gol.
2: Senti, no. Pietro, ma una cosa, prima di entrare proprio nel merito, perché mi incuriosisce molto, il boccino d'oro, che è una cosa fondamentale nel Quidditch, che come lo fate? Perché sto boccino d'oro era proprio un boccino che volava, ed Harry Potter che era un cercatore, giusto?
3: Sì, teoricamente
2: doveva inseguirlo per riuscire a recuperarlo, sì.
3: Esatto, e noi l'abbiamo trasposta sempre come palla vivente, letteralmente, quindi è una persona vestita di giallo con una palla sul fondo schiena, uno scalpo, che il cercatore deve riuscire a prenderla senza toccare la persona stessa, quindi diciamo che arti marziali e agilità aiutano molto.
2: Quindi è una persona che per tutto il tempo, o meglio da quando entra in gioco, deve correre in giro per il campo.
3: Esatto, sì.
2: Una cosa.
1: Mi è venuto mal di testa solo a pensarlo, però sono certa che vi divertite tantissimo. Su questo non ci piove, veramente immagino che sia molto divertente il Quidditch.
3: Sì, è un gioco complesso, ma il bello è che appunto ognuno può scegliere la propria categoria, diciamo, e quindi esprimersi al meglio.
2: Ma ci sono delle nuove generazioni oppure uno sport che lentamente, magari, visto che Harry Potter ormai a qualche anno si sta riducendo?
3: Ma allora, devo dire che su alcune squadre di Torino purtroppo la nuova generazione non è riuscita ad arrivare. Su altri invece, come quella di Milano, invece sì. Quindi ci sono squadre che ancora stanno giocando, altre invece diciamo che stanno lentamente cercando nuove persone, ma ecco, non c'è più la gloria di una volta.
1: Pietro, c'è una pagina dove possiamo seguirvi?
3: Certo, su Instagram Torino Quidditch, ma anche Associazione Italia Quidditch, IQ, insomma ci sono tantissime squadre. Beh. Milano Gators per il
1: torneo. Ok.
2: Grazie Pietro di essere stato con noi. Noi andremo a cercare qualche video delle partite di Quidditch, perché a questo punto dobbiamo vederlo. Restate al Radio 2 Summer Club.

0: Brash d'addio al Radio 2 Summer Club, le 11:33, al 348-7300-200, cara Jody Alivernini, ci è arrivato un messaggio che vorrei leggerti.
1: Sì.
0: Jody, perdoni la curiosità, ma no. Lei è figlia o parente del bravissimo mago Alivernini?
1: No. Me lo chiedono spesso.
0: Perché sei un po' maga tu,
1: No, è un comico mago molto molto bravo, molto richiesto, fa tantissimi
0: non sei parente?
1: No, non lo conosco proprio.
0: Sei sicura?
1: Sì, abbastanza.
0: Abbastanza, ma qua sai i cognomi a volte.
1: Alivernini.
0: Evitiamo.
1: Anche un'attrice.
0: Evitiamo.
1: Evitiamo cosa? Che cosa vuoi dire?
0: Secondo me tu sei una maga. Secondo me sei
1: magari,
0: tu
1: guarda, se potessi
0: Alivernini.
1: Fare delle magie, guarda, invece. Simone, troppe ne farei.
0: Stiamo parlando invece al 348-7300-200 realmente dell'iniziativa etnografica del nostro Radio 2 Summer Club. E infatti cominciano ad arrivare le prime cartoline sonore. Io sentirei la prima. Vediamo da dove viene. Molto curioso.
2: Allora, questo scano non è tanto facile. Allora, io sono di ritorno da in mare e vorrei raccattare la mia figliola a Firenze e poi si riparte per Bologna, che stasera c'è il concerto di Zucchero. E poi si ritorna e poi domani ritorna in mare. Gli è tutto un viaggiare in su e in giù per questa fipili.
0: Gli è tutto un viaggiare anche attraverso le vostre voci. Ascoltatori, continuate a mandarci al 348-7300-200 le vostre cartoline sonore. Cosa state facendo in un vocale di 20 secondi nel vostro dialetto?

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: Due, due.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Madame con Mama non mama ci porta alle 11.39 al Radio 2 Summer Club. Ormai ho trovato questa formula, dico il brano ci porta alle. Ti piace, Jody?
1: Molto non, radiofonico.
0: Non tanto mi piace, è radiofonico.
1: Troveremo altre.
0: Sto imparando il mestiere, sai com'è, grazie a te.
1: Con calma
0: grazie
1: avevamo detto, questa puntata avevamo detto che faremo tutto con calma, no? È lunga la settimana, quindi tutto con calma.
0: E invece niente.
1: Guarda, niente, no, perché abbiamo tante cartoline sonore che ci stanno arrivando al 348-7300-200, la tua iniziativa etnografica, alla quale tieni tanto, poi me la tieni là da una parte,
0: no,
1: e non te ne frega più niente.
0: Sai cos'è che la voglio proteggere, sai, capito, come i figli, quelli più belli.
1: Che ti proteggi? Facci
0: la
1: sentire.
0: Voglio proteggere. Vuoi sentire una cartolina
1: vorrei
0: sonora?
1: Vorrei sentire una
0: allora
1: cartolina
0: sentiamo
1: sonora.
0: Una cartolina
1: ne
0: sonora.
1: Vorrei sentire
0: vediamo
1: una.
0: Un po'.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, sto facendo i capelli con l'argilla a una donnina che sto costruendo di terracotta. Quando sarà cotta, ovviamente. Elena D'Anghiari, grazie ragazzi.
0: Ad Anghiari, no, invece la regia diceva Perugia.
1: Perché diceva Perugia? Perché per un attimo gli è sembrato l'accento un po'
0: sembrava,
1: umbro, un po'
0: sembrava
1: umbro.
0: Ma non era. Ne sentiamo un'altra.
1: Ancora,
0: che ne pensi,
1: vai.
0: Jody? Un'altra.
3: Ciao,
0: cartolina.
3: Io sono Martina.
1: Amore.
3: Ho 10 anni, vengo da Mantova e in questo momento sto traghettando dalla Sicilia alla Calabria.
0: Viaggi.
3: Per tornare a casa.
0: Sì.
3: Ciao, e sono in auto con mio cane e i miei genitori.
0: Vedi?
1: Ciao, dolcissima.
0: Vedi come tornano? Stavano col cane in vacanze in Sicilia.
1: Ma vedi dove sta andando? Sta traghettando dalla Sicilia alla Calabria.
0: Alla Calabria.
1: A casa tua sta
0: vengono
1: andando.
0: Tutti in Calabria.
1: Tutti là.
0: Non
1: tutti
0: c'è
1: là.
0: Niente da fare, non c'è niente da fare.
1: 348-7300-200, una nota audio di 20-30 secondi, non di più, raccontandoci cosa state facendo, ma nel vostro dialetto.

0: Magic Rude, mi ricordo questa canzone, andavo al liceo quando c'era e mi piaceva tantissimo, mi piace ancora oggi, mi ricorda il liceo.
1: Più di 10 anni fa, è uscita nel 2014.
0: Credo.
1: Quindi non sei così giovane in realtà. Stiamo scoprendo delle cose nuove.
0: Fatti due conti.
1: Io non so quanti anni hai, sì, ma poi me lo dirai.
0: Sai, te lo dico dietro le quinte perché non sono cose che si dicono.
1: No, è perché è difficile decifrare l'età di Simone Calumino, questa è la realtà. È perché è giovane ma ascolta la musica degli anni 50. Poi con questo taglio di capelli adesso mi hai confusa totalmente.
0: Confusione totale. Cartoline sonore al 3487 300 200, vediamo dove siete ascoltatori del Radio 2 Summer Club, cosa state facendo, ma nel vostro dialetto.
2: A Santurnè a lavorare in Q, sono stato a fare il cammino primitivo da Oviedo a Santiago de Compostela.
0: Il cammino, vedi?
2: Però ad lavorare in Q non presa voglia.
1: Non ha molta voglia di lavorare.
2: Avrei ancora a camminare. Ah. Ciao Marco da Bologna.
0: Ciao Marco. Guarda, scusa, il bolognese è complicato.
1: Io ho capito questo, che sta facendo il cammino di Santiago,
0: sì,
1: e che non ha voglia di tornare a lavorare, preferirebbe continuare a camminare.
0: C'ha ragione pure.
1: Credo di aver capito così, non lo so.
0: Non abbiamo bolognese in regia.
1: Mi sta dando fastidio un po' il collare a quest'ora.
0: Sì, toglietelo.
1: Sai? Ve lo tolgo.
0: Fa sudare, dipende.
1: No, ormai fino all'ultimo. Dai.
0: Senti un po' quest'altro.
3: Ciao, noi siamo Andrea Ciappairat.
0: Ovvero?
3: Stiamo facendo disinfestazioni. Saluti da Maurizio e Andrea.
0: Ciao, perché visto dice va a Ciappairat. Invece questo va veramente a Ciappairat, letteralmente.
1: E allora, grazie per le vostre cartoline sonore. Anche oggi la tua iniziativa etnografica
0: funziona,
1: ha avuto risposta qui al Radio 2 Summer Club, dove ci sono

0: Mary, I Gotta Be su Radio 2, Radio 2 Summer Club, il club dei club. Abbiamo parlato del club degli animali, oggi l'abbiamo proprio istituito, e quindi
1: sì.
0: In questi, diciamo, battute finali però parliamo anche di una curiosa iniziativa che è avvenuta proprio in questi giorni, ovvero il primo parlamento delle specie viventi di Milano, che punta a favorire una convivenza armoniosa proprio tra gli esseri umani e gli animali in città.
1: Esatto, Milano, città che sappiamo essere famosa anche per il teatro, infatti il Piccolo Teatro di Milano è forse uno dei teatri più belli
0: e più importanti
1: d'Italia,
0: sì.
1: Che mantiene ancora una tradizione veramente ottima.
0: Vero.
1: Di teatro, e in collaborazione col Comune di Milano, il Piccolo di Milano e il Politecnico appunto di Milano hanno fatto questa iniziativa, cioè di portare dei personaggi travestiti con delle maschere di cartapesta da animali che abitano, sì, la città, per capire quanto è importante progettare l'urbanistica della città affinché ci sia una corretta convivenza fra gli esseri umani e gli animali.
0: E quindi praticamente questi 50 animali sono stati interpretati da rappresentanti umani mascherati che hanno iniziato un dibattito su ovviamente i loro diritti. Ecco.
1: Ci sono infatti degli esempi molto carini, per esempio la volpe, no Jody?
0: La volpe che prende la parola a nome degli abitanti del sottosuolo, per esempio per chiedere che i corridoi verdi siano prioritari rispetto ai nuovi parcheggi in superficie.
1: Certo, ecco. Poi ci sono questi abitanti dei navigli, le nutrie.
0: Ah, carine.
1: Sono carine le nutrie.
0: Carine.
1: Insomma, no, alla fine sono carine,
0: però,
1: dai. Che praticamente sono entusiaste della riapertura dei navigli. Alcuni navigli erano stati sotterrati negli anni 20 perché erano diventati obsoleti, sì, visto che erano arrivate le ferrovie. Adesso li vorrebbero riaprire e le nutrie, i rappresentanti umani delle nutrie, sono molto contenti per questo.
0: Sono ovviamente contenti. E poi c'è un rappresentante dei rondoni che denuncia la demolizione addirittura dello stadio di San Siro, perché c'è insomma anche qui un acceso dibattito, e quindi ognuno di questi animali ovviamente rivendica i propri diritti.
1: Evviva gli animali!

0: Siamo alla fine del Radio 2 Summer Club. Giulia Livernini, vorrei salutare soprattutto la nostra Valentina Reggiani che ci ha raggiunto oggi, per poi ringraziare anche Angelica De Rossi e tutti quelli che collaborano al Radio 2 Summer Club. E la visual, Silvia Baldassar.
1: A seguire Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, ciao Simone.
0: Ciao Giodi, ciao a tutti.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: 2-2. Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: 2-2.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti in questo lunedì di caldo, però di fresco, qui accanto al mio compagno di Generazione Radio 2, Mario Benedetto.
8: Benvenuta, benvenuta a te, bentrovata, benvenuti e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori.
1: Insomma, benvenuti. Radio 2, insomma, meno male che siete qui, perché se no...
8: Esatto, aspettavamo di ritornare a confrontarci con voi proprio sulle questioni che delle generazioni interessano ogni sfumatura. E partiamo anche perché, cara Nicole, generazioni, sì, c'è sogno, c'è speranza, c'è condivisione, c'è pathos, c'è anche un po' di disillusione a tratti. Succede che in certi momenti della vita ci si disilluda.
1: Al prof Mario Benedetto piace proprio che io dica che questa generazione si sente un po' sola, perché se io non lo dico almeno una volta a ogni puntata,
8: ma attenzione,
1: cioè, no, le però, nostre coordinate iniziano,
8: no,
1: diciamo,
8: è un ottimo punto in realtà, perché questa disillusione può essere anche collettiva. Adesso ve lo faremo scoprire, adesso a breve, perché adesso c'è la nostra fantastica musica, giusto Nicole?
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi Vito?

0: cosa fai questa sera? Proprio una hit estiva che secondo me diventerà anche una hit invernale, perché ti entra in testa e non esce più.
1: Sì, è vero,
0: vero?
1: Un bellissimo
0: il nostro
1: ritmo.
0: Regista.
1: Davvero un bellissimo, Leonardo Sinibaldi dalla regia approva. Allora, parlavamo di proprio di disillusione, che spesso non è solitaria, è anche collettiva, perché può riguardare una generazione, e ce lo dice Alice Lassman, che è un economista.
0: Oggi prof, sì, facciamo un po' di lezioni di economia.
1: Oh, cerchiamo, va bene? No, ma ci mettiamo tutti, cioè anche io mi metto, perché avremo un ospite che ci spiegherà molto bene alcuni aspetti molto concreti e utili della vita economica. E questa economista ha definito questo approccio, diciamo così, disilluso, quando appunto è difficile creare premesse economiche per un futuro stabile e certo. Disillusionomics. Tu l'avevi mai sentito? Tu che sei la, diciamo, la queen dei neologismi generazionali.
0: Ma mai detto
1: che sei,
0: come l'hai detto tu. Quella, grazie, è la prima volta.
1: E quindi da questo punto di vista, Nicole, c'è un aspetto che riguarda sia le disponibilità, ma anche la capacità di pensare al futuro, no? Quando si è giovani, quando si è in una fase proprio di crescita, anche ci sono tante opportunità sul tavolo.
0: Eh sì, ovviamente i tempi cambiano e non è per noi vivere in questo mondo, in quest'epoca, è diverso rispetto a quando magari i nostri genitori ci raccontavano, no? Del comprare la casa,
1: questo è uno dei punti
0: lavoro.
1: Chiave.
0: È tutto diverso, magari anche con l'avvento di nuovi lavori, no?
1: Per dire, ce ne saranno molti, perché
0: nuovi lavori, nuove opportunità. Quindi io la vedo con speranza, vedo, sì, il futuro con,
1: sì,
0: speranza.
1: Bisogna aprirsi a lavori nuovi, ma padroneggiare i concetti base, tra virgolette, vecchi, anche dell'economia proprio spicciola. E adesso, insomma, ascoltiamo il nostro Manu Chao e torniamo da voi con qualche pillola.
2: Cada via che me namoro.

0: viva tu, generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, e parlavamo proprio di disillusioni, che può sembrare un po' così dal sapore amaro a tratti, però la disillusione è anche un po' una scoperta, un processo di scoperta che accompagna le generazioni, accompagna noi da quando siamo giovani e cresciamo, diciamo così, perché disilludendoci prendiamo coscienza e consapevolezza.
1: Consapevolezza, tu dici, fa parte del processo comunque per arrivare a una consapevolezza, però certo, magari a volte ti spaventa, no?
0: Un po' sì, ecco, noi per cercare di essere spaventati molto meno da scenari economici, che in realtà a volte sono più catastrofici di quello che sembra nelle complessità che conosciamo bene, abbiamo invitato un ospite, un giornalista esperto di economia, che è Filippo Caleri, che è caporedattore economia proprio del quotidiano Il Tempo. Buongiorno, ben trovato Filippo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Eccoci. Buongiorno. Allora, parlavamo, caro Filippo, di disillusione di alcune generazioni, anche delle più grandi, in realtà daremo qualche altro numero, però ci sono degli elementi che devono essere un po' base della cultura generale, anche economica, anche di un giovane, perché spesso si esce dall'università
1: e non si sa. Ecco, ci sono come gestire.
0: Brava, cioè anche se superi brillantemente l'esame, poi devi trasformare quello in realtà e hai difficoltà. Ecco, quali sono dei concetti base da cui partire per una consapevolezza, diciamo così, per non essere disillusi crescendo?
2: Sicuramente la gestione del denaro è la gestione della propria consapevolezza, questo è il primo punto. Cioè capire che cos'è il denaro che si ha in mano, fino a che non si guadagna, perché non si suda per ottenerlo, già è un passo avanti. E quindi secondo me oggi un giovane deve cominciare a immaginare la sua sostenibilità finanziaria.
0: Giusto, cioè, e partendo da alcuni che non so, concetti o parole chiave di base?
2: Certo, allora ti dico, per esempio, io faccio un esempio proprio che ho in casa: se chiedo alle mie figlie che cos'è un tasso di interesse, forse pensano a qualche animale, a qualche istrice, non sanno esattamente che cosa sia.
0: Sì, magari lo
2: e
0: sentono.
2: Invece, il tasso di interesse è una misura fondamentale per capire come muoversi per qualunque acquisto.
0: Ecco, in che modo?
2: Quanto i giovani comprano, non so, sul cellulare, comprano una qualunque cosa e viene chiesta una commissione, o comunque viene chiesto, diciamo, un prezzo aggiuntivo rispetto al costo del bene, stanno pagando un tasso di interesse. Quindi loro utilizzano una cosa che in qualche modo però non capiscono cosa sia. E il tasso di interesse è il prezzo che noi paghiamo per ottenere un bene, per ottenere un finanziamento che consente di avere un bene. Quindi è un prezzo per il denaro che ci viene prestato. Ed è l'idea di consapevolezza, di sapere che cos'è questo tasso di interesse, ci può aiutare anche nelle scelte più difficili, tipo un mutuo, acquistare una casa, oppure grande parola, certo, mutuo, che chiaramente questi ragazzi forse non accenderanno mai, visto i prezzi delle case in alcune città, in alcune metropoli. Però il mutuo è uno dei passaggi fondamentali della vita di una persona, perché significa mettersi di fronte ad un agente di una banca o di una banca online, chiedere una cifra importante rispetto al proprio stipendio, sì, e impegnare un pezzo della propria vita, un pezzo del proprio lavoro, un pezzo del proprio risparmio per una cosa che ha un orizzonte temporale di 20-30 anni.
1: Ma infatti abbiamo parlato di tassi di interesse, mutuo, anche un'altra parola che potrebbe non conoscersi o comunque ha una storia dietro, è inflazione. Lo dico così,
0: sì,
1: perché
0: brava, è una cosa molto, che molto ricorrente di questi tempi.
1: È ricorrente, magari non
0: perché
1: si conosce
0: anche
1: bene.
0: Gli altri, diciamo così, poi questo è il bello di questa, diciamo, l'economia, e poi l'uno influenza l'altro. E se riaspetti con noi, caro Filippo, grazie per averci chiarito qualche elemento. Ascoltiamo la musica e torniamo proprio a parlare di qualche concetto economico.
1: Sì, adesso ascoltiamo Jungle con The Wave.

0: Generazione Radio 2, e noi, io, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto, parliamo alle generazioni, o almeno cerchiamo di spiegare delle cose, grazie anche ai nostri ospiti. Oggi con noi c'è il caporedattore dell'economia del quotidiano Il Tempo, Filippo Caleri, e stavamo parlando di tasse di interesse, mutuo, ci eravamo lasciati con la parola inflazione. Come possiamo collocarla? Come possiamo spiegarla al meglio?
1: L'avvocata Nicole, proprio come generazione Z, che da questo punto di vista deve sapere cosa accade intorno a noi, perché inflazione si sente tanto, cos'è e come impatta? Ecco.
2: Allora, l'inflazione è semplicissima, è un aumento dei prezzi generalizzato. Ogni giorno noi andiamo in supermercato e troviamo e compriamo un prodotto, quel prodotto lentamente nel tempo, oppure anche più velocemente, aumenta di prezzo, perché nella filiera, diciamo, di costruzione del prodotto ci sono i costi di carburanti, i costi di trasporto, i costi delle materie prime, quindi il prodotto aumenta e sul listino finale c'è un piccolo incremento. La somma di tutti gli incrementi, di tutti i beni che stanno in un cosiddetto paniere, in una sorta di cestino dove mettiamo le cose che normalmente compriamo al ristorante o in giro o nei negozi, la somma di tutti questi prezzi e della variazione di tutti questi prezzi dà l'inflazione, che è un valore fondamentale, perché significa che chi ha uno stipendio fisso diventa un pochino più povero, e invece chi è che vende diventa leggermente più ricco. Poi il problema è capire qual è, diciamo, il giusto compromesso tra l'acquisto e la vendita.
1: Oh, già, questo ne abbiamo parlato proprio giorni fa, puntate fa, parlando di casa. Tu l'hai citata prima, adesso ci sono anche delle novità appunto col piano casa, riguardano le nuove generazioni. Ecco, che opportunità da questo punto di vista in termini economici si intravedono, esistono, non solo per i più giovani?
2: Casa è la risposta ad un fenomeno che in qualche modo in questo paese ormai è presente, cioè le giovani generazioni non hanno e non avranno le opportunità dei loro padri e dei loro nonni, perché i prezzi sono molto più alti rispetto al passato e gli stipendi non si sono mai adeguati, sono leggermente in termini percentuali più bassi rispetto al passato. Quindi acquistare una casa, se poi non c'è l'aiuto dei genitori o di qualcun altro, diventa sempre più difficile, soprattutto per le giovani coppie, per coloro che vogliono mettere su famiglia. Il piano casa risponde a questo, soprattutto non soltanto alla classe più disagiata, che in qualche modo con le case popolari ha avuto sempre accesso a un tetto, comunque ha avuto la possibilità di accedere a un tetto, ma questo piano interviene su un aspetto che forse è più nuovo rispetto al passato, che è il cosiddetto ceto medio, cioè quelle persone che guadagnano stipendi per cui non sono troppo povere, ma non sono neanche troppo ricche. Cioè,
1: bisogna fare i conti comunque per arrivare alla fine del mese. Poi è il famoso ceto, su cui si dice si reggono le democrazie.
2: Ha più difficoltà rispetto al passato, e il piano casa interviene perché dice, per esempio, al costruttore: costruiscimi delle case, io ti do le autorizzazioni, ti semplifico tutto, ti abbasso i costi del notaio, faccio il possibile per rendere semplice l'acquisto di una casa, però tu le case che andrai a vendere sul mercato quando finisci, una parte di queste mi devi promettere, assicurare che le venderai o affitterai a un canone, a un prezzo calmierato, quindi più basso rispetto al mercato, e questo consente, diciamo, di abbattere le barriere all'ingresso che invece attualmente ci sono per coloro che devono comprare casa.
1: Certo, e torniamo poi al mutuo che diciamo in apertura.
0: Grazie mille per tutte queste chicche, per aver spiegato.
1: È interessante, assolutamente, grazie per avercelo spiegato in modo esatto, così chiaro, e perché no, esploreremo degli altri concetti economici in modo che ci sia chiara e che piena consapevolezza di come ci si comporta ogni giorno. Grazie a Filippo Caleri, e noi proseguiamo con la nostra musica.

0: Juliet, grande successo del suo tour negli stadi. Tra l'altro devi sapere, Mario, che ha annunciato 6 date al Maradona nel 2027 e sono già tutte sold out. Ed è una cosa bella, perché comunque quello che vuole fare Juliet è proprio portare tutte le persone a Napoli, città che io tra l'altro amo. Sì, sono stata questo weekend, saluto tutti i miei amici napoletani,
1: e tutti gli ascoltatori napoletani.
0: Sono pronta a tradurre una
1: parola,
0: a darci
1: qualche chicca in più, perché abbiamo parlato di nuovi concetti, di traduzioni, di concetti che sembrano complessi ma alla fine sono semplici, poi chiaramente vanno messi a terra, come si dice. Però c'è il tuo momento traduci questo mondo,
0: Il nostro momento traduci questo mondo, che ci diverte tanto, diverte soprattutto il prof Mario Benedetto, che deve imparare, diciamo, deve capire cosa
1: ampliare il vocabolario.
0: Slegliare, se ti dico slegliare. Stai slegliando?
1: No, forse lo sto facendo, ma senza consapevolezza. Perché...
0: Allora, slegliare vuol dire proprio to slay, che in realtà la traduzione vuol dire, significa uccidere, ma non vogliamo questa traduzione. Ma significa spaccare, dominare o fare qualcosa in una maniera eccellente, pazzesca, capito?
1: Spaccare sì, era un po' un gergo, forse è diventato un po' come termine cringe, diciamo. Però sì, questo brano spacca.
0: Sì, esatto, tipo che ne so, se vuoi dire a un gruppo che sta andando bene, continuate a slayare, ragazzi. O tipo, Mario slaya comunque qui a Radio 2. Generazione Radio 2 è un programma che slaya.
1: Ah, perfetto.
0: Sì. Oppure tipo, quindi, si può dire slay, capito, che vuol dire proprio spacchi.
1: Ah, ok. Vedi, a me piace metterli in fila, quindi se slayi poi puoi flexare, se ho capito bene. Se
0: sì, vabbè,
1: insieme,
0: certo, vero? Però è già bello impegnativo, ma meno male che c'è la musica di Radio 2, in questo caso i The Police, Every Breath You Take.
1: Loro slayano.

0: E la musica è importantissima, fondamentale, però le notizie?
1: Eh beh, assolutamente, un rafforzativo che serve sempre ed è importante proprio perché parliamo di consapevolezza, quindi quale consapevolezza migliore se non quella appunto di godersi da un lato un momento in compagnia con la ottima musica, ma poi appunto con le ottime, importanti notizie del GR2.
0: A tra poco.
2: Generazione Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
2: 2-2.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 2-2. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

0: su Rai 2 e Rai Radio 2.
1: Sono le 12:30.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Livio Frittella. Trump torna ad attaccare la premier Meloni alla vigilia del vertice NATO. Questa sarà il presidente americano. Questa sera il presidente americano partirà per Ankara, dove domani parteciperà a un summit che si preannuncia complicato. Sentiamo.
4: Sul tavolo l'aumento delle spese militari dei paesi dell'Alleanza Atlantica, chiesto con forza dal presidente americano, l'Ucraina, l'Iran, con l'amministrazione americana che vuole in primo piano anche la questione dello stretto di Hormuz. Molto forti come sempre in questi casi le misure di sicurezza in Turchia, tutte le principali arterie stradali chiuse al traffico, la polizia si è schierata agli ingressi delle vie secondarie per bloccare ogni via d'accesso al faraonico complesso presidenziale dove si terrà la riunione. Oltre 100 manifestanti sono stati arrestati, ma già nelle ultime 2 settimane le autorità avevano prelevato in tutto il paese avvocati, oppositori, studenti, attivisti ambientalisti e giornalisti. Trump intanto torna ad attaccare Giorgia Meloni postando un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Da settimane il presidente americano si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno aiutato né sostenuto durante la guerra contro l'Iran, e una delle nazioni più bersagliate è proprio l'Italia. Poco più di 15 giorni fa il tycoon aveva dichiarato che la premier italiana lo aveva implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia, e ora, il giorno prima del vertice NATO, la nuova stoccata a Giorgia Meloni. Marco Barbonaglia, GR2.
3: Nessuna replica al nuovo attacco del presidente Trump da Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio sta lavorando al dossier del vertice NATO di Ankara. Priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri italiani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha detto. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Attacchi inaccettabili, dice la leader Dem Schlein, che aggiunge la premier però non sta scegliendo l'Europa. Disagi per chi viaggia in treno oggi. Oltre alla prevista deviazione dei treni diretti da Roma a Milano per i lavori di ammodernamento della rete del nodo di Firenze, ritardi e cancellazioni si sono registrati nel capoluogo lombardo a causa di un guasto alla stazione centrale. La circolazione è invece tornata regolare sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si è registrato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. Da oggi fino al 10 luglio, per la sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze, alcuni treni della tratta Roma-Milano vengono deviati proprio sulla linea tirrenica. Tragedia familiare questa mattina a Savona. Un uomo di 98 anni ha sparato la moglie, che è ora gravemente ferita. La donna soffriva di una malattia neurodegenerativa.
5: Una lite sembra l'ennesima scoppiata questa mattina poco dopo l'alba. Lui, al culmine della discussione, prende una pistola che deteneva regolarmente e spara contro la moglie, riducendola in fin di vita. Poi cerca con un coltello di tagliarsi le vene, ma non riesce nel suo intento. È una nuova tragedia familiare quella che si è consumata a Savona, ma a stupire è soprattutto l'età dei protagonisti. L'uomo quasi centenario, la donna di 86 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno cominciato subito a ricostruire i contorni del tentato femminicidio ed è emerso il contesto di sofferenza che l'anziana coppia di coniugi stava vivendo. Lei, infatti, era affetta da demenza senile, una grave malattia neurodegenerativa che la rendeva non autosufficiente. Lui, troppo vecchio e stanco per continuare a prendersene cura. Così ha maturato l'idea di ucciderla e farla finita. Sono stati poi vicini a raccontare agli inquirenti che spesso erano loro stessi a dare un aiuto ai due coniugi, proprio per la situazione in cui si trovavano, aggiungendo che la coppia era molto unita, ma che la malattia della donna aveva incrinato il loro legame e lui era da tempo esasperato perché non riusciva più ad accudirla. L'uomo è ora in stato di fermo, portato in ospedale per accertamenti. Giuseppe Lisi, GR2.
3: E sempre a Savona è morto l'uomo di 37 anni di origine marocchina, coltellato ieri pomeriggio in spiaggia davanti a decine di bagnanti. Ricercato per omicidio, il suo aggressore, fuggito subito dopo aver ferito la vittima, colpendolo all'addome. La violenza sarebbe scaturita da una lite in un accampamento di Fortuna sul litorale. Dice di non ricordare nulla di quanto successo il 22enne nato in Italia dai genitori del Gambia, che sabato mattina ha coltellato senza motivo un uomo davanti a un bar della periferia di Milano. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore. Adesso parliamo del meteo. Dopo la fase instabile dei giorni scorsi è tornato il caldo. Un vasto anticiclone si sta insediando sull'Italia con temperature in aumento su tutto il paese. Il picco da mercoledì. Ascoltiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
6: Caldo nella norma, non solo nel corso della fine della settimana appena trascorsa, anche per questi primi giorni della settimana, ma ci sono i temporali pomeridiani lungo tutto l'Appennino, localmente sulle aree di nord-est. Da mercoledì le temperature tornano a salire in modo particolare al nord e parte del centro. Ci ritroveremo con un paio di gradi rispetto a quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio.
3: La linea torna a Generazione Radio 2, la prossima edizione del GR alle 13.30.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questo duo pazzesco, Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni insieme, quanto si stanno divertendo in giro per le piazze d'Italia a cantare questa canzone estiva.
2: Sì.
1: Tra l'altro
2: bella.
1: Volevo ricordare un appuntamento di Radio 2 molto importante, Radio 2 Live e il concertone,
2: certo.
1: Che c'è stato a Cosenza il prossimo 22 luglio, andrà in onda in prima serata su Radio 2 e su Rai 2 proprio.
2: Quindi attendiamo di vedere appunto le performance di chi è salito sul palco. Ci sono arrivate un po' di notizie, abbiamo visto anche tramite i social,
1: e io ero lì e
2: Nicole
1: e quindi
2: c'era,
1: posso
2: Nicole
1: dirvi
2: c'era.
1: Che non vedo l'ora di rivedere lo spettacolo.
2: Rimanendo nel tuo Traduci questo mondo, non ci spoilerare troppo, però spoiler no. È abbastanza semplice, la sappiamo. Invece dobbiamo andare avanti a scoprire anche un po' di non solo termini, anche mezzi, diciamo così, di comunicazione generazionali, possiamo definirli così?
1: Sì, parliamo un po' di archeologia.
2: Ah, archeologia.
1: cose antiche che io non ho idea di come si possa masterizzare un CD.
2: Ah, quindi ci stai parlando di come dire,
1: me lo devi spiegare tu in questo caso.
2: No, i CD me li ricordo bene io, nel senso, noi diciamo millennial e tante altre generazioni con i DVD hanno svoltato, cioè poi c'erano anche i lettori DVD, quindi erano un po' grossi, impegnativi, diciamo così, però potevi caricare tanti brani, contenuti, video, insomma documenti di ogni tipo, e chiaramente veniva copiato. Masterizzarli significava avere la possibilità, o con un PC, con insomma qualsiasi device,
1: sì,
2: supporto, due entrate in modo, e uno si copiava sull'altro e quindi si masterizzava, come si suol dire, e ti portavi dietro il CD.
1: Comunque
2: e
1: era quindi tutto più difficile. Adesso invece col cloud fai tutto da un telefono
2: a
1: un altro.
2: Voglio fare un po'
1: semplicissimo.
2: Voglio fare un po' il boomer, però te la godevi forse anche un po' di più, banalmente, vogliamo dirlo questo, perché insomma si dice, ma ricordiamo, cioè, quando si suda per avere qualcosa in realtà lo si gode. Se ne gode dell'utilizzo, del raggiungimento.
1: Un po' come quando si dovevano registrare tutte le canzoni delle radio, come quelle di Radio 2.

0: musica, una delle canzoni preferite del nostro regista Sinibaldi, vero Leo?
1: Sì, anche della sua generazione, sì. Parla anche qui, parliamo tutti a nome di una generazione, i Blur, devo dire che insomma, mi ha fulminato con lo sguardo. E, parlavamo appunto non solo di musica, di mezzi di comunicazione che servono anche, perché sono arrivati anche al 3487300200 dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori, delle richieste su alcuni concetti alle quali adesso cercheremo di dare risposta direttamente, ma parlavi di mezzi di comunicazione perché in realtà le opportunità riguardano anche questo mondo in continua evoluzione. Noi abbiamo sempre una finestra aperta sul mondo della formazione. Oggi abbiamo un ospite che è Giovanni Puglisi, professor Giovanni Puglisi, che è professore emerito di letterature comparate e rettore emerito dello IULM di Milano. Buongiorno professore, benvenuto
0: a
1: Radio 2.
0: Buongiorno professore.
2: Buongiorno a entrambi, grazie dell'invito e buongiorno anche agli ascoltatori.
1: Grazie professore.
0: Beh sì, qui parliamo di generazioni, lei sicuramente di generazioni ne incontra tutti i giorni.
2: Ne ho anche passate tante.
0: Qual è un consiglio pratico che si può dare ad uno studente che domani ha la sua laurea e poi deve decidere cosa fare? Come si può orientare in questo mondo?
2: Ma guardi, è difficile dare una risposta del genere. Quando io mi ero iscritto all'università e quando sono uscito dall'università avevo le idee già molto chiare, ma erano mondi che ormai sono pezzi di storia del nostro paese e dell'umanità, quindi era un mondo diverso. Tu entravi all'università sapendo cosa volevi fare. Mm-hmm. Oggi i ragazzi entrano all'università scegliendo quello che è l'offerta comunicativa da loro, in qualche modo dando anche un po' di spazio alle loro attitudini, ai loro interessi.
1: Non sempre è negativo, no? Infatti professore, cioè, l'idea che ci siano meno barriere o che si possa nel percorso di studi saltare da una casella all'altra come aspirazione.
2: Sì, ma questo è il tema, cioè saltando da una casella all'altra tu poi salti nel vuoto, cioè il vuoto è doppio, perché il vuoto è tuo, che non hai in fondo, per carità parliamo verba generalia, e poi ci sono i ragazzi che hanno le idee molto chiare, quindi non è che adesso possiamo fare di ogni buon fascio. Dico, ma alla vostra domanda la risposta è un salto nel buio, perché tu non hai una tua vocazione molto solida e guardi il mondo così come ti appare, non come è. Dall'altro lato, un salto nel buio del mondo che ti circonda, perché come vediamo le professioni e di conseguenza le professionalità sono molto mobili, sono molto fluide, non c'è più niente di molto ben definito. Parlo di realtà forti, parlo dell'ingegneria per esempio. Adesso l'ingegneria va dall'ingegneria gestionale all'ingegneria biomedica.
1: Sì, c'è
2: un'ampia parlo anche della medicina. La medicina insomma, ha un panorama che va dalla tradizione alle tecnologie avanzate, all'intelligenza artificiale. Cioè, quindi la fluidità del mondo rende anche il sistema della formazione, la sua uscita, molto molto fluido, molto difficilmente codificabile.
1: Chiaro, chiarissimo. E su questo ci interrogavamo, ce lo siamo chiesti anche con Nicole, che rappresenta la generazione Z. Ci sono anche, al di là delle materie STEM, ci sono anche delle altre materie che possono essere veicoli e volani di opportunità da questo punto di vista. Le chiederemo proprio su questo, le chiederemo perché c'è il mondo
0: rispetto
1: delle...
0: alle lauree umanistiche, alle materie umanistiche, però adesso ascoltiamo,
1: le chiediamo di rimanere in ascolto con noi della nostra musica,
2: assolutamente,
1: poi partiamo
2: volentieri,
1: qui.
2: Grazie.
0: E torniamo tra pochissimo, ultimo Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Facciamo anche complimenti ad Ultimo per il suo concerto che ha fatto a Tor Vergata, più di 200.000 persone.
1: Grande successo,
0: successo
1: di pubblico,
0: per Roma, per l'Italia.
1: Di tutte le età, chiaramente.
0: Sì.
1: Avevamo con noi proprio Nicole, il professor Giovanni Puglisi, con cui stavamo parlando di nuove opportunità anche offerte alla comunicazione, che rientra in un ambito ben preciso degli studi.
0: Sì, perché molto spesso si pensa che con una laurea umanistica ci siano meno sbocchi professionali rispetto a quelle scientifiche, ma è vero oppure questo tabù non esiste più?
1: Sì, e come si può abbattere?
2: No, non è affatto vero, non è mai stato così. Ovviamente sono tipologie formative molto diverse e non hanno alcuna possibilità di essere confuse, però le lauree umanistiche sono il basamento di una tradizione culturale che oggi si è molto modificata, si è molto adeguata anche agli strumenti della conoscenza, agli strumenti degli studi. Le faccio due esempi clamorosi del mondo umanistico, che oggi è un mondo misto. La filosofia, ma la filosofia un tempo c'era quell'antico adagio, è qualcosa con la quale e senza la quale il mondo resta tale quale. Non è affatto vero, perché oggi molti filosofi sono impegnati nell'ambito delle tecnologie specializzate. L'intelligenza artificiale è qualcosa che è legata proprio al mondo dell'approfondimento logico e sistemico. E faccio un nome per tutti: Luciano Floridi, il grande boss dell'intelligenza artificiale, è un laureato in filosofia. Cioè, noi non possiamo oggi pensare che la filosofia sia soltanto la storia della filosofia, e questo è il grande limite oggi dell'insegnamento della filosofia nei licei.
0: Anche tantissimi manager.
2: La filosofia che i ragazzi studiano a scuola è la storia della filosofia, che non è la filosofia. La filosofia è il modo di organizzare la tua mente, è il modo di porti davanti al mondo, di porti davanti ai problemi, di analizzarli. La filosofia è analisi, è sintesi. La filosofia è conoscenza e sviluppo conseguente di ciò che conosci, è curiosità. Senza curiosità e quindi senza la filosofia, il mondo non va avanti.
1: Possiamo dire, professore, che una di quelle competenze che manterrà l'uomo, potrà mantenere l'uomo, diciamo, l'essere umano al centro dei nuovi processi anche influenzati e guidati dalla tecnologia?
2: Beh, questo certamente, però dire questo significa che qualcuno ti dice, vabbè, sì, alla fine, e qual è il concreto di questo discorso? Il concreto è che la filosofia ti dà un'apertura mentale che ti permette di essere adatto a comprendere e ad entrare nei meccanismi della conoscenza di ogni cosa. Ecco perché uno che è laureato in filosofia, specializzato in filosofia, può andare a fare l'intelligenza artificiale e avere le precondizioni adatte per poter entrare in quell'universo così distante. Cosa che non è con tutte le lauree scientifiche. Le lauree scientifiche ti danno la lauree STEM, ti danno una formazione tecnico-specialistica, è quella. Sì. L'unica laurea tecnico STEM che ti apre, anzi, le uniche lauree che ti aprono la mente sono la matematica e la fisica. Perché? Perché matematica e fisica all'origine sono filosofia.
1: Partono dalla filosofia,
2: da Pitagora, alla natura e alla fondazione del mondo. Ma i grandi filosofi, i grandi scienziati, i grandi fisici, nella filosofia presocratica erano loro, erano gli stessi, non è che c'era la barriera di matematica e fisica. Pitagora lo si studia in filosofia, ma Pitagora è quello della tavola pitagorica.
1: Sì. Giusto, sì. Assolutamente. Poi c'è chi spiega il mondo, professore, in numeri e in parole, insomma, noi siamo qua per fare un po' di chiarezza.
2: Esattamente.
1: E la ringraziamo per averci così fatto riflettere, devo dire, sulla funzione
2: grazie
1: di queste
2: a voi,
1: competenze.
2: Della vostra attenzione, auguri ai ragazzi.
1: E soprattutto, sempre, un grandissimo in bocca al lupo a tutti.
2: Il mondo è dei ragazzi, non è di quelli che pontificano nel mondo. E mi auguro che i ragazzi, quando saranno al posto di questi, saranno un po' meno pontefici.
1: Esatto, cioè più realisti, diciamo così, e si può sempre migliorare generazionalmente.
2: Laici.
1: Professore, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, noi ci fermiamo un attimo.
2: Grazie a voi.
0: A tra poco.
2: Grazie.
3: Generazione Radio 2. 2.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il moderna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede? Non

0: fashion.it. 22.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da... Iper.

0: ball still spins around and it goes.
1: Nugenea, on and on, Tom Misch qui, abbiamo un nuovo ospite che viene a trovarci, diciamo, e lui è un po' come il prezzemolo, è sempre in mezzo. Barti Colucci, benvenuto.
2: Sempre in mezzo e sempre lo stesso, devo dire.
3: È un prezzemolo di quelli che danno sapore.
2: Danno sapore, e poi devo dire che il vantaggio è che sono a costo zero, quindi conviene.
3: Incluso nel piatto.
1: Il prezzemolo costa poco.
2: Ma io sono venuto a salutarvi fuori, entra.
3: È un piacere.
1: Allora, questa cosa del saluto, perché poi ovviamente allora, verità, poi noi ti mettiamo in mezzo,
3: ma
1: quindi tu vieni, ma lo sai già che sei il benvenuto, ecco.
2: La verità, diciamo agli ascoltatori, qual è? Che non avete voglia di trattare il prossimo argomento, vieni che facciamo un po' di...
1: Non è vero, invece volevamo parlarne anche
3: ti
1: con
3: coinvolgiamo.
1: Te
3: sì, prego. Coinvolgiamo.
1: Perché sappiamo che tu sei a parte un amante della musica, fai anche il DJ qualche volta, come il nostro professore.
2: Io, avendo molto rispetto per la figura del DJ,
3: diciamo, come dice sempre Barti, tutto male,
2: tutto
3: ovviamente.
2: Assolutamente tutto fatto male, esatto.
1: Un po' di tutto ma fatto male. Però c'è il ritorno del supporto fisico dei

0: i CD e dei vinili,
1: dai,
0: soprattutto
1: davvero,
0: nella generazione Z, perché quasi 6 giovani su 10 in questa fascia d'età ascoltano vinili, CD o cassette almeno una volta alla settimana. A voi capita?
2: Dai. Guarda, no, forse no. Perché noi, almeno no, personalmente, essendo nati nell'era delle musicassette,
1: esatto,
2: del CD,
1: era normale.
2: Diciamo, non abbiamo bisogno di ritornare a quello, nel senso.
1: Ci siamo partiti.
2: Siamo partiti da quello. Ecco, un po' come il vintage, forse.
0: Che c'è questo ritorno.
2: L'attenzione
0: del vintage.
2: Al vintage per chi non ha vissuto il vintage, quello che all'epoca non era vintage, che è diventato. Quindi, per i ragazzi, sicuramente, secondo me, c'è un'attenzione rispetto a un mondo un po' più effimero che quello che vivono.
0: Sì, tutto più veloce, no?
2: Più veloce. È una riscoperta di quello che erano, di quelle che erano le peculiarità del passato, no?
1: No, infatti a me sorprende i CD, perché alla fine i vinili oggettivamente li abbiamo visti tornare un po' come moda, quello dice Nicole, è vero, in effetti i CD mi sorprende un po'.
0: Secondo me una chiave di lettura può essere l'esperienza, diciamo, fisica, capito? Cioè noi siamo abituati ad avere il telefonino sempre, certo, così, però in realtà quando ci sono i cosiddetti anche listening bar che stanno spopolando in giro per il mondo, dove tu ti siedi, bevi un bicchiere di quello che vuoi e ascolti con un disco, un vinile, insomma, insieme, e quindi c'è questa sensazione, questa esperienza diversa, no?
2: Forse la curiosità dei ragazzi, ed è giusta, io sono contento di questo, di vivere un'esperienza rispetto ai nativi digitali che abbiamo vissuto, ripeto, noi, no?
1: È passato, è vero. Poi sai, abbiamo tutti un po' nella nostra vita un po' di fisica, un po' di digitale, parliamo anche degli incontri, di come si stabiliscono nuove relazioni. Anzi, può essere interessante, secondo me, se riflettiamo, perché mentre parlo penso proprio al mio caso come millennial, ma anche ad altre generazioni, ma di fondo, di fatto, siamo più digital o siamo più fisici? Ecco, proviamo, vediamo se ci aiutano i nostri ascoltatori al 348 7300 200, facendo un bilancio della vita personale, professionale, affettiva, relazionale. Siamo più fisici o digitali?
0: Chiediamolo ai nostri ascoltatori. 348 7300 200. Adesso ascoltiamo il nostro amico Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: 348 7300 200 ci state rispondendo alla domanda che il nostro professore ha fatto: siete più digital o siete più fisici? E qualcuno ci risponde: ciao ragazzi, io sono nato nel 1974 e quindi sono assolutamente fisico più che digitale. Per farvi un esempio, io sono un pianista e quando trovo degli spartiti da suonare sul tablet devo stamparli ed averli cartacei per poterli studiare.
1: Ah, vedi, questa è una buona abitudine anche per chi, in realtà la davano anche nelle scuole di giornalismo, perché quando si legge su carta, come si suol dire, si capisce da un lato più il senso del testo e dall'altro emergono gli errori. Sia concettuali sia refusi, cosiddetti errori di battitura.
2: È vero pure che, se posso inserirmi sempre nella discussione tra la differenza tra digitale, tra l'essere digitale e essere fisici, che è bello anche essere curiosi, per noi nati essendo millennial, come dire, avere la curiosità di immergersi nel mondo digitale senza perdere anche la propria natura fisica, che è un po' quello che i ragazzi credo stiano facendo in quest'ultimo periodo, no? La voglia di riscoprire una modalità, che è quella appunto fisica, che loro non hanno mai vissuto.
1: Vero,
2: questo grazie anche alle serie TV, alle riscoperte degli anni 90, insomma tutto quel mondo musicale cinematografico che ha acceso una scintilla in loro.
1: Vero, ecco, che scintilla accenderà Estate da Matti? Sempre ricordiamolo, in diretta alle 18, alle 19.30, lunedì, venerdì, e quindi stasera alle 18 tutti sintonizzati qui per ascoltare te, Francesco Rienzo
2: e Lavinia Mauro, Frontera. Nessuna scintilla, come tutti i giorni. No.
0: Ma come,
2: come tutti i giorni, nessuna scintilla, cercheremo di, come dire, poi Estate da Matti, la versione chip economica di Mattia Legari.
1: Pensa un po'.
2: È protagonista anche il professor Benedetto.
0: Sì, è vero.
2: In questa parentesi estiva, giustamente, ha preferito.
0: Me l'hai prestato, insomma.
2: No, lui che ha preferito.
0: Lo preferito, meno male,
2: preferito Nicola Giovanni, ma come dargli torto?
1: Però, io sono,
0: scusami,
1: al servizio.
0: Tra te e me, ma uno come può preferire me a te?
2: È semplice.
0: Cioè, è assurdo.
1: Facciamo partire al 348
0: questa cosa. Ma come si fa, dai?
1: Però siete due ottime voci, anzi siete due voci che rappresentano due generazioni, se vogliamo, perché sì. Anche Nicole si è formata sui mezzi digitali, Barti si è formato, diciamo,
2: non si è mai formato.
0: Grazie Barti Colucci per essere stato qui con noi a Generazione Radio 2. Ricordiamo l'appuntamento Estate da Matti alle 18 sempre su Radio 2.
3: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: 2-2.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
11: 2-2.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da...

0: My body is ready. Ma noi qui a Generazione Radio 2 siamo pronti per avere ospiti ogni secondo, ogni momento, ogni talk.
1: Ed eccoli qua. Chi è connesso, chi è collegato in visione sul canale 202 già li ha visti. Partiamo dalla nostra Flaminia Bolzan, possiamo dire una
2: cosa. È la nostra. Adesso guarda questi ritorni di fiamma che sono venuta qui a
1: questi
2: controllare.
1: Questi corsi e ricorsi storici, un momento molto vichiano.
2: Però devo dire, sei accompagnato davvero molto molto bene dalla
1: generazione Z. Però c'è anche, vediamo, grazie, appunto sempre sul 202, adesso sentirete invece la voce il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Grazie direttore,
3: grazie
1: per essere
3: Mario,
1: qui.
3: Grazie Mario, Flaminia, Nicole, a tutti quanti le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, un grande saluto. Sì, qui abbiamo due grandi trasmissioni, tante generazioni, trasmissioni.
2: Tante cose che succedono nella famiglia. Sì.
1: C'è stato anche Barti Colucci, adesso fino a poco fa, che è venuto a trovarci, appunto. Abbiamo ricordato.
3: È una grande famiglia.
1: Oh, è questo il messaggio che arriva, infatti.
3: È una grande famiglia e noi non solo facciamo il nostro lavoro, che è quello di fare compagnia, informare, intrattenere, ma anche stiamo insieme, ci rivolgiamo.
1: E questa è molto bella condivisione, ecco, proprio Generazione Radio 2, Flaminia, ne abbiamo parlato spesso.
2: La generazione X del direttore, noi che teniamo alto il baluardo, la bandiera dei millennial, abbiamo la Gen Z di Nicole, quindi insomma è più Generazione Radio 2 di questo.
1: Direi
2: era
1: di
2: veramente
1: sì,
2: difficile da ipotizzare.
1: È così, però Flaminia adesso la potete ascoltare, l'ascolterete e la state sicuramente ascoltando, sempre dal lunedì al venerdì qui su Radio 2, vado al massimo dalle 9, giusto, dalle ore 9.
2: Dalle 9 alle 10:30 insieme al mio partner in crime Massimo Cervelli.
1: Sì. L'altro giorno siamo anche scritti perché Flamini ha detto qualcosa di molto bello, secondo me qua ripeterlo a Generazione Radio 2.
2: Ripetiamolo, giusto?
1: Sì, fa del bene perché è una riflessione semplice ma rivoluzionaria se la applichiamo tutti i giorni.
2: Guarda, intanto questa cosa veramente mi spinge a non andare dall'avvocato per il tradimento.
1: Perfetto.
2: Quindi è una cosa
1: vedi
2: molto,
1: che piano piano
2: molto
1: si può
2: positiva.
0: Vabbè, ma i tradimenti
1: le
0: si possono, si può passare sopra.
2: Come sei abile, esattamente perché noi guardiamo sempre ciò che manca e molto più difficilmente quello che c'è, invece dobbiamo guardare Bravissimo. Quello che c'è, quindi per me ora c'è Massimo Cervelli.
3: Questo tradotto in maniera meno aulica è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto,
1: giusto? Verissimo, cara giusto. Nicole, è vero, forse anche le nuove generazioni questa sensazione che si ha di smarrimento e forse che si è alla ricerca questa rapidità di tutti i giorni si fa cercare sempre un'emozione, una conquista in più e perdi di vista quello che hai in tasca spesso.
0: Esatto, però noi non perdiamo mai di vista la musica di Radio 2, in questo caso Fulminacci, che so che piace molto a Flaminia,
1: no,
0: maledetto
1: guarda,
0: me!
1: Cioè,

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci a Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e l'incursione di Flaminia Bolzan.
2: Come il direttore, Giovanni Alibrandi.
1: Il direttore ha una presenza alle nostre spalle.
2: Meno
1: ma
2: male,
1: come
2: meno
1: nelle
2: male.
1: Pubblicità Progresso, a volte ritornano e se li conosci li eviti.
3: No, a proposito di Progresso, è un piacere ovviamente, perché appunto la condivisione, parliamo di uno di questi valori così che si devono riscoprire. Ecco, io vorrei approfittare anche della presenza di Flaminia, che con la mente lavora, diciamo, in senso buono, la modella, sei un po' l'artista della mente. Amo molto il vostro lavoro, lo sai. E, ecco, da questo punto di vista, perché siamo partiti con concetti economici, siamo arrivati a elementi anche più semplici tra il CD, quindi elementi fisici e digitali. Ecco, proprio tra fisico e digitale di mezzo c'è la condivisione. E specialmente nuove generazioni fanno fatica a condividere momenti, emozioni, perché lo vediamo accadere in certi casi.
1: Condividono molto nell'online, e su questo sicuramente ci può ragguagliare parecchio anche Nicole. C'è una maggiore difficoltà di interazione nella dimensione fisica, noi ne abbiamo parlato tante volte, perché probabilmente sono anche meno le occasioni e tutto è declinato sul versante dei social media o di altre tipologie di piattaforme. Però ecco, è bello riscoprirlo. E durante questa estate sentivo prima, appunto, avete parlato del concerto di Ultimo, comunque di tante occasioni di aggregazione, che possono essere appunto un'occasione per stare insieme, per riscoprire una modalità di stare insieme che forse appartiene un po' più alla nostra generazione.
3: Altro punto interessante, spesso ne parlo, sento parlarne anche dei, diciamo, giovani con le famiglie, ne parlo anche con la mia, perché vedersi in certe circostanze stereotipate, ci vediamo, mangiamo, ceniamo, però anche condividere un momento di arte, un momento così di cultura, vedere una mostra, vedere un concerto insieme, ha un altro, come dire, fascino e un altro impatto in termini di condivisione.
1: È condivisione dell'esperienza, la stessa condivisione che facciamo adesso, e quindi lascio a Nicole il piacere di lanciare il pezzo che andremo ad ascoltare.
3: Caro direttore, se sarai d'accordo con quello che ci siamo detti, ci auguriamo, noi continueremo a condividere grazie appunto anche alla grande piattaforma e la famiglia di Radio 2.
4: Assolutamente, la condivisione è il vero sale, è il vero movimento emotivo
3: della
4: musica
2: di Radio 2.

0: insieme a Flaminia Bolzan, il nostro direttore, abbiamo sentito delle voci pazzesche qui nel fuori onda, hanno cantato, hanno ballato.
1: Ma soprattutto
0: insomma,
1: vogliamo
0: generazione
1: anche,
0: che
1: vogliamo
0: ci fa
1: anche
0: divertire.
1: Smentire, non smentiamo il fascino di questa canzone, ma smentiamo che video Kill the Radio Star.
0: Sì.
1: Semmai
0: video
1: sta accadendo il contrario. Esatto.
2: Comunque le voci meravigliose erano quelle dei The Buggles, non chiaramente le nostre.
1: Ricordiamolo,
2: ma...
1: insomma, vi ringraziamo, ringraziamo davvero Flaminia per esserci venuta a trovare. Appunto, la potete ascoltare a Vado al Massimo tutte le mattine alle ore 9. Grazie al direttore Giovanni Librandi.
0: Grazie
1: a tutta la squadra.
0: A tutta la squadra, a Mauro Sebastianelli alla Visual, Simone Dell'Orca, Fiori Liborio, Leonardo Silibaldi, la nostra Claudia Bonadonna.
1: E il nostro curatore Roberto Deita.
0: Grazie Mario.
1: A domani, grazie Nicole. Ciao.
0: A domani.
1: Grazie a tutti.
3: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: 2-2.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
8: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: In studio Livio Frittella, buongiorno. Indagine delle polizie europee, scoperta una rete internazionale di stupratori, 57 gli arresti in diversi paesi. Non ricorda nulla e si avvale della facoltà di non rispondere il 22enne che ha inferto una ventina di coltellate senza motivo a un 55enne a Milano. Von der Leyen al summit NATO di Ankara per il sostegno all'Ucraina. Zelensky chiede agli alleati di prendere decisioni forti. In Turchia arriverà anche il presidente Trump dopo il nuovo attacco alla premier Meloni. Palazzo Chigi non replica. Meteo, dopo la fase stabile dei giorni scorsi, è tornato il caldo. E poi lo sport, mondiali di calcio proseguono gli ottavi, tennis con Wimbledon e il Tour de France. Un'imponente operazione internazionale di polizia con decine di arresti porta alla luce una rete criminale che organizzava violenze sessuali dopo aver drogato le vittime. Le modalità ricordano il caso di Gisèle Pelicot in Francia, paese coinvolto anche nelle ultime indagini. Da Parigi sentiamo la corrispondente.
13: Progetto Medusa, nome in codice dietro il quale si cela un'operazione di polizia internazionale coordinata da Europol e condotta in 7 paesi, volta a colpire una vasta rete di predatori sessuali. Dall'indagine che ha portato all'arresto di decine di sospettati, identificato 156 vittime, è emerso che gli aggressori facevano parte di una comunità online in cui condividevano tecniche, foto e video degli stupri e si scambiavano consigli su forum criptati. Il nome di Dominique Pelicot è tornato centrale anche in questa ennesima storia d'orrore.
9: l'uomo condannato nel 2025 a 20 anni di reclusione per aver sottomesso chimicamente, violentato e fatto abusare sua moglie Giselle, reclutava in rete i suoi complici che agivano sotto la sua guida nella loro camera da letto. Uno degli arrestati era stato in precedenza in contatto con Pellicot. Dietro la sua ombra mostruosa, questa operazione ha portato alla luce una rete di predatori che, come lui, ricorrevano alla sottomissione chimica per soddisfare perversioni e danni di persone a loro care. Da Parigi, per il GR2, Alessandra De Stefano.
12: Parliamo adesso del conflitto in Ucraina. Nelle scorse ore nuovi pesanti attacchi russi su Kiev con missili e droni. Ancora incerto il numero delle persone uccise, almeno 15 secondo fonti locali. La nostra inviata.
6: Si scava ancora a Kiev per rimuovere le macerie nei quartieri colpiti stanotte. Per la seconda volta in pochi giorni i russi scaricano missili e droni sulla capitale, seminando morte e terrore. Migliaia di persone hanno passato ore nei sotterranei della metropolitana, colpiti anche i dintorni Bucha, Borvarij, Vyshhorod. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile massiccio attacco russo prima del vertice della NATO di domani in Turchia. Zelensky che, dopo quanto successo nella notte, stamane su X, chiede agli alleati di uscire dal summit di Ankara con decisioni forti a sostegno della difesa aerea ucraina. La vicina Polonia ha fatto alzare in volo i suoi caccia. Ieri il Cremlino ha messo in guardia a Varsavia per i droni forniti all'Ucraina. Neanche Odessa, dove ci troviamo, è stata risparmiata nella notte, stavolta senza morti. Siamo arrivati attraversando pianure coltivate a perdita d'occhio tra il giallo dei girasoli, l'ocra del grano e il verde del mais. Qui, nella perla del Mar Nero, la gente continua a cercare ostinatamente una normalità. Dopotutto è estate e chi può, nonostante la guerra, va anche al mare. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR2.
12: Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, nuova stoccata di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti posta sul suo social Truth una foto della presidente del Consiglio che lo guarda ammirata con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Da settimane Trump si lamenta con gli alleati dell'Alleanza Atlantica, Italia compresa, accusandoli di non averlo aiutato né sostenuto durante il conflitto contro l'Iran. Nessuna replica al nuovo attacco del presidente Trump da Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio sta lavorando al dossier del vertice NATO di Ankara. Priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri italiani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha detto. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Attacchi in accettabili, dice la leader Dem Schlein, che aggiunge: la premier però non sta scegliendo l'Europa. Salta l'offerta di un alloggio a Buckingham Palace fatta da Re Carlo III al suo secondo genito, il principe Harry, atteso da domani nel Regno Unito. L'iniziativa, nata come gesto di riconciliazione, è stata cancellata dalla Casa Reale, secondo la BBC, dopo che il duca di Sussex aveva fatto stamattina annunciare l'accettazione dell'invito da parte di Harry. Un ok giunto tardivamente, secondo alcune fonti di palazzo, stando alle quali i preparativi avrebbero previsto un minimo di preavviso. E ci sono novità sul caso di Lamin Saidighi, il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che ha coltellato senza motivo un uomo davanti a un bar della periferia di Milano. Sentiamo Claudio Vigolo.
14: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. Io l'ho trovato molto confuso.
15: Lamin Saidighi non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato nell'auto della polizia. Lo ha detto la sua avvocata Simona Brambilla al termine dell'interrogatorio di garanzia, nel quale il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stata una sua scelta, ha detto la legale, che ha definito Lamin molto scosso, aggiungendo che il 22enne non ha chiesto un'attenuazione della misura cautelare, ovvero accetta di restare in cella. Il giovane ha detto di non ricordare nemmeno di aver pronunciato la frase «mi sono divertito, quando esco lo rifaccio», detta ai poliziotti che lo hanno arrestato per aver sferrato 20 coltellate contro una vittima scelta a caso nel quartiere San Siro di Milano. Gerardo, informatico di 55 anni, tuttora in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. E poco fa è arrivata la conferma che Lamin Saidighi era stato in carcere in Inghilterra per un accoltellamento per rapina avvenuto a Leeds nel 2023, mentre la famiglia si era trasferita nel Regno Unito. Negli ultimi giorni aveva litigato col padre, che l'avrebbe mandato fuori di casa a Conegliano Veneto. Il giovane era a Milano dal 23 giugno, le ultime notti le avrebbe passate per strada. Claudio Vigolo, GR2.
12: E parliamo adesso del meteo. Tornano a salire le temperature in Italia, il picco da mercoledì.
16: Dalla Spagna, dove oggi si toccano 42 gradi, alla Francia che ha le prese con la sua terza ondata di calore, fino al Belgio, in allerta fino a sabato. L'Europa è di nuovo sotto la morsa dell'anticiclone e il nostro paese non è da meno. In Italia le temperature hanno ricominciato a salire in queste ore, con punte di 33-34 gradi nelle principali città del centro-nord. Il salto vero però arriverà a metà settimana, quando le masse d'aria rovente di origine subtropicale prenderanno il sopravvento, in particolare nelle regioni del settentrione. Il colonnello Davide Mocio dell'Aeronautica Militare.
17: Da mercoledì le temperature tornano a salire in modo particolare al nord e parte del centro. Ci ritroveremo con paio di gradi rispetto a quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio. Attenzione, temporali pomeridiani nelle aree interne del centro-sud e sulle Alpi.
16: Federico Mello, GR2.
12: Disagi per chi viaggia in treno oggi. Oltre alla prevista deviazione dei treni diretti da Roma a Milano per i lavori di ammodernamento della rete del nodo di Firenze, ritardi e cancellazioni si sono registrati nel capoluogo lombardo a causa di un guasto alla stazione centrale. La circolazione invece è tornata regolare sulla linea ferroviaria Tirrenica, dove si è registrato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. Per quanto riguarda i trasporti aerei, voli sospesi da e per lo scalo di Catania almeno fino alle ore 18 a causa dell'eruzione in corso sull'Etna. Diversi voli sono stati deviati sull'aeroporto di Palermo. È guerra fra bagnanti e gestori in Puglia sui pranzi al sacco negli stabilimenti balneari, ma il presidente della regione De Caro ricorda che la legge vieta solo la plastica monouso.
18: Non lo dico io, ci sono delle regole, ma guardi che è tutta roba naturale.
19: A volerci ridere sopra verrebbe da scomodare la commedia all'italiana e il suo perenne racconto delle due anime in contrapposizione. Libertà e senso civico, individualismo cafone e rigidezza burocratica. Ma la questione è certamente più complessa e si è riaccesa dopo alcune contestazioni nei lidi pugliesi. Si possono o no consumare alimenti portati da casa all'interno degli stabilimenti balneari? Assoturismo parla di decoro, ma il presidente della Puglia, Antonio De Caro, non ci sta.
20: Le regole sul decoro in Puglia ci sono già dal 2019. È vietato in spiaggia utilizzare plastica monouso. Il resto sembra soltanto un modo elegante per dire o consumate da noi o niente.
19: Perché, riassumendo, i gestori degli stabilimenti, operando in regime di concessione demaniale, non possono obbligare i clienti a consumare esclusivamente presso i ristoranti del Lido, ma oltre ai diritti esiste a volte anche il dovere del buonsenso, che dovrebbe impedirci di mettere su veri e propri picnic con tavoli e sedie in una riserva marina, come è successo domenica a Porto Cesareo, dove inevitabilmente sono scattate le multe per i bagnanti indisciplinati. Mauro Zanda, GR2.
12: E ora il cinema, con l'annuncio da parte della Biennale di Venezia del Leone d'Oro alla carriera che verrà consegnata a George Clooney durante la prossima mostra del cinema al Via il 2 settembre.
21: La prima volta a Venezia nel 1998 per Out of Sight. Per tutti era il bel medico di ER. Da allora molta acqua è passata nei canali. George Clooney, due premi Oscar, è tornato 11 volte in Laguna e ogni volta anche con le sue battaglie: il Darfur, la pace, Haiti, i diritti civili. A Venezia si è sposato, ha illuminato i tappeti rossi che con lui sono un'altra cosa, e ha ragione il direttore Alberto Barbera. Clooney ha un carisma costruito sulla credibilità. Il suo lato seduttivo non è mai stato solo estetico. Venezia dunque, al Via il 2 settembre, gli consegnerà il Leone d'Oro alla carriera, premiando l'attore, il regista, il produttore, uno degli ultimi dighi rimasti. E lui, accettando con l'immancabile pizzico di humor, ha detto: la mostra è senza dubbio il mio festival preferito. Il Leone d'Oro, un onore immenso, probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene così. Miriam Mauti, GR2.
12: La pagina sportiva con Luca Cesaretti. Ciao Luca.
22: Buongiorno.
12: Partiamo dal calcio, i mondiali.
22: Eh sì, dove a tenere banco però non è il gioco ma le polemiche, anche politiche, dopo che la FIFA ieri ha sospeso con una decisione senza precedenti la squalifica dell'attaccante americano Balogun per permettergli di essere in campo stanotte alle 2 nell'ottavo di finale contro il Belgio. Diavoli rossi che hanno presentato ricorso, ora è corsa contro il tempo per esaminarlo prima del calcio d'inizio. La UEFA in una dura nota ha parlato di decisioni incomprensibili e senza precedenti, aggiungendo che se la certezza delle regole non viene garantita è in pericolo l'integrità del gioco. Sulla questione si è espresso anche il neo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, che ai nostri microfoni ha parlato così.
0: onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Federazione Internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente alla Federazione Internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire, e meno male, ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
12: Per quanto riguarda il calcio giocato, Luca, oltre a Stati Uniti e Belgio, oggi c'è però un altro ottavo di finale.
22: Alle 21 in campo il derby tra Portogallo e Spagna, con Cristiano Ronaldo che alla vigilia svicola la domanda se questo è il suo ultimo mondiale. Sentiamolo.
1: Terminerei con this sound senza trash.
2: Metterò quando voglio io, non quando volete voi. È una perdita di tempo farmi sempre la stessa domanda se è l'ultimo mondiale. Vedremo, non voglio spostare l'attenzione su questo. Più importante è giocare bene e avere fiducia che passeremo.
12: Passiamo al tennis.
22: Con Sinner già ai quarti, oggi provano a raggiungerlo altri due azzurri. Tra poco alle 14 Cobolli sfida l'australiano De Minaur, alle 14.30 tocca Jasmine Paolini opposta alla filippina Ayala.
12: Chiudiamo con il ciclismo, Tour de France.
22: Oggi terza e ultima tappa spagnola da Granollers a Les Angles, 196 km con arrivo in cima ad uno strappo. Vedremo se si muoveranno ancora i big dopo la prova di forza di ieri della UAE, con Del Toro vittorioso in parata davanti a Pogacar. In giallo c'è sempre il danese Vingegaard.
12: Grazie a Luca Cesaretti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, in regia Luciano Pecoraro e Francesco Paradisi. Potete ascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo GD2 alle 15.30 da Lirio Fittella. Buon ascolto a tutti.
23: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: 8.44, ringraziamo anche gli amici della redazione del GR2 nella persona di Livio Frittella. Buon pomeriggio Manila.
1: Buongiorno, buon pomeriggio Giuli, tutto bene? Come è stato il weekend?
0: Rilassato, un po' di sole, un po' di mare,
1: io,
0: un po' di relax.
1: Io ho un po' di benedizioni, un po' per tutti, che
0: ero
1: a Santa Rita da Cascia e quindi vi insomma diffondo benedizioni col cuore.
0: Ah, sì. Hai la delega?
1: Sì, ho la delega.
0: Sei delegata.
1: Magari.
0: Sei delegata.
1: Sono delegata, buon pomeriggio alla nostra squadra, a tutti voi che ci seguite anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Yes. Saremo qui fino alle 16 con tanta musica.
0: Tanta musica. Tante ospiti. Notizie, se mi permetti subito due compleanni di due miti,
1: sì.
0: Oggi 6 luglio, da una parte Silvestre Stallone,
1: wow.
0: Classe 46, quindi mi fa 80 anni il Rambo,
1: bravo,
0: e poi Cristina D'Avena,
1: anche,
0: auguri Cri,
1: vabbè ne approfitto, anche auguri a mio figlio, compie 20 anni,
0: è vero Franci,
1: anche lui è un mito,
0: anche lui è un mito, il terzo mito,
1: terzo mito della giornata,
0: del 6 luglio, va bene,
1: vabbè, hai incontrato qualcuno?
0: Sì, un amico di Stallone che mi ha detto, so che farete il compleanno, cioè gli auguri al mio amico, ma vorrei sapere il nome del programma.
1: E dai, il nostro programma è Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Che bell'incrocio, di genetica, quella tra Gabri Ponte e Jovanotti in apertura di Radio 2 Music Room in questo lunedì 6 luglio. A proposito di Gabri Ponte.
1: Sì, a proposito di Gabri Ponte, dobbiamo ricordare il concerto evento di Radio 2 a Cosenza, prossimo 22 luglio, in onda in prima serata su Radio 2 e Rai 2, il concerto appunto Radio 2 Live, dalla splendida cornice di piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza, e si è tenuto lì proprio il primo grande evento live della radio.
0: Con tantissimi ospiti, tra i tanti ancora Michele Bravi, Noemi, Francamente, Fabrizio Moro, Aiello, Sara Toscano, insomma tantissimi amici di Radio 2.
1: Condotta da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, e l'evento dedicato all'indimenticabile cantautore Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa.
0: Assolutamente.
1: Quindi il cielo è sempre più blu.
0: Radio
1: 2 Live, 22 luglio, mi raccomando, prima serata Radio 2 e Rai 2.
0: Sì. Allora, intanto al 348-7300-200 iniziate a prepararvi a parlare di vacanze con noi, soprattutto di scambi di case. Scambi di case.
1: Solo case?
0: Case, no parenti, non marito e moglie, case. Perché sembra che il trend radar, che vada fortissimo anche per gli italiani nel 2026, appunto scambiarsi le case per le vacanze. Tu lo faresti? Onestamente, no, neanch'io.
1: No.
0: Però tante persone hanno trovato in questa modalità un modo per riuscire a fare vacanze, chiaramente risparmiando.
1: È vero.
0: Sì.
1: Comunque, di sicuro io non scambio questa canzone con altre canzoni.
0: No, beh, insomma,
1: qua
0: anche perché non è possibile.
1: 1984, Small Town Boy, Bronski Beat. La voce, senti che voce. La voce,
0: il
1: senti che voce.
0: Il falsetto, ragazzi.
1: Jimmy Somerville.

0: Ragazzi, che meraviglia. Broski Beat, Small Town Boy, 1984. Una canzone che tu l'ascolti e dici, ma eccola, eccola. Quella roba lì che magari non ti ricordi chi l'ha cantata, chi l'ha, il ritornello, come si chiama, tutto quello che vuoi, ma ti ricordi esattamente come fa.
1: È vero. Sì, vero? Perché c'è questo falsetto di Jimmy Somerville che è assolutamente unico. 3487 300 200, tra i compleanni incredibili, meravigliosi,
0: sì,
1: e lo sottolineiamo perché un nostro piccolo ascoltatore contatto di foto con la sua vespina giocato con cappellino in testa compie un anno. Tito, auguri, cucciolo,
0: auguri a te, ovviamente ai tuoi genitori. Allora parliamo di home exchange, magari anche insieme a voi al 3487 300 200. Nel 2026, dicevamo, lo scambio di casa è diventato popolarissimo anche in Italia, dove questo sito a cui sono iscritti, insomma, chi è interessato a fare questo tipo di vacanza, sono arrivati a 12.000 persone, 40.000 scambi registrati solo nel 2025, cioè 40.000 persone hanno deciso di scambiarsi le case in qualche modo. Per io do la mia casa di Roma a, che ne so, un amico di Madrid, a una persona di Madrid, e quindi vado a fare le vacanze a Madrid a casa sua.
1: Certo. Okay. Tra l'altro questa piattaforma Home Exchange è diventata famosa nel 2006 perché nel film L'amore non va in vacanza il personaggio di Cameron Diaz scambiava la sua villa a Los Angeles utilizzando proprio Home Exchange, e da qui si è espansa, sì, prima negli Stati Uniti e poi a livello globale.
0: Allora, dicevamo, voi, cioè, fareste una vacanza di questo genere? Cioè, io do la mia casa, chiaramente sono tutta una serie di garanzie, non è che si dà la casa, arriva una prima che passa, tieni la casa, dammi le chiavi di casa tua, vado a Madrid, no,
1: no.
0: Cioè, sono tutta una serie di controlli, di garanzie, e insomma non è una cosa che si fa su due piedi. Però chi racconta, chi ha, io l'ho visto in televisione questo servizio, e sì, chi ha già fatto questo tipo di esperienza racconta di un'esperienza stupenda, si è trovato benissimo, che le foto chiaramente pubblicate su questo sito sono veritiere, e che effettivamente si è trovato questa casa a disposizione. Chiaramente, cioè, magari sono alcuni locali chiusi, altri aperti, magari non usi proprio tutta la casa, non lo so, non so come possa avvenire, però insomma potrebbe essere molto interessante.
1: Va bene, allora continuiamo a parlarne tra poco. Nel frattempo, se avete fatto esperienze di questo tipo, raccontatecelo tramite messaggio. Adesso c'è Elton John con Britney Spears, questa è Hold Me Closer con la mia cuffia a palla.
0: Fischia,
1: eh? Fischia.
0: È proprio così, poco poco. No.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: 2-2.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Radio 2.
8: Radio 2 diventa live.
9: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
6: Radio 2 Music Room.
10: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Baciamoci
1: insieme a te.
0: Vabbè, Eugenio.
2: Allora, avvisaci, no?
0: Però è uscita bene. Baciamoci insieme a te. E questa è, insomma, la canzone degli Eugenio in Via di Gioia, che sono stati quest'anno anche nostri ospiti qui a Radio 2 Music Room. Tra le date live, se li volete vedere, ascoltare, apprezzare, 22 luglio sono a Calci, provincia di Pisa, e poi insomma in giro per l'Italia. Tra l'altro hanno date fino al 27 novembre al momento, che è l'ultima in calendario, quella di Molfetta.
2: Bravi, un bacio agli Eugeni, così si fanno chiamare. Allora, a proposito di scambio di case per le vacanze, allora su questa, per iscriversi su questa piattaforma c'è un costo da pagare, 175 euro, ma attenzione, perché c'è una piattaforma invece per delle case lussuose.
0: Sì.
2: In quel caso il costo di abbonamento un po' più alto è 1275 euro.
0: Okay.
2: E sono delle soluzioni esclusive della linea collection, quindi che ne so, io ti scambio la mia casa, che è comunque una villa con piscina 20 camere a Roma. Okay. E tu mi dai la tua, che è una villa con piscina 80 camere a, che ne so, a Miami.
0: Miami.
2: Funziona così, eh?
0: Con ingresso a Los Angeles.
2: Esatto, esatto, una roba di questo genere.
0: Poi c'è anche la Kindred, che è un'altra piattaforma, fascia curata, nata nel 2021. E qui insomma hai delle case, tipo l'appartamento quello elegante nel pieno centro di Manhattan. Quindi diciamo, da questo punto di vista, le due piattaforme che stiamo citando rispetto alla prima, che era Home Exchange, queste due sono piattaforme che hanno un target medio-alto.
2: Sì, sì,
0: quelli che possono spendere davvero dei soldi importanti e permettersi il grande appartamento, eccetera.
2: Sì, però devi avere anche a disposizione qualcosa di importante da scambiare. Quindi
0: alto.
2: Domanda, se tu hai questo appartamento così lussuoso, sei proprietario, non l'hai mai... Cioè, che senso ha scambiare casa? Cioè, non ti puoi permettere una vacanza? Allora, però c'è una filosofia di scelta e posso comprendere.
0: Io posso scambiare il garage.
2: Che non hai.
0: Che non ho, con uno che ce l'ha.
2: Che uno che...
0: E tiro la
2: un'idea, un'ideona, signori.
0: Grandi.
2: Cosa dobbiamo dire?
0: Ma noi italiani siamo avanti.
2: Scherzare. È come Totò che ha venduto la Fontana di Trevi, uguale praticamente. Va bene, 3487-300-200. Chaka Khan, ci sono loro con Snoopy Dogg?
0: Sì,
2: sono loro.
0: Boogies in my soul. Chaka Khan.

0: Si titola Favorite, la canzone di questa band irlandese, i Fontaines DC, canzone che ha un paio d'anni, era il 2024, e tra l'altro la particolarità del nome della band arriva proprio dall'ispirazione di Johnny Fontaine, il personaggio del film Il Padrino. Le 14:15, questa è Radio 2, soprattutto Radio 2 Music Room con la signora Nazzaro e Borghese.
1: Specialmente, così.
0: Si chiamano signora Nazzaro in giro?
1: Sì, mi chiamano signora Nazzaro.
0: Ho fatto un danno?
1: No, anche quello è il mio cognome, cioè, in teoria.
0: Poi c'è una signora, quindi.
1: Signora, certo. Dopo i 21 anni siamo tutte signore,
0: esatto,
1: quindi non ci offendiamo.
0: Esatto.
1: Allora, la vacanza potrebbe essere anche occasione per imparare per sviluppare un nuovo talento, ecco, mettiamola così. Molti italiani ultimamente stanno scegliendo questo tipo di vacanze chiamate skill day, la vacanza orientata appunto all'acquisizione di una nuova abilità. Come, diciamo, trasformare il tempo libero della vacanza nell'imparare qualcosa che ci può essere poi utile, che potrebbe essere anche interessante e rendere meno noiosa la vacanza.
0: Certo.
1: Se per alcuni la vacanza è noiosa, chiaramente.
0: Però ottimizzi il tempo, no? Cioè, invece di stare lì a fa niente, a prendere semplicemente il sole, oppure che a volte a far niente ti stanchi di più che a fare
1: qualcosa,
0: tra le altre cose.
1: Però comunque bisogna imparare anche a non far niente a volte.
0: Ogni tanto sì. Comunque, come dicevi, il dato è 53% degli italiani ha abbracciato questa filosofia, quindi la metà, insomma. 4 connazionali su 10 hanno già prenotato un viaggio focalizzato sullo studio.
1: Ok, sull'acquisizione di un'abilità. Allora, al primo posto, super gettonato, è l'artigianato tradizionale, cioè imparare a creare una ceramica piuttosto che un oggetto di legno, quindi falegnameria, ceramica e tessitura. Quindi imparare lavori manuali.
0: Ok, poi ci sono laboratori di cucina locale, lo studio delle lingue straniere.
1: Certo.
0: E poi tante altre cose che tra poco vi andremo a dire, ma nel frattempo, se volete anche dirci la vostra,
1: bravo,
0: laddove i skill idea

0: È tornata la Gianna qui con Marrakesh, ci ha riportato una nuova versione di America, America Inc. Tra l'altro si prepara un super evento 19 di settembre a Berlino, il concerto evento Gianna Gold, e quindi sarà un evento celebrativo della carriera di Gianna Nannini.
1: Sì, perché lei ha un mercato pazzesco in Germania, l'ha sempre avuto, cioè dai tempi proprio di Fotoromanza eccetera, già faceva dei grandissimi tour in Germania. Gianna Nannini, che è stata anche grande protagonista durante la presentazione dei Palinsesti Rai ad Ancona,
0: sì,
1: con un concerto,
0: un
1: live esclusivo lì sul palco della presentazione dei Palinsesti. Al 348-7300-200 i vostri messaggi. Stiamo parlando di abilità
0: da sviluppare,
1: abilità da sviluppare
0: durante la vacanza, cioè un'occasione durante la vacanza per imparare a fare qualcosa fondamentale.
1: Allora, tra i messaggi, Franci dice: quest'estate corso di digital marketing online.
0: Brava! Quello può servire sempre in qualsiasi attività.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: E tra l'altro lì puoi anche aggiornare il tuo curriculum, eccetera, eccetera. Lo fai online, magari un paio d'ore al giorno. Brava Franci.
0: Sì.
1: Luca, mi sono iscritto ad un corso per bartender quest'estate perché amo il mondo della notte e vorrei viverlo lavorando.
0: Quello è importante, sì.
1: Tanto
0: sì,
1: il bartender è un'altra di quelle figure molto richieste, cioè se uno capace, insomma, una posizione lavorativa,
0: perché non è
1: sicuramente
0: che
1: la trova.
0: Sì, perché deve essere, è un talento quello, anche perché insomma, è anche scenografia. Ecco,
1: quello acrobatico però.
0: Sì,
1: quello acrobatico.
0: Anche.
1: Cioè, il bartender è il bartender acrobatico, però insomma.
0: Quindi quel bartender è quello che monta le tende al bar?
1: Brava.
0: Quello è un bel talento. Però quello è un talento. Scusate, ma perché non è un talento anche saper montare le tende nei campeggi? Cioè, quello è un talento.
1: No, lì ci devi essere proprio bravo.
0: Capito?
1: Io ho visto delle cose.
0: Scusate, dei crolli. Anche quello, effettivamente.
1: Ma che scherzi.
0: Ecco, vabbè.
1: Allora, dobbiamo salutare, se ci state ascoltando, gli amici che in questo momento stanno viaggiando in treno perché c'è un rimodernamento dello snodo di Firenze, quindi grossi problemi di percorribilità, e gli amici di Catania, perché c'è l'Etna che sta
0: anche.
1: Eh sì.

0: bella. Tra l'altro alle 14:26 ci sta. Chi si sta alzando magari al tavolo con tutta tranquillità, rilassato, questa musica, capito? C'è Rossella che ci ringrazia, ma è dovere Rossella, perché abbiamo ricordato i poveri viaggiatori ferroviari. Dice: io sono tra quelli, non oggi per fortuna, e dice: il vero servizio pubblico vicino alle persone, ed è così.
1: Sì, grazie, sono fino Rossella. A 100 minuti di ritardo, c'è, cioè, come dicevamo, un riammodernamento della linea.
2: Che c'è una...
1: sì, scusa, recupera la che mi serve.
0: Tua, vai.
1: Nella zona tra Roma e Firenze, un po' di pazienza, perché tutto questo si prolungherà fino al 10 luglio, quindi un attimo di pazienza, insomma, armiamoci di pazienza. In pratica la durata del viaggio per Roma dura un po' di più, ecco, quindi
0: circa 6 ore. Allora Carlo dice: corso di sopravvivenza della natura, mi preparo per le feste di Natale con i parenti.
1: Dai, eccessivo.
0: Bravo Carlo.
1: A fondo classifica, è quella cosa più bella, perché in vacanza dico dobbiamo imparare anche a non far niente. A fondo classifica, chi vuole imparare un nuovo sport, sci, surf e arrampicata. È appena il 15% che decide in vacanza di imparare un nuovo sport. Chiude la top 10 la permacultura e la conservazione dell'ambiente, cioè c'è chi vuole imparare tecniche per preservare l'ambiente. Anche quello sono tutta una serie di interessi.
0: Assolutamente. E poi a proposito di flussi, i turisti italiani prediligono la Spagna per i viaggi esperienziali, incidendo per il 3,1% sulla spesa totale del paese iberico. Paese iberico, prima ne parlavano al GR2, che questi giorni toccherà i 42 gradi. Caldo importante.
1: Però va bene. La curiosità è il flussi verso il paese iberico, ma lì eventualmente, siccome stiamo parlando di skill day, cioè qual è l'abilità che si impara in Spagna? Le nacchere.
0: Io andrei
1: le nacchere sono difficilissime.
0: Ma che scherzi?
1: Cioè, tu le hai mai provato a suonare la nacchera?
0: No, non
1: le
0: ho avuto.
1: Le nacchere, 2, 3, 4, 1. Niente.
0: Una mononacchera.
1: Vabbè. Z Brothers con Ginto, more.

0: Fitch qui su Radio 2, 14:35 minuti, ma attenzione perché okay. 4 luglio, quindi appena un paio di giorni fa è stato pubblicato a sorpresa Morning Dew, in realtà Donkey, il primo inedito. Non usciva insomma con un inedito da circa 2 anni e quindi c'è stata questa uscita clamorosa, sorpresa, che poi anticipa un nuovo progetto, una ristampa di un progetto che riguarda il suo compleanno.
1: È giusto, so. 2 spicci in più non fanno mai male.
0: Sì.
1: Ieri, allora più tardi parliamo come sempre, facciamo un recap sui mondiali, ma ieri c'è stata questa bella inquadratura, questo bel primo piano tra i tanti VIP presenti, sì, allo stadio di New York per la partita del Brasile, e c'era anche Jay-Z.
0: Sì.
1: Che hanno inquadrato uno che è un multimilionario praticamente e insieme a lei superano il PIL dell'Italia.
0: Non pensavo che fossero ancora sposati, che sai, lì non dura niente, invece sì.
1: Guarda,
0: però
1: l'ho sentito l'altro ieri.
0: Però no, dico, immagina.
1: No, vabbè, lì lo so, sono quei rapporti un po'.
0: No, anzi, capito, complimenti.
1: Lo so. Allora, abbiamo parlato di vacanze, in qualche modo vacanze studio, perché poi alla fine, insomma, il concetto è quello di non rilassarsi al 100%, ma di ottimizzare i tempi, avendo anche del tempo libero, scusate il gioco di parole, rispetto ai mesi lavorativi. Allora c'è qualcuno che cerca di migliorare chi la lingua, chi il proprio sapere, chi la propria conoscenza, eccetera, eccetera. A proposito poi del Santo Padre,
0: sì,
1: il Santo Padre è in vacanza a Castel Gandolfo,
0: sì, è vero,
1: quindi torna a risiedere nel Palazzo Apostolico, che era stato da prima utilizzato come museo eccetera, adesso è stato nuovamente chiuso ed è ritornato lì per il mese di luglio.
0: Sì, esatto, e quindi per le prossime 3 settimane, se avete un appuntamento sappiate che non è disponibile il Papa,
1: sospese le udienze,
0: quelle generali, perché quelle private no, è sempre disponibile il Papa.
1: Esatto.
0: E quindi anche il Papa si rilassa,
1: anche
0: è giusto,
1: rilassa,
0: è giusto,
1: ha fatto una bella dichiarazione alla popolazione locale, dice: sono molto contento di essere qui tra voi, di poter passare le prossime settimane con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
0: Anche,
1: secondo me il Santo Padre guarda anche i mondiali.
0: Ah beh, sicuramente.
1: Sicuro.
0: Partenope.

0: Scusa, mi sono lasciato per... No, io quando ho canzoni che sono in
1: vai fortissimo.
0: Tu la regola sai qual è?
1: Qual è?
0: Quando non sai più cosa scrivere, cioè, tuo autore metti
1: Hai ragione, però devo dire che quando il sono scritti da Mark e Cremont, insomma, è tanta roba. Tra l'altro, stavo pensando, il secondo tormentone dell'estate della Brancale, perché comunque, cioè, già a quel paese, ma non è vai a quel paese.
0: Prima al paese con
1: Levante.
0: Sì, è il secondo.
1: È il secondo, insomma, secondo. Non è da tutti.
0: Bella Serena.
1: Brava, Serena, brava.
0: Allora, ne avevamo parlato abbondantemente a suo tempo quando uscì lo show degli ABBA, fatto con, diciamo, non sono oleogrammi in realtà, perché poi la spiegazione della produzione è stata ben chiara, dicono basta parlare di oleogrammi, no, questa è un'esperienza digitale, adesso senza entrare nei tecnicismi, però quell'esperienza lì ha portato a dei sold out incredibili, certo, di questo show, considerando tra l'altro che stiamo parlando di una band ancora viva. Quindi,
1: esattamente. Okay. E infatti più o meno avverrà la stessa cosa per Elton John, insomma, si vociferava che sarebbe tornato presto sul palco, è vero, sì, ma diciamo in senso lato, perché Elton John tornerà con un nuovo disco, è in studio, in lavorazione, e un ritorno sul palco, ma come ologramma.
0: Come ologramma in questo caso, esatto. Ha firmato un accordo con l'Hard Rock Hotel per una residency realizzata interamente con tecnologia olografica. E dovrebbe debuttare la prossima estate.
1: Sì, intanto lui in questo momento sta registrando tutta una serie di immagini.
0: Brava.
1: Che quindi con l'intelligenza artificiale saranno rielaborate e permetteranno di avere un vero e proprio show con Elton John.
0: Sì, perché lui ha un po' di problemi fisici, certo, ha avuto problemi alla vista, eccetera, quindi non se la sente poi prima persona di fare un tour o comunque una serie di concerti. Non sarà da solo, appariranno anche gli ologrammi di Dua Lipa e di Kiki D, quindi Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, grande successo.
1: Che bello, mamma mia, bellissimo. Okay. Post Malone qui su Radio 2, I Had Some Help, mi raccomando, volume alto, altissimo.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: 2-2. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: 2-2.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirar.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
1: Radio 2 Music Room.

0: Bruno Mars su Radio 2, 14:49 minuti. Si è detto con che enfasi l'ho detto, perché? Perché il 14 e 15 sarà il concerto a Milano, Stadio San Siro, grande attesa. Chissà che qualcuno di voi, amiche, amici all'ascolto, avete già acquistato il biglietto, sicuramente ci sarà qualcuno, insomma, no? Che ascolta Radio 2, che va a vedere una di queste due date di questo performer straordinario.
1: Bravi, bravo, bravo. Allora, abbiamo parlato della presentazione dei palinsesti, che è avvenuta appunto venerdì in quel di Ancona, e in quell'occasione ovviamente si è parlato di Sanremo, perché effettivamente Stefano De Martino ha raccontato che ci sarà una bella novità che riguarda soprattutto la serata destinata all'Eurovision.
0: Ok, spiegaci. No.
1: Allora, fino adesso il vincitore di Sanremo andava automaticamente all'Eurovision, ovviamente se nel caso in cui accettasse, come è il caso appunto abbiamo, ricordiamo, Olly decise poi insomma di lasciare il posto a Lucio Corsi perché non se la sentiva, anche per motivi personali, anche per motivi impegni già presi. Invece adesso la serata delle cover, che insomma è notoriamente la serata tra le più belle, forse la più bella di Sanremo, si trasformerà in una serata di performance, quindi i cantanti...
0: No, è la sera prima questa.
1: È la serata, il giovedì, serata, allora, delle performance.
0: Facciamo un recap. Martedì e mercoledì tutti i cantanti in gara si esibiscono.
1: Sì.
0: Il giovedì sarà dedicato alle cover.
1: Alle cover, ok, venerdì the performance.
0: Serata performance, esatto.
1: E qui la performance è, ha spiegato Stefano De Martino, ha spiegato che sarà la canzone che il cantante ha portato in gara, però trasformata in una sorta di piccolo show. Uh-huh. E questo decreterà il vincitore della serata decreterà poi chi sarà a partecipare all'Eurovision.
0: Allora, il sogno di Stefano è avere Vasco, che è un po' il sogno di tutti i direttori artistici
1: da sempre
0: di Sanremo, esatto. Per quanto riguarda i Måneskin, ha detto: non so se faranno la reunion sul palco dell'Ariston, ma mi hanno detto che hanno una riunione da fare a Sanremo proprio in quella settimana.
1: Ah sì? Ah beh, allora.
0: E quindi ci sta.
1: Certo, no? Che ci sta. Hai detto tutto, cioè non hai detto niente, ma hai detto tutto, caro Stefano. Va bene. Vabbè, è ancora presto per parlare di Sanremo, ma in realtà già si parla di Sanremo, e questo, insomma, è un po' la cosa che ci piace di più.
0: Allora, tra poco, invece, raccontiamo qualcosa, perché oggi è una giornata molto particolare.
1: Sì, mi piace
0: molto.
1: È una
0: giornata quasi al bacio, per dire. Però ne parliamo tra poco. Ascoltiamo una canzone.
1: Sì, Flames.

0: Maria Antonietta e Colombre sono qui su Radio 2 senza vestiti, cioè no, erano vestiti.
1: No, io volevo dirtela questa vestiti, cosa, perché sul 202 erano vestiti.
0: Sì, sì.
1: Qua c'è scritto senza vestiti.
0: E quindi
1: era la gag.
0: Giusto per non confondervi.
1: La gag.
0: La gag. Che, allora,
1: sai che loro tra l'altro, è vero, sono una coppia, sono fatti conoscere il grande pubblico grazie al Festival di Sanremo, suonano già da un po', ma hanno anche due carriere separate, cioè
0: sì.
1: Non è che suonano sempre per insieme,
0: no, no.
1: Cioè lei ha il suo pubblico, lui ha il suo pubblico e poi adesso è nato questo progetto in famiglia,
0: diciamo. In famiglia, sì, perché sono fidanzati. Allora, quasi le 15 in questo lunedì, dicevamo 6 luglio, che è la giornata
1: del bacio.
0: Oh,
1: giornata del bacio.
0: Bacio internazionale?
1: Penso
0: mondiale?
1: Sì.
0: Beh, intergalattica? Universale?
1: Allora, ho scoperto due cose incredibili.
0: Sì.
1: Allora, 6 luglio 2005, nel Regno Unito, venne decretato il record del bacio più lungo di 31 ore e 30 minuti.
0: 31 ore? Oh.
1: Giornata del bacio.
0: Bacio. Internazionale?
1: Penso
0: mondiale?
1: Sì. Beh,
0: intergalattica? Universale?
1: Il allora, ho scoperto due cose incredibili.
0: Sì.
1: Allora, 6 luglio 2005, nel Regno Unito, venne decretato il record del bacio più lungo di 31 ore.

0: Hai presente Barabara?
1: Come sono bella sul 202. Che belle immagini sul 202.
0: Come l'ha trovato? Così.
1: Bella. Allora, 58 ore.
0: 58 ore.
1: Ma poi si sono lasciati.
0: In che senso?
1: Cioè, dopo 58
0: ore. No, poi è arrivato uno con la fiamma ossidica.
1: Li ha separati. Oh, che bello. Ci raccontate il vostro bacio, il vostro primo bacio? Sì, dai, mi piace questa. Ti piace questa domanda?
0: Sì, anche il secondo.
1: Anche se. Perché già il primo non te lo ricordi mai, il secondo sì.
0: Brava.
1: Forse.
0: Quello non era il bacio. Vabbè, però, ok, ci sta, dai.
1: Va bene, al 3487-300-200, se avete voglia, insomma. Ci fa piacere. John Bon Jovi.
0: Beh. It's my life.

0: It's My Life, Jon Bon Jovi. Che figa questa canzone, permettimelo, proprio perché 2000, proprio bellissima, bellissima,
1: bella bella bella
0: bellissima. Allora, 4 minuti dopo le 15 parliamo di mondiali, parliamo dell'Italia e parliamo di Wall Street Journal, che ha deciso in qualche maniera di criticarci. Ci hanno criticato perché hanno detto: a Roma tutti i bar e i cinema, scusate, i ristoranti hanno televisione

0: le televisioni spente, siccome non siamo presenti ai mondiali, quindi noi facciamo gli ignori, spegniamo tutto e i tifosi, diciamo, i turisti stranieri, i tifosi delle altre squadre si stanno lamentando.
1: Vabbè, ma
0: sì, così.
1: Ma noi a casa nostra possiamo fare quello che vogliamo.
0: Scusa.
1: Amici del Wall Street Journal.
0: Esatto.
1: Ogni volta un motivo. Tra l'altro hanno detto un'estate triste perché televisioni spente, visto che l'Italia non partecipa ai mondiali, e il caldo poi che sta colpendo gli italiani.
0: Ho capito.
1: Stiamo sulle balle.
0: Intanto, cari turisti, se venite a Roma, guardatevi Roma, le bellezze, sì. E non certo la televisione nei bar o nei ristoranti. Poi ci sta, nel senso che se uno è proprio tifoso della propria squadra, rimaneva in quel paese in questo periodo, come dice la Brancale.
1: Brava,
0: dice la Brancale.
1: Qua te l'appoggio.
0: Come canta la Brancale.
1: Allora, ieri sera mi sono guardato, io come Matteo, come tanti altri, ci ha guardati Brasile-Norvegia.
0: Non se l'aspettava nessuno questo risultato.
1: No, io sinceramente, avendo già visto l'altro giorno giocare il Brasile, a metà me l'aspettavo.
0: Col Giappone, no?
1: Sì, me l'aspettavo a metà perché non è più il Brasile. Cioè è una squadra che non ha idee, ora al netto di Carletto Ancelotti, ci dispiace per lui perché è italiano, insomma, però non è il Brasile, non è il Brasile di una volta. A un certo punto ieri sera sono stati dei momenti di tiki-taka, di palleggio, che i brasiliani sembravano i norvegesi, ma poi è arrivato lui, Re Haaland, come l'hanno rinominato, Re Haaland, che ha toccato 4 palle e ha fatto 2 gol. In modo molto semplice, oggi sono un sacco di meme a livello di social. Comunque 2-0 Norvegia, Brasile fuori dai giochi. Poi l'Inghilterra, grazie a 2 gol di Bellingham e uno di Kane, ha battuto il Messico 3-2, quindi passa l'Inghilterra, fuori il Messico. Questa sera c'è Portogallo-Spagna, quindi da una parte Cristiano Ronaldo e dall'altra il baby fenomeno di 18 anni della Spagna.
0: Chissà cosa, cioè Portogallo-Spagna, insomma, tra vicini di casa, tra cugini,
1: lo so, però l'ultima era finita in pareggio, stiamo a vedere. E poi ci sono Stati Uniti-Belgio, tra poco parliamo di questa cosa degli Stati Uniti, perché se le regole devono essere regole, devono valere per tutti.

0: Brava, brava Claudia, devo dire.
1: Vabbè, lei è fenomenale.
0: Canzone molto bella, si intitola Malia, la stiamo suonando parecchio anche qui su Radio 2, ne vale la pena perché è una gran bella canzone, spero siate d'accordo con noi. 15 luglio sarà in concerto a Bologna.
1: Sì, un bel tour anche per Levante fino a settembre, fino appunto 7 settembre Roma, 9 settembre Milano.
0: Allora, è successa una cosa in queste ore, sempre per i mondiali di calcio, perché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto togliere la squalifica di Florence Balogun ai mondiali. Chi è Florence Balogun? Calciatore degli Stati Uniti. E la FIFA ha comunicato la sospensione della squalifica appunto di questo attaccante, che era stato espulso giovedì nella sfida contro la Bosnia Erzegovina, vinta appunto 2-0.
1: Fatemi capire, questo è stato espulso e l'espulsione è stata tolta, cioè si è annullata la squalifica?
0: Sì,
1: perché Trump ha deciso che non era il caso.
0: Trump, tra l'altro,
1: sembra che sia così, no?
0: Eh sì, perché lui è amico del presidente della FIFA Gianni Infantino, ma questa non è una cosa che dico, è una cosa risaputa. Lo avrebbe chiamato appositamente per chiedergli di rivedere la sanzione. Capito?
1: Sì, fate come
0: La linea, l'ha sostenuta anche il segretario di Stato Marco Rubio, secondo cui la nazionale era stata penalizzata ingiustamente. Quindi sono andati a ripescare un articolo, che è l'articolo 27 del proprio codice disciplinare, che se il giocatore commetterà un'infrazione analoga dovrà scontare la pena originaria. In realtà, prima dal GR2 abbiamo sentito che sta cosa qua non sta né in cielo né in terra.
1: Ma non esiste, cioè il nostro paese non sarebbe mai accaduto.
0: Ah no, ma solo lì succede.
1: Solo lì succede. Tra l'altro.
0: E qui c'è Trump Infantino.
1: Sì,
0: capito?
1: Esatto. Che poi, tra l'altro, ho letto questa cosa che accadrà per la prima volta, non è mai accaduto e mai accadrà negli altri paesi. Sarà Trump a consegnare la Coppa del Mondo.
0: Sì.
1: Che cosa che non accade negli altri paesi, non è mai accaduta.
0: Comunque la sanzione, ha spiegato la FIFA, è stata sospesa per un periodo di prova di un anno.
1: Sì, certo. Che se lo rifà che va.
0: Se lo rifà allora paga.
1: Ma gli arresti domiciliari.
0: Ragazzi,
1: dai,
0: allora le regole facciamocele come vogliamo. Sta di fatto che giocheranno Stati Uniti Belgio.
1: Sì.
0: Ora se io fossi il Belgio, lo dicevo prima anche a Matteo, io non scenderei in campo a sto punto. Se no vale tutto.
1: Diciamo, la storia del Wall Street, a casa nostra facciamo come vogliamo, perché tanto lì fate come volete.
0: È bravo.
1: Ecco, stessa cosa. Vabbè. David Bowie qui su Radio 2.

0: poesia. Questa è poesia. E... boh, io l'arte di David Bowie non so come definirla, perché è talmente immensa. Poi, come tutte le cose, non è un'eresia, però come tutti gli artisti c'è anche chi non ama David Bowie, come chi non ama i Beatles,
1: sì,
0: non ama,
1: certo, Rolling Stones. Però ci sono dei fattori oggettivi,
0: brava,
1: di talento, e perché comunque nel momento in cui tu smuovi le masse c'è un talento che viene riconosciuto,
0: certo,
1: in, senti, qualche modo.
0: Allora, di cosa vogliamo parlare? Sono le 15:16. Tra più o meno un quarto d'ora arrivano gli amici del GR2 per tutta l'informazione. Voglio capirne qualcosa di più anche sul meteo. Quindi Livio, parlo con Frittel.
1: Perché per il meteo? Sì, chiediamo.
0: Sì, lui, io ho aderenze. Magari chiediamo anche per il meteo. No, qua no, noi vogliamo sapere, allora, se andiamo rosolati,
1: allora,
0: o meno.
1: Insomma. Tutto questo, tu che hai la chat di WhatsApp, al 348-7300-200, ma questi baci sono arrivati? Perché abbiamo detto che oggi è la giornata internazionale del bacio, allora, con questi baci lunghissimi, questi baci focosi.
0: Primo bacio un po' tardi in vacanza, studio a Malta, ero al liceo, io ragazzina, lui un po' più grande, mi vedo in un locale con amici e mi manda il cameriere per offrirmi da bere da lontano, tipo film. Io imbarazzata gli sorrido. Ero talmente nel panico che ho ordinato un cappuccino anche se era sera. Mi si era annebbiato il cervello. All'uscita mi invita a fare un giro al mare, lascio i miei amici e salgo sul suo scooter e lì in spiaggia sotto la luna il mio primo bacio.
1: Ma è bellissima questa storia, ma è bellissima, è una poesia.
0: Bello.
1: Una poesia. Il vostro primo bacio, cioè più che il primo bacio che possiamo immaginare, per alcuni non sia stato nulla di eclatante, il ricordo magari di un bacio speciale, quello magari alla persona a cui siete particolarmente più legati neanche nella vostra memoria, al 348-7300-200, perché c'è quel bacio che, anche se avviene dopo tanti altri, rimane l'unico, ecco, nella nostra memoria.
0: Assolutamente.
1: Nella nostra memoria. Questo succede per tutti.
0: Io ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì, mi vergogno un po' perché, cioè, quinta elementare.
1: Dai,
0: giuro.
1: Ma già in quinta. No.
0: Il bacetto.
1: Scostumato.
0: Mi ricordo anche il nome.
1: Ah sì, te lo ricordi?
0: Alessia, bella, con tutte le lentiggini qui sul. Sì. Posso dire quello che ha detto Carioti?
1: No, non lo dire.
0: Meglio di no.
1: Ha detto disco, c'è, cioè, Madonna.
0: Aspetta, che c'è. È arrivata la foto di The Brain. Ci pensa lui stasera. Adesso Sabrina e Madonna, via.

0: Così, bravo.
1: Così.
0: Calling Your Name, John Battista qui su Radio 2, giusto, proprio così, proprio così. Ma alle 15:23, signori, okay, arriva
1: occhio,
0: un tormentone, signori.
1: C'è la sigla?
0: C'è la sigla, certo che c'è la sigla.
1: No,
0: cioè adesso arriva la sigla, ma il tormentone è forse la io sono particolarmente affezionata a questa canzone perché è la canzone mia e del mio papà.
1: Ah.
0: Zucchero, 1995. È una vera e propria bomba, una vera e propria hit questa.
1: Questa è una gran canzone, si intitola Per colpa di chi?
0: Il video? È il video?
1: Video bellissimo, c'è la solo iniziale che è un'ispirazione, citazione Colin Elvis dei Dire Straits. Pezzo veramente carico, 1995, lui arriva come sempre, perché la forza di Zucchero ogni anno è stata quella di arrivare con il pezzo di rottura.
0: È vero,
1: quella
0: unico,
1: cosa unica che non ti aspetti, diversa da tutti, ed è per questo insomma che ha una carrellata di successi
0: proprio così,
1: che è davvero infinita.
0: Come faceva Funky Gallo,
2: come sono bello stamattina.
1: Ciao, ciao Nazzaro, sono Zucchero, vai.

0: E torna sul palco il mitico Zucchero dopo la tappa di Udine e in tour, e farà tappa a Bologna, Pescara, Perugia, Messina, Lucca e poi in mesi successivi una serie di date anche in Europa. E questo che abbiamo ascoltato, credo una delle canzoni più amate della sua
1: bello,
0: carriera.
1: Questo è un bel tormentone. Stavo pensando
0: che ti appunto una zanzara.
2: Appunto una zanzara in studio, che è strana sta cosa.
0: Sono le zanzare radiofoniche.
2: La zanzara radiofoniche.
0: Wow. Sì,
2: la zanzara,
0: sì,
2: radiofonica. Allora, 348 7300 200, i vostri messaggi. A sto punto abbiamo chiesto qualcosa sui primi baci.
0: Il ricordo,
2: ascoltatori.
0: Sì.
2: Paolo di Milano dice: il mio primo bacio alla ricerca della lingua perduta.
0: No, no.
2: Lei la nascondeva e io non la trovavo. Tipo frullino era, capito? Vabbè. Poi
0: quello perché in realtà uno non sa come, cioè,
2: no,
0: come,
2: vabbè,
0: si fa.
2: Franci.
0: Come si fa?
2: Franci, dai. No,
0: che,
2: Franci.
0: Che è successo?
2: Allora, Francesco dice: il mio primo bacio lo ricordo come un trauma.
0: Ah, sì.
2: Marce di Grasso, e la ragazza a cui ho dato il bacio soffriva di alitosi, magari era vestita da zombie, stava a tema, poco, capito?
0: Succede, che non lo sai, e quando lo sai l'hai saputo, ecco come
2: l'ho
0: si
2: saputo.
0: Dice,
2: abbiamo ancora messaggi? Sì,
0: sì,
2: ne abbiamo,
0: dai,
2: tanti,
0: dai. Dai,
2: diciamo che questo di Michele, allora, il mio primo bacio dice con, no, non ce la facciamo perché arriva il GR, allora attenzione Michele, torniamo tra poco.
0: Sì, GR2,
2: GR2, andiamo.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

0: su Rai 2 e Rai Radio 2.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio in studio Fabiana Cofini. Disagi nei trasporti, oltre alla prevista deviazione dei treni diretti da Roma a Milano per i lavori di ammodernamento della rete del nodo di Firenze, ritardi e cancellazioni nel capoluogo lombardo dovuti a un guasto alla stazione centrale. Poi la circolazione è tornata regolare anche sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si era registrato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. A causa dell'Etna in eruzione è bloccata l'attività dell'aeroporto di Catania almeno fino alle ore 18. Parecchi voli sono stati deviati verso gli scali di Comiso e di Palermo. La cronaca dalla lite in famiglia ai giorni trascorsi a Milano prima dell'aggressione. Nuovi elementi emergono sul passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro.
4: È stata una lite con il padre, secondo gli investigatori, a spingere la Minsa di Yi a lasciare Conegliano il 23 giugno e raggiungere Milano, dove per circa una settimana avrebbe alloggiato in vari alberghi della periferia ovest, pagando regolarmente e senza creare problemi. Poi altri 4 giorni trascorsi vagando in città, forse dormendo in strada, fino all'aggressione di sabato scorso fuori dal bar in zona San Siro. Il 22enne è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio del 55enne colpito con una ventina di coltellate. Intanto l'inchiesta guarda anche al passato del giovane. Attraverso il canale Interpol sono arrivate le prime conferme che sarebbe proprio lui, il Lamin Sedighi, fermato a Leeds in Inghilterra nel 2023 per un'aggressione con coltello durante un tentativo di rapina. Stesse generalità, stessa età compatibile, gli investigatori vogliono fugare ogni dubbio che non si tratti di un caso di omonimia e chiarire anche per quanto tempo sia stato eventualmente detenuto nel Regno Unito e quando sia rientrato in Veneto. E stamattina il ragazzo non ha risposto alle domande del giudice e alla sua legale ha detto di non ricordare nulla dell'aggressione. L'avvocata Simona Brambilla.
5: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto e io l'ho trovato molto confuso.
4: Claudio Vigolo, GR2.
3: Tragedia sulla spiaggia di Marzocca, Senigallia, dove un 80enne è morto colto da un improvviso malore mentre si trovava con la moglie e i nipoti. L'uomo era sulla battigia quando si è accasciato, forse anche a causa del caldo e dell'afa. A nulla sono servite le manovre di rianimazione dei sanitari del 112. E continuano le indagini di alcune polizie europee coadiuvate dall'Europol nell'ambito dell'operazione Medusa, che ha portato alla luce una rete internazionale di stupratori. Arrestati 57 presunti autori di aggressioni sessuali commesse dopo aver somministrato sostanze stupefacenti o sedativi alle donne abusate. I componenti dei gruppi misogini, attivi su internet, forum e chat chiuse, si scambiavano immagini, video e istruzioni su come compiere questi reati. All'estero, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, nuova stoccata di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti posta sul suo social Truth una foto della presidente del Consiglio che lo guarda ammirata con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Nessuna replica da Palazzo Chigi, una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri Tajani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha detto. Le relazioni transatlantiche vanno bene al di là di singole frasi. Attacchi inaccettabili, dice la leader Demesh Line, che aggiunge la premier però non sta scegliendo l'Europa. E ora in Iran, dove proseguono i funerali solenni dell'Ayatollah Ali Khamenei, il feretro della guida suprema uccisa il 28 febbraio nel primo giorno del raid israelo-americani, percorre in processione le vie di Teheran.
6: La bara dell'ex guida suprema e quelle dei familiari uccisi nello stesso attacco sfilano lentamente esposte su veicoli. Il corteo, destinato a durare ore tra canti funebri e imponenti ali di folla, attraversa luoghi simbolo della Repubblica Islamica come Piazza Azadi, Piazza della Libertà. Risuonano ancora, come nei giorni scorsi, slogan contro Stati Uniti e Israele. Tra il nero delle vesti spiccano stendardi rossi, simbolo di vendetta, bandiere nazionali e di Hezbollah, il movimento sciita libanese parte del sistema di alleanze costruito durante i decenni al potere di Ali Khamenei, caratterizzati anche dalla repressione delle proteste di piazza. Presente al funerale l'ex presidente iraniano Ahmadinejad, di cui si erano perse le tracce. Sempre assente invece per ragioni di sicurezza la nuova guida suprema, Mojtaba, figlio del defunto. Nei prossimi giorni le cerimonie si sposteranno nelle città sante dell'Islam sciita, anche in Iraq. Ci sarà l'attuale presidente iraniano Pezeshkian. Giovedì a Mashhad, la sepoltura. Davide Maggiore, GR2.
3: E siamo allo sport con gli aggiornamenti su quanto sta accadendo al torneo di Wimbledon con Luca Cesaretti, in studio con me.
7: Buon pomeriggio. Dopo Sinner, altri due azzurri cercano di conquistare i quarti di finale. In campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Cobolli avanti un set 7-5, ma è sotto 4-2 in favore di De Minaura nel corso del secondo set. Jasmine Paolini invece ha conquistato proprio pochi istanti fa il primo set 6-4 nei confronti della filippina Eala. In caso di vittoria, De Minaura sfiderà il vincente del match tra Dimitrov e Ferri. E Paolini incontrerebbe l'Ucraina Kostyuk.
3: Grazie a Luca Cesaretti. La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
8: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 2 Music Room.

0: Emma, insieme a Fabri Fibra, questa è Antidroga. Emma, che è stata tra l'altro grande protagonista qualche giorno fa sul palco di Rock in Roma. Rock in Roma è come dire, è un movimento live incredibile, sì, incredibile, che si rinnova ogni anno con artisti italiani e internazionali, e Radio 2 è il media partner.
1: A proposito, brava, di media partner, Radio 2 soprattutto di festival in giro per l'Italia, parliamo di Beats of Pompeii 2026. Anche quest'anno si conferma uno dei festival più eclettici, prestigiosi per quanto riguarda il panorama internazionale, perché riesce a unire il mondo della musica a delle esperienze ripetibili, soprattutto quasi a 360 gradi, dando insomma vita ad un vero e proprio spettacolo sensoriale.
0: Sì, perché la musica dialoga con la storia millenaria in un sito patrimonio dell'umanità UNESCO, quello di Pompei. Stasera, attenzione, scrivetevelo, in scena nell'iconico anfiteatro al Parco Archeologico di Pompei, per il quarto appuntamento del BOP, Beats of Pompeii, in concerto Pat Metheny, leggendario chitarrista, 20 volte vincitore dei Grammy, torna a Napoli dopo 10 anni, e noi siamo orgogliosi perché torna a Napoli, perché il BOP è qualcosa di straordinario, e soprattutto perché Radio 2 è media partner.
1: Diciamolo, l'abbiamo detto, diciamolo, che ci piace proprio tanto. L'abbiamo detto.
0: Che sono 15:40.
1: Sì, dai.
0: Allora, io direi, se Cariotti è d'accordo, mettiamo una canzone. Poi torniamo,
1: abbiamo messaggi sui baci, lasciato sui così baci. Un po', insomma.
0: Ho letto anche un limone da una parte.
1: No,
0: e dopo
1: aspetta, arriviamo. Mese Salmo qui su Radio 2, Le Cattive Abitudini.

0: Lanciarsi nello spazio senza gravità, qualcuno mi prenderà, non lo so, con la pesce in questo caso.
1: Io ce l'ho, però l'ascoltatore che ha fatto sta cosa durante il suo primo bacio.
0: Ah sì?
1: Sì, sì.
0: Dai.
1: Senza gravità, Alessandro ha scritto: il primo limone fu una cosa olimpica.
0: Olimpica.
1: Lei ferma, io giravo intorno come Yuri Keki alla sbarra.
0: Ma perché? Ma che è sta roba? Prova a immaginare, immaginare il momento.
1: Senza gravità.
0: Olè. Ma perché, scusa, girava intorno?
1: Vabbè,
0: ma no, questo è da spiegare.
1: Non lo so. Vabbè. Comunque non sono l'unico, è stato punto dalla zanzara.
0: Ma chi? Ma il mondo, il mondo è punto dalle zanzare.
1: Mi ha scritto anche a me sul polpaccio, ci metto una moneta.
0: Ma ah
1: me
0: sì, perché
1: Fino.
0: Sembra che se tu ci poggi un attimo una moneta, l'effetto insomma del prurito dovrebbe passarti.
1: Sì?
0: Sì, sì. Vuol dire sì.
1: Boh, tipo la croce una volta si faceva. Presente?
0: Stiamo dicendo tante quelle cose.
1: Vabbè, però oggi è la giornata del bacio.
0: Del bacio e non della zanzara. Esatto. Ma in realtà siamo qui anche a raccontarvi festival che accadono un po' in tutta Italia. Andiamo a Roma perché inizia questo weekend, anzi durerà solo il weekend 10-12 luglio, Video Città, il festival intermediale che trasformerà il gazometro in un grande laboratorio dedicato alla visione e alla cultura digitale. Ci saranno tantissime installazioni immersive, video arte, realtà virtuale, live. Il tema dell'edizione sarà Water Cult, un viaggio artistico intorno all'acqua come simbolo appunto vitale, riflessione contemporanea. Quindi al gazometro, Video Città, dal 10 al 12 luglio a Roma.
1: Bello, molto molto bello. Se volete invece, torna a Porto Rubino in Puglia dal 14 al 18 luglio il festival ideato da Renzo Rubino, che salutiamo, cantautore e persona meravigliosa. Comunque torna con l'ottava edizione lungo la costa pugliese, intrecciando musica, parole e visioni in tre tappe tematiche. Quindi il festival si articola tra Taranto, Savelletri e Otranto, con tre serate dedicate rispettivamente al racconto, al ritmo e alla canzone contemporanea. Tanti artisti, da Carmen Consoli a Angelica Bove, passando per Erika Mu, Dardust, Nico Arezzo, Vale LP e tantissimi altri. Va bene.
0: Quindi bella l'Italia da girare anche per la musica, soprattutto per la musica. Torna qui su Radio 2, Carol G, Mano Ciao.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile, facile, facile.

0: Cesare Cremonini e le sue ragazze facili qui su Radio 2 alle 15:53. Ancora una manciata di minuti in nostra compagnia. Questa è Radio 2 Music Room e ancora un po' di pillole musicali.
1: Devo fare la sigla?
0: Sì, vai, sigla.
1: Le pillole musicali sotto l'ombrellone.
0: Dai, dai, cominciamo con Giulia.
1: Sono lasciato un po' lì.
0: Successivo. Allora, Giulia è già sold out tutte le date, attenzione, per i 6 concerti previsti per giugno 2027 allo stadio Diego Armando Maradona. Oltre a 300.000 fan si ritroveranno a Napoli per un progetto unico, Napoli è casa tua, un'esperienza diffusa che in realtà andrà oltre il semplice live, coinvolgendo l'intera città con attività ed eventi dedicati.
1: Bad Bunny mantiene la promessa, gli aiuti sono arrivati in Venezuela, promessa fatta dal palco di Londra è diventata realtà, i soccorsi inviati sono ufficialmente arrivati appunto nel paese sudamericano in un momento drammatico per il paese. Dopo il devastante terremoto, il Bad Bunny solidale non è rimasto a guardare, trasformando le parole in azioni concrete per chi ha perso tutto.
0: Parliamo di Alfa, che per festeggiare il sold out all'Arena di Verona sorprende il pubblico con un'esibizione in Piazza Bra, un ritorno simbolico in un luogo appunto dove 10 anni fa inizia appunto come Busker, e il suo concerto all'Arena è previsto per il 23 di settembre.
1: I Kiss, ti ricordi Kiss?
0: Sì, cavolo.
1: Allora, ha annunciato l'uscita di Kiss Destroys Anaheim 76, il nuovo album live che riporta alla luce uno dei concerti più iconici della loro carriera, registrato il 20 agosto del 76 in California durante il celebre tour davanti a oltre 42.000 spettatori. Pubblico più numeroso mai radunato dalla band fino a quel momento. All'uscita pensata per celebrare una delle pagine più importanti della storia dei Kiss, regalare ai fan un pezzo di rock tornato a nuova vita.

0: Allora, io e Carioti perfettamente in linea, d'accordo che il futuro della musica a livello globale è Siena Spire.
1: Sì, bella e brava, brava, bella, bella, brava, brava e bella. Diciamolo, perché è così.
0: Sposato a Taylor Swift, no, volevo dirtelo.
1: Allora, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Noi torniamo domani alle 13.45. Intanto grazie ad Emilio Parisi e Fiore Liborio per la parte tecnica.
0: Silvia Badassara alla visual, grazie Silvietta.
1: Tutta la nostra squadra, la linea va al pomeriggio di Radio 2 e noi ci ritroviamo domani.
0: Pippo e Camilla. Ciao!

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2.
2: 3-2-1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio 2. Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
2: 26. Abbracciamo il futuro.
3: Radio 2. Sono le 16. Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: non sono io, è quel babbione di Alessandro Provenzano che è di là in regia, capito? Sono le 16:38 secondi, buon pomeriggio, buon lunedì 6 luglio, ciao Camilla Ferranti.
1: Ciao Piccolo Russo, buon pomeriggio.
0: Buongiorno, quello non lo saluta più, tanto l'abbiamo già citato.
1: Guarda
0: in
1: che
0: regia.
1: C'era una ragione per la storia del fischietto.
0: Perché?
1: Perché così almeno non lo usi te.
0: No, no, perché se lo faccio io è operazione simpatia, se lo fa lui diventa veramente una disgrazia. Lo vedi?
1: Invece è carino, senti com'è simpatico. Questo mi piace, questo suono,
0: no,
1: senti?
0: No, no, assolutamente.
1: Questo è quello reale, è quello vero.
0: Salutiamo tutta la squadra perché fino alle 18 stiamo insieme. Voilà!
1: Bene, allora salutiamo subito il mixer Emilio Parisi.
0: Ciao Emilio, ciao. Mazza con la camicia, è l'unico in camicia, capito, tra tutti noi. Guarda
1: perché
0: che bella.
1: Lui sta fresco, da lui funziona l'aria condizionata.
0: Hai ragione, bravo, hai ragione. Io sono sotto l'ala del condizionatore, quindi non lo prendo, io sono quello sudato in diretta, invece Camilla se lo piglia tutto negli occhi e quindi c'ha principio di congiuntivite, sinusite, bronchite, polmonite.
1: La morte della Ferranti.
0: Va bene, va bene. E poi alla visual siamo sul canale 202 dove potete godere di tutto questo spettacolo. Mauro Sebastianelli, ciao Mauro.
1: Mentre la cura è di Valentina Totta e Caterina D'Aleo, in redazione Eleonora Catapano. Ciao ragazze.
0: Ciao a tutti, dai, leggerezza, spensieratezza, ormai diciamo tutte le stesse cose, va bene. Se volete stare con noi, bene, altrimenti la grande musica di Radio 2.

0: o con voi e voi siete con noi, è normale.
1: Certo.
0: Ma lo facciamo così tanto per o abbiamo un jingolino che ci mette nel mood subito?
1: Sentiamolo questo.
0: Ce l'abbiamo?
1: Jingolino.
0: Maestro!
1: Sentiamo. L'hai studiato di notte.
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
0: Portiamo, eccoci. Cosa portiamo? Non portiamo fiorini, non portiamo niente, soltanto un po' di allegria, sì,
1: di
0: la nostra
1: brio,
0: persona.
1: Noi.
0: Nel weekend ci siamo molto sbizzarriti, abbiamo pubblicato una marea di video delle puntate di settimana scorsa, sì, no, dove ci siamo veramente ammazzati le risate.
1: Eri quindi diventato ossessivo compulsivo,
0: sì,
1: e 3x2
0: sì,
1: mi arrivano le tue notifiche, Pippolo Russo ti ha taggato, Pippolo Russo ti ha taggato.
0: Ma la cosa bella è la protagonista sei sempre tu, capito? Perché la cialtroneria che esce fuori anche da te è qualcosa di inimmaginabile.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E ci hanno fatto così, infatti ci siamo trovati. Capito?
0: Meno male. Vabbè. Chi siete? Dove siete?
1: Con chi siete?
0: Cosa fate? Dove andate? Insomma, ce lo raccontiamo sempre. Ovviamente non è che lo possiamo dire così. Ci vogliono i dettagli. Bisogna specificare come fa la nostra Queen Camilla. Prego,
1: per
0: prego.
1: Per esempio, state ritornando dal weekend, perché adesso magari con il caldo vi fate anche il lunedì mattina. Giustamente uno se lo prende. In questo momento siete fermi sulla coda del casello autostradale.
0: Ammazza.
1: E ci ascoltate.
0: Bene.
1: Con l'aria condizionata.
0: Bene.
1: Oh. Vero, per esempio.
0: Io mi faccio portavoce, non so, più dei maschietti. Magari. Ciao ragazzi, vi sto ascoltando perché sono rintronato come Pippolo Russo che stanotte ha avuto la brillante idea di guardare la partita Messico-Inghilterra, iniziata un'ora dopo alle 3, finita alle 5 del mattino.
1: Però ti ha rilassata questa cosa, perché
0: vabbè,
1: sei particolarmente rilassato.
0: Proprio molto
1: oggi,
0: rilassato,
1: molto,
0: ragazzi. Cioè,
1: sembra quasi rilassato, che ti sei fatto un refresh sul viso. Guarda,
0: lasciamo
1: ragazzi,
0: stare, lasciamo
1: questo
0: stare.
1: Cappello dalla Olio Belgium.
0: Ovviamente sveglio io, sveglio pure il gatto, perché se sono sveglio io si sveglia pure il gatto, e quando io volevo andare a dormire stamattina lui era tutto fresco, Carnevale di Rio, capito? Annaggia la miseria.
1: C'è della compagnia.
0: Vabbè, va bene, dai. Volete dirci dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? Il numero magico è solo quello.
1: 348 7300 200.

0: Amore, è Elisa in questa nostra apertura del pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti insieme fino alle 18.
1: Esatto, abbiamo un compito quando inizia il pomeriggio di Radio 2, ovvero interagire, stare con le persone, quelle che si sentono un po' sole, quelle che hanno bisogno di compagnia, quelli che stanno lavorando, quelli che sono in giro, in viaggio, ovunque siate, in qualsiasi stato d'animo, noi siamo

0: questi sono i Queen, Crazy Little Thing Called Love.
1: Cioè, i Queen,
0: piace,
1: ragazzi,
0: c'è un po' questo swing.
1: Ma stai scherzando? Lo dico ai più giovani che ci ascoltano, compresa mia figlia. Questi sono i Queen, Freddie Mercury, mi raccomando, studiateli, studiateli, imparate.
0: Ricordateli. Cioè, ma secondo me questi sono di quei gruppi praticamente impossibile che anche un ragazzo giovane di oggi non possa conoscere.
1: Vanno studiati a scuola, va bene? Pink Floyd, Straits, di tutto, di più. Sì, ci vorrebbe veramente. Grande. Le radio dovrebbero andare nelle scuole a insegnare anche, fare
0: giusto,
1: musica come si deve, non la musica col flauto.
0: Giusto, ecco la prima proposta del lunedì. Avanti.
1: Lo vedi?
0: Pippo ci vuole. In cattedra.
1: Oh, ci vuole il professor Pippo. Ecco, chiamami così, il tutorial della situazione.
0: Pippo? Sei ancora colonnello. Cioè, da 3 settimane sei il colonnello Lo Russo.
1: Va
0: che
1: bene.
0: Dicevo, colonnello,
1: il colonnello oggi purtroppo è molto triste perché anche se ha provato per 2 giorni, 3 giorni a dire stasera arriverà la pioggia, la grande, niente, non arriva niente, ragazzi. Sta schiattando pure il colonnello, ve lo dico.
0: È ritornato quindi per l'anticiclone. È tornato a farci compagnia.
1: Allora, in tanti ci stanno dicendo la loro: dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. A te che dicono i nostri amici del pomeriggio di Radio 2?
0: A me, per esempio, dicono: oggi sto riassemblando il mio PC perché mi sono arrivati i miei nuovi comportamenti. Per non farlo solo con i miei pensieri, vi ascolto, Luna. Ciao Luna, assemblare il PC mi piace questa cosa. Sono abbastanza in connessione con te perché anche noi stiamo assemblando i PC oggi.
1: Vedi, anche noi, brava, esattamente. E poi c'è Lucrezia da Mantova che ci scrive al 348-7300-200 e dice: ciao ragazzi, è un piacere stare con voi. Questo pomeriggio sto a casa, dovevo andare in piscina, ma mi devono consegnare un pacco entro le 18, quindi non mi muovo, non posso perdere la spedizione.
0: Succede. Succede, può succedere.
1: A me ogni volta, io devo andare via alle 2:30 massimo, e c'è quel consegna del pacco è sempre a quell'ora.
0: Ma
1: capito?
0: Non si può riprogrammare? Riprogrammare la spedizione.
1: Perché in zona mia passano a quell'ora, capito? Quindi dalle 2 in poi.
0: Riprogrammala per il giorno dopo.
1: Eh sì, ma è sempre dalle 2 in poi, io esco sempre.
0: Dato,
1: capito?
0: Al bar sotto casa.
1: E infatti faccio così, Però consegna...
0: Fatti arrivare qua direttamente.
1: No, l'ho fatto una volta, ho fatto una volta e Provenzano ha fatto sparare il pacco, quindi figuriamo. Sì.
0: È il ladro.
1: Dai, siamo curiosi di sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, tutto quello che vi sta capitando e tutto quello che state facendo in questo momento. Dai, ce lo raccontate, un bel messaggio oppure un vocalone che tanto vi piace. Ma no, 1 minuto e mezzo, pochi secondi.
0: Quando sono nato, per

0: Tornado Santa Marea, bravissimi questi giovanissimi ragazzi protagonisti, yes, tra l'altro del Radio 2 Live. Il cielo è sempre più blu, che lo potrete rivedere il 22 luglio in prima serata su Rai 2, in contemporanea qui su Radio 2.
1: Esatto, concertone di Radio 2 veramente spettacolare in quel di Cosenza, meraviglioso.
0: Pronta per le telepromozioni.
1: Sì. Sono le 16 minuti, io aspetterei 6 secondi perché sarebbero 16 e io aspetto davvero, ragazzi. Sì, dai, sono aspettiamo. Le 16 in questo momento, triplo numero angelico, quindi o porta bene o porta male.
0: Che significato ha? Esatto,
1: non lo so, potrebbe essere che magari sta succedendo qualcosa di meraviglioso in una parte del mondo, specialmente in Italia, in un posto fantastico dove c'è uno degli eventi internazionali più ambiti, più clamorosi, e noi abbiamo un grande ospite in esclusiva qui a Radio 2.
0: Ah, che bello, chiamiamolo direttamente con noi oggi i microfoni di Radio 2, Daniele Cipriani.
1: Benvenuto al pomeriggio, eccolo, di Radio 2.
0: Ciao Daniele.
2: Buon pomeriggio. Beh, sarà passato qualche altro secondo in più dalle 16:16, quindi
0: siamo a 50.
2: Di cui è passato.
1: Assolutamente.
0: Io ho 52 adesso.
1: Allora, ti presento come si deve, direttore artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Veramente un piacere e un onore averti qui con noi.
0: Daniele, allora, sei al timone della 69esima edizione di questo festival estremamente ambito, fondato da Giancarlo Menotti. Quest'anno è il tuo primo anno di direzione. Come sta andando? Com'è questo inizio di un festival assolutamente internazionale? Il festival dei festival?
2: Sta andando benissimo, c'è un'energia, un entusiasmo e una bellezza ogni secondo della giornata, perché adesso, ecco, da oggi apriamo l'ultima settimana della 69esima edizione del festival, fino ad arrivare il 12 luglio con il concerto finale in Piazza Duomo, diretto da uno dei più grandi direttori del mondo italiano, che è Gian Andrea Noseda, direttore della Washington Orchestra. E si vive arte e bellezza tutto il giorno, a partire dai concerti di mezzogiorno fino al Jazz Club, che inizia ogni sera alle 23. Io è praticamente dal 26 di giugno che non dormo, ma sto vivendo veramente un sogno, quindi ad occhi aperti.
0: Beh, allora, diciamo innanzitutto complimenti, io sono stata presente alla maratona internazionale di danza che tu hai il merito di aver riportato, tra le altre cose, perché questa maratona è la forma più informativa della danza, portata da Alberto Testa e da Vittoria Ottolenghi, e tu hai avuto veramente la capacità di riportare questo evento straordinario che ha richiamato un'attenzione incredibile. Il teatro era pienissimo.
2: Sì, abbiamo avuto due serate sold out per la maratona di danza, e avendo dato quest'anno come tema radici, proprio per l'importanza e la storia del Festival dei Due Mondi di Spoleto e per il rispetto da chi è passato da qui e ha lasciato comunque una bellezza, da lì voglio continuare a crescere, a germogliare, guardando comunque alle nuove rivelazioni. E proprio anche questa notte, dopo la maratona di danza, a mezzanotte partirà la maratona musicale dedicata proprio a Giancarlo Menotti, perché domani 7 luglio è il suo compleanno, sì, e lo festeggeremo con una maratona di 24 ore dove i giovani i talentuosi della musica suoneranno il suo pianoforte nella sua casa Menotti qui in Piazza Duomo.
0: Daniele, ricordaci una cosa molto importante, tra le altre cose un'iniziativa che hai portato in questo nuovo festival, il discorso dell'Academy.
2: Sì, ogni giorno 22 giovani musicisti tra pianoforte, violoncello, viola e violino studiano con dei grandi maestri solisti della musica, come anche Giovanni Sollima, che duetterà nei prossimi giorni con Mario Brunello in una serata molto speciale che vede due grandi del violoncello insieme, e loro stanno avendo l'opportunità di studiare tutti i giorni, ma anche di presentarsi con i concerti di mezzogiorno, affiancati anche dai loro maestri. Nei prossimi giorni ci sarà anche un concerto con gli allievi Andrea Obiso e Benedetto Lupo. Andrea Obiso è il primo violino dell'Accademia di Santa Cecilia. E anche per quanto riguarda la danza, il tema giovane è importante. Ieri sera hai potuto notare la straordinarietà, sì, della tecnica dei Dancinkin, sì, e proprio l'8 e il 9 di di luglio arriverà al Teatro Romano il suo spettacolo Sons of Rico, dove sono veramente insieme 5 star del balletto coreografati da solo donne.
0: Ah, e, meraviglia.
2: E la coreografia di Tyler Peck, che danzava anche ieri sera, avrà la musica di Gregory Porter, che è il grande jazzista che sarà con noi in scena in un evento esclusivo, perché neanche a New York hanno presentato questo programma con Gregory Porter in scena. E poi veramente c'è tanto, veramente tanto, da Venus ad Adonis, dal Sudafrica, la prima europea del lavoro di Benjamin Millepied.
0: Un calendario ricchissimo, abbiamo visto dal programma, che ci saranno tantissimi visitatori. Noi siamo un po' in chiusura, purtroppo, Daniele, ti dobbiamo lasciare, però ti facciamo tanti in bocca al lupo. Invitiamo tutti quanti ad iniziare ad seguire questa bellissima maratona che parte da questa notte a mezzanotte. E
1: fino al 12 luglio, veramente c'è di tutto, di più, come una frase cara
0: qualunque
1: a noi.
0: Cosa, basta che aprite il programma e ve lo potete gustare.
1: Qualsiasi informazione la trovate sul sito ufficiale festivaldispoleto.com. Direttore Daniele Cipriani, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo e complimenti.
1: Ciao,
0: grazie. Ciao Daniele.

0: Young, Wild and Free. Ti ricordi quando eravamo Young, Wild and Free?
1: Soprattutto mi ricordo un sacco di amici che ci stanno scrivendo al 348 7300 200, come l'amica di Trapani che è andata al mare, capito, che adesso va a trovare il babbo alla casa di riposo. Quindi un abbraccio a tutte le persone che sono in compagnia e che dedicano il tempo agli altri. Bravi
0: ai propri cari amici, qualunque cosa sia, anche gli nostri animaletti quadrupedi.
1: Bravissima. Allora, noi invece abbiamo bisogno sempre di cazzeggiare, no? Di rendere un po' frizzante il pomeriggio di Radio 2. E quindi, siccome pare che tutta l'estate sia bella, ogni volta raccontiamo qualcosa. Com'è stata l'estate? Meravigliosa, bella, bellissima, stupenda, fighissimo, così. Ma c'è sempre un momento, c'è sempre una vacanza da incubo. E noi oggi quello vogliamo dire. Voi lo vogliamo rifocillare. Ve la ricordate quella volta che avete vissuto una vacanza da incubo?
0: Ma sì, vogliamo ricordarci anche brutti momenti, che comunque servono anche
1: da incubo. Magari è successa una cosa divertente per gli altri, ma per te è stato un fastidio, capito?
0: Però vedi che è una di quelle cose che poi ti ricordi comunque oltranza. Oltre alla vacanza bellissima, la vacanza brutta è quella che ti rimane proprio stampata nella testa.
1: Che ne so, mio nipote l'anno scorso, montagna, strepitoso, al fresco, così, ma troppo fresco, ha fatto 10 giorni di burrasca e poveraccio.
0: Davvero,
1: se la ricordi. Sì, è stata una vacanza da incubo
0: meteo,
1: proprio clamoroso.
0: Vedi,
1: oppure
0: c'è un'assonanza parentelare, sempre sul discorso meteo, nipote,
1: ci sta.
0: Colonnello Lorusso.
1: Sai quanti si fanno male in vacanza e rovinano le vacanze a tutti gli altri? Insomma, fateci sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, ve la ricordate la famosa vacanza da incubo e per quale motivo? 06-3131 oppure
0: 348-7300-200.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteoradio.
4: In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata, condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: Ciao Camilla, ciao Pippo. Uè. Dunque, diciamo 40 anni fa,
1: sì.
0: Non è che è stata una vacanza proprio da incubo, perché poi la vacanza è andata bene, solo il viaggio, perché il pulmino dell'850, mi ricordo che mio padre ha preso una sola a comprarlo, si è rotto tre volte e per fare 800 km ci abbiamo messo 22 ore.
1: No, sì. No, poveraccio. Quindi non è solo una vacanza che è andata male,
2: speranza.
1: Cioè, no. Era un weekend, 22 ore solo di viaggio, andata e ritorno. No. Mamma mia, tanta
2: che
1: roba.
2: Cosa.
1: Tu, molti sono curiosi, ma Camilla La Queen, chissà cosa può essere successo nella sua vacanza da incubo. Contessa, dottoressa, regina, ci dica che cosa può. Si è rotta un'unghia sulla yacht?
2: Posso dire una cosa? A me non è mai successo di avere delle vacanze da incubo, perché ovviamente io non faccio vacanze da incubo.
1: Ma chi era con te vicino a te?
2: Non ci sono neanche incidenti da incubo.
1: Che ne so, uno dalla yacht si è tuffato, ha preso uno scoglio in testa, ha sbattuto il mignolo, si è rotto, si è scorticato.
2: L'hai lasciato lì.
1: Non lo so, sì, che ne so. Cioè, che
2: no,
1: magari ti ha condizionato la vacanza.
2: Guarda, posso dire, forse una delle cose, forse un po' meno carine che mi sono capitate quando sono stata ospite ad un festival del cinema, perché sai che noi comunque giriamo per questi festival, cioè li prendi anche un po' come vacanza, non è soltanto la competizione, i concorsi dei film, eccetera. Ed era organizzato in un posto che si chiama Milazzo.
1: Sì.
2: A Milazzo, già diciamo, arrivarci non era la cosa proprio più facile e fortunata del mondo. Diciamo che è mancata un po' l'organizzazione.
1: Aia.
2: Quindi, tra noi tutti attori, insomma, anche tanti volti noti del grande schermo e del piccolo schermo, eravamo tutti là e radunati in due alberghi diversi, ma sai, Milazzo comunque alla fine è piccolina, quindi la sera ci incontravamo per i vari eventi. Dopodiché era un po' fatto un po' alla buona,
1: alla carlona.
2: Diciamo, la cosa più bella era che a un certo punto ci avevano organizzato questo viaggio a Lipari di due giorni, cioè per portarci tutti quanti là. Il problema è che questo viaggio non c'è mai stato,
1: cioè?
2: Nel senso, l'organizzazione si è dimenticata di venirci a prendere, quindi io mi ricordo tipo Francesco Pannofino fuori dall'albergo alle 8 di mattina dopo che avevamo fatto serata, aspettando che arrivasse tipo il transfer per portarci. Non è mai arrivato nessuno.
1: Incazzato come Boris.
2: Incazzato nero, esatto.
1: La porca miseria, venga.
2: Esatto. Dopodiché io ho detto, sapete che c'è? Ho rinunciato al biglietto aereo, ho detto, sai che c'è? Ritorno in treno. E lì è stato un altro viaggio della speranza, perché sono comunque 12 ore di treno, bellissimo, ti fai tutta la litoranea della Calabria, vedi tutto di più, però insomma è stata una cosa...
1: Ho capito, capito, dai, succede. Molti stanno scrivendo, così poi non andiamo troppo nello specifico, che quando sono andati a fare vacanze nel deserto hanno avuto problemi intestinali. Quindi vacanza da incubo assicurata, quella, sai che si dice, la famosa cammellata nel deserto?
2: Ci sono delle regole, ci sono delle regole,
1: Ho capito, ma è un attimo diventare dalla cammellata alla cammellata, è un secondo, capito?
2: Posso immaginare.
1: E bevi il tè caldo.
2: Sono curioso, cioè, un po' come è partita la tua giornata,
1: Lascia stare.
2: Tè caldo e cammellata.
1: Il primo messaggio che ti ho mandato questa mattina. No, non lo dico.
2: Era romantico, guarda, molto romantico.

0: Roma e della Roma, qualche anno fa era stata organizzata una vacanza con partenza di crociera da Seattle, sì, e giro dell'Alaska. Quindi partenza del volo Roma-Dublino prima tratta, Dublino-Seattle seconda tratta.
1: Ammazza.
2: Wow.
0: Arrivati a Dublino, città dove si fa l'unica in Europa dogana americana, per cui il volo si trasforma da internazionale a domestic flight.
1: Yes.
0: E lì si scopre che mia moglie non aveva aggiornato il passaporto sul suo ESTA.
1: Eccola.
0: Per cui sbarcati lì, rimaniamo lì cercando di capire come poter fare per non perdere la vacanza. Fine della fiera, rimaniamo a Dublino.
2: No.
0: E i bagagli sono partiti per gli Stati Uniti.
1: Benissimo.
2: Bella, però, ciao, Dublino.
1: Ciao. Hanno detto, ci anticipiamo. Sì.
2: Vabbè, ma non ha detto male, Dublino è bella.
1: Però è vero, mi ha fatto ricordare che anch'io viaggio negli Stati Uniti, sono partito, ho visto i miei bagagli sotto, no? Stai proprio sulla pista. Ho detto, ma sembrano i miei, che poi avevo la scritta, capito, Pippo così con i cerotti. E alla fine erano i miei, capito? Sono stato negli Stati Uniti, sono tornato e li ho ritrovati a Malpensa.
2: Cioè, te praticamente nel maxi vetro, così hai visto. Ho ovviamente visto giusto te lo potevi vedere, Pippo. Che passava?
1: Captain Crew, un cretino, ha lasciato i bagagli sulla pista, ma non vi preoccupate, non ve li mandiamo.
2: Captain Crew.
1: Attenzione, noi non abbiamo le super classifiche perché noi non ce la miniamo come fanno tanti altri. No, no, noi ci abbiamo così la mini classifica. Si parte?
2: 5, 4, 3, 2, 1, fire. Come quando un motoscafo si incaglia nello scoglio.
1: Mazza, che citazione, eh? Brava, vedi, ogni tanto
2: oggi
1: qualcosa.
2: Sono marittima.
1: Allora, attenzione, parlando di del nostro argomento, no? L'estate è sempre bella, ma non per tutti. Esiste la vacanza da incubo e tutti ci siamo passati, ok?
2: Vero,
1: anche
2: vero.
1: Se ti sei solo scalfito un dente mentre stavi mangiando una conchiglia al mare, un'unghia.
2: O ti ha pizzicato un'ape mentre mangi il panino perché l'ape era dentro il panino mentre stavi fuori.
1: Ti è capitato? Vacanza rovinata.
2: L'ho visto succedere da lì in poi, praticamente non mangio più in spiaggia.
1: Ma no,
2: il problema non si può.
1: È bello. Attenzione, perché è arrivata la classifica delle tre cose che rendono spesso da incubo le vacanze di molti italiani.
2: Okay.
1: Quindi sicuramente è una cosa che è successa al 99,9% di tutti voi che ci state ascoltando in questo momento. Terzo posto.
2: E il terzo posto è per il maltempo.
1: Sei in vacanza, cioè, è tutto figo, sei in Madagascar, dici, mazza che bello, mi metto il costume, vado a tuffarmi, arriva il diluvio universale.
2: Tragedia,
1: così.
2: Vabbè, però uno non può neanche stare col telefono in mano per vedere come sarà il meteo quella settimana, sennò non partirei mai.
1: Però è bello, sono stato in Madagascar.
2: No, io sì,
1: sono stato in Madagascar. Cioè, è bello. Sono stato in Madagascar, no, io no, cioè, grazie. Iniziamo con la ritarola. Iniziamo. E praticamente non sapevo che ci fosse un cambiamento di clima ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora, capito? Quindi il tempo di andare in barco a fare snorkeling e arrivava la pioggia, rientrava in camera in Madagascar.
2: Non ci sono stati.
1: Basta, ormai è così, vabbè. Vabbè, quindi il maltempo, a volte il maltempo purtroppo rovina le giornate. Vuoi andare a fare l'escursione in montagna?
2: Temporale.
1: Al secondo posto cosa c'è?
2: Abbiamo o un infortunio o un malessere, giusto? Questo ci può stare.
1: Ti è mai successo un infortunio in vacanza?
2: Sì, sciando. Sì, sì, devo dire di sì. Era l'ultimo giorno della settimana bianca.
1: Lo vedi?
2: E io, provetta sciatrice, ho detto, dico, sai che però reduce dalle serate pure.
1: Certo.
2: Come devi fare?
1: Rintronata.
2: Ho fatto l'ultima pista e ho detto, dico, sai, c'era una gobbetta. Ho detto, faccio questo salto così, la chiudo. Ovviamente
1: certo.
2: Salto, fumo, mi si incrociano le punte degli sci e rompo. Il crociato.
1: Veramente?
2: Tutto.
1: Tu che facevi la ballerina?
2: Sì, e sono andata a trovare un simpatico ospedale, sono ritornata con una gamba tutta ingessata, eccetera. So. E vabbè.
1: Succede,
2: ho rovinato l'ultimo giorno.
1: Soprattutto si rovinano le vacanze da incubo quando c'è, che ne so, un familiare, la moglie, la suocera che sono lì con te. Trac, si è rotta la gamba la vecchia. No, come si è rotta la gamba? Vacanza finita, non si può fare più nulla.
2: Il femore! Il femore!
1: Che poi, no, vabbè, tra marito e moglie, almeno una volta che succedeva una cosa, poteva essere definitiva. No, ce la dobbiamo portare. Vabbè, ma al primo posto, attenzione.
2: Il litigio tra familiari o amici.
1: E quella è la cosa più brutta.
2: Questo è terribile.
1: Perché decidi di andare in vacanza con l'amico, l'amica, e quello non vuole andare al museo, è moscia e non vuole camminare. Andiamo lì, sono già stanco, ma c'è da visitare tutto il museo. No, non ce la faccio, mamma mia.
2: E quindi c'è un suggerimento, ragazzi. Cioè, veramente dovete selezionare attentamente le persone con cui decidete di andare in vacanza.
1: Esatto.
2: Meno le conoscete, meglio è.
1: Ma anche marito e moglie, capito, tra fidanzati, per dire.
2: Certo.
1: Cioè, la vacanza ti fa capire esattamente se ne vale la pena stare con una persona.
2: È la prova del 9, dice, dei fidanzati,
1: altrimenti,
2: davvero?
1: Sì. Oppure, okay, oppure no, sto sbagliando, okay, no, no, mi correggo.
2: Mi sto concentrando che per quest'estate, no, ok. No,
1: mi sto, voglio correggermi perché, dimmi, a volte capita che quando sei fidanzato, quando sei fidanzato va tutto bene, vacanze fichissime. Come ti sposi?
2: Esce fuori la vera identità, eh?
1: Valentina
2: ormai
1: Totta di là dice non è vero, non è vero.
2: Ormai hai piccato il cappello, ormai è così, sì, quindi ormai prendi oneri e onori.
1: Sì, no, ci sta, però è vero, è vero. Quando c'è una persona così, capito, che rompe le balle, con quei litighi, con gli amici con cui si litiga, per dire un familiare, litighi in spiaggia, per, quella lì ti ha guardato, tu hai guardato quello, tu, mamma mia, non si vive più.
2: Davvero,
1: capito?
2: Così? Con questa forza, ma di gelosia così aggressiva?
1: Esiste, quando vai nei villaggi, gli sposini,
2: ma, infatti, ma dovete fare come me, andate in vacanza da soli, ma perché andate tutti quanti in coppia, in compagnia? La vacanza è bella perché stai da solo, ma sai come te la voglia?
1: Dai, dai.
2: La prossima, che meraviglia!
1: La prossima rubrica la intitoleremo così: La vita da eremita di Camilla Ferranti. Wow.

0: Joliet, l'abbiamo detto insieme. Grande Joliet, bello. Hai visto che concertone che ha fatto?
1: Mamma
0: Quanti
1: mia.
0: Ospiti, mamma qualcosa
1: mia.
0: Di eclatante. Bello, bello, bello. Tra l'altro,
1: fantastico.
0: Notizia di pochi minuti fa: gli Oasis saranno allo Stadio Olimpico l'estate prossima. Quindi, ragazzi,
1: avevano detto che non avrebbero più lavorato insieme qualche anno fa, poi si sono riuniti un'altra volta. Invece, vedi che i Rem sono di parola, non si sono mai più riuniti.
0: Lo dico a tutti quelli che vogliono organizzare le vacanze a Roma l'anno prossimo. Da giugno in poi c'è il Giubileo di Vasco Rossi, ci sono gli Oasis, quindi aspettate che escano tutti.
1: Evitate Roma, forse.
0: Tutti a Roma, ragazzi.
1: Prenotatevi ora.
0: Bello, bello, bello. Stiamo parlando delle vacanze da incubo, ce le state raccontando al 348-7300-200. Dai, diteci qual è stata la vostra vacanza da incubo, così almeno ci schiattiamo dalle risate.

0: Club dei Jolly Boys, la cover di Amy Winehouse.
1: Hai visto?
0: Che meraviglia, tutta questa versione un po' giamaicana.
1: Infatti, molti che stanno ascoltando il pomeriggio di Radio 2 avranno pensato: ma sta canzone l'ho già sentita, ma sta canzone chi l'aveva ricantata poi?
0: Quella gran, meravigliosa ragazza,
1: grandissima
0: di Amy Winehouse.
1: Se guardate, questa è una cosa che dico da 10 anni, se guardate il suo documentario, vi fate una cultura clamorosa, veramente.
0: Sì?
1: Tanta roba. Tanta...
0: Io non l'ho visto.
1: Non l'avevi visto?
0: No.
1: L'hai visto, Provenzano? Cioè, bisogna sempre ricordarlo.
0: No,
1: perché
0: ma
1: ci
0: non
1: sono
0: è che
1: quelle
0: adesso
1: così
0: vi dovete
1: che...
0: fare queste facce così stupide, questo stupore improvviso.
1: Perché tanta roba.
0: Cioè, non è che proprio
1: roba.
0: Uno adesso va bene, andrò oggi a vedermelo questa sera.
1: Brava, brava, brava. Vacanze da incubo, vi è mai capitata la vacanza da incubo? Quella come ne so, quella di Camilla Ferranti che si è sbucciata un ginocchio proprio quella sera che doveva mettere la minigonna? O quella come Pippolo Russo che ha perso un dente proprio mentre stava andando a fare una serata in vacanza?
0: Te l'hanno rimesso
1: al volo.
0: Te l'hanno rimesso al volo
1: col super attack.
0: Ma mi sembrava che era troppo preciso questo evento,
1: sì, sì,
0: dove attaccava
1: è così.
0: Proprio così
1: al volo.
0: Tipo il canino vampiresco.
1: Saluto,
0: capito, di Dracula.
1: Saluto a tutti quelli che mi hanno visto mezz'ora prima senza il dente e poi sul palco col dente. Comunque, Davide d'Aosta, tornando seri, vacanze da incubo. Davide d'Aosta, 1995. Decido di fare la vacanza per accontentare mia moglie, andare in Sardegna con i suoi genitori. Arriviamo a Genova, morale per mandare a mangiare un panino, ho perso il traghetto.
0: Aia.
1: È stata una vacanza da incubo.
0: La gioia dei suoceri, immagino. Già il coraggio di andare in vacanza con i suoceri.
1: Immagina, ho fame, dai, mamma ha fame, andiamo a prendere una cosa. Guarda che bisogna imbarcarsi. No, ma non te. Perso il traghetto, quindi.
0: Sai che sembra una cosa tipo il film quello con Ben Stiller? Ti presenti i miei, non ne combini uno faccio l'altro.
1: In quel caso, che è successo? Facci sapere, Davide da Genova, da Aosta, che è successo poi? Ne hai mandati a nuoto? Hai preso il traghetto il giorno dopo?
0: No, hai divorziato? Che è successo? È possibile.
1: Esatto,
0: dai, ma il massimo
1: dai,
0: della punizione.
1: State con noi qui al pomeriggio di Radio 2 perché tra poco arriva con noi un giramondo speciale.

0: Abbiamo capito il titolo, DNA, Gabri Ponte e Jovanotti. Magari qualcuno, sai, sente DNA, abbiamo il DNA e non capisce il titolo.
1: Il DNA è una questione di fratelli, capito?
0: Il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti e Pippo Larusso. Ragazzi, per piacere, vendiamo il fuori onda di questa trasmissione, perché c'è da scompisciarsi dalle risate. È sconveniente, però fa ridere, fa ridere.
1: È bello, bello.
0: Allora, attenzione, certo. Arriva un momento importante, cara. Perché?
1: Arriva un momento molto importante, perché il pomeriggio di Radio 2 ritroviamo un amico giramondo che non si perde nemmeno una sagra o un evento, nemmeno una, poi è pieno questo periodo.
0: Assolutamente, ogni giorno ci porterà con lui nel suo zaino a spasso per il bel paese. Allora, buon pomeriggio, Ivan Cardia, oggi dove sei e cosa ci racconti?
1: Ciao Ivan,
2: ciao Pippo e Camilla, vi faccio sentire anche qua l'applauso dalla piazza dei ragazzi, vai per Radio 2.
0: Ciao!
2: Insomma...
1: è un po' come
2: ci troviamo a Cortona.
0: Sì.
2: Noi stavamo ascoltando il brano in sottofondo, no? Il grande Jovanotti, e quindi cosa ho detto? Ho pensato, vado subito a Cortona, e ho trovato in questa piazza, Piazza della Repubblica, Cortona, patria proprio, paese natale di Jovanotti, ho trovato questo gruppo di ragazzi che mi stanno raccontando un po' tutto di Jovanotti, la bellezza di questa città, insomma una città davvero stupenda. Siamo nella Toscana, nella bassa Toscana, da qui si vede il lago Trasimeno, sta piovendo, i tuoni in sottofondo, ma noi non ci siamo fermati. Per Radio 2, i microfoni di Radio 2, questi ragazzi sono qui presenti. Allora, con me vi vado subito a presentarvi Jacopo Mancini, che fa parte un po' di un'associazione che raggruppa tanti ragazzi che valorizzano questa città. Ciao Jacopo.
3: Ciao Ivan, intanto complimenti per aver resistito nonostante la pioggia e essere venuto nella nostra Cortona.
2: Ma noi, guarda, noi non ci arrendiamo, Jacopo. Senti, tutti questi ragazzi, ecco, intanto Jacopo si è arrivata una bomba d'acqua. È incredibile. In radio, guarda, non si possono raccontare queste cose. Jacopo, per i nostri ascoltatori di Radio 2, Cortona, le sue bellezze e soprattutto i suoi eventi.
3: Cortona, città bellissima, tra l'altro spero che dopo questa trasmissione, insomma, in tanti verranno a trovarci. La bellezza di Cortona non sta solo nella storia, nella tradizione che porta e nella bellezza che ha come città, ma anche nella sua comunità, che è una comunità viva, è una comunità attiva, nonostante sia un territorio, un'area interna, e è una città piena di ragazzi. Noi con l'associazione abbiamo cercato un po' di raggrupparli tutti. Io sono il presidente, ma qui con me ce ne sono altri, poi avrei modo di presentarli, per portare un po' di vita, di partecipazione, soprattutto per mettere in gioco le nostre competenze e la nostra passione al servizio di tutti.
2: Tra l'altro c'è una mostra che è partita proprio pochi giorni fa, Gino Severini, che durerà fino al 1° novembre 2026. Qui intorno a noi ci sono Matteo, Camilla, Ginevra, Lucia, insomma quanti ragazzi ci sono a Cortona oltre il grande Jovanotti?
3: Tantissimi, e soprattutto sono in tutti i territori. L'occasione per svegliarli, per svegliare anche gli spiriti nostri, di chi ha voglia di fare, significa dare occasioni di ritrovo, dare occasioni per mettersi in gioco e per creare. Con noi c'è anche, tra l'altro, un bassotto, che è la nostra mascotte.
2: Oh, Pippo e Camilla, abbiamo un bassotto straordinario che si chiama Alma, è qui con noi, ci sta facendo compagnia. Insomma, bellissimi questi cagnolini, bellissimo il paesaggio, Cortona tutta da scoprire. Jacopo, un appello per tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, i nostri ascoltatori fedelissimi e non di Radio 2.
3: Venite a trovarci, perché Cortona ha tanto da offrire, e quindi vi aspettiamo.
2: Allora, Pippo e Camilla, noi vi aspettiamo qui in Piazza della Repubblica, sotto l'acqua, ma sta per uscire il sole, quindi appena arriverete troverete una Cortona irradiata. Vi ridiamo la linea e intanto grazie da questa bellissima città.
0: Grazie, grazie a Ivan, grazie a tutti gli amici di Cortona, posto meraviglioso.
1: Bellissimo.
0: Quindi voi invitateci che noi passiamo, quindi assolutamente.
1: Non fate queste proposte a Pippo, che parte in quarta immediatamente. Grazie Ivan.
0: Anche in quinta. Ciao Ivan, a domani. Ciao.
1: Ciao.

0: è?
1: Etta James?
2: L'ho scritto, Etta James.
0: Ho capito, ma la gente mica lo legge. Allora, Etta James,
2: c'è,
0: dovete sapere
2: qua,
0: che colonnello, lei mi scrive le cose sui fogli e io dico, va bene, mentre siamo in onda, in diretta, mi sta bene, io lo leggo, non c'è problema, sono qua. Lei no, alza il foglio, me lo sbatte davanti alla faccia.
2: Ma sai perché lo faccio?
0: Perché
2: hai detto che non ci vedi bene, e allora io capito,
0: vedo bene,
2: per assecondarti nelle cose che mi scrivi, ti avvicino il foglio così lo leggi per bene. Ce lo faccio per te.
0: Ho detto,
2: ma,
0: che...
2: ma fai del bene e dimentica, capito?
0: Ma guarda, per lei porci, per lei porci.
2: Però effettivamente Provenzano suggerisce, compriti un paio di occhiali.
0: Ce li ho,
2: cioè,
0: ce
2: è ora, cioè,
0: che...
2: l'età è quella, è forza.
0: Allora,
2: dai.
0: E che mi si offusca un attimino con la luce in faccia così, capito? Senti, senti qua, di che stiamo parlando oggi?
2: Della vostra vacanza da incubo.
0: Oh, secondo voi è successa una vacanza da incubo? Senti questa amica, pronto?
3: Salve ragazzi.
0: Salve.
3: Poteva essere una vacanza da incubo, invece sfortunatamente mi hanno ripescato, perché abbiamo fatto, ho fatto una discesa sul fiume Noce,
0: sì,
3: facendo rafting, sono caduta in acqua,
0: bene,
3: e ho bevuto abbastanza, però fortunatamente mi hanno ripescato.
2: Meno male.
3: Così l'anno successivo, siccome mi è rimasta un po' la paura dell'acqua, ho detto facciamo un'altra esperienza in acqua, ma qualcosa di più tranquillo.
0: Cioè?
3: E allora sul lago di Santa Giustina abbiamo fatto kayak, ma anche lì qualcosa è andato storto e siamo finiti sotto.
0: Mamma mia.
3: E comunque anche lì fortunatamente ci hanno ripescato.
2: Il messaggio è chiaro.
3: Quest'anno
2: però
3: torneremo in zona e abbiamo pensato di non fare niente.
2: Mi sembra una buona idea. Mi sembra una buona idea. Quando il destino suggerisce che non devi fare, è bene, come dire, coglierlo questo messaggio.
0: Anche perché non c'è due senza tre, capito?
2: No,
0: quindi
2: no,
0: figurati. Soprattutto per gli amici che vanno con lei, i parenti. Cioè,
2: lascia, no,
0: buttatela in acqua così a casa nella vasca da bagno e non se ne parla più.
2: Portiamo la ciambella quantomeno.
0: Allora attenzione, avanti, prossimo, dica.
4: Estate 96 a Cadaqués. La prima notte hanno rubato l'autoradio e all'interno c'era un'agenda con due cambiali. Andiamo a Figueras a vedere il museo e ci portano via la macchina, quindi dobbiamo pagare caro attrezzi e multa.
0: Pure.
4: Ritorniamo a Cadaqués e mangiando un'insalata noisette, un nocciolo dell'oliva mi spacca un dente.
0: Eccolo!
4: Precisamente davanti.
0: Bene.
4: Il giorno dopo il mio fidanzato di allora va a caccia di ricci, li lancia sulla,
0: no,
4: sulla spiaggia e io lo prendo su un piede.
2: E vabbè,
4: per due anni
2: era una letta fantoziana.
0: Sì.
4: Direi che avrei dovuto capire già allora delle cose, eppure sono andata avanti ancora un bel po'.
0: Bravo.
4: Ma... e viva Rai Radio 2!
0: Bravo.
2: Ma sai cosa? È il nome
4: Alessandria,
2: del...
4: vi aspetto al Capodanno alessandrino.
0: Sì.
2: Bello.
4: Oh yeah, che si è il 31 agosto.
0: Quest'anno?
4: Anno 23.
0: Come 23? Perché c'è il 2026.
2: Perché 23? Perché c'è una ragione sul 23.
0: Ragione,
2: però comunque,
0: okay,
2: la cosa
0: ragione
2: è evitare Cadaqués, capito?
0: No, cash, secondo me,
2: cash.
0: Queste signore che abbiamo mandato in onda, non frequentatevi, non fate amicizie.
2: Non
0: perché
2: ha capito il Cadaqués.
0: Adesso me lo rispieghi. Aspetta, cioè com'era Cadaqués? Sto pensando alle signore.
2: Cadaqués, capito?
0: Ah,
2: le cambiali,
0: soldi,
2: le cose. Cadaqués. Cash, cada.
0: Allora, Camilla, sei troppo sofisticata per
2: mamma mia, questa sottigliezza proprio.
0: Vabbè, mi piace, mi piace. Guarda, immagina se si incontrassero le due
2: cogliere,
0: signore. Ho capito adesso, non l'ho colta. È inutile che continui adesso. Mamma mia, oh, chi è?

0: Rama.
1: Cabana. Cabana. Nel frattempo, nel fuori onda, stavamo cercando Cadacash. Cadacash, perché nessuno di noi sapeva dove si trovasse questo posto meraviglioso.
0: In Spagna, capito?
1: In Spagna. Così ha detto Provenzano. E quindi adesso andate a controllare tutti quanti, capito? Io avevo capito solo Figueiras e lì c'ero arrivato, insomma. E poi stavo pensando, poi pensavo a Cadacash.
0: Vabbè, ragazzi, vabbè, ma perché? Ma veramente, dai.
1: Perché conosco Figueira, se sono stato, capito?
0: Bella Figueira. L'avete capito tutti che sono proprio una bella Figueira.
1: Cioè, Fabio, avete capito, ragazzi? Qui l'uomo è lei e io sono la donna, capito?
0: Ma erano i Promessi Sposi.
1: Certo,
0: quel trio Lopez.
1: Marchesini, Solenghi Lopez.
0: Meraviglia, capolavoro.
1: Se volete ridere davvero, andate a rivedervi sulle rete che Rai, tutti i Promessi Sposi. Un capolavoro assoluto, ragazzi.
0: Vero,
1: mamma mia,
0: vero.
1: Quante risate. Sono le 17:15 minuti e 36 secondi, Camilla Ferranti, soprannominata la Queen, non so perché, e Pippo Lorusso. Fino ai 18 siamo insieme, quando c'è il nitrito dell'amico nostro, il cavalluccio di Viale Mazzini, però il mio più bello.
0: Vai. È doppio poi, senti come parte.
1: Signori!
0: Ma
1: no.
0: Ho sempre sognato tipo il cavallo del tulipano nero, hai presente?
1: Sì, certo. Proprio così faceva, guarda. Allora, fatti lanciare bene, che altrimenti, guarda. Signori e signori, quando c'è il nitrito del mio amico cavalluccio è perché arrivano i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
0: Non capisco perché continuate con questa cosa. Sono non richiesti, però effettivamente fosse, è come se fossero richiesti. Capito?
1: Ma chi se ne frega, di quello che devi dire.
0: Va bene, ragazzi, consigli non richiesti di Camilla.
1: Dica,
0: allora,
1: dica.
0: È tempo di saldi,
1: sì.
0: È il momento dei saldi, quindi c'è il momento girovagare per la città per andare a cercare quelle grandi occasioni che uno ha aspettato per tutto il tempo della stagione per comprare quel pezzo che tanto hai desiderato.
1: Ma quando iniziano?
0: Sono iniziati, l'altro ieri sono iniziati.
1: Ma io ho fatto shopping e non c'erano i saldi, gli sconti.
0: Perché perché appena ti affacci te ti dicono che i saldi non ci stanno. Questo
1: miseria.
0: È chiaro, cioè,
1: ma
0: detto, però lo metto così.
1: Ma avvisa gli amici.
0: Allora,
1: se sai
0: cioè, lo dicono anche nei telegiornali, volevo dire questa cosa. Iniziano oggi i saldi. Allora, ragazzi, vi do qualche consiglio, invece, una piccola mini guida per sopravvivere ai saldi. Allora, no, innanzitutto il numero uno, non comprare il capo soltanto perché è in saldo. Cioè, quando tu vai a comprare, la prima cosa che ti devi chiedere è: se non fosse in saldo, lo comprerei? Se la risposta è no, ti sei spiegato da solo, e quindi non acquistarlo. Non acquistare qualcosa che non sia della tua taglia.
1: Scusa, ma quello è proprio il motivo per cui tu vai a comprarlo, perché è in saldo.
0: No, invece devi fare un acquisto intelligente, cioè il saldo serve per consolidare il tuo guardaroba, cioè anziché comprare le cose modaiole che magari passano la prossima stagione, te magari questa maglietta non te la metti, capito? Per esempio,
1: sì.
0: E invece devi comprare una cosa che magari c'ha un costo importante e decidi di comprarlo a metà prezzo e ti farà guardaroba, così ce l'avrai nel tuo armadio per sempre, un evergreen.
1: Io
0: cioè
1: qualsiasi
0: non la
1: cosa,
0: moda sia l'evergreen.
1: Io qualsiasi cosa che compro, questo è un appello, lo uso almeno 30 anni, cioè lo devo ammortizzare, pure stracciarlo lo devo mettere sempre, capito? No, come voi modaioli, questo via, questo
0: ma
1: qua.
0: Ma voi modaioli cosa?
1: 800,
0: come sono plurali, ma io stavo
1: 300, 9,90 euro e via.
0: Vabbè, comunque sono iniziati, quindi
1: vabbè.
0: Ti sei fatto una lista delle cose che ti servono?
1: No.
0: Cioè, per cui puoi andare in giro per i negozi?
1: No.
0: No, e allora fallo magari.
1: Non c'ho tempo.
0: Non consigliarti, fallo.
1: Non ho tempo come te.
0: Non comprare delle cose che non siano della propria taglia, perché dici col discorso di ma tanto poi dimagrirò, tanto poi, non lo so, magari un chiletto in più invece lo metto. No, è sempre giusto comprare la propria taglia in assoluto.
1: Oppure quella in più, tanto un chilo lo prendo.
0: Cioè,
1: tanto un chilo li prendo, in vacanza 4 chili li prendo, quindi anziché da 58, da 52 prendo la 56.
0: Tanto poi non li metterai e quindi
1: mamma
0: poi dopo
1: mia.
0: Lo regalerai, capito? Io devo fare l'uccello del malaugurio, sto dando dei consigli e quindi te lo sto dicendo. E prima di acquistare, ragazzi, fare spazio dentro il proprio guardaroba, cioè dentro il proprio armadio, e vedere esattamente quello che vi serve e che non vi serve, così per non farvi fregare. Soprattutto andare nei negozi con le idee chiare, in maniera tale che non vi fate confondere dal commesso di turno, che
1: okay.
0: Chiaramente pur di vendere ti darebbe qualunque
1: qualsiasi cosa.
0: Esatto, quindi idee chiare, sparati, voglio questo, quest'altro, e tornate a casa così soddisfatti dei vostri acquisti.
1: Un consiglio molto utile questo per affrontare i saldi, ma il consiglio che chiedo io a nome di tutti gli italiani
0: dici,
1: all'ascolto.
0: Senti,
1: no, aspetta, ma quando vai in un negozio ti devi affidare al commesso oppure è una rottura di balle, quindi vai e dici guardi, prima guardo, poi casomai la chiamo?
0: Io educatamente dico sempre guardi, sto sbirciando, grazie, così almeno so già che non mi ronzano intorno.
1: La sbircia,
0: capito?
1: Lei sbircia.
0: Sbircio. Posso sbirciare?
1: Dite così
0: e
1: poi
0: lo devi dire con nonchalance, salve, do una sbirciata, grazie.
1: Ah, bravo, no, io invece
0: capito?
1: Dico no, io sbircio. Cosa vuoi? Sbircio, va bene? Va bene,
0: va
1: questi
0: bene.
1: Erano i consigli non richiesti di Camilla Ferranti.
0: Carini, vero?
1: Bellissimi.
0: Utili.

0: The Killers,
1: che pezzo, il
0: vigile Alberto Sordi,
1: bellissimo. Vai tu, no, vado io, vai tu, perché i Killers, io sono innamorato di questo gruppo, li seguo da un sacco di anni, me li ballavo da solo proprio quando magari qualcuno ancora qui non adorava, no, questo gruppo.
0: E
1: sì sì, proprio mi facevano impazzire, dicevo io mi piacciono i Killers, chi i Killers, chi, capito,
0: i Killers
1: sono meravigliosi. 17:24, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, cosa stiamo chiedendo, cosa stiamo condividendo con gli amici del pomeriggio di Radio 2?
0: Di raccontarci la vostra vacanza da incubo. Allora
1: arrivano signori e signori, avanti prossimo.
2: 1987, bene. Famiglia di 4 persone, io, babbo e mamma e mia sorella,
1: sì.
2: Andiamo in vacanza a Pasqua, andiamo in vacanza a Pasqua, sì. Nel lago di Garda,
1: bello,
2: col carrello tenda, allora andavano di moda
0: il carrello tenda,
2: arriviamo, sì, al campeggio prenotato almeno un mese prima con tutti quei costi che c'erano,
1: certo.
2: Il lago, il campeggio era allagato
1: e il lago,
2: wow, non sapevamo dove parcheggiare, in più ritorno alle fine riusciamo a trovare un posto, l'acqua si asciuga, viene bel tempo, dici dai è finita,
1: no.
2: ritorno a casa un sole che spaccava le pietre.
1: Bene.
2: Ma mamma vuole che il fiato vuole che mamma sbaglia a chiudere il portellone,
0: no,
2: della macchina, una Prince, non
1: grande,
2: ti dico, e si apre il portellone all'improvviso, tutte le valigie escono fuori,
0: no,
2: tutti i panni, e non avevamo più niente, tutto per la strada,
1: sì,
2: almeno 2 chilometri di panni per la strada, qualcosa vi ha raccolto.
1: Morelli.
2: Ma la vacanza da incubo,
0: sì,
1: e ci credo, ma perché non avete raccolto? Ciao cara, ma perché non avete raccolto tutto?
0: Non se ne accorto.
1: 2 chilometri di roba così, capito?
0: Scene da film, ragazzi. Quando la realtà supera la fantasia.
1: Comunque, signora, lo sa che se lei non ripetesse le parole, il messaggio durerebbe esatto la metà?
0: 3 minuti di messaggio, grazie.
1: Noi ci prendiamo sempre in giro, assolutamente.
0: Comunque,
1: dai,
0: io ho sempre sognato fare una vacanza con il camper, lo sai?
1: Sul lago allagato?
0: No, una vacanza del camper.
1: Non l'hai mai fatto una vacanza in camper?
0: Ma ovviamente no, ma
1: no,
0: ci
1: vabbè,
0: vado,
1: ragazzi,
0: nel camping,
1: ragazzi,
0: vado.
1: Allora.
0: Ma io non lo so. Cioè, però adesso è un momento di maturità e mi sento più centrata. È una versione meditativa. Quindi ora posso leggiare anch'io nel camper.
1: Guarda, vai in camper, vai dove vuoi. L'importante è che stai con noi e con l'informazione, perché arrivano gli amici di Onda Verde.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
6: e regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: 2-2.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da... Iper!

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 17.28, apriamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo nei pressi dell'allacciamento con la Sicignano Potenza in direzione Fisciano, dove il traffico è attualmente bloccato per un incidente. Uscita consigliata a Petina con prosecuzione lungo la statale 19 e rientro in A2 allo svincolo di Campagna. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria in A10, Genova 20 miglia tra Arma di Taggia e Imperia Est in direzione Genova, si registrano 7 km di coda per il recupero di mezzi. Andiamo in A4 in Lombardia tra Sesto San Giovanni e Viale Monteceneri verso Torino, segnalate code per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Milano, segnalato un incidente che coinvolge un'auto e un camion. Ora in A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo Sud verso Padova, dove il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. E andiamo a chiudere in A11 la Firenze-Mare allo svincolo di Prato Est, presente un incidente in uscita che interessa entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, capito? Tu voli, tu fai la ballerina.
2: No, perché sembra il canto delle sirene, capito? Ti richiama così.
1: Siamo l'unica radio che fa finire tutta la canzone in modo che rimanga anche l'emozione di Angelina Mango e Marco Mengoni, capito? Altri tam, subito vanno via, subito c'è il gingolone che rovina l'atmosfera. È una canzone che merita un ascolto, bisogna ascoltare le parole e godersele tutte. Qua ci vuole l'applauso. Provenzano, regia, facci un applauso per piacere.
2: Che momento, come dire, bello.
1: Quando vuole boicottare lui
2: però
1: è proprio...
2: perché lo fa solo con me. L'applauso è solo per me.
1: Scusa, chiedi tu l'applauso, vediamo se te lo fa.
2: Ale, posso avere un applauso? Grazie.
1: Vabbè, allora va, ho capito, guarda, vabbè, salutiamo.
2: Con cortesia si ottengono le cose.
1: Con cortesia salutiamo anche Annalisa. Beh, perché ha detto, perché dovete trattare i venditori come truffatori? Nessuno ha parlato di truffatori, scherzando, ridendo e giocando abbiamo parlato di saldi con Camilla e io ho detto, ma cosa fai? Ti fai seguire dal commesso o che rompe le balle? Abbiamo detto quello? Sì. No, io dico, do una sbirciatina e via, quindi nessuno ha parlato di truffatori. Annalisa, brava che stai con noi e che sei molto attenta.
2: Grazie Annalisa.
1: È arrivato un momento importante, signori, voi lo sapete. C'è questa nostra queen Camilla Ferranti che ogni giorno le piace mandarci a quel paese, ma solo come sa fare lei. E siccome abbiamo avuto Ivan Cardia collegato da Cortona, sono curioso di sapere oggi dove ci mandi.
2: Mi sto preparando.
3: Ci hanno mai mandato a quel paese?
2: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese là.
1: Ma mi sbagli l'attacco, capito? Cioè tu ridi, guardi e sbagli l'attacco, devi partire.
2: Io giro, vedo te, rido, però senti, è quasi giusto.
1: Ma quello è quasi giusto.
2: Ha detto Provenzano che è quasi giusto. Tanto ho tempo fino a febbraio.
1: Fino a febbraio, Sanremo.
2: Marzo sarà stato presentato, sarà un grande festival ai palinsesti, hanno detto. Avanti.
1: Signori, signore. All'ascolto. Allora. Sono le 17:35 il pomeriggio di Radio 2 e allora è il momento di goderci insieme il posto, la località, il borgo che ci farà scoprire la nostra Camilla mandandoci proprio a quel paese. Dove?
2: E allora oggi ragazzi vi porto a Conca dei Marini che si trova in Campania. Tutti conosciamo la costiera amalfitana. Questo posto magari non è così famoso da un punto di vista del nome. Poi magari tante persone lo conoscono. Comunque è in provincia di Salerno. Napoli, Milano, I love you. Volevo dire Napoli, Milano, Salerno e non lo so, va bene, comunque provincia di Salerno. Questo piccolo e pittoresco centro marinaro innanzitutto è arroccato a circa 4 km da Amalfi ed è un borgo che è sospeso in verticale proprio tra cielo e mare, si estende per 400 metri di altezza. I motivi per visitarlo sono tantissimi, intanto la costiera amalfitana è meravigliosa chiaramente, ma di questo borgo in particolare è la culla, pensate, la culla vera della Sfogliatella, perché infatti proprio tra le mura del monastero di Santa Rosa, che è un ex convento domenicano che è abbarbicato sulla roccia, che nel 700 è nata la celebre Sfogliatella Santa Rosa, che è la famosa golosa antenata della sfogliatella riccia napoletana. Ti piacciono le sfogliatelle?
1: Ammazza, frolla tutto, tu mi piace, sono goloso.
2: E si distingue in particolar modo perché c'ha questa forma a cappuccio e la farcitura è una crema pasticcera e ricotta aromatizzata. Mamma mia. L'iconica decorazione con amarena candita, ragazzi, quando arrivo a quest'ora poi ho il momento della merenda, capito?
1: Sì.
2: Comunque nel giorno dedicato a Santa Rosa da Lima, che si trova più o meno a fine agosto, quindi se vi capita di andare adesso fine agosto, si festeggia proprio a suon di sfogliatelle, te le lanciano così come niente fosse, e viene organizzato un evento gastronomico che coinvolge alcuni dei più importanti maestri pasticceri che ci sono in circolazione. Potete anche fare una gita nella grotta dello Smeraldo, che è questa grotta bellissima che è ricca di sfumature magiche dell'acqua, e quando la luce del sole filtra da una fenditura sottomarina puoi vedere tutti i vari colori dell'acqua. Sembra una cosa veramente super affascinante. E pensa che adagiato sul fondale si trova un presepe permanente che è stato allestito nel 64 ed è stato all'idea di alcuni locals. Sì, cioè ci sono anche io nel presepe.
1: No, un presepe permanente, capito? Cioè che sta tutto l'anno.
2: No, era la battuta, ha fatto la battuta, come mai non l'ho capita?
1: Perché
2: stavi guardando il nostro tecnico. No,
1: dica.
2: Andiamo avanti. Ed è un presepe, questa idea mi fai confondere, è stata voluta da alcuni locali perché volevano ricordare i propri caduti in mare, capito? Quindi hanno allestito questo presepe come ricordo, come cosa ridicola.
1: No, perché mi viene in mente, mi fa ridere sta
2: cosa. Si può fare, cosa sì. Si può fare in questo posto? Si può fare,
1: aspetta,
2: ovviamente
1: caduti in mare, nel senso, spieghiamolo a chi magari in questo momento caduti era distratto. Caduti in mare, cioè quelli che sono, hanno perso la vita in mare, cioè certo. Non è che quelli che cascano in acqua vanno a fare il presepe sotto, capito? No, perché magari vedevo perché di là che rideva Provenzano, capito? Uno cade, si tuffa in acqua, va giù, fa il presepe. No, no, è una cosa seria, una cosa seria.
2: È serio, no, ma ragazzi, è serio veramente, cioè, la stai dicendo sul serio?
1: Certo.
2: È come caduti in guerra, come li chiami?
1: Ma
2: allora,
1: no, che c'è?
2: Sono
1: tu,
2: lanciati.
1: Abbiamo fatto un momento di divertimento.
2: Va bene, che cosa puoi fare secondo te in questo posto?
1: Cosa puoi, il bagno.
2: Trekking e soprattutto la cosa affascinante è che lo fai in dei sentieri da nomi particolarmente bizzarri, come per esempio il sentiero dei pipistrelli impazziti e il sentiero della volpe pescatrice.
1: Perché
2: capito?
1: Impazziti?
2: Non lo so, si chiamano così.
1: Si attaccano i capelli.
2: Non lo so, non lo so. Non sopporto i pipistrelli, diciamo, con questa cosa. Lo sai che si attaccano i capelli e te li tirano e te li mangiano?
1: Ma non è vero,
2: te
1: una leggenda
2: via.
1: Metropolitana.
2: No, lo sai che da lì si nasconde Dracula dentro un pipistrello? Tu le sai queste cose? Non è l'inizio di un film horror. Comunque, sapori, che cosa potete assaggiare? Sfogliatella Santa Rosa da gustare rigorosamente come dessert e poi ci puoi unire ovviamente un calice fresco di Bianco Costa d'Amalfi.
1: Brava.
2: Comunque,
1: ci sta.
2: Assolutamente da visitare Conca dei Marini, Campania, che si trova nella costiera amalfitana in provincia di Salerno.
1: Mi raccomando, questo era il consiglio, cioè il consiglio, questo era Tutto in Gita con Radio 2.

0: You in diretta qui al pomeriggio di Radio 2, che meraviglia. Salutiamo il nostro direttore, belli, sempre presente, Giovanni Alibrandi, che è entrato
1: e ci voleva regalare una tessera.
0: Sì, no, voleva regalare, ci ha fatto vedere una bella tessera, capito? Una bella tessera, e meraviglia, meraviglia.
1: Ci ha fatto vedere, basta.
0: Pensavo fosse
1: andato
0: la carta di credito, capito? Ho detto grazie direttore, in fondo, invece no.
1: Vabbè, erano i nostri amici del golf e li salutiamo.
0: Salutiamo tutti gli amici del golf che hanno partecipato con noi di Radio 2 all'Open d'Italia a Torino. Tu sei stata la super inviata, sei stata veramente meravigliosa, hai conosciuto 247 golfisti.
1: Un sacco di golfisti.
0: Quanti ti stanno scrivendo in privato su Instagram?
1: Adesso, ma noi dobbiamo dire tutto, vuoi nome e cognome, vuoi adesso?
0: Vabbè, un centinaio. Vabbè.
1: Però ragazzi, sappiate che vi verrò a vedere nei prossimi tornei, perché ormai so tutto di golf, sono veramente preparatissima.
0: Brava, mi fa piacere. Sì, allora, sì. Quando sono le 17:43 minuti e 40 secondi, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, ci stiamo raccontando insieme agli amici che cosa?
1: La vostra vacanza da incubo, quella che proprio vi ricordate, che vi ha, come dire, un po' scombussolato l'idea di vacanza.
0: Sì, allora, Eugenio da Milano dice: era il 1982, l'Italia vinceva i mondiali nella finalissima con la Germania, io vado a festeggiare, mi si ferma la macchina in mezzo alla strada, tutta la gente mi voleva linciare pensando fossi un tedesco. Non può succedere una cosa del genere.
1: No.
0: Cioè, ma
1: no.
0: Vai a piedi con la macchina.
1: Non ci credo.
0: Eugenio, ti siamo vicini, capito? Ti siamo vicini, dai.
1: Oh. A noi invece scrivono sempre: sì. Carmine a Catanzaro, 1976 a 20 anni, vacanza in tempo su spiaggia libera, finiti tutti i viveri, il piccolo market chiuso, abbiamo mangiato fichi d'India per una settimana prima di essere recuperati da un mio cugino Roberto Rivarolo Canavese, vedi, vicino a Torino, c'eravamo poco tempo fa da Rivarolo.
0: Poi,
1: io ci ho dormito a Rivarolo.
0: Attenzione, Matteo da Torino dice: vado a Roma agosto 2003 col mio fidanzato di allora, che misteriosamente è rimasto senza soldi, non vuole dirmelo, improvvisamente non ha mai fame, non vuole fare nulla che abbia un costo e vuole buttare la tenda nei posti più improbabili, basta che siano gratis, a che iniziamo una serie di litigi in cui a volte butto i bagagli giù dalla macchina, lascio lui sul ciglio della strada e poi mi faccio cogliere da pietà e lo recupero. In una delle numerose litigate, arretro male in una stradina sterrata nei campi e finisco in retromarcia in un fosso. Per fortuna ci sono molti bambini che scorrazzano nei campi, così li metto progressivamente sul cofano finché non mi fanno abbassare da contrappeso perché possa uscire dal fosso. Una vacanza da incubo fino alla confessione della mancanza di denaro del
1: mamma
0: mio fidanzato.
1: Mia.
0: Perché anche quello succede a volte, capito? Non vuoi pesare sull'altro, magari ti hanno fregato i soldi. Oppure io conosco uno che è andato a fare un viaggio e senza dire nulla alla moglie è andato a giocare al casinò e ha perso un sacco di soldi.
1: No.
0: Capito? E poi il giorno dopo non c'erano le mostre, no, non c'erano i cinema, non c'erano le escursioni, capito?
1: No, non è vero.
0: No, così, una a caso, vabbè, dai.
1: Cioè, è un lato storia personale.
0: No, ho raccontato l'esperienza di
1: di
0: qualcuno, capito? Che sicuramente ci starà ascoltando.
1: Sì.
0: 17:46, ma lui mica poteva saperlo che quella sera sarebbe andata male, capito? È che...
1: Certo.
0: È così, succede.
1: Non poteva saperlo, cioè non potevi saperlo, quindi.
0: No, mica sono io, se figurati. Figurati.
1: Dici, eppure qualcosa.
0: Ma

0: Somber, my body is ready. Anche il mio mi sa che non è ready.
1: Non è pronto?
0: No, non è ready.
1: Non
0: lunedì
1: è
0: arranca my body.
1: Invece, oggi che è lunedì 6 luglio, siamo prontissimi per farci gli auguri. Volete fare gli auguri a qualcuno? Amici, parenti, colleghi? Volete fare, che ne so,
0: una bellissima dedica d'amore?
1: Potete farlo, sbizzarritevi qui con noi al pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, al numero che è sempre quello, con un bel vocalone.
0: 348 7300 200.

0: sconvolta.
1: Rosmilen, come un tuono, è diventata mamma, tra l'altro, quindi tanti
2: è
1: auguri.
2: È vero, auguri, vedi, facciamo gli auguri.
1: E siamo in tema, certo.
2: Siamo in tema di auguri, perché potete fare gli auguri a chi volete voi. Sono arrivati un sacco di auguri al 348-7300-200. Inizia tu alla bersagliera, dai, che mi piace di più.
1: Alla bersagliera! Allora, ci scrivono auguri al mio amico pelosetto che oggi compie 4 anni d'amore. Ralfi si chiama, Simona da Pesaro.
2: Pelosetto è un gattino.
1: È un cagnolino, sarà. Ralfi,
2: per me pelosetto è gattino.
1: E sono sempre due pelosetti, comunque. Vabbè, pelosetto uno, pelosetto due.
2: Facci sapere se cane o gatto. Comunque, qualsiasi sia. Auguri.
1: Sei
2: l'amore.
1: Sei un gattaro.
2: Mi sono convertito.
1: Canaro.
2: Sono stato uccellaro, perché avevo il merlo indiano. Poi sono stato canaro e poi gattaro. Guarda, è vero.
1: Sto finendo, quindi posso uscire tra poco.
2: Ma scusa, è vero, avevo il merlo indiano, capito? Che parlava, diceva le parolacce. Ma scusa, un saluto a tutti quelli che.
1: Ah, hanno... Cristiano, e basta con questo qui.
2: Col gabbiano? Allora, accontentiamo auguri anche a Patrizia di Rogoredo, Milano. Rogoredo è famosa per la stazione.
1: È vero.
2: Anzi, salutiamo, auguri intanto a Patrizia di Rogoredo, che oggi fa 52 anni, la mia età, bellissima, quindi è l'anno più bello, il 74 è l'anno più bello del mondo, lo dicono le statistiche. E poi salutiamo e facciamo tanti auguri a quelli che magari passando da Rogoredo prendono i treni a alta velocità quest'estate, che ci impiegano per lavori
1: con qualche ritardo.
2: Ma è stato detto proprio, ci vogliono 6 ore da Milano a Roma, ragazzi, adesso.
1: Davvero?
2: Quindi nei prossimi quattro giorni.
1: Che cosa c'è, ragazzi?
2: Stanno facendo dei lavori per il ponte che devono sostituire, okay. Quindi è così. Per cui,
1: auguri, vabbè. Allora, auguri per tutte le attese che ci saranno, però magari siete partiti per andare in vacanza e quindi le subisci.
2: Anzi, doppio augurio. Lì doppio augurio.
1: Al caldo, con le bottigliette d'acqua.
2: Vincenzo compie 49 anni, lo festeggia con la famiglia. Auguri!
1: Auguri, Vincenzo.

0: Dracula. Mi piace, chiudiamo così la puntata. Tanti auguri anche ad Alessia di Rimini, che oggi compie gli anni e quindi a breve mi pagherà sicuramente un gelato come si deve. E poi,
1: poi oggi 52 anni di matrimonio, giornata in spa ad Otranto. Luciana e Anna Rita, auguri ragazzi.
0: Auguri, auguri. E noi ci si becca domani puntuali al pomeriggio di Radio 2. Ciao!
1: Ciao! Ciao.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: 22.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: 2-2.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirarsi.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!
6: Sono le 18.
7: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: allora giusto un minuto perché abbiamo esaurito già l'energia.
1: Sei motivato, sì, sì, tra l'altro.
0: Eccoci qua, ben ritrovati Radio 2, state amati, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera.
2: Eccoci.
0: Da Milano purtroppo è ritornato Francesco Arienzo.
2: Evviva!
0: No, perché pensavamo che dopo lo spettacolo che ha tenuto dove? A Monza. Non tornasse più per i pomodori, no. E invece è tornato. Con i pomodori.
1: È troppo vicino Modena,
0: è troppo vicino. Allora iniziamo questa puntata perché siamo entrati noi rispetto a chi presenta solitamente il menù, perché abbiamo un ospite speciale pronto, sì, a presentare il menù di questa puntata. Sentiamolo, Mister Ancelotti.
3: Buonanotte da Carlo Ancelotti.
0: Buon pomeriggio, mister.
3: Dopo la partita di ieri sera, sì, potete chiamarmi tranquillamente.
1: È troppo vicino Modena.
0: Allora iniziamo questa puntata perché siamo entrati noi rispetto a chi presenta solitamente il menù, perché abbiamo un ospite speciale pronto, sì, a presentare il menù di questa puntata. Sentiamolo, mister Ancelotti.
3: Buonanotte da Carlo Ancelotti.
0: Buon pomeriggio, mister.
3: Dopo la partita

0: Prendi valigia fuori dall'albergo, ma questo non ho dato tanto peso.
1: Beh, altro?
0: Ma tipo i giocatori ieri hanno cenato ad un tavolo lontano dal mio, ma questo non ho dato tanto peso.
1: Vabbè, qual è il segnale?
0: Mi ha fatto pensare ad una certa rabbia nei confronti, e quanto stamane mi hanno detto di dover presentare una puntata di Estate da Matti su Radio 2.
1: E quindi?
0: Allora io ho capito.
1: Beh sì, questo è vero, un chiaro segnale.
0: Una cosa voglio dire a Barti Corucci, Francesco Arienzo e Lavinia Mauro Frontera.
1: Cosa,
0: tranquilli, che con me al vostro fianco non arriverete in finale.
1: Ah, vabbè, mister, dai, allora.
2: Ecco.
1: Mi piace la solita ironia, però può succedere alla fine. Di sicuro.
3: Comunque resta, resta alla guida del Brasile,
1: Sì, resta, sembra, poi speriamo bene, insomma. Sì. Va bene, intanto noi non arriviamo comunque in finale, anche senza il mister Ancelotti.
3: No,
1: sicuro.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 18.05, ben ritrovati in questo lunedì 6 luglio, estate da matti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Rienzo che fa segno da Milano di non sentire. Cos'è che non senti?
1: Si sente più.
0: Non senti la musica, ci senti, Francesco? Oh, l'abbiamo chiuso
1: definitivamente.
0: Non ci senti, Francesco? L'abbiamo fatto un po'. No, non ci sente e non parla. Parla non... per fortuna.
1: È diventato un pesciolino.
0: Allora, nel frattempo di
1: se la ride, se la ride.
0: Stabiliamo la connessione. No, non ci senti, Francesco. No, non ti sentiamo, non ti sentiamo. Allora, potete vedere quello che sta succedendo sul canale 202 del Digitale Terrestre. Salutiamo per questo anche la nostra Valentina Galli alla regia visual. Salutiamo alla regia invece di questa trasmissione l'immancabile Peppe Verdel. Grazie Peppe per esserci. Allora, in tutto ciò, ci sei Francesco? Non c'è? No, non c'è Francesco.
1: Che parla, bello. Non si sintonizzatevi sul canale 202, vedete allora, questa scena meravigliosa.
0: Andremo avanti io e Lavinia per fortuna. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di mare. Parliamo di estate, di mare. Ah, che meraviglia ragazzi.
1: Che meraviglia.
0: Ma ne parliamo da un punto di vista un po' critico, perché su tutti i giornali la notizia che è risaltata anche diventando virale tramite un video social effettuato dal governatore della Puglia, sì, De Caro, che si è ribellato contro i gestori delle località balneari, perché sì, molti di questi si sono impuntati contro chi, pur stando in una spiaggia libera, si porta da casa il mangiare.
1: Sì, esatto.
0: Il governatore ha detto va bene, già i lettini costano tanto, quindi il fatto che la gente possa portarsi il mangiare da casa va bene, purché usino appunto non plastica che non possa essere riutilizzata, ma è lecito portarsi anche un panino da casa, ecco.
1: Certo, certo, esatto.
0: Come giusto che sia. E allora, sì, partendo da questa notizia, ripeto, che è diventata anche virale su tutti i social, la domanda è...

0: ci è sorta spontanea. Qual è il mangiare, il cibo, la bevanda, l'alimento che preferite portarvi sotto l'ombrellone? Perché esatto, noi italiani, per noi italiani è una tradizione,
1: che non può qualcosa no, che non può mancare. No.
0: Tu, partiamo dalla vigna, allora qual è il cibo, metti da parte il caviale, le tartine a cui sei abituata tu, cibo un po' più, come dire,
1: ma no, ma allora, no, in realtà io, cioè, d'estate frutta
0: e basta?
1: Sì, frutta e basta. Sì, io soffro molto il caldo, quindi d'estate sono una che tende a non mangiare tantissimo, perciò cose fresche,
0: la frutta è un classico italiano,
1: sì, tra i grandi classici,
0: la pesca, la noce pesca tagliata,
1: ti rinfresca, è dolce, quindi
0: ed è facile da trasportare. Sì. Io devo dire, i panini sono un must e a volte molto spesso io porto anche della pizza farcita.
1: Vuoi sapere una cosa che succedeva quando ero piccolina?
0: Cosa?
1: Quando trascorrevo l'estate con mia zia al mare, noi siamo 5 cugine tutte femmine e lei ci portava i panini in spiaggia e li faceva con la pizza bianca, rigorosamente, sì, in questi panini.
0: Che c'era
1: in ogni panino, sì, non è che c'era un tipo di affettato, ogni panino aveva all'interno tre tipologie di affettato, tipo prosciutto crudo, bresaola e salami,
0: mischiava
1: uno svuota frigo,
0: classico, è certo, perché andare in spiaggia
1: e noi ogni volta dovevamo aprire per vedere cosa c'era. No, mi ricordo le risate,
0: poi alla fine i gusti che apparentemente poi non si sposano,
1: poi sembrava tutto
0: ma in spiaggia va bene qualsiasi cosa, anche perché sotto il sole poi
1: ma poi eravamo piccole, facevamo i bagni, poi mangiava, non si accorgeva.
0: Allora è curioso sapere questo aneddoto e lo chiediamo anche agli ascoltatori di Estate Amati: qual è il cibo, l'alimento preferito che vi portate in spiaggia, qualsiasi esso sia? Quindi aspettiamo i vostri messaggi scritti e anche vocali al
1: 348 7 300 200.
2: Estate da Matti, la grande freschezza.

0: Go to Hell. 18 e 11 Radio 2, state ramatti, stiamo parlando in questo pomeriggio, in questo lunedì 6 di luglio, di alimenti, cibi che noi italiani amiamo portarci, esatto, sulla spiaggia. Diciamo, facciamoci, sì, un applauso perché siamo,
1: sì,
0: distinguibili anche per quello. Allora, abbiamo ristabilito, sì, la connessione con Francesco Rienzo, vogliamo sapere tu cosa. Beh, tu essendo napoletano ti porterei mozzarella, pizza, cosa
2: ti porti? Ma c'è il senso? No, sono napoletano, ma porto mandolino, porto la faccia. No, non
0: ma
2: è
0: per
2: qui
0: dire. No, allora, cosa, scusami, ma che la mozzarella porti? La mozzarella è brutta, scusa.
2: Ma non è brutta, potete, è sempre buona perché la mozzarella, ma è scomoda la mozzarella.
0: Ma, no,
2: ma non me la porta la mozzarella, ma perché mi devo portare la mozzarella?
0: Vabbè, ma stai
1: io,
0: calmo.
1: Lo so io che si porta, Francesco.
0: La pizza.
1: Dillo. Il sushi, ora sta facendo da quello tutto, eh.
2: Allora, ragazzi, sapete cosa mi porto, se posso?
0: Sì.
2: La frittata di spaghetti, la frittata di maccheroni.
0: Mamma mia. Un piatto tipico napoletano, una cosa leggera, ovviamente, no?
2: Sì,
0: sì, benissimo.
2: Diciamo che è una... Se ci pensi, però, è una carbonara rivisitata, sì, praticamente.
0: È come dire, come dicevamo prima, facendo riferimento alla zia di Lavinia, è uno svuota frigo anche quello, no?
1: Beh, sì,
0: funziona,
1: sì,
0: che funziona.
1: Sì.
0: Va bene. Allora,
1: la frittatina, la famosa frittatina da voi, giusto? Si chiama così?
2: Sì, quella è un'altra. Quella
0: un'altra,
2: la frittatina è un'altra perché con
0: pure
2: la besciamella.
1: Quella è diversa.
2: Quella è da rosticceria.
0: Sì.
2: La frittata invece di pasta si fa proprio in casa.
1: La
2: capito?
1: Classica.
0: Ma,
2: esatto.
0: Ma è la pasta che è avanzata il giorno prima?
2: Si fa, è nata così, esatto. Altrimenti la puoi fare pure apposta,
0: apposta
2: proprio per la frittata.
0: E
2: capito?
0: Tu la fai apposta o quella il giorno prima? Ma per capire, scusaci.
2: Dipende, se
1: che
2: devo andare al mare e non ho mangiato la pasta il giorno prima,
0: sì,
2: me la faccio fare apposta.
0: Non sei troppo specifico.
1: Mi sa che non la fa lui.
0: Infatti, è strano.
2: No, non la faccio io, no, ma la faccio fare.
0: Pur di contraddire il sottoscritto e dire che non si porta la mozzarella, si è inventato il fatto
1: esatto,
0: che si porta.
1: Questa è roba.
0: Vabbè, raccogliamo un po' di messaggi, torniamo fra poco. Radio 2, state da mare.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: 2-2.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica. 2-2.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20 su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: sotto sotto qui a Estate da Matti su Radio 2, la via Mauro Frontera, Bartico Luci, Francesco Arienzo che è tornato con noi.
1: Allora, stiamo,
0: ecco, ci sei mancato. Stiamo parlando di dei cibi che non possono mancare sotto i vostri ombrelloni.
2: Sì. È un classico italiano.
0: Classico,
2: dire,
0: esatto.
1: È un classico italiano. Sì, sapete, un altro classico italiano qual è? Cos'è?
2: Qual è?
1: I saldi che sono appena cominciati.
2: Ma l'abbiamo già parlato venerdì, andiamo avanti. Vuoi parlare di saldi?
1: Ma come venerdì? Senza di me, ma io per questo dico la mia.
2: Vuoi
1: i saldi,
2: tua, sì.
1: Un momento tanto atteso.
2: Ma l'abbiamo già parlato.
1: Che è finalmente arrivato. I vantaggiosi sconti che fanno di questo periodo un momento di felicità per tutti.
2: Ma stiamo parlando di cibo, perché vuoi parlare di saldi? Non ho capito.
1: Di fare tranne per i commessi, solo i commessi non sono felici. Soprattutto quelli dei negozi di abbigliamento che ogni anno per 3 settimane vengono schierati in prima linea senza nemmeno un elmetto. Dall'altra parte ci sono loro, orde di clienti pronte a invadere il territorio. Si aprono le porte del negozio e scatenano l'inferno. Si sparpagliano nel negozio, prendono tutto quello che trovano a prescindere dal genere e dalla taglia.
2: Sì.
1: In pochi minuti i camerini sembrano esplosi, maglie rovesciate, pantaloni abbandonati.
2: Vero.
1: Una scarpa,
2: sì.
1: Una sola, poi l'altra. Che fine ha fatto?
2: Dove sta? Parti, dove sta? A destra. Sparisce sempre dalla scarpa destra.
0: Vero?
1: Il commesso armato di pazienza mette a posto, ma preferisce stare lì che sul fronte opposto. La cassa, che è già stata presa d'assalto. Centinaia di persone urlanti, nemmeno dovessero comprare i biglietti di una finale dei mondiali con l'Italia in campo, tra l'altro.
2: Cosa rarissima ormai, sì.
0: Ormai
1: esatto.
0: Sì.
1: E poi vedi che c'è uno che vaga in cerca di attenzione, intercetta lo sguardo del commesso e con fare da complottista dice: ma questo vestito, prima dei saldi, costava meno di quello che c'è scritto sul cartellino.
2: Vero.
1: Avete alzato i prezzi apposta per i saldi, vero? Il commesso gli vorrebbe solo dire: ma tu da me che cosa vuoi? Il prezzo lo decido io secondo te, ma tu lo compri o no? Ma come non importa a me?
0: Vero.
1: E invece sorride e dice: no, guardi, si sta sbagliando. Il cliente dice: ah, ma a me non la si fa, però poi la compra pure lo stesso. Il commesso resta lì tra due che stanno venendo alle mani per accaparrarsi l'unica M rimasta di una canottiera di dubbio gusto.
2: È successo. Sì.
0: Sì, è vero,
1: e spera che tra 20 anni questi giorni assurdi siano solo un lontano ricordo, così come i mondiali senza la nazionale.
2: Bravo Francesco, bravo, bravo.

0: 8:25 Radio 2, state amati, ben ritrovati in questo lunedì 6 di luglio. Vi ricordiamo che io, Marti Colucci, la mia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, siamo anche visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre.
1: Esatto.
0: E stiamo parlando di alimenti che tutti noi ci portiamo in spiaggia. Perché
1: sì,
0: diciamoci la verità, questa polemica è scatenata dopo questo articolo in cui è intervenuto il governatore della Puglia, Antonio De Caro, che ha difeso i bagnati che si portano a fronte anche di dell'aumento dei prezzi dei lettini. Un panino da casa, ma
1: sì,
0: va bene.
2: Ma voglio dire, ma vabbè, perché no? Perché no?
0: Francesco si può, cioè lui festeggia anche gli anniversari in spiaggia, Francesco.
1: Con i panini da casa.
2: Ma sì, certo, ma io, a parte il panino, proprio secondo me è bene, c'è un patrimonio nazionale il panino. Io farei un matrimonio dando dei panini agli ospiti.
0: Ma non mozzarella, non mozzarella.
2: Panino con la mozzarella, è diverso.
1: Giusto.
0: Allora, tanti vocali, tanti messaggi degli ascoltatori di Stati Amati, ne sentiamo uno, chi è?
3: Per noi principalmente insalata di riso,
0: sì,
3: e frutta, immancabile l'anguria, freschissima, sì, e idratante.
0: È vero, bravo, vero.
3: Buon pomeriggio, sì, e grazie della compagnia.
0: Grazie a voi,
2: grazie a te.
0: Amico, si chiama, non riusciamo a salutarti che non ti sei firmato, comunque grazie.
1: Sì, certo, grazie ragazzi che ci scrivete.
0: E come ringraziamo i nostri ascoltatori per l'affetto che riceviamo ogni pomeriggio dalle 18 alle 20, cara
1: Io
0: come?
1: Devo lanciare un gioco.
0: Oh,
2: devi per forza?
0: Vai, sì,
1: perché è troppo bello.
0: Troppo bello.
1: Vuoi sapere come si chiama? I nostri ascoltatori sicuramente
2: qualcosa di mascherato,
1: No, ti sorprenderò, il quiz della frontera.
0: Ah, ma che idea, che originalità. Ci hai pensato la notte.
1: Amici ascoltatori, parlerò con voi e non con loro due.
0: Esatto.
1: Allora, il quiz della frontera come funziona? Metteremo in gioco le vostre abilità geografiche.
0: Okay.
1: Come ve la cavate in geografia?
0: Beh, bene, Francesco in tutte le materie.
1: Ci spiego perché. Perché frontera è il mio cognome spagnolo, il mio secondo cognome spagnolo significa frontiera, e quindi giocheremo con qualcosa inerente alla geografia.
0: Ma che bella idea, eh. Ma quanto ci hai messo per svilupparla questa idea?
1: Molto.
0: Va bene.
1: Allora, però diciamo questa cosa importante: il primo che ci contatterà potrà giocare con noi in diretta qui. Quindi scrivete, chiamate al 348 7 300 200 per giocare con noi.
0: Perfetto, allora 348 7 300 200 se volete giocare con la nostra Lavinia al quiz della frontera.
1: Vi aspetto.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2. Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
9: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo, destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili, grazie a taniche da 5 litri, progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
8: Info su conai.org.
10: 2-2.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: 2-2.
13: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: 2-2.
15: 3-2-1. I biglietti biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Milano, Francesco Renzo, in regia Peppe Verdel. Siamo pronti a giocare al nuovo gioco concepito dopo ore e ore di riflessione della nostra Lavinia.
1: Assolutamente
0: Mauro.
1: Sì. Il quiz della frontera. Sigla! Ecco.

0: dell'hotel per portare qui in radio.
1: Le mie sigle sono le più belle, siete solo gelosi. Abbiamo con noi il più veloce, Alfonso da Napoli.
2: Alfonso!
1: Ciao Alfonso! Come stai Alfonso?
3: Non c'è male, voi che si dice?
1: Bene, tutto a posto.
0: Allora Alfonso, tra noi qui, scusa se ti interrompo.
1: Vai.
0: Tra te e un'altra persona, senza fare nome, c'è un vero napoletano. Chi è secondo te il vero napoletano?
3: Io ovviamente.
2: Bravo! Va bene.
3: Per carità, ci mancherebbe, no?
0: Ma quello abita a Gorgonzola ormai, Alfonso.
2: Ma cosa
3: vabbè, però scende con la maglia di buongiorno per strada, quindi va bene.
2: Bravo,
0: io l'ho visto
2: Alfonso
0: girare a Milano con la maglia del Monza pure. Quindi,
2: va bene.
1: Allora, Alfonso, ti spiego un po' come funziona questo gioco. Io ti farò tre domande, per ogni domanda hai tre opzioni per la risposta.
2: Vabbè, okay. Alfonso, sempre stessi cose. Cioè, stessi quindi,
1: allora, Alfonso, tu ascoltami, non ascoltare loro due che ti distraggono.
3: Non ti preoccupare, la facciamo.
1: Cioè, sì, assolutamente. Allora, partiamo con la prima domanda. Pronto, Alfonso, sì. Concentrati. Il confine terrestre più lungo del mondo appartiene a due grandi stati. Quali sono? Messico e Nuvole? Molise e Basilicata? O Canada e Stati Uniti?
3: Credo Canada e Stati Uniti.
2: Brava! Messico e Nuvole, ma che
1: brava,
2: cos'è?
1: Brava Alfonso! Certo, sono le tre opzioni di Alfonso, tu devi fare ti devi equalizzare con me, no, con loro due.
3: No,
1: seconda
3: no,
1: domanda. Andiamo alla seconda domanda. Allora, c'è un'isola nei Caraibi che è divisa esattamente a metà tra due nazioni europee diverse. Da una parte si parla francese, dall'altra olandese. Di quale isola stiamo parlando? L'isola che non c'è. L'isola dei famosi. L'isola di San Martin.
0: Ma
3: questa è più difficile, in effetti. San Martello.
1: Ma sei bravissimo, bravo.
0: Si vede che ha studiato.
3: Me ne sono andato per un'idea, diciamo.
1: Complimenti. Terza ed ultima domanda. Pronto al posto?
2: Vediamo.
3: Sì, ci sono ancora, Sto sudando.
1: Bravo. Il nostro paese ha molti confini. Ma qual è lo stato più piccolo al mondo con cui l'Italia confina internamente? Lo stato della Città del Vaticano. Lo stato della città di Gorgonzola. Lo stato della città di Capracotta.
3: Beh, allora, per Francesco mi verrebbe da dire Gorgonzola, però per la Città del Vaticano.
2: Io avrei sbagliato.
1: Bravo.
2: Sicura.
0: Posso fare una domanda, Alfonso? Ma sei sicuramente un professore, che così tanta cultura geografica, è solo un professore.
1: È stato bravissimo.
3: Lavoro all'università, ma non sono professore.
1: Alfonso, complimenti. Sei stato bravissimo.
2: Regaliamole queste red bag. Vai.
0: Sì, è un modo per disfarcene. Bravo. Avete capito? No, vogliamo disfarcene. Allora, complimenti, Alfonso.
1: Grazie, Alfonso.
0: Vuoi salutare qualcuno?
3: Volevo salutare innanzitutto l'assessore di palude, perché poi ci sentiamo per proporgli qualcosa.
2: Organizziamo delle serate.
0: Ma scusa, sei assessore anche tu di qualcosa?
3: Sì, magari una bella mazurka clandestina sul bordo del lago più brutto, del lago peggiore.
1: Il lago peggiore!
0: Ciao Alfonso!
3: Ciao
0: Alfonso!
3: Ciao!

0: 4 Estate Amati Radio 2, Marti Colucci sempre, la Vegna Mauro Frontera e Francesco Rienzo da Milano. Allora ragazzi, voi come avete festeggiato? Tu Francesco sei sposato?
1: No.
0: No, ti sposerai?
1: No. Non lo so, prima o poi sì, potrebbe capitare.
0: Ma è che ti ho chiesto il conto corrente? Ti ho messo in imbarazzo a chiedere questo.
1: Vabbè, sono cose mie queste qua.
0: Vabbè, parlerò con Veronica per capire cosa sta succedendo, che è la moglie di Francesco.
2: Lei che aspetta la proposta intanto.
0: Tu ti sposerai?
2: Beh, io lo sogno il matrimonio.
0: Hai avuto mai una proposta in passato?
2: Ci sono arrivata vicino.
0: Che significa sei arrivata vicino? Ti sei tenuta l'anello. Brava, sei scappata.
1: Ma pure io ho chiesto a Veronica di sposarmi,
0: E lei ha detto di no.
1: Nel 2010-15, però mo vediamo un attimo.
0: Ci sta pensando.
2: Giusto.
0: No, perché parlo di matrimonio? Perché ormai il matrimonio, così come.
2: L'unico sposato sei tu.
0: Io l'unico sposato sono io. No, sì. Il matrimonio, come i compleanni ormai, no? Il gender reveal, si fanno delle feste pazzesche, faraoniche. E anche l'addio al cinibato è diventato qualcosa di faraonico da fare.
2: Ah, sì? Io e mia sorella ne organizzati ben 4.
0: 4 addirittura. Ma non come questo qua che è stato organizzato a Napoli. Torniamo a Napoli dopo il nostro amico Alfonso al telefono. Hanno deciso di festeggiare l'addio al celibato in barca. Beh, che mi sembra
2: un bello
0: yacht. Sono andati in mare aperto. Ragazzi, cos'è successo? Scordati di mettere il tappo sotto. È affondata.
1: Ma che stai dicendo?
0: È affondata la barca.
1: Ma che stai dicendo? No, ma com'è possibile?
2: Oddio, poverini!
0: No, tutti ne parliamo perché non è successo nulla, perché tutti sono stati recuperati, ok?
2: Quindi hanno fatto un bagno praticamente.
0: Un bagno.
2: Pian piano la barca scendeva.
1: Ma la barca è tipo vasca, cioè c'è il tappo.
0: C'è un tappo.
1: Tutto quello è tipo un tappo.
0: Si sono scordati il tappo, ragazzi.
1: Sarà stato
0: organizzato dalla sposa, non lo so, non si sa.
2: Allora sì.
0: Indagini in corso. Intanto, vabbè, si potrebbe dire, anziché sposa fortunata, in questo caso sposo fortunato, perché
2: bagnato fortunato.
0: Una delle due.
2: Sì, dai.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G. 2-2.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: 2-2.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Soul Asylum, Runway Train, qui Estate da Matti, Radio 2. Allora, stiamo parlando dei cibi da spiaggia.
1: Sì.
0: Ragazzi,
1: non quindi, da tipi da spiaggia, cibi.
0: Cibi, cibi che si portano sotto l'ombrellone. E non potevo non fare la mia classifica dei tre cibi che fanno subito l'estate italiana.
1: Ah sì? Bella!
0: Sigla! Bravo!

0: Quante sigle oggi per Lavinia Mauro Frontera?
1: Se le merita.
2: Le mie sigle sono le più belle. Sono invidiosi. Partiamo con il terzo posto.
1: Vai, vai. Cosa c'è?
2: Allora,
1: tra i cibi italiani più portati in spiaggia, giusto?
2: Esatto, sì. Tre cibi italiani. La vai. Mitica ed irrinunciabile frutta tagliata nel contenitore di plastica. L'illusione d'italiana di mangiare leggero.
1: Sì, perché?
2: Perché anguria, melone e pesche già pronti, chiusi nel mitico contenitore che ogni estate ricompare dal fondo della credenza, fresca, colorata, ma che puntualmente arriva dopo un pranzo da matrimonio.
1: È vero, classico.
0: È giusto.
2: Un po' come prendere il caffè senza zucchero a fine di un pasto luculiano per sentirsi più leggeri.
1: È vero, ma guardi, caffè senza zucchero.
2: È amaro.
1: Sono presi primo, secondo, terzo, incredibile.
2: Esatto. Al secondo posto invece abbiamo loro, le regine delle colazioni, delle merende e anche delle cene estive.
1: Cioè?
2: Le cotolette.
1: Le cotolette italiane.
2: Le cotolette preparate il giorno prima, sì, impanate con amore e destinate a sparire in pochi minuti.
1: Vero, verissimo, sì.
2: Sono talmente immancabili che se non ci sono, qualcuno chiede se il pranzo non sia stato dimenticato a casa.
1: È vero, se non c'è la cotoletta non fa.
0: La cotoletta, con la cotoletta ricordo anche i panini con le cotolette.
1: Certo.
0: Cotolette e peperoni.
2: È una roba leggerissima.
1: E la mozzarella non c'è, la mozzarella. Sì?
0: La mozzarella a parte.
2: Dessert. Al primo posto invece abbiamo lei, la regina.
1: Chi è?
2: L'incontrastata dell'estate italiane sotto l'ombrellone.
1: Vero?
2: La mitica parmigiana.
1: Ah, la parmigiana.
0: Vabbè, ma non ho capito.
2: Altro che insalata di riso, fra.
0: Ma ho capito, però la parmigiana vai a luglio al mare, te lo fai a settembre il bagno.
2: La parmigiana non manca mai. Per un'estate italiana, doc,
1: sì, ce deve essere. Almeno un giorno sulla spiaggia la porti, certo.
2: Quando si apre il contenitore della parmigiana, sì, mezzo lido gira la testa.
1: Vero.
2: E tutta la spiaggia cade in un silenzio tombale.
1: Sì.
2: Come forma di rispetto a chi da decenni porta allegria, sazietà e colesterolo ai massimi livelli.
1: Evviva la parmigiana!
0: Anche quello in mezzo al pane fa il suo dovere.
2: L'unica pietanza che dopo averla mangiata si accompagna all'unico sport consentito.
1: Ovvero?
2: La pennichella sotto l'ombrellone.
1: È rigoroso.
2: Perché in spiaggia noi italiani non portiamo solo da mangiare, portiamo amore, famiglia e voglia di stare insieme, ma mai senza scendere al di sotto delle 4.000 calorie.
1: E viva l'Italia!
2: Ci possiamo smentire!
1: Viva l'Italia! 4.000, anche 5.000 a volte.
2: Sì, per stare in forma.
1: C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: 18:59, quasi le 19 esatte, estate d'amati qui su Radio 2. Barticolucci, Lavinia, Mauro Frontera, Francesco Rienzi, è arrivato il momento di deliziarvi con una delle tante notizie matte che quest'oggi ci sono arrivate in redazione. Vai con la sigla, Peppe.
1: Esatto.
2: La notizia!
0: Allora, vi porto in una casa di riposo. Quando si parla di casa di riposo, solitamente uno non pensa sia un luogo, comunque, diciamoci la verità, no? Fa un po' tristezza a pensarci, anche se ci sono tantissime case di riposo in cui gli anziani stanno bene, fanno socialità.
3: Esatto. Molti comunque hanno una vita molto più attiva della mia.
0: Ah, sì, questo, sì, è poco, sì, ma sicuro. Questo è poco ma sicuro.
1: Si divertono,
0: anche della mia e di quella di Lavinia, devo dire.
1: Sì, posso dire,
0: poi,
1: sì.
0: E voi pensate che Lavinia torni a casa, balli, vada alla
3: No.
0: Ferma sul divano dinanzi al condizionatore ogni sera.
3: Quella coperta di flanella pure il 15 di agosto.
1: Voi non potete saperlo.
0: No, non possiamo certificare, ma tu ci dici che è ancora il piumone a casa. Vabbè,
1: sì, perché c'è una temperatura molto bassa.
3: Sì, c'è l'escursione termica.
0: Esatto. Ma dove vivi? Nel bosco?
1: Con l'aria condizionata.
0: Eco-friendly,
1: Beh, ma ragazzi, fa troppo caldo, non si può.
0: Allora, vi parlo di Lilian Perwell Grandma Dronia, che vive una casa di riposo americana dal 2024.
1: Come?
0: Si chiama Grandmama Dronia, cioè l'hanno ribattezzata così sui social perché è diventata molto famosa sui social.
1: Sì.
0: Lei si chiama Lilian, però.
1: Lilian.
0: 96 anni.
1: Grande, complimenti.
0: Grande voglia di vivere, talmente tanta voglia di vivere, che dal 2024 ha trasformato la casa di riposo in un posto più, nel posto più movimentato del palazzo.
1: Sì.
0: Perché? Perché fa feste da quando è entrata lei. Vino offerto da lei, rigorosamente con la cannuccia, dice lei. Poi amiche che restano fino a luna di notte e ballano. Ma è una cosa meravigliosa.
3: Ma andiamola a trovare.
0: Aspetta,
3: raga,
0: però la direzione si è ribellata. Basta. Cioè, ha trasformato questo posto in un rave party.
1: Brava la signora!
0: E gli è arrivata una lettera di sfratto. Dice: basta, lei deve andare via di qua. E lei, tutta risposta, ha preso il cellulare, ha fatto un video, quindi potete vederlo anche su tutti i social, e ha stracciato in diretta la lettera davanti alla telecamera dicendo: io pago $12,000 al mese per vivere qui, posso fare la festa se mi va.
1: Lidia, giusto, sono d'accordo con lei.
0: Posso dire, Lilia, con 12.000 euro al mese puoi andare in un albergo se vuoi.
1: Poi, effettivamente.
3: Ma dall'albergo però la cacciano, là dice...
1: Ma lì c'ha le amiche.
3: Capito? Secondo me la fanno, capito, fanno comunella, dicono no, non la cacciate perché qua ci divertiamo, capito? Ha trovato
1: per
3: terreno fertile.
1: Per i party,
0: comunque viva sempre la felicità, soprattutto delle persone che, tra virgolette, magari in un periodo della vita possono sembrare un po' più spente, invece la dimostrazione che la nostra lì.
3: Ma dall'albergo però la cacciano, là dice la...
1: Ma lì c'ha gli amici, c'ha le amiche.
3: Secondo me la fanno, capito, fanno comunella, dicono no, non la cacciate perché qua ci divertiamo, capito, ha trovato terreno fertile.
1: Per i party, io mi immagino.
0: Vabbè, comunque viva sempre la felicità, soprattutto delle persone che, tra virgolette, magari in un periodo della vita possono sembrare un po' più spente, invece la dimostrazione che la nostra Lilian vive ancora e ha voglia di vivere.

0: Elisa, amore, 19.05, che bella questa canzone appena ascoltata qui a Estate Matti su Radio 2. Ragazzi, visto che oggi è il 6 luglio, dobbiamo fare gli auguri a un mito generazionale, sì, per noi del cinema, il grandissimo Sylvester Stallone.
1: Auguri!
0: Che spesso ascolta questo programma, mi hanno detto.
2: Ma spesso, spesso, sì, spesso.
1: È un nostro fan.
0: Cosa c'è, Francesco? Ti sei bloccato? Cosa c'è? Cosa c'è? Una sinapsi
2: mi
0: sei
2: bloccato pure. No, quello sempre. No, no, pensavo che io comunque io almeno due volte l'anno guardo Rocky. Questo lo volevo dire. Quindi...
0: Tra l'altro, voglio dire, compi 80 anni e non sentirli.
1: Bel traguardo, esatto, non sentirli, perché effettivamente non dimostra.
0: Beh, oddio, cioè, insomma, lui, diciamo, è un po'.
2: Vabbè, li copre.
1: Passato, però lui rimane un evergreen. Cioè.
0: Beh, sì, diciamo di sì, diciamo di sì. No, tra l'altro, tra le curiosità su Sylvester Stallone, non so se sapevate che in Rocky 4 lui ebbe subì un colpo da Dolph Lundgren, che è quello che faceva Ivan Drago.
2: Ivan Drago, sì.
0: Ebbe un colpo vero e stette in terapia intensiva, dovette abbandonare il set. Sì, vuole dire, quindi
2: e poi, con l'armadio.
0: Esatto, poi tutti i tatuaggi che lui ha fatto nel 2000, a partire dal 2000,
1: sì,
0: lui ha dichiarato li ha fatti per coprire le cicatrici di che ha subito nel corso della sua carriera per recitare in Rambo in particolare. Quindi credi,
1: certo.
2: Comunque tanto interessante anche la storia che c'è dietro Rocky 1.
0: Quale?
2: Quindi per arrivare a fare quel film, quello che ha tribolato Rocky, cioè Sylvester Stallone, perché comunque voleva interpretarlo lui. E quindi quando consegnava la sceneggiatura non la volevano prendere, oppure dicevano che la facciamo interpretare a qualcun altro, lui si rifiutava.
0: Si è rifiutato, ha fatto bene, tra l'altro. Cioè, ma è vera la storia del cane, poi?
2: Certo, che lui ha venduto il cane.

0: il cane, certo.
1: Ha venduto il cane e non aveva soldi per mantenerlo. Sì. Poi quando è diventato, cioè, gli hanno pagato la sceneggiatura per Rocky, l'ha preso e l'ha
0: ripreso.
1: Ed è protagonista del Rocky 1, il cane che vedete.
0: Birillo.
1: Il cane di Silvestro.
0: Birillo, Birillo, Birillo.
2: Meraviglia, meraviglia.
0: Comunque ci sarà un film adesso che vedrà, appunto, racconterà la storia di Silvestre Stallone che farà Rocky, ecco, capito?
1: Che si chiamerà come?
0: Credo
2: Silvester, se
1: Silvester,
2: non sbaglio dovrebbe essere
1: Silvester.
0: Cazzo,
1: è fantasia,
0: sì.
1: Silvester.
0: Però iconico, dai.
3: La caponata non
0: chiamiamolo Bart, chiamiamolo Bart Coluccio.
1: A livello di marketing, la gente si chiederebbe: ma cos'è sta roba qua?
2: Dai,
1: e poi c'è Silvester. Chiamatelo Bart.
2: Ma Barty e Silvester hanno lo stesso fisico così prestante ad armadio.
1: Ma tu immagini, la gente pensa di vedere me e poi appare Silvester Stallone, pazzesco.
0: Beh, incredibile, incredibile.
2: Potrebbe essere.
1: Silvester, fallo, Silvester, fallo.
4: È stupendo, suoni, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2.
8: Quando sei uscita?
9: Ieri.
8: Che pensi di fare?
9: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
8: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Tu non ci devi venire qua.
8: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
10: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
11: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Evasione, solitudine, liberazione sessuale, tutto questo rappresenta questa meravigliosa canzone del 79, rivista con Marrakesh di Gianna Nannini, America. Bellissima.
1: Sì, bellissima. Sì,
0: sì. Bellissima in tutto e per tutto, anche perché fu il più grande successo che poi lanciò la grandissima Gianna Nannini, e fu una delle prime canzoni appunto a trattare temi come l'autoerotismo e la liberazione appunto sessuale. Beh, grande Gianna, salutiamo,
2: sì,
0: la grande Gianna.
2: Bellissima.
0: Allora ragazzi, abbiamo parlato d'estate, e stando in estate, mentre le mode cambiano, il metaverso incombe, l'estate italiana conservano ogni anno da anni dei loro punti fermi, siamo d'accordo?
2: Sì.
1: Sì.
0: Talmente mutati e uguali negli anni che sembra di rivivere in estate in Italia un déjà vu, un proprio déjà vu.
2: Ah, sì.
0: Allora il primo déjà vu di oggi è la classica ormai irrinunciabile scena a cui assistiamo almeno una volta ogni estate, senza la quale non sarebbe appunto un'estate italiana. Sapete qual è?
1: No.
0: Sto parlando del volo verso la libertà degli ombrelloni. Oh.
2: È vero.
0: Non c'è pietra che tenga, fori no, per far defluire l'aria, corde a doppio intreccio, niente. Allora, quando arriva la giusta folata di vento, l'ombrellone va via verso i campi flegrei. Via.
2: È vero, sì, vola via.
0: Alla ricerca di nuovi lidi, con il sogno di una vita diversa. E prima di arrestare la sua corsa, su qualche bagnante ignaro che la sua schiena sarà la sua pista d'atterraggio.
2: Sì.
0: Francesco, hai mai ricevuto la visita di un ombrellone?
1: Tu per insaputo? Fortuna no, però ne ho visti sorvolare. Fate due. No, però
2: un amico sì, è arrivato, sì, un ombrellone dietro la schiena.
0: A te?
2: Sì. Un amico. Eravamo tutti in spiaggia insieme e si era alzato un vento forte.
1: Ma ancora li sono missili,
2: sì,
1: ragazzi.
2: È rimasto, sì, gli è arrivato proprio dietro.
0: E ancora va in giro con l'ombrellone, incredibile, sì, non
2: tutt'uno,
0: la tolta.
2: Sono diventati un tutt'uno da lì.
0: Allora, altro déjà vu invece, presente in ogni stato italiano, è lei, la signora Scottatura, con relativa spellatura. Allora, ragazzi, diciamoci qui chiaramente, non c'è crema che tenga, non c'è rimedio che funzioni, perché puntualmente ogni estate chi sul viso, chi sulle spalle, chi sul dorso, dei piedi, avrà il fuoco, oltre che fuori, anche dentro.
2: Vero.
0: E infine l'ultimo déjà vu estivo, ma l'abbiamo già celebrato.
1: Quale?
0: Ma dobbiamo ridirlo, altrimenti non sarebbe stato, rappresentato dall'immancabile, onnipresente presenza in frigo della regina dei pasti estivi, oltre la nostra parmigiana, ovvero l'insalata di riso. Cotta tre giorni prima, mescolato con gli avanzi di aprile, rinchiusa spesso in dei contenitori di plastica attraverso i quali sembra chiederti aiuto.
2: Vero.
0: L'insalata di riso, signori, quando c'hai fame è buona sempre, anche se è un principio di basette, tu la mangi lo stesso. Sì. E quando anche dopo una settimana di insalata di riso te ne fosse avanzata un po', la domenica a pranzo cosa fai?
2: La rifai.
0: No, vai di supplì. Vai di supplì.
2: Certo.

0: The Chainsmokers con i Coldplay, Something Just Like This. Questa canzone mi piace molto, mi ricorda i miei primi anni.
1: Ma
0: di
1: chi se ne frega sui primi anni?
2: Ma lasciala stare, ma perché?
1: Ma non è che uno deve fare le cronistorie dei propri ricordi.
0: Comunque, per i nostri ascoltatori, se vi siete collegati adesso, siamo estate da matti con questi due matti, perché io mi tiro fuori. Radio 2.
1: Esatto, esatto. Allora è arrivato il momento, Lavinia, oltre di menzionare i nostri ricordi, di dare un po' di notizie rinfrescanti ai nostri ascoltatori.
0: D'accordo.
1: Notizie leggere se siete in viaggio verso il lavoro oppure state andando in viaggio verso la località balneare.
0: E io non la voglio sapere.
1: Non la vuoi sapere? No. E io te la dico lo stesso. Anche se ti piacerà molto. Partiamo con la prima notizia rinfrescante. Allora, un signore americano aveva il classico pesciolino nell'acquario.
3: Rosso.
1: Quello rosso.
3: Il pesce rosso. Okay.
1: Ma vedeva però che, sai, faceva...
3: Cioè, non stava bene.
1: Non stava bene.
0: Come?
3: Boccheggiava.
1: Sì.
0: Come lo fa bene?
1: Esatto. Pesciolino rosso. La radio mi viene male, ma il pesciolino rosso, devo dire... insomma, ragazzi, ha chiamato un veterinario, l'ha fatto operare, incredibile,
3: che
1: ragazzi.
3: Che c'aveva?
1: Non so, aveva un problema cardiaco.
0: Poverino.
1: Ma incredibile sta storia, l'ha fatto operare, intervento chirurgico, una lunga convalescenza e il pesciolino è sopravvissuto.
0: Che bello!
1: Poi se l'è mangiato come sushi, però ma questo sto scherzando.
0: Mi chiedono un'operazione su un pesciolino rosso che è piccolino, immagino.
1: Sì.
0: Cioè, è proprio, cioè,
3: beh, dipende, sai, perché i pesciolini rossi comunque crescono, cioè quelli là diventano pure delle bestie.
1: Sei veterinario pure?
3: No, ce l'avevo, c'avevo un pesciolino rosso.
1: Sì, non è che era una carpa.
0: Era uno squalo.
3: Sì, infatti sì, poi alla fine l'ho buttato in mare, raga, perché era...
0: mamma mia!
1: Era una carpa, Francesco.
0: Volevo sapere una cosa?
1: Cosa?
0: Io ho super paura dei pesci, anche i pesciolini rossi.
1: Ma vabbè, la
0: rossi.
1: Vita basta, dei pesciolini rossi.
0: Sì, anche, sì, sì.
1: E perché hai paura dei pesciolini? Vabbè, non regalate alle mie pesciolini rossi.
3: No,
0: è vero, mai avuto.
1: C'è da indagare.
0: No, ce li ho avuti da piccola, ma io avevo paura.
1: Hai paura? Beh, viva i pesci, lasciate i liberi pesci,
0: sì,
1: possiamo dire.
0: Sì, sì, dai.
1: Allora, una notizia ben rinfrescante anche, che è anche una bella notizia, che in Namibia il deserto è rifiorito all'improvviso.
0: Sì,
1: oh,
0: sì,
1: questa è una bellissima notizia.
3: Non ho capito.
1: In Namibia, sì, che è uno stato, no?
3: Sì.
1: Dopo abbondanti piogge, il deserto che c'era in Namibia è rifiorito.
0: Ho visto le immagini, tra l'altro sono delle specie di fiori rarissime che crescono principalmente in quelle zone ed è bellissimo.
1: Beh, è una bella...
0: Sì, un passaggio Disney.
1: È una bella notizia da un lato, brutta dall'altro, perché si sta, come dire,
0: l'ecosistema si sta un attimo sballando.
1: Anche se è normale nell'evoluzione della Terra, se ricordiamo che il Sahara milioni e milioni di fa era una foresta pluviale, quindi vabbè, comunque, ora senza addentrarci e essere Mario Tozzi della situazione, no, diciamo, diamo questa notizia. Un'altra notizia rinfrescante, abbiamo tempo, Peppe, un'altra notizia rinfrescante.
3: Ma dai,
1: allora, se avevate un milione di euro...
3: Aspetta, quando?
1: Dico, in generale. Se avevate un milione di euro da spendere, vi siete fatti sfuggire la Batmobile vera che si è comprato Neymar. Neymar che ha comprato una Batmobile vera, una riproduzione vera di, insomma, di Batman.
3: Si doveva consolare che gli eri uscito dal mondiale, quindi ha detto: vabbè, sai che c'è.
1: E che so, milione di euro che ha preso per andare al mondiale. Io non ci vado più.
3: L'avevo trovata pure di seconda mano io, onestamente.
1: E allora com'è andata?
0: E poi?
3: Niente, no, raga, non ha prestazioni bassissime. Volevo mettere l'impianto a gas, ma non me l'hanno concesso.
1: No, allora, bravo, hai fatto bene.
0: Effettivamente.
1: Comprato, benissimo. Ora c'è Katy Perry, Matches Barn, 19:23, Radio 2. For you.

0: Katy Perry, sempre qui a Estate da Matti, Barti Colucci, Lavinia.
1: Sì, scusa, il titolo, volevamo sapere il titolo di questa canzone.
0: Ah, Watch It Burn.
1: Watch It Burn,
0: Watch It Burn. Watch It Burn, che sarà pure qualcosa che si porta in spiaggia, secondo me.
1: Può
0: potrebbe
1: essere,
0: essere,
1: essere,
0: non lo so.
1: Sì, sì.
0: Watch It Burn, non lo so che cos'è. Watch It Burn, dov'è Watch It Burn? Che vuol dire?
1: Watch It Burn, non lo so, cos'è?
0: Watch It Burn,
1: Watch It Burn, non lo so, cosa potrebbe essere, Francesco? Pensa.
0: Non so, ha detto, ho sentito Peppe, me l'ha suggerito in cuffia, Peppe Verdelli, il nostro regista, però non.
2: Perché esatto,
0: non
2: il primo verbo si sa.
0: No, burn è bruciare.
2: Watch è guardare.
0: Guardare e guardare uno sguardo che brucia.
2: Ma lo sguardo l'ha messo lui.
1: Ragazzi,
2: però.
1: Che brutto momento di radio, posso dirvi una cosa imbarazzante, brutto proprio.
0: Che significa? Dite mai che significa?
2: Guardalo bruciare.
1: Ho detto disannuncia tu niente.
2: Ma l'ha pure detto Peppe in cuffia.
0: Vabbè, dai, non va canita su di me.
1: No, figurati.
2: No, c'hai ragione, sei appena tornato, scusa.
1: Anche perché ora è il momento di giocare al nostro gioco.
0: Okay.
1: Che sì, cantando sotto la doccia, il gioco che sta spopolando.
2: È il tuo preferito.
1: Che tutti ci vogliono copiare.
2: Sì.
1: Per
2: tutti.
1: Fortuna l'abbiamo depositato.
2: È nostro.
1: Allora, come funziona? Ora sentirete una clip sonora estrapolata dalla doccia di Francesca Rienzo che canta una canzone famosissima.
0: Ah,
1: quindi,
0: sì?
1: Ok. Quindi voi ascoltatori di Radio 2 state da matti, dovete inviarci appena riconoscete la canzone la soluzione al 3487-300-200. Vai con la clip.
2: Che voce profonda.
0: Ah, ok.
1: Ma che?
0: Io ho capito. Io devo dire, sì, posso aiutare il nostro pubblico dicendo che questa è una canzone in inglese e questo è il mio livello di inglese.
1: Esatto,
0: però,
1: lo sapevamo
0: che
1: già.
0: Sentite sotto la doccia.
1: I nostri ascoltatori sono molto più bravi di noi, quindi inviateci la soluzione al 3487-300-200. Ora ci fermiamo un attimo e vi lasciamo in compagnia dei nostri amici di LGR2 e torniamo fra pochissimo.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. 22. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Nuovi elementi emergono sul passato di Lamin Saidiye, il 22enne arrestato per aver accoltellato un 55enne a Milano. Il giovane originario del Gambia sarebbe stato detenuto per un periodo in Inghilterra. L'atleta olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni di carcere per lo stupro di una turista finlandese a Trapani nel luglio del 2022. Il nuovo affondo di Donald Trump, che posta una foto di Giorgia Meloni e scrive «Serve un ordine restrittivo». Silenzio da Palazzo Chigi, la maggioranza fa quadrato intorno alla Premier, solidarietà dell'opposizione. Ed è bufera anche sulle pressioni fatte dal tycoon alla FIFA per far annullare la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, insorge il mondo del calcio. A 6 anni dalla sua scomparsa, omaggio a Ennio Morricone con 5 concerti in contemporanea. E per lo sport, spazio al tennis, Cobolli e Paolini volano a Wimbledon ai quarti di finale e poi gli aggiornamenti sui mondiali americani. Buonasera da Fabiana Cofini, in studio, in apertura, i nuovi elementi che stanno emergendo in queste ore sul passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere.
9: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, è un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
10: Così Simona Brambilla, legale di Lamin Saidiye, rimasto in silenzio davanti al giudice nel carcere di Milano, dove è detenuto con l'accusa di tentato omicidio. La decisione del magistrato sulla convalida dell'arresto è attesa per domattina. Il 22enne, che ha inferto una ventina di coltellate ad uno sconosciuto di 55 anni nel quartiere San Siro, sostiene di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Intanto arrivano le prime conferme di un episodio analogo nel 2023 dall'Inghilterra, lì dove Lamin si era trasferito con la famiglia di origine gambiana. Pare sia stato in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina, un litigio col padre, per chi indaga, a spingere il giovane a lasciare la casa di Conegliano Veneto 10 giorni fa.
9: Si tratta di un percorso di ricerca di sé, così mi è stato detto da lui.
10: Durante la perquisizione domiciliare trovate alcune ricette per psicofarmaci e fogliette con messaggi motivazionali in inglese. Nella vita bisogna impegnarsi. Elena Baiocco, GR2.
8: È stato rintracciato a Milano l'uomo che avrebbe accoltellato a morte un 37enne durante una lite in spiaggia a Savona. L'uomo era fuggito subito dopo aver colpito la vittima. Secondo le prime informazioni avrebbe chiamato lui il 112 dicendo dove si trovava ed è stato preso poi in consegna dalla Polizia di Stato, che lo sta ascoltando. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. La stessa pena è stata inflitta a 3 suoi amici con i quali, per l'accusa, avrebbe abusato di una turista finlandese nel luglio di 4 anni fa.
11: I fatti risalgono alla notte del 22 luglio di 4 anni fa. Antonino Pizzolato, sollevatore pesi 29enne in forza alle Fiamme Oro, bronzo in due diverse categorie ai Giochi Olimpici di Tokyo e di Parigi, era fuori con tre suoi amici a Trapani, poi condannati anche loro a 5 anni e 4 mesi. La comitiva incontra in un locale tre amiche con le quali la serata prosegue, fino a quando due ragazze preferiscono tornare in albergo. La terza, 27enne finlandese, segue i quattro in una casa vacanza, dove poi testimonierà, è vittima della violenza di gruppo. La giovane denuncia poi lo stupro la mattina dopo. È una decisione che accogliamo con rispetto e soddisfazione perché restituisce centralità alla voce della persona offesa, al suo dolore, alla sua dignità e al suo coraggio, ha dichiarato Nicola Pellegrino, legale della ragazza. Pizzolato in passato era stato squalificato per 10 mesi perché avrebbe costretto alcuni suoi compagni di squadra minorenni a guardare alcuni suoi video intimi. Fausto Bertuccioli, GR2.
8: Drammatica testimonianza stamane a Roma al processo sull'omicidio di Anastasia Trofimova e di sua figlia Andromeda di 11 mesi ritrovate senza vita a giugno 2025 a Villa Panfili. Due testimoni minorenni hanno raccontato che videro l'imputato per l'omicidio, Francis Kaufmann, compagno e padre delle due vittime, con in braccio la figlioletta che aveva la testa piegata e le braccia abbandonate. Sembrava morta, hanno detto i due giovani, che chiamarono il 112 senza avere ascolto. Fummo poi ricontattati solo dopo la scoperta dei corpi, hanno concluso. Voltiamo pagina. Alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, Trump torna ad attaccare la premier Meloni con un post. Poi dalla Casa Bianca interviene sulla guerra in Ucraina e sull'Iran. Sentiamo il corrispondente.
3: Ne parleremo al vertice della NATO. Così Trump annuncia che il dossier russo-ucraino sarà sul tavolo del summit di Ankara in Turchia, paese alla volta del quale il presidente statunitense partirà in serata. Putin vuole mettere fine alla guerra, dice commentando la sua ultima telefonata col presidente russo. Anche Zelensky lo vuole. Penso che siamo vicini a risolvere questo conflitto. A una domanda sull'Iran, Trump poi replica: vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture iraniane come ponti e impianti energetici. Ieri in serata un nuovo attacco a Giorgia Meloni. Trump sui social pubblica una foto della premier italiana che guarda il presidente americano con una scritta in evidenza dove si legge: è necessario un ordine restrittivo. Lo scatto è dell'ultimo G7 in Francia a giugno, dopo il quale Trump disse che Meloni l'aveva implorato di fare una foto con lui, circostanza negata dalla premier che aveva risposto a tono. In queste ore il quotidiano americano Wall Street Journal pubblica una lunga inchiesta sui rapporti tesi dei capi di governo europei con l'inquilino della Casa Bianca che, proprio negli scorsi giorni, ha sferzato i leader del nostro continente per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario alla NATO. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
8: E da Palazzo Chigi il no comment riguardo al post di Trump. Giorgia Meloni lavora ai dossier che porterà domani ad Ankara. Rispondono invece a tono i vertici politico-istituzionali. Solidarietà anche dall'opposizione.
7: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, definisce incomprensibile l'ennesimo attacco di Trump. Parole che si commentano da sole, rincara il ministro degli esteri Antonio Tajani. Per il ministro della difesa Guido Crosetto le persone passano, i rapporti restano. Stessa linea da noi moderati, Maurizio Lupi.
12: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
7: Solidarietà anche dal centro-sinistra. Il PD con la segretaria Elly Schlein commenta attacchi inaccettabili, ma con 5 Stelle a VS Italia Viva aggiunge: Giorgia Meloni ha sbagliato ad appiattirsi sulle politiche del presidente degli Stati Uniti. La premier si svegli, dice Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda, azione su Trump è netto.
13: È un bullo maleducato, bene farebbe Meloni a ignorarlo e a rappresentare ad Ankara con dignità un grande paese come l'Italia.
7: Da registrare anche la polemica Covid con il botta e risposta tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla questione mascherine, dopo che Giuseppe Conte ha chiesto di essere convocato in commissione. Prima si dimette e poi aspetti il suo turno, replica Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia. Sono in malafede e occultano la verità, la risposta dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR2.
8: Torniamo all'estero, a Teheran, terzo giorno di celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Ricompare in pubblico l'ex presidente Ahmadinejad. Domani un corteo funebre con la bara raggiungerà la città santa di Qom e con un percorso a tappe che toccherà anche l'Iraq sarà poi sepolto giovedì nella sua città natale. In Ucraina sale a 21 morti il bilancio di un massiccio attacco russo nella capitale Kiev e nelle zone vicine. Il presidente ucraino Zelensky, alla vigilia della partenza per il vertice NATO ad Ankara, invita i partner europei a prendere decisioni forti nel sostegno militare a Kiev. E trasporti, parliamo di trasporti partiti oggi come annunciato, i lavori fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze per l'abbattimento di un cavalcaferrovia. La circolazione dei treni si è ridotta del 50%, previsto un servizio di bus sostitutivi per bypassare la tratta tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. In alternativa e con ritardi fino a 3 ore, alcuni convogli vengono dirottati sulla linea tirrenica, dove questa mattina si è anche verificato un guasto nei pressi di Follonica. Rientrati i problemi che si sono registrati anche alla stazione centrale di Milano, sempre a causa di un inconveniente tecnico. E ora la musica. 6 anni dalla scomparsa di Ennio Morricone, la fondazione che porta il suo nome ha organizzato 5 città per Morricone. Stasera ad Ancona, Roma, Bari, Palermo e Torino, altrettanti concerti per celebrare l'eredità artistica e umana del grande compositore.
14: Mio marito era una persona molto riservata, ma con la musica ci ha mandato un dialogo enorme.
15: È la voce di Maria Morricone, amatissima moglie del maestro al quale davamo l'addio proprio 6 anni fa. E la fondazione che porta il nome di Ennio Morricone ha deciso di celebrarlo con 5 concerti in contemporanea questa sera. A Palermo, ad Ancona, dove a dirigere sarà Alessandro Benigni.
16: In questo viaggio emozionante attraverso i capolavori che hanno segnato la storia del cinema italiano.
15: A Torino sarà di scena l'Orchestra Sinfonica della RAI, al Teatro Petruzzelli di Bari, sul podio Roberta Peroni.
17: Verrà proiettato il film Nuovo Cinema Paradiso e l'orchestra ne eseguirà dal vivo la colonna sonora.
15: Infine a Roma, la città di Morricone, sulla piazza del Campidoglio, con Nicola Piovani.
18: Io dirigerò l'orchestra che per anni ha suonato con lui le sue musiche, le sue partiture, per aiutarci a ricordarlo come avrebbe voluto lui, anche con un po' di allegria.
15: Miriam Mauti, GR2.
8: È bufera sulla Federcalcio mondiale dopo l'ammissione del presidente americano Trump di aver fatto pressione per far annullare la squalifica dell'attaccante americano Balogun dopo la partita con la Bosnia. Sentiamo uno dei nostri inviati a Dallas.
7: Donald Trump interviene direttamente per dire che sì, è stato lui a chiamare la presidente della FIFA per far cancellare la squalifica dell'attaccante statunitense Balogun. Non era dunque un'indiscrezione giornalistica. La cosa complica di molto la posizione di Gianni Infantino, perché ogni intervento della politica su un'istituzione sportiva è vietato con pene severissime come la sospensione dell'ente interessato. Trump forse ignora la norma, ma insiste dicendo che l'espulsione di Balogun era ingiusta e che la FIFA ha preso collegialmente una decisione brillante, mettendo anche in cattiva luce l'arbitro brasiliano Klaus. Caos e proteste da tutto il mondo del calcio e non solo. L'UEFA dice che la credibilità del mondiale è a rischio. Il neo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò.
19: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
7: La partita tra Stati Uniti e Belgio è in programma alle 2 di notte italiana e la federazione belga ha presentato ricorso, ma nessuno ha risposto. Ma pochi minuti fa è intervenuto lo stesso Infantino. Parlato con Trump, ma la giustizia FIFA è indipendente. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR2.
8: E dalle polemiche mondiali alle notizie di sport, Manuela Collazzo in studio.
20: Bentrovati.
8: Più tardi torneremo a parlare di calcio, ma partiamo dal tennis.
20: Sì, da Wimbledon e dall'ottima giornata azzurra, sia Flavio Cobolli sia Jasmine Paolini sono ai quarti. In 3 set Cobolli ha eliminato De Minaur 7-5, 7-6, 6-3. Sulla sua strada adesso Dimitrov o Ferri. Paolini tornerà a disputare i quarti di finale a Wimbledon 2 anni dopo l'ultima volta. È riuscita a piegare 2-1 Onostica e Ala, la filippina che aveva sconfitto la campionessa in carica Swiatek. Ora se la vedrà l'azzurra con l'ucraina Kostyuk. Ospite oggi nella Royal Box anche Kimi Antonelli, reduce dallo sfortunato per lui Gran Premio a Silverstone. Il leader del mondiale di Formula 1 era seduto accanto a un mostro sacro del tennis come Federer in occasione proprio della gara di Paolini, che si è emozionata per la presenza di Federer e gli ha detto: sei il mio idolo. Domani, lo ricordiamo, tornerà in campo Sinner per sfidare il tedesco Struff.
8: E siamo ai mondiali di calcio, all'attesa partita stasera tra Portogallo e Spagna.
20: Alle 21, da tutti presentata come la sfida generazionale tra il 41enne Cristiano Ronaldo e il talento di Yamal, 19 anni, il 13 luglio, gara sulla carta aperta. Poi nella notte la controversa, Stati Uniti e Belgio, si gioca dopo le polemiche di cui abbiamo abbondantemente parlato. Peraltro, notizia di pochi minuti fa, è stato respinto il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica Balogun. La FIFA lo ritiene inammissibile. Da noi in Italia le parole, le prime di Amorim, il nuovo tecnico del Milan arrivato nel pomeriggio a Milano. Un onore allenare i rossoneri, ha detto, sarà presentato mercoledì, mentre De Laurentiis è pronto ad accogliere a Napoli l'ex tecnico del Milan Allegri, che sarà la nuova guida proprio del Napoli. Il presidente prevede Allegri un aziendalista, andremo d'accordo.
8: E c'è anche il ciclismo, la terza tappa del Tour de France.
20: E c'è il primo acuto di Pogacar, che ha vinto la frazione con partenza dalla Spagna, da Granollers, e arrivo in Francia a Les Angles. Lo sloveno ha battuto Vingegaard e si è anche preso la maglia gialla.
8: Grazie Emanuela Collazzo. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Francesco Paradisi e Fabio Cardinali. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2, state da matti. Buon ascolto.
0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Radio 2 diventa live.
23: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
22: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: eccoci qua, grazie ai nostri amici del GR2, siamo ritornati in diretta, state da matti qui su Radio 2, stiamo giocando Cantando sotto la doccia, tanti già i messaggi a 348 7300 200. Cosa avrà cantato il nostro Francesco Arienzo?
1: Esatto,
0: lo riascoltiamo per chi si fosse appena collegato, vai con la titola.

0: Sto prendendo coraggio per fare un concerto con 251.000 persone. Mille più di ultimo.
1: Suave.
2: Allora, sì, bravissimo. Guarda, se continui così lo supererai sicuramente.
0: Grazie.
2: Volevo dare un accenno diverso. Fa così la canzoncina.
1: Vai. Na na na na na na na na na na
2: na na na na na. E basta, ci fermiamo qua. Avete capito? Dai, è semplice. 348 7300 200.

0: grazie. Bravo Tiziano, un po'.
1: Sì,
0: bravo,
1: sì, sì,
2: bravo. Pensavo fosse lui.
0: No, invece ero io.
2: Eri tu.
0: Ero io.
1: In live,
0: grazie,
1: qui
0: ragazzi,
1: con noi.
0: Grazie per la fiducia. Allora, estate della Matti Radio 2, stiamo per giocare e scoprire chi tra i tanti che hanno risposto correttamente a 348-7300-200 è stato il più veloce. Mi pare Cristian da Poggio Bustone al telefono con noi.
1: Sì.
0: Ciao Cristian.
2: Poggio Bustone.
0: Ciao ragazzi. Ciao Cristian.
1: Ciao.
0: Guarda, così
1: ciao,
0: a memoria, è il paese di Lucio Battisti o sbaglio, Poggio Bustone?
3: Sì. Guarda, mi trovo mercato.
1: Che meraviglia.
3: Mi sono preso qualche giorno, sono venuto qui a Poggio Bustone, nel mitico Lucio, e sono venuto a parlare con la gente, con quelli che l'hanno conosciuto, insomma mi sto un po' divertendo.
0: Ah, che bello,
1: wow,
0: bellissimo.
3: È la prima volta che vi sento e volevo farvi i complimenti e
0: ma grazie.
3: Inoltre volevo dire a, non so il nome, chiedo scusa, ma
0: non ti preoccupare,
3: alla ragazza che ha una voce molto sexy.
1: Grazie, vedrete voi due.
2: Scusa, ma tu hai sentito bene pure la mia, però perdonami, Cristian.
3: Ma io ho dei gusti diversi, sinceramente.
2: Vabbè, ma di nuovo, vabbè, era solo un dato di fatto.
1: Grazie, Cristian. Lavinia il nome.
3: Lavinia, piacere. Con tutto il rispetto per tutte le, diciamo, le nuove cose che girano, ma insomma, io sono ancora vecchio stile.
0: Bellissimo.
1: Ci sta.
0: Allora, Cristian, intanto complimenti per questo viaggio culturale. Musico culturale che stai facendo alla ricerca
3: non solo culturale, anche un po' mistico, perché adesso sono al convento di San Giacomo, che è qui sopra, molto bello, di frati francescani, insomma.
0: Beh, è comunque sempre culturale, sempre culturale,
3: sì,
0: no?
3: Sì, sì,
0: guarda, se hai tempo, fai una preghiera per Francesca Arienzo, sì, capito? Magari
2: no, Cristian, non ti preoccupare.
0: No, falla, Cristian, sì.
1: La preghiera non fa mai male, fra.
3: Per tutti voi e per le vostre famiglie.
0: Grazie, Cristian, ben accetta, grazie mille, Cristian. Allora, tornando invece al gioco, sei stato bravissimo, sei stato il più veloce. Devo dire, non era facile perché Francesco sotto la doccia ha cantato non benissimo quest'oggi.
2: A dimostrazione che la mia voce arriva. Sexy e arriva.
1: Sexy è la mia.
3: Diciamo che io essendo un po', insomma, essendo musicista un po' orecchio, il becco subito. Questo è del 98.
0: Vai, e qual è il titolo?
3: Del 1998. Ghetto Superstar.
0: Bravo!
1: Bravo,
0: Cristian, bravissimo. Ma tu sei un musicista o ti intendi solo di musica?
3: Sì, sì.
0: E cosa suoni?
3: No, io sono musicista. Ma io ho fatto un paio di CD in inglese. E faccio anche brani in italiano, c'ho un po' di cose, insomma.
0: Ma che bello!
3: Suono e canto tutto io.
0: Senti, Cristian, e quindi ovviamente sei un grande fan di uno dei più grandi cantatori italiani, essendo tu Poggio Bustone.
3: No. Senza Lucio Battisti penso che non esisterebbe, con tutto il rispetto per tanti altri grandi artisti, naturalmente, ma tutti quanti riconoscono a Lucio Battisti quello che i Beatles sono stati fuori. Insomma.
0: Certo, è vero.
1: Certo.
0: Bellissimo questo ricordo, Cristian, bravo, guarda, siamo proprio felici che tu abbia vinto e di averti in diretta con noi. Vuoi salutare qualcuno?
3: Io sono contento solo di aver parlato con voi, guarda, non c'è problema, a parte
0: grazie.
3: Il milione di euro che mi arriverà.
0: Ma sì,
1: esatto.
0: Me lo manda Francesco Arienzo.
2: Non ti preoccupare, Cristian, a posto così.
0: No, riceverai, sarà omaggiato come sempre, vale per i nostri giochi con Red Bag di Radio 2, voglio dire che potrei metterci il CD,
1: esatto,
0: i vinili, quello che vuoi dentro, va bene?
3: Non ho capito cosa, però va bene lo stesso.
0: Una sacchetta.
3: Ah, ok.
0: Noi con Belen abbiamo creato questo termine inglese per marketing, ma è una sacchetta.
3: Ma voi siete gli stessi conduttori che con Belen d'inverno, diciamo, fanno...
0: Esatto, siamo gli stessi, esattamente.
3: Ah,
0: okay. Mi fa piacere che ti siamo rimasti impressi, Cristian.
2: No, ma noi è fan.
3: Io ogni tanto capitava la versione invernale,
0: sì,
3: quella
0: sì.
3: Non ti avevo mai sentito. Comunque Lavinia non è da meno,
0: Assolutamente.
1: Sei troppo gentile.
0: Cristian, ti ringraziamo, fai buon viaggio e che dire, veramente grazie per averci chiamato e ti auguriamo una splendida estate in compagnia magari della musica di Radio 2 e anche quella di Lucio Battisti. Ciao.
1: Ciao.

0: Shiny Stocking, Aaron, 19.59, si chiude qui questa puntata di Estate Matti, questo lunedì 6 luglio. Grazie a tutti gli ascoltatori, ai nuovi che ci stanno ascoltando, grazie per l'affetto che ci inviate al 348 7300 200. Ringraziamo tutti a partire da Lavinia Mauro Frontera.
1: Grazie a voi. Hola, ragazzi.
0: Da Milano Francesco Arienzo. Grazie Francesco.
1: Luci qui a Roma con me.
0: Grazie, salutiamo la regia di Beppe Verdelli, impeccabile come sempre. Alla visual ringraziamo Valentina Galli, alla cura di questo programma Laura Azzullo, e poi alla parte tecnica, anche in redazione c'è Angelo Dello Jacopo, e alla parte tecnica il mitico Gabriele Baccioni. Baccioni, no, Gabriele? Paccioni, senza Paccioni, perché c'è un altro collega che si chiama Paccioni. Comunque, siamo questi, il gruppo di
1: Estate Matti. Sì, noi, tutti noi.
0: Torniamo quando, Lavinia?
1: Noi torniamo domani, sempre dalle 18 alle 20, qui su Radio 2 con Estate da Matti.
0: E passate una buona serata, ciao!
1: Ti aspettiamo domani!
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
1: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play. Meteoradio.
4: In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità. Su

0: se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 20:59 30 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A10 Genova Ventimiglia, tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova, 4 km di code a tratti. Sulla A12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, coda per incidente. A14 Bologna Taranto, 30 minuti tempi di percorrenza stimati tra Bologna Borgo Panigale e il bivio A14 A1 Milano Napoli verso la Milano Napoli, coda a tratti e traffico intenso. Raccordo Casalecchio, a Bologna Casalecchio coda per traffico intenso in uscita in entrambe le direzioni. A1 Milano-Napoli, un'ora i tempi di percorrenza stimati tra Firenze e Scandicci, il bivio A1 variante di Valico verso Bologna, anche qui code a tratti e traffico intenso. Sempre sulla A1 Milano-Napoli, tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze, il tratto è chiuso per un camion in fiamme al chilometro 511. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato bloccato, si defluisce sulla corsia di sorpasso e ci sono 12 km di coda verso Roma, ce ne sono 3 in direzione di Magliano. Concludiamo con la A11 Firenze-Pisa Nord, tra Capannori e il bivio A1, A12 Genova-Rosignano in direzione di Pisa, il traffico rallentato per la presenza di animali. A risentirci al prossimo aggiornamento da Rai Mobilità.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
6: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
4: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

si fa per dire la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: Viaggiare informati.
1: Sono le 21:59 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A10 Genova Ventimiglia. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova ci sono 4 km di code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia e il bivio A1 a 22 Brennero-Modena verso Bologna, 1 km di code in aumento per via di tratto chiuso. A1 Milano-Napoli ancora tra bivio A1 con Planare Firenze Nord e bivio A1 variante di Valico verso Bologna, traffico rallentato a causa del traffico intenso. E tra la diramazione di siamo ancora sulla 1, tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze ci sono 13 km di coda per un camion che ha preso fuoco al chilometro 511. Il traffico defluisce su due corsie e in direzione di Roma c'è 1 km di coda dopo Magliano. Ora la variante di Valico, tra località Aglio, chilometro 255, Firenzuola in direzione di Bologna, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 Puzzle.
3: Radio 2 Puzzle, come ogni lunedì dalle 22 alle 23 su Radio 2, il mio primo buonasera va a Riccardo Panzetta.
4: Buonasera a te, Giulia Livernini, ben trovata.
3: Ma ben trovato a te, siamo pronti con tutti i nostri tasselli. Ricordiamo un po' che cos'è Puzzle, perché in fondo è solo la seconda puntata.
4: Beh, è una trasmissione nella quale in ogni puntata noi svisceriamo un tema, lo smontiamo, lo ricomponiamo attraverso vari pezzi del puzzle.
3: Un momento della giornata che potrebbe essere insignificante o comunque che magari ci passa inosservato, lo raccontiamo in un modo che solo Puzzle sa fare. In regia Leonardo Sinibaldi, alla parte tecnica Riccardo Bruno, e poi c'è lui Fulminacci, maledetto me, su Rai Radio 2.

Fulminacci, maledetto me, su Radio 2, seconda puntata di Puzzle. L'obiettivo di oggi, che poi è l'obiettivo di puntata in puntata, è quello di raccontare la meraviglia di una giornata tipo, svelando aneddoti.

0: Veramente, cara Jody, nella prima puntata ci siamo dedicati al caffè, che rappresenta il risveglio, il primo contatto col mondo. E del caffè abbiamo raccontato la storia, il valore economico, le stranezze, le storie di cronaca anche più bizzarre. Il nostro puzzle adesso, con questa seconda puntata, inizia a prendere forma con l'aggiunta di un'altra tesserina.
1: E quindi,
0: cara Jody, dopo il caffè, che se fa?
1: Che se fa?
0: Tu che fai?
1: Di solito ci si va a lavare.
0: Ogni mattina miliardi di persone si dedicano alla loro igiene personale. Magari sbadigliando vanno in bagno e iniziano la loro toletta.
1: E questo, insomma, quello che dovremmo fare tutti. È importante lavarsi. Ricordiamolo soprattutto in questa stagione estiva, dove insomma potrebbe diventare un problema non da poco. E quindi l'acqua che scorre sulle mani e poi sul viso, questi gesti automatici con cui ci prendiamo un po' cura di noi stessi. Però questo rituale di pulizia ha veramente molto da raccontare. Chi ormai ci segue dalla prima puntata la scorsa settimana,
0: cioè,
1: pare che sia passato chissà quanto tempo, però dietro questa routine necessaria, sapete, c'è una lunga storia che svela proprio il rapporto degli esseri umani con il proprio corpo e con le false credenze e i veri lussi.
0: Sì, cara Jody, perché l'igiene personale, questo momento così intimo e sospeso, in realtà si intreccia alla storia, alla geopolitica, all'economia, anche alla cronaca. Con questa seconda tessera del nostro puzzle, quindi l'abbiamo svelato, è l'igiene, vogliamo infilare la lente di ingrandimento, ma anche un po' un cotton fioc, in quello spazio privato tra saponi e asciugamani. E ragazzi, io so che vi sembrerà strano, ma anche lì, credetemi, si nascondono storie incredibili da raccontare.

0: coperta, che lo dichiariamo, dato ormai si sa che è lui, che è Alessandro Berrettoni,
1: e
0: quindi
1: stasera
0: a certo
1: sarà
0: punto
1: versione,
0: giriamo la carta.
1: Sarà versione lotto, perché darà i numeri questa
0: darà i numeri. Ma prima di arrivare ai numeri, partiamo dalla storia. Il tema della puntata è l'igiene, sì. E l'igiene ha una sua storia.
1: Beh, nella storia noi non siamo mai stati così puliti come oggi, cioè le nostre abitudini igieniche sono recentissime, perché dal Rinascimento fino all'Illuminismo fare sì. Il bagno era sconsigliato dai medici, perché ritenevano che l'acqua aprisse i pori della pelle, facendo entrare gravi malattie. Luigi XIV, noto come Re Sole, durante i suoi 72 anni di regno, cara Jody, si dice che fece soltanto 2 bagni, cioè un vero Re Sola, non zozzone.
0: In compenso però ogni giorno si sciacquava, dicono, le mani con acqua profumata, si sfregava il viso con l'asciugamano inumidito e si cambiava più volte durante il giorno. E all'epoca però era un po' diffusa l'idea che fossero gli abiti puliti a garantire l'igiene personale, di qui il grande sfoggio di colletti di polsini, per esempio. Tutto ciò, come tu mi insegni, si vede nella pittura barocca olandese, giusto?
1: Beh, certo, siamo tutti grandi esperti d'arte barocca, chiaro.
0: No, tu sei un esperto, perché andate insieme a Berrettoni a cercare tutte queste curiosità, ed è bello scoprire la storia dell'igiene, perché dalla fine del 1700 che succedeva?
1: Beh, l'idea di doversi fare un bagno settimanale iniziò a guadagnare piano piano un po' di consenso tra le classi agiate, mentre la pulizia delle classi meno abbienti divenne un oggetto di preoccupazione solo molto più tardi, all'inizio dell'Ottocento, perché l'industrializzazione spinse grandi masse di persone in città, e questo chiaramente creò situazioni sanitarie, come dire, un po' al limite.
0: Più tardi, poi, con l'avvento della teoria dei germi di Pasteur, che vede un po' nei microbi la causa principale di molte malattie, i governi decisero di costruire impianti fognari di fornitura dell'acqua, ampliare la raccolta dei rifiuti e inaugurare i primi bagni pubblici. In Italia il primo fu aperto a Firenze nel 1869, mentre la comparsa della toilette nelle case dei ricchi fu gradualmente imitata in quelle borghesi, e poi molto molto lentamente passò dalla città alle campagne.
1: Eppure il sapone è antichissimo, perché quasi 5.000 anni fa, nell'antica Mesopotamia, dove i babilonesi sintetizzarono una sostanza simile all'attuale sapone, miscelando grassi bolliti e cenere.
0: Ah sì.
1: E in Siria invece è nato un sapone solido, il più antico del mondo, chiamato sapone di Aleppo.
0: Ah.
1: L'hai mai usato?
0: No.
1: È stato sviluppato unendo olio d'oliva e olio di alloro.
0: L'olio di oliva però so che è molto molto utile per il nostro skin care quotidiano di noi femminucce, per la pelle. Vedi anche come ci mostra il nostro regista Leonardo Sinibaldi, che si accarezza.
1: Per idratare?
0: Eh beh, l'olio d'oliva si sa, insomma, che ha la sua efficacia. Comunque, un contributo fondamentale all'igiene collettivo sono state l'invenzione della carta igienica, perché quella è necessaria. Okay?
1: E poi quella del bidet.
0: Che, tra
1: il
0: poco
1: più grande ritrovato della scienza,
0: avrà
1: della tecnologia.
0: Avrà il suo momento oggi, perché gli va dato un momento a questo oggetto. Questo oggetto del futuro, quasi potremmo dire, anche se abbiamo parlato della storia, il bidet, vogliamo dire che è un oggetto del futuro?
1: È imprescindibile.

0: Ayla Chanel su Radio 2, Radio 2 Puzzle con Riccardo Panzetta, Giodia Livernini. Poi a un certo punto avremo la nostra tessera, quella così.
1: La carta coperta.
0: La carta

0: ormai l'abbiamo imparata a conoscere bene, francamente, con Cattedrale, ma quanto conosciamo bene invece l'igiene? L'igiene, un momento della giornata che, insomma, che tutti quanti affrontiamo, soprattutto
1: non
0: in questo.
1: È detto, non
0: speriamo.
1: Tutti.
0: Io mi auguro che tutti l'affrontano questo momento, l'affrontino soprattutto in questi mesi estivi dove fa molto molto caldo. Abbiamo raccontato la storia, anche se siamo rimasti un po' appesi sulla questione dei romani, che volevamo comunque sviscerare.
1: Perché i romani avevano un ritrovato, ecco, si chiamava tersorium, una specie di spazzolone artigianale costruito attaccando una spugna a un bastone di legno. Il problema è che questo tersorium veniva utilizzato in bagni condivisi, cioè praticamente ci si dava una passata con questo spazzolone, l'utensile veniva poi lavato grossolanamente e lasciato a disposizione del cliente successivo.
0: Dai, non ho parole, veramente. Comunque c'è chi faceva di peggio.
1: E chi lo faceva?
0: Perché insomma, le civiltà precolombiane va bene, ma
1: che
0: cioè,
1: facevano?
0: Usavano le pannocchie. Le pannocchie usavano.
1: In che verso le usavano soprattutto?
0: Allora, si pulivano le chiappe, lo possiamo dire come va detto, con pietre o frammenti di ceramica. E questo, insomma, non è che fosse proprio un metodo comodissimo, come dire. E quindi forse un po' per sublimare la sofferenza, i greci scrivevano il nome dei propri nemici su queste pietre e frammenti, così da sporcare i loro nomi con i bisognini.
1: Cioè,
0: questo facevano nella storia.
1: Come si offendevano, non con i tweet, non con il dissing.
0: Ma quale tweet? Ecco.
1: Comunque,
0: qua.
1: I romani hanno continuato a usare per secoli questo tersorium, questo spazzolone condiviso, ma un grande salto in avanti nell'igiene collettiva arriva soltanto nel 1857, quando il benedetto Joseph Gaietti inventa la carta igienica. Il problema è che poi c'è voluto un po' di tempo per arrivare a quello che è il vero gioiello della nostra igiene. Il Settecento in Francia fa il suo esordio, un oggetto imprescindibile per l'igiene, ma anche per il nostro benessere psicofisico, se permetti.
0: E allora, questo oggetto, di cui in qualche modo abbiamo già parlato, questo gioiellino che è presente nei nostri bagni, nei bagni italiani sicuro, in altri paesi non si sa, lo raccontano anche in alcuni film, per esempio in Crocodile Dundee.
2: Qualche allocco ha messo due cessi qua dentro.
3: Un cesso, un bidet.
2: Bidet?
3: Mm-hmm. È per... dopo che hai... che tu... cerca di arrivarci da sola.
4: Serve per lavarsi il culo, vero?
1: Ecco, questa è la poderosa sintesi di Crocodile Dundee che spiega esattamente a cosa serve il bidet. Ma sai che pur inventato in Francia, il bidet diventa negli anni patrimonio italiano, perché da noi ce l'ha il 97% delle abitazioni.
0: E in Francia?
1: Molto meno, solo il 40%.
0: Ti rendi conto?
1: Quindi c'è una buona percentuale di popolazione che in Francia, diciamo, ce l'ha un po' sporco. Ma la supremazia italiana del bidet, di cui andare non orgogliosi, ma orgogliosissimi.
0: Beh, di questo sì.
1: È merito di una legge del 1975 che ha imposto l'obbligo di installarlo in ogni casa. Ce lo dovete avere, non si scappa.
0: Quindi l'Italia è il maggior produttore mondiale di bidet, ha un distretto industriale dedicato a Civita Castellana in provincia di Viterbo, dove 28 aziende e 3.000 addetti producono più di 3 milioni di pezzi l'anno.
1: Ma non bastano
0: richiesto,
1: mai, ma quanti
0: richiesto.
1: Ce ne vogliono? Comunque, agli albori della sua storia, il bidet non era un pezzo fisso installato al muro, ma un elegante mobile in legno chiamato sedia della pulizia. Cioè era un po' un vezzo per aristocratici in cerca di rapide abluzioni. Nel Novecento, con l'avvento dell'idraulica domestica e dell'acqua corrente, il bidet è diventato un oggetto comune, dopo essersi già diffuso nelle case di tolleranza. E qualche anno fa non era insolito trovare nei piccoli hotel ricavati dalle vecchie case chiuse un bidet proprio al centro della stanza.
0: E poi alle Olimpiadi invece di Milano Cortina i giornali di tutto il mondo hanno certificato il successo del bidet. Gli atleti di tutto il mondo erano estasiati da questo gioiello dell'igiene intima. Insomma,
1: hanno scoperto il piacere del getto d'acqua nelle parti intime e da questa estasi, cara Jody, non si torna indietro.
0: Non si torna più indietro e noi italiani possiamo vantare di avere il 97% di bidet nelle nostre case. Wow!

0: kiss.
1: Niente, mi veniva una battuta, me la tengo per me.
2: No, la voglio sapere.
1: Dopo aver ascoltato.
2: La voglio sapere.
1: Prince con Kiss, quegli urletti che insomma si potrebbero fare in alcuni momenti della giornata.
2: Andiamo avanti.
1: Visto che abbiamo parlato di bidem, è venuto così. L'associazione è stata così, insomma, immediata, ma ritorniamo all'igiene, perché di igiene parliamo questa sera qui a Puzzle, che non è uguale per tutti. C'è chi si lava troppo, per esempio, come Walter Barberis, il presidente di Einaudi, ha detto: ho una sorta di nevrosi lavatoria, mi lavo le mani almeno 25 volte al giorno e non vado a dormire senza aver fatto la doccia.
2: Bravo, meritorio, anche perché per chi si lava troppo c'è anche chi si lava troppo poco, e sono tanti, ma il caso più eclatante è quello di Hamou Haji, considerato l'uomo più sporco del mondo, che non si è lavato per oltre 60 anni. Cioè, un mese prima della morte, nel 2022, gli abitanti del villaggio iraniano in cui questo poverino abitava lo hanno portato in un bagno per lavarsi. Questo Hamou Haji era celibe, mangiava carne di animali morti per strada, beveva acqua dalle pozzanghere, e si diceva che il vecchietto non volesse lavarsi per paura delle malattie. Oh, nonostante questo è morto a 94 anni.
1: Quindi aveva ragione.
2: Forse c'aveva ragione lui.
1: Cioè, gli ha funzionato questa strategia.
2: E comunque non è l'unico, perché tra chi si lava poco c'è anche il giornalista Giuseppe Cruciani, che ha più volte dichiarato di fare una doccia a settimana, e allo scrittore Mauro Corona, che arriva a una al mese.
1: Sì, l'hanno dichiarato loro, quindi insomma. Fulco Pratesi, attivista fondatore di WWF Italia, invece, che è venuto a mancare nel 2025, dichiarò di lavarsi il meno possibile, di non fare mai la doccia e di fare lo shampoo una volta ogni 10 giorni. E poi l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini suggerì di indossare le stesse mutande fino a 4 giorni e di girarle per farle durare più a lungo. Lo ha dichiarato proprio ai microfoni di Radio 2, sentiamo.
3: Dopodiché, se uno ha ancora i capelli,
4: certo,
3: ci passa sopra dolcemente un pochino di shampoo, secondo spruzzo, e vai ad asciugarti con l'asciugamano che hai usato il giorno prima, per carità, e dopodiché ti rimetti le mutande che possibilmente usi da almeno 4 giorni.
4: No, ma che schifo!
3: E alle quali hai fatto prendere aria.
2: Hai fatto prendere aria le mutande.
3: Appunto.
1: Beh,
2: hai capito? Cioè, rigirare le mutande.
1: Dai, vabbè, se fa.
2: Comunque, a parte Cruciani, Clini, Fulco Pratesi, sono tanti anche gli attori e le star di Hollywood che si sono convertiti a questa moda, diciamo, del cosiddetto unwashed, cioè lavamose poco, che predica, diciamo, la scusa ufficiale è il consumo minore di docce, sai, per il risparmio, per il rispetto dell'ambiente. Orlando Bloom indossa gli stessi vestiti per giorni prima di cambiarli. Robert Pattinson, il divo di Twilight, non ama lo shampoo, e Zac Efron, protagonista di High School Musical, all'acqua corrente preferisce le salviettine umidificate. Insomma. Katy Perry invece si lava i denti fino a 6 volte al giorno, ma il suo corpo preferisce tenerlo al naturale, evitando il docciaschiuma. La cantante Adele lava i capelli solamente con l'acqua.
1: E vabbè, queste sono insomma manie delle star hollywoodiane. Ma lavarsi troppo poco è saggio? Perché i rischi non riguardano solamente la vita sociale, insomma, ruota intorno a te, ma le infezioni cutanee, soprattutto insomma nella zona dei genitali, gli eritemi sarebbero molto frequenti. Tra le dita dei piedi potrebbero anche crescere dei funghi, e non sono quelli commestibili, e ogni piccola abrasione o ferita rischierebbe di infettarsi più facilmente. E questo è un dato di fatto.
2: Certo, ma se lavarsi troppo poco non è saggio, lavarsi troppo può diventare un problema. Farlo con troppo vigore, ad esempio, può privare la pelle delle secrezioni delle ghiandole, le sebacee, rendendoci molto disidratati e peggiorando eventuali eczemi sulla pelle. Il calore dell'acqua, quando sai, quando fai la doccia e ti spari il soffione di acqua bollente, può portare il sangue in superficie e causare prurito e infiammazione. Meglio temperature tiepide. La doccia bollente, cara Jody, può rompere i capillari e può essere controproducente anche per i capelli.
1: Oh, e queste indicazioni per l'uso: una doccia non dovrebbe durare comunque più di 20 minuti e non bisogna grattare la testa con troppo vigore.

0: direttamente dalla Norvegia erano i Bosa con Magnetic su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodi Alivernini, ma a un certo punto compare lui.
1: Lo abbiamo evocato ed ecco Alessandro Berrettoni.
2: Qua. Ciao Giodi, ciao Riccardo, eccomi qua, oggi sono qui con voi per dare i numeri.
0: Oh, vedi,
2: ecco qua,
0: succede a un certo
2: a
0: punto.
2: A volte, spesso, anzi, i numeri raccontano molto meglio delle parole, di tante parole, le storie e appunto gli aneddoti. In questo caso, ad esempio, Jody, sai quanti sono i fogli di carta igienica consumati in media ogni giorno a persona in Occidente?
0: Difficile.
2: 57, ma il consumo medio può arrivare a superare i 20.000 fogli all'anno per persona, considerando che ogni rotolo è 47 metri, pensa quanta carta.
0: Ma 57 fogli di carta igienica, quella velo sottile, o perché qua c'è
2: esatto,
0: tutta
2: si apre poi
0: un mondo.
1: Non lo sappiamo, però sappiamo che in questi casi la stitichezza è utile per l'ambiente.
2: Esatto, per il cambiamento climatico, diciamo che per il cambiamento climatico sarebbe molto meglio, ma i più spreconi, ovviamente, come possiamo ben immaginare, sono gli statunitensi, che spendono una media di $182 all'anno per persona in rotoli, e nell'arco della vita, pensate, sono $11.000, quando basterebbe usare il bidet.
0: L'abbiamo detto in tutti i modi,
2: esatto.
0: E ora magari qualcuno da questa sera lo capirà meglio.
2: Esatto, invece le docce in una vita, chiamiamola così, normale, sono 45.000 a persona. E quindi se una persona fa una doccia al giorno per 70 anni sono 25.500, con due sono oltre 50.000, quindi questa statistica contempla, diciamo, più di una doccia al giorno in media, considerando chi non la fa e chi ne fa.
1: Ma quanti litri si consumano?
2: Qui tocchiamo un altro tasto dolente, perché per 5 minuti di utilizzo di doccia sono 90, 90 litri che vanno, appunto, vanno via così.
1: A meno che uno non ami, come dire, restare a lungo, canticchiare, no?
0: Magari proprio questa di Loredana Bertè, l'acqua che si consuma,
2: in questo caso acqua da sprecare.
0: Mannaggia.
2: Sì, perché 10 minuti invece di doccia, appunto, consumano 150 litri, ecco.
0: E questa è un'informazione importante per il nostro ambiente,
2: esatto,
0: al quale tanto teniamo.
2: Esatto, e invece quando ti lavi le mani, anche quando ci laviamo le mani, ovviamente utilizziamo molta acqua, e se le laviamo, ad esempio, se ci laviamo le mani 5 volte al giorno, e quindi non come fa Walter Barberis che abbiamo sentito prima, 25, sono 1800 lavaggi di mano all'anno e 125.000 per tutta la vita. E invece gli abiti, sentiamo Totò cosa aveva da dire a riguardo.
3: Bisogna di una camicia pulita.
4: Una camicia? Quando te l'ho data sta camicia pulita? Aspetta, che modo te l'ho data?
3: Quando me l'hai data? 15 giorni fa.
4: 15 giorni fa? Ecco. È meno di 15 giorni, vuoi tenere la camicia?
3: E quando la devo tenere?
4: Ma perlomeno un mese, si capisce?
3: Ma come un mese?
4: Ma si sa, a furia di lavare la biancheria si rovina. E là, per là, per là.
3: Già, si sciupa.
4: Si capisce, un mese.
3: Comunque la mia si è sporcata in modo tale che ho bisogno di cambiare. Ecco.
2: Ecco, appunto, era Totò Peppino Fuorilegge, Totò e Titina De Filippo che interpretava la moglie di Totò, e questa gag ovviamente ci chiama subito la domanda: quanto spesso dobbiamo lavare anche appunto,
0: gli abiti.
2: Ecco, innanzitutto dipende dai vestiti, perché c'è vestito e vestito, c'è abito e abito, mutande e calzini, che per quanto ne dicesse l'ex ministro Corrado Clini, andrebbero lavati in realtà dopo ogni uso, perché proprio lì, da quelle parti, si concentrano, diciamo, si concentra la maggior parte dei germi. I jeans invece potremmo lavarli anche meno di frequente. C'è stato uno studio di un'università canadese che ha fatto indossare un paio di jeans ai suoi studenti per 15 mesi di fila, per poi testarne il livello di batteri. E hanno scoperto che ce n'era in quantità paragonabile a quelli trovati sui pantaloni portati anche per qualche giorno.
1: Quindi c'è una soglia, diciamo, di sporcizia oltre la quale poi non si va.
2: Esatto, basta però cambiarsi le mutande, appunto.
0: Ecco, le fondamentali. Le lenzuola, dimmi delle lenzuola.
2: Le lenzuola, Jody, le lenzuola sono un grosso problema, perché buona parte delle molte, 40.000 cellule morte della pelle che perdiamo ogni giorno, si depositano proprio tra le lenzuola e diventano il cibo preferito degli acari, e quindi bisogna cambiarle una volta a settimana. Ecco qua.
0: E quindi con le lenzuola direi che, insomma, un po' di dati li abbiamo raccolti, fondamentali per continuare la nostra storia sull'igiene.

0: È il nuovo singolo di Levante, Malia, su Radio 2, Radio 2 Puzzle. Riccardo Panzetta, Giodia Livernini, abbiamo dato i numeri anche con Alessandro Berrettoni, ma ora il discorso si fa serio perché parliamo dell'igiene nel cinema.
1: Basta una porta che si chiude, una tenda che si scosta, un getto d'acqua che cade dall'alto e improvvisamente un gesto normalissimo come lavarsi diventa terrore.

0: È quello che succede in Psycho, quello che abbiamo appena ascoltato di Alfred Hitchcock con la scena della doccia, uno dei momenti più sconvolgenti e imitati della storia del cinema. Una donna entra in bagno per lavarsi e proprio lì, nel posto più intimo della casa, viene colpita a morte. La doccia che dovrebbe rassicurare, pulire, rimettere in ordine il corpo e i pensieri, diventa, ahi noi, una trappola in un mix di orrore e suspense.
1: Ce la ricordiamo tutti quella scena lì di Psycho. Il cinema usa spesso il bagno, la cura dell'igiene, come luogo narrativo. Lo fa per raccontare sia l'intimità e la passione, ma anche l'introspezione, la follia, il potere. Per esempio in Shining il bagno essenziale e scarno dell'Overlook diventa proprio teatro della follia, un anfratto della mente di Jack Nicholson pieno di allucinazioni, cioè uno spazio fuori dalla realtà.
0: E in Scarface invece il bagno dorato è una cornice di lusso e potere, una stanza che chiaramente non serve più all'igiene, ma a esibire successo, dominio e controllo.
1: In American Beauty la vasca che diventa un simbolo erotico, una visione erotico. Una visione estetica, ambigua, seducente. Basta che chiedi, Riccardo, possiamo cambiare voce perché stiamo raccontando dell'igiene nel cinema. Quindi come mi vuoi? Passionale, erotica, multiuso. Comunque anche nel Grande Lebowski, capolavoro dei fratelli Coen, il drugo Jeff Bridges deve affrontare l'attacco dei nichilisti che si introducono nel suo appartamento per gettargli una marmotta nella vasca da bagno che diventa spazio di conflitto psicosociale.
0: Invece in Trainspotting il bagno è il contrario della purezza, è degrado e dipendenza. Nella scena del bagno, volutamente repellente e grottesca, il protagonista Mark Renton, cioè Ewan McGregor, si infila in un gabinetto fetido fino a tuffarsi nella tazza. Una sequenza volutamente disgustosa e surreale che ribalta i canoni tradizionali del bagno, da luogo della pulizia ad ambiente sporco e ributtante.
1: E la prima regola del Fight Club qual è?
0: È lavarsi bene, perché il bagno e il lavandino hanno anche un valore simbolico fortissimo nel film in cui ci si mena tanto.
1: Non è un posto comodo per una scrub, per una tana in cui leccarsi le ferite, insomma, dopo la lotta, l'unico in cui il corpo martoriato trova pace. E poi c'è anche lei, no? È Happy Days.
0: Beh, è la serie Happy Days mitologica dove Fonzie aveva creato nel bagno il suo personalissimo ufficio.
1: E il cinema, insomma, ci insegna che anche il gesto più piccolo in bagno, dal pettinarsi allo specchio a rinfrescarsi il viso, se osservato nel modo giusto può diventare epico. Quindi un'inquadratura, un suono, una goccia d'acqua spennellano, danno forma a emozioni più profonde. È questo è quello che accade, e questo è quello che accade questa sera. Stiamo cercando di darvi delle emozioni profonde, ma anche raccontarvi delle storie inedite su quello che è un gesto quotidiano, un gesto che tutti quanti facciamo, quello di lavarsi.

0: era Mica Relax Take It Easy su Radio 2, Jody Alivernini, Riccardo Panzetta, Radio 2 Puzzle. Jody, sì, ma in cosa consiste questo puzzle?
1: Puzzle, mettiamo insieme i tasselli di un momento della giornata, cerchiamo di costruire l'immagine di un momento che magari è ordinario, a cui non diamo particolare importanza, raccontando attraverso pezzettini di storia qualcosa di inedito. Poi tutte queste figure andranno poi a riempire, ho detto bene, la giornata
0: intera. Insomma, lo gomboniamo e lo scomboniamo. Raccontiamo una storia. E oggi parliamo di igiene.
1: Eh sì, abbiamo raccontato quanto l'igiene sia divisivo, soprattutto sulle abitudini appunto apparentemente banali, doccia sì, doccia no, usare i saponi, preferire un approccio nature. L'igiene personale è anche una questione di prospettiva molto legata alla cultura di riferimento.
0: È verissimo, perché in Sud Sudan c'è una tribù, quella dei Mundari, che si vanta di essere la popolazione più pulita del continente. Pensa agli altri, perché i Mundari si lavano, vuoi sapere come?
1: Paura.
0: Con l'urina delle mucche, e ecco, si cospargono di sterco per proteggersi dalle infezioni e dalle zanzare.
1: Mamma mia.
0: Vedo dal tuo sguardo.
1: Sì, guarda, quanto piacere ho a immaginarli così. E allora me ne vado in Giappone, visto che questo
0: voliamo via.
1: È il pezzo del puzzle che chiamiamo Giro Mondo. Voliamo in Giappone, dove l'igiene è un'ossessione, al punto che ci sono ben due divinità domestiche collegate alla pulizia. Come si chiamano?
0: Kawaiagami o Benjogami.
1: E si credeva proprio che un bagno sporco potesse influenzare aspetti della vita, addirittura l'aspetto dei figli non ancora nati, e quindi
0: lo potremmo definire il nesso del cesso.
1: Il nesso del cesso, l'abbiamo definito così.
0: In Cina invece, quindi ci spostiamo dal Giappone alla Cina, non sei tu che va in bagno, ma è il bagno che viene da te.
1: Addirittura.
0: Eh sì, perché hanno inventato questo dispositivo che si chiama Shaoban, presentato quest'anno durante la Fiera Internazionale di Shanghai.
1: Sì.
0: Ed è un PC mobile che può essere richiamato tramite telecomando.
1: Questo mi piace.
0: O comando vocale. Tu immagina, sei sul divano, hai bisogno di espletare un bisogno corporale, chiami con il tuo richiamo, Shaoban corre.
1: Sì, guarda, anche il nostro giovanissimo tecnico, che è Bruno, ci sta guardando, bello. Tu immagina, perché la sera, quando ti metti sul divano, che non ti va neanche di alzarti, devi avere il telecomando a portata di mano, il bagno a portata di mano. Questa cosa è bellissima.
0: Questo Shaoban è comodissimo, perché una volta utilizzato, questo robottino ti offre un'opzione di lavaggio con acqua calda, asciugatura d'aria calda e controllo degli odori, e successivamente torna alla propria stazione collegata all'impianto idraulico. Quindi smaltisce rifiuti, esegue un ciclo di autopulizia e ricarica la batteria, così puoi sempre chiamarlo in ogni momento della giornata.
1: Ma quante ne sanno i cinesi. Comunque la tecnologia fa passi da gigante per la nostra igiene, però il comune senso del pudore è rimasto un po' indietro. Va bene che la pulizia del corpo è per definizione una questione intima, ma secondo un sondaggio di qualche anno fa, che è stato poi rilanciato dal sito Study Finds, insieme ai soldi e alla salute mentale, le questioni igieniche che sono considerate un tabù di cui non parlare con nessuno. È il segreto che teniamo per noi, nel nostro intimo c'è omertà e noi lo vogliamo rompere questo
0: tabù. Ma manco
1: tabù.
0: Per niente, noi ne continueremo a parlare.
1: Ne dobbiamo parlare.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: Cosmo per mio fratello su Radio 2. Niente, io sono ancora con l'immagine del bagno cinese che basta premere un telecomando e ti arriva diritto a te.
1: Ti tenta questa comodità.
0: Che meraviglia, ragazzi, bellissimo.
1: Sul divano, col pigiama.
0: Questa la trovo un'idea geniale. Ma quante curiosità e quante stranezze nel mondo. Per esempio, io da femminuccia quale sono, ecco qua, ho molta paura dei bagni pubblici.
1: Aia. Quindi... Ma non sei l'unica. Sei l'unica, perché questa paura si chiama urofobia o sindrome della vescica timida. Che succede? Insomma, quando ti scappa, entri in un bagno pubblico e arrivi lì di corsa e poi ti blocchi. Perché o per paura di una scarsa igiene o perché l'imbarazzo dovuto alla presenza di altre persone in qualche modo ti blocca.
0: No, devo dire che insomma i bagni pubblici non sempre sono proprio pulitissimi, quindi un pochino ho paura di
1: quella
0: questione
1: veduta
0: dei germi, ecco, quella roba là. Però ci sono anche persone addirittura che mangiano carta igienica. Cioè, non
1: chissà
0: c'è mai
1: che gusto ha.
0: Limite alla creatività, alla follia. È un fenomeno che riguarda principalmente in realtà un disturbo alimentare del picacismo, che spinge le persone a ingerire sostanze non nutritive. E uno dei casi più documentati è quello di Kina, una donna americana che è diventata virale proprio per questa sua dipendenza. Cioè mangia carta igienica da oltre 20 anni, arrivando a consumare fino a 6 tonnellate, e avrebbe speso circa 2.500 euro l'anno, e predilige la carta igienica, quella a un velo.
1: Perché ha un palato raffinato.
0: Evidentemente,
1: no?
0: Sì, e la digerisce meglio. La fa marinare con un detersivo in polvere per migliorarne il sapore e poi donarle questo gusto un pochino più fresco.
1: Ma dove arriviamo? No, questo è un problema che crea, diciamo, delle ripercussioni importanti, perché l'ingestione di carta igienica porta a stitichezza, nausea, vomito, nel peggiore dei casi anche a blocchi intestinali. Anche perché la carta igienica in molti casi contiene sostanze chimiche, candeggina, cloro, che possono risultare tossiche o cancerogene. Insomma, guardatevi bene dall'ingerire carta igienica.
0: Decisamente.
1: Anche se siete tentati, anche se ogni tanto vi venisse voglia.
0: Ma chi?
1: Non si sa ancora. Mai. Magari,
0: l'americana,
1: sai,
0: sì, l'americana.
1: Nel momento di appetito, sai, quando non ci vedi più dalla fame.
0: Comunque, Riccardo, lavarsi nel dubbio è sempre la migliore opzione, e non solo per l'igiene, perché sotto la doccia che arrivano anche le idee migliori. E io sono convinta che Puzzle sia nato un po' anche sotto la doccia di Riccardo Panzetta.
1: Allora, vuoi la verità? È nata mentre mi facevo il bidet. Che comunque è uno di quei momenti che ti rinfresca, ti porta a benessere, chiarezza mentale.
0: Ma quindi è il cosiddetto programma di... No, non ce lo possiamo dire da soli, Riccardo.
1: Ma lascia perdere,
0: no,
1: è una cosa seria.
0: Non
1: c'è
0: è
1: un motivo,
0: vero.
1: Ma c'è un motivo scientifico.
0: Dai, dillo.
1: Perché l'acqua calda favorisce il rilassamento, e quindi chiaramente rilassando il corpo si distende, i muscoli si allentano e si distende anche la nostra capacità di pensare. Veniamo illuminati, no?
0: Bene, quindi vabbè, insomma, tutto questo poi ci porta
1: Idee
0: creative. Ho ancora qualche problemino così, insomma.
1: Guarda, questi momenti
0: qualcosa
1: eureka
0: che non torna,
1: arrivano esattamente quando la mente è libera.
0: Oh.
1: E la doccia, come il bidet, è un posto ideale. Cioè, c'è un effetto doccia, sai, è stato anche studiato dagli psicologi. Cioè, molte persone affermano di avere intuizioni brillanti, idee creative o soluzioni ai problemi proprio mentre si lavano o mentre sono sulla tazza.
0: Però è vero, perché il bagno, dai, è un po' un secondo ufficio per molti di noi. Però ci sono effetti positivi sull'umore, sulla riduzione dello stress. Facendo due conti, una persona che canta 3 minuti ogni doccia può arrivare a trascorrere oltre 1200 ore della propria vita a esibirsi sotto il getto d'acqua, l'equivalente di più di 50 giorni consecutivi di musica. Meglio di Sanremo no. Anzi, ricordiamo che Radio 2 è la radio ufficiale del Festival di Sanremo. È ancora presto, ci arriveremo prima o poi. Ebbene, la musica di Radio 2 ad accompagnare ancora questa puntata di Puzzle, dove stiamo ripercorrendo il momento della giornata, quello dell'igiene. Quindi dopo il caffè ci si lava, ci si dovrebbe lavare più o meno.
1: E dopo l'igiene cosa c'è?
0: Dopo l'igiene fammici pensare, perché è la prossima puntata, quindi è ancora presto.

0: OMD e Enola Gay giunti al termine. Ricordiamo che l'appuntamento con Puzzle non sarà per lunedì prossimo, ma per lunedì 20, perché lunedì prossimo
1: c'è la partita del cuore. Lasciamo spazio alla partita. Noi ci risentiamo il 20.
0: Ci risentiamo il 20 con Puzzle. Grazie a Leonardo Sinibaldi, grazie a tutta la nostra squadra, grazie a Alessandro Berrettoni e buonasera Riccardo Panzetta.
1: Buonasera a te, Giulia Livernini.
0: Vado a farmi una doccia. Che bello.
2: Radio 2 Puzzle.

0: Sono le 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.